0: signori, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così, tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però, però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone, sindaco di Roma, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
1: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui, il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta per lui. Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco per un giorno che è stata entusiasmante.
0: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
1: Brava.
0: Giuseppe Gioacchino Belli, il poeta, la romanità di Belli in poesia, che c'è, che troviamo, tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da sette generazioni, perché?
1: Perché era brutale. Non faceva sonetti, non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere, terribili, per indicare come è nel capitolo sui mestieri antichi e sui nomi delle strade che portano ai mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei Cestari si facevano i cesti, ognuna delle i pianellari. È straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna, e ancora in quella contemporanea trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari. Quelli facevano tutti i meccanismi, i fabbri. E facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Saint-Éloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa Raffaello? Ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
0: Signori, vi do una notizia.
1: Quante scoperte.
0: Questo libro va studiato tutto. Va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono, che ti vogliono bene. Parenti, amici. Ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore. Qual è
1: San Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale, perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi Non so se avete delle immagini, però sì. È una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro il Tempio romano e tuttavia lo rispetta e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su Via dei Fori Imperiali o camminando sulla Via Sacra, dentro il Foro Romano, vedendo questa sorpresa di una chiesa.
0: Eccola, signori, guardate eccola, che splendore.
1: Questo è Piranesi, guarda, che dà, sì. Che dà proprio l'idea di com'è.
0: Certo.
1: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della chiesa. Se tu guardi solo la chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi.
0: Certamente.
1: Non ce lo dimentichiamo mai.
0: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
1: Trovando risposta, che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità e anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre ma sono gli abitanti, e le persone vivono in mezzo alle pietre ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. Anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione. E Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere, a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione della città, che dice: l'aria della città rende liberi. Ma noi abbiamo inventato la città, che è fatta della piazza, dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
0: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la grazie. Città dei segreti. Grazie, grazie, prego, comodo, grazie infinite, grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione e ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco l'ora solare, grazie. Grazie. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
3: qua.
2: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina, pane e vino. Sapete, Marcellino, pane e vino. Lei è suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze.

0: che è diventata una Clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata.
1: Grazie
0: di essere
1: Paola,
0: qui. Grazie infinite.
1: Per questa opportunità.
0: Allora, Marcellina Panevino, perché?
1: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E, diciamo, ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
0: Certo.
1: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino Panevino nel film con Gesù in maniera molto
0: in un certo
1: diretta.
0: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
1: Sì.
0: È una grande fortuna, è un...
1: Sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
0: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
1: Beh, a 9 anni...
0: dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
1: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione.
0: Denti,
1: sì,
0: certo.
1: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo... assaporare per me è stato proprio
0: poter diventare voi due una cosa
1: sì,
0: sola,
1: tutt'uno,
0: no?
1: Con lui, certo. Sì, ecco questo incontro.
0: Allora, anche formidabile scout,
1: sì.
0: Mi dicono, così citano le cronache.
1: Sì.
0: E lo scoutismo è stato importante.
1: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
0: Insomma, si è scelta benissimo sia il luogo, sì, del cuore che i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi. E la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma noi abbiamo deciso di darci del tu, suo Marcellino,
1: sì.
0: Ma come ci stiamo dando del lei? Scusate, queste
1: Paola,
0: sono le cose dette velocemente durante
1: prima
0: la pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te così importante?
1: Sì, ecco,
0: non ha rubato quello vero,
1: no.
0: non ha sottratto quello vero.
1: È quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi è un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di,
0: certo,
1: San Damiano, da questo,
0: certo,
1: crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
0: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
1: Qualcosa è andato storto.
0: Non cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
1: Sì, sì.
0: Perché non suora? Tutto ma non suora.
1: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, proprio io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura, perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse... colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte non un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva Papa Francesco,
0: cioè...
1: come diceva Papa Francesco, un po'

0: la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo. Non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non, cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma
1: Va
0: non
1: bene, Marcella ha
0: suora.
1: anche, insomma, Marcella ha anche una qualità e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa e anche lì uno dice ho trovato la mia strada, farò questo. No,
0: Invece no, invece no.
1: no.
0: Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li
1: Certo.
0: potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi, e in particolare nella mia città,
1: Sì.
0: Taranto, ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi. Ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore
1: La
0: diverso.
1: simpatia, sorella,
0: Sì,
1: saper soffrire con,
0: sì.
1: saper dare agli altri, avere un passo
0: Sì, esserci proprio importante.
1: differente. È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà. Corrisponde a un momento di svolta.
0: Svolta. Sì, perché Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza.
1: Sì.
0: Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti, non
1: Gioia.
0: riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questa malattia Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo: ma io che cosa voglio della vita? Quali sono le cose che non possono mancare? Qual è la mia strada vera? Qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza?
1: Forse, sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire, si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
0: Sì, è sulla
1: possono
0: tua
1: arrivare
0: parola, sì, è
1: risposte.
0: sulla tua parola, è proprio ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto: ok, Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
1: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no? del Lazio, della regione Lazio, insomma siamo nella zona di Santa Rita, il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti, no? Anche chi
0: Assolutamente,
1: non
0: anzi
1: vuole
0: vi
1: farsi.
0: aspettiamo. No,
1: Esatto,
0: no, no.
1: pensate, no, posso dirla questa?
0: Sì.
1: Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani. Cioè i matrimoni lontani
0: Dallo
1: dallo
0: sfarzo, nella
1: sfarzo,
0: semplicità,
1: nella semplicità.
0: nell'eleganza di quel momento, che è un momento
1: Assolutamente.
0: speciale, ma nella semplicità.
1: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
0: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del
1: Del Covid.
0: Covid, ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che
1: Capito.
0: per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come.
1: Colpisce quel momento quando capisci che sei di
0: Sì,
1: essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente nuova, però.
0: Ti arrendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui.

0: poi ti lascio guidare perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
1: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una Suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura è chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. E che cosa? Eccolo qua, questo è il momento...
0: Della vestizione.
1: Questo è il momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
0: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco fondamentalmente,
1: sì.
0: No? E, ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che fino, perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita e diventa sempre più abitato, è un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio sposo.
1: Quindi Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio.
0: Sì.
1: Che parla.
0: È un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso,
1: sì,
0: proprio.
1: Concordo.
0: Perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto questo.
1: Io vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole. Dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
0: Sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scoutismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, Invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente pur stando chiusa tra quattro mura in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? E invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta, cioè vi faccio questo esempio, no? Io quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani, quindi di scale, no? E cioè io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene, per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout, allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare, è arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella. Io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa, la coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri, una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. E sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrasca. È tuttora è la mia Gian Burrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono, con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada.

0: e adesso diventa sposa il nostro scopo. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Panevino, Giannino Stoppani, Gian
2: Gian
1: Burrasca.
2: Burrasca.
1: Ah, ma questo dunque. Allora, Sor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto,
2: Ecco,
1: quella vestizione è avvenuta, qual è stata?
2: allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però, ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere e fare a Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola qua.
2: tutta la mia famiglia, papà era ancora vivo. Proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto,
1: Quindi gli
2: li
1: hai
2: ho
1: fatto prima la
2: trovati.
1: foto sorridenti, poi
2: Sì,
1: gli hai detto.
2: esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. Però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: Certo,
2: si
1: certo.
2: sarebbero
1: E
2: aspettati
1: qua
2: questo.
1: mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quel
2: Quello.
1: momento.
2: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le parti, come adesso, eh?
1: Ti vedo.
2: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo mi continua anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è
1: È anche
2: faticosa,
1: faticosa.
2: eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia. Farà Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie, solo
2: Grazie
1: questo.
2: Paola, grazie mille.
1: Grazie. Questa è l'ora
2: Grazie
1: solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, dai coltelli, coltelli da cucina, perfino come vedremo coltelli fabbricati usando stampanti a 3D, ai tirapugni, alle mazze, alle catene, sono le cosiddette armi improprie che sempre più giovani e giovanissimi portano in giro con sé, perfino a scuola. Ma perché questo? Per sentirsi più forti, più sicuri, per aggredire, per dimostrare che non sono disposti a fermarsi di fronte a nulla, che non temono nulla. Beh, il tema è un tema enorme che ci investe, che pone una sequenza infinita di domande cui proveremo a dare una risposta. Lo faremo con l'aiuto dei nostri ospiti. Io saluto qui in studio, è un bentornata Raffaela Milano, direttrice ricerca e formazione di Save the Children Italia, l'organizzazione che in tutto il mondo da più di 100 anni è davvero al fianco dei bambini, delle bambine, per garantire loro un futuro più sicuro. E saluto anche Don Claudio Burgio, fondatore, presidente dell'associazione Kairos Cappellano al carcere minorile Beccaria di Milano. Don Claudio, anche a te bentornato.
1: Grazie.
0: Collegato sempre da Milano, il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro. Ben arrivato, professor Lancini.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, Raffaela, io parto da te perché questo tema, il tema insomma della circolazione, del possesso, l'uso di armi improprie da parte di giovani e giovanissimi è venuto alla ribalta prepotentemente con molti episodi di cronaca, ma in particolare dopo quanto è accaduto alla Spezia, nell'istituto Neo di Chiodo, un liceo in cui un ragazzo, insomma il nostro pubblico lo ricorderà perché è una vicenda che ci ha sconvolti tutti, di 18 anni è stato ucciso appunto con un coltello da un compagno di scuola che di anni ne aveva uno di più di fronte a tutti gli altri ragazzi. Allora proviamo a inquadrare il contesto della nostra riflessione, Raffaela, perché nel vostro rapporto annuale, il rapporto annuale di Save the Children, voi fate riferimento per un periodo di tempo che va, se non sbaglio, dal 2019 al 2024 ad alcune cifre relative proprio ai giovani che sono segnalati per porto di armi improprie. Di che cosa parliamo?
3: Ma parliamo di un aumento molto rilevante di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazzi, che sono stati segnalati per il possesso di armi improprie, quindi è il numero più che raddoppiato, parliamo più di 1000 ragazzi nel 2024 e i dati del primo semestre del 2025 confermano e anzi portano avanti questo numero. Quindi è un numero che deve far riflettere. In un paese, noi lo diciamo sempre, come l'Italia, dove comunque il tasso di criminalità minorile è molto basso rispetto alle medie europee. Quindi quando
0: quindi
3: parliamo di allarme...
0: è interessante mettere questi due, cioè questi dati in correlazione.
3: Sì, sì, perché
0: aumento della circolazione delle armi tra i giovani, però il tasso di criminalità, benché lievemente aumentato negli ultimi 10 anni, resta il più basso, tra i più bassi in Europa.
3: E questo io credo sia anche il frutto di una giustizia minorile che negli anni è stata sempre molto attenta all'aspetto educativo, piuttosto che all'aspetto solo punitivo. Però ecco, questo aumento c'è e c'è un aumento anche dei crimini violenti, anche di crimini, come dire, che non hanno una motivazione, ecco, ma sono frutto di espressione di rabbia, di aggressività,
0: di
3: frustrazione. Resto, quello che ci dicono i dati, noi come Save the Children lo vediamo, devo dire, anche sul campo, insomma, nei centri, nelle realtà.
0: E poi ci torniamo, perché naturalmente questo chiama in causa anche le risposte e le soluzioni. Don Claudio, voglio ricordare che all'ingresso della sua comunità c'è la scritta "Non esistono ragazzi cattivi". Ora io provo, insomma, a interpretare anche i sentimenti del pubblico, di chi ci segue, che si sarà domandando, ma alla luce di tanti episodi, ma questi ragazzi ci sembrano però più violenti di un tempo, meno empatici. C'è per esempio un episodio, potrei fare tanti esempi, però che ha colpito molto me, il ragazzo che è caduto dalla bicicletta a Torino battendo la testa sul pavimento e che agonizzante a un certo punto è stato raggiunto da due altri ragazzi di passaggio che invece di aiutarlo, di soccorrerlo, lo hanno derubato. Che cosa succede? Che cosa ci dice questo, Don Claudio?
1: Ma dal mio angolo prospettico, che è il carcere minorile di Milano, il Beccaria e la comunità Kairos nella quale vivo, è chiaro che la violenza nasce soprattutto dove c'è una mancanza di parola, un vuoto di senso, un vuoto di progettualità nella vita. Questi sono ragazzi che vivono nell'immediato presente, non riescono a coniugarsi, il futuro è una parola incubo, per cui vivono in preda alle loro emozioni più forti, hanno tutti storie molto sofferte, quindi la cattiveria è una risposta, non nasce cattivo, ecco, questo è il senso della frase che posta all'ingresso della mia comunità. Certamente il problema è che questi ragazzi non conoscono le proprie emozioni, non riescono a decifrarle, a decodificarle, soprattutto non si fidano dell'adulto e di conseguenza non riescono a rielaborare, a metabolizzare tanti dolori che in maniera un po' trasversale, perché non dipende dal ceto sociale o dal quartiere di nascita, ma dipende proprio da una condizione interiore, da un vuoto dell'anima.
0: Già, Don Claudio, mi hai offerto innumerevoli spunti che io insomma ripropongo anche al professor Lancini, il cui ultimo libro, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, uscito per Raffaele Cortina, editore, chiude un po' quella trilogia. Io ricordo molto bene anche alcune riflessioni dell'altro libro, Sii te stesso a modo mio. Professor Lancini, è una trilogia che mentre esplora i sentimenti e la fragilità degli adolescenti, poi alla fine finisce per esporre e mettere in primo piano la nostra fragilità di adulti, che siamo, non siamo capaci di un vero ascolto. Lei ci ricorda spesso che noi siamo capaci molto di controllo, che stiamo diventando quelli della geolocalizzazione. Ci ha detto più volte che noi adulti ascoltiamo più rispetto ai nostri genitori e ai nostri nonni, però quello che vogliamo sentire. Poi ci sono delle emozioni che ci mettono in crisi. Quanto sono diversi questi ragazzi rispetto a noi e alle generazioni precedenti? In cosa, se è così?
2: Beh, sono difficile parlare di una categoria, i ragazzi hanno storie individuali, chi lavora tutti i giorni lo sa, ma credo che quello che è già stato detto in studio da entrambi gli ospiti, io lo sottoscrivo pienamente, posso forse solo aggiungere che c'è un tema importantissimo, che queste emozioni che non trovano parola, noi ci raccontiamo che due cose che secondo me invece dovremmo ragionare noi, perché lo sento dire spesso, che deriverebbero dal fatto che non sono stati alfabetizzati emotivamente perché protetti dagli adulti. Al contrario, queste sono generazioni che queste emozioni non le hanno potute esprimere perché gli adulti erano impegnati e, come è già stato detto giustamente, non solo adulti, diciamo, che appartengono a ceti socio-economico svantaggiati o fragili, ma adulti tutti, io per primo come padre. Non c'è mai stato tanti adulti che hanno fatto così tanti fatti propri sostenendo che invece hanno ascoltato troppo i figli, che gli sono mancate le frustrazioni, che gli sono mancati i no che aiutano a crescere. Invece è mancata la capacità di ascoltare quelle emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia che noi mettiamo a tacere come se non dovessero più far parte della crescita perché ci disturbano. E poi c'è un altro punto, e credo che sia importante. Se lei sostituisce la parola giovani a quello che lei ha ben espresso all'inizio di questa puntata e mette gli adulti degli ultimi anni, avrà una corrispondenza enorme. Qui non parliamo mica di alfabetizzazione emotiva dei ragazzi, qui c'è una violenza senza precedenti, un individualismo. Io ero in una trasmissione televisiva, le dico solo che un politico ha detto: non voglio entrare. Cosa c'entra la violenza che mette in atto Trump con la violenza giovanile? Cioè, se davanti a una società dove noi ammazziamo le persone, muoiono i bambini, in Italia non esiti a passare con il SUV, è successo anni fa, se qualcuno ti ruba una borsetta e non sono giovani, e poi diciamo che la colpa è della musica trapper o dei social network, scusi, ci sarebbe da
0: Professore, io
2: ridere,
0: quello
2: ma
0: che
2: c'è
0: c'ha,
2: da piangere.
0: c'ha de la ringrazio per questa sottolineatura. Lei non poteva vederla, ma Raffaella Milano qui dallo studio annuiva energicamente a queste parole, perché poi sul tema di questa normalizzazione della violenza nei nostri gesti, nelle nostre parole, torneremo di sicuro. Certamente di fronte agli episodi di cronaca, anche quelli più tragici, quelli più gravi, si scatena anche una reazione emotiva, la politica cerca le sue risposte, le sue soluzioni, cerca strumenti anche di deterrenza e è stata insomma, firmata anche una direttiva che consente di installare metal detector su richiesta dei presidi fuori dalle scuole. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità. Poi torno e vi porto in una scuola dove già da 2 anni la presenza dei metal detector è in sperimentazione. E vedremo insomma da qui che riflessione riparte. A tra poco.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
6: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
7: La Luce Valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi, siamo partiti ricordando la tragica vicenda avvenuta alla Spezia, dove un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a scuola da un compagno di scuola di poco più grande con un coltello, per parlare della diffusione di armi improprie tra giovani e giovanissimi, ma anche della crescente violenza, una violenza che ci viene raccontata, che è una qualità diversa e che ci interroga in vari modi.

0: allora si mettono in campo delle soluzioni. Una delle soluzioni è quella di consentire l'installazione di metal detector fuori dalle scuole su richiesta dei presidi. A questo riguardo stiamo per raccontarvi un'esperienza che si è già fatta come sperimentazione. Nel frattempo vi do il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto, un bentornato anche per lui, al professor Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola di Roma e di Rieti. Professor Rusconi, bentornato, siamo noi.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, prima di proseguire la nostra riflessione anche con lei, voglio portarvi a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli. Qui i metal detector ci sono e vengono utilizzati da 2 anni su richiesta della preside. Vediamo il servizio del nostro Giorgio Brancio.
2: Questa storia inizia circa 2 anni e mezzo fa. C'è stato un episodio dopo una settimana dall'inizio delle elezioni che è stato sconvolgente, devastante per tutti. Ci fu l'accoltellamento di un alunno ai danni di un compagno di classe e questo ci ha chiaramente sconvolto tutti e ha imposto un momento di riflessione nel quale abbiamo compreso dal dialogo con gli alunni, dal dialogo con i genitori, dal dialogo con i docenti che eravamo di fronte ad un'emergenza di dimensioni impressionanti, molto sottovalutata, che è quella legata al possesso delle armi tra giovanissimi. Di qui la richiesta da parte mia alla prefettura di Napoli di avere dei controlli con il metal detector. Parlai proprio di metal detector e questa parola fece molto scalpore. Di fatto la prefettura ci è venuta in soccorso e c'è stato di lì a poco un primo controllo fuori la scuola. E da allora ci sono dei controlli da circa appunto 2 anni, di tanto in tanto, quest'anno ne abbiamo avuti 3, e gli agenti di polizia in genere controllano i ragazzi con il metal detector portatile quando entrano a scuola, ci sono anche dei cani antidroga che accompagnano queste operazioni di controllo e avviene tutto nella massima tranquillità. Questi controlli hanno riscontrato la prima volta 2 anni e mezzo fa qualche problema, sia per quel che riguarda il possesso dell'arma, che quindi diciamo è stato rinvenuto, sia per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti. Da allora devo dire, con una certa soddisfazione, che non ci sono stati più riscontri negativi.
3: Sì, sono stata a uno di questi controlli ultimamente, mi pare settimana scorsa. È una cosa, diciamo, buona, perché noi fondamentalmente viviamo in un ambiente, ormai viviamo in una generazione che pensa che quello sia l'unico modo per sentirsi grandi. Per un coltello preso da una tasca.
4: Sono molto contento di questa cosa perché sono cresciuto in un quartiere in cui ne ho viste molte di persone che portavano con sé armi come coltelli e anche qualcosina di peggio,
5: Ma anche ragazzi.
4: e ragazzi soprattutto.
3: Che la maggior parte delle volte vengono da, diciamo, situazioni più fragili, persone più povere, più complicate. Secondo me, se ci fossero molti più aiuti, come più sport, più possibilità di lavoro, più possibilità di studio, si può placare questo tipo di situazione.
4: Hanno inserito il metal detector, però qualsiasi cosa può essere un'arma come una penna o un telefono lanciato in testa. E bisogna in primis lavorare sulla propria coscienza.
2: Il ricorso a dei controlli fatti in questo modo per qualcuno possono rappresentare il fallimento educativo dello Stato, la sconfitta educativa della scuola. Così non è. Semplicemente a fianco a quella che è l'azione educativa della scuola che noi rivendichiamo. Rivendichiamo perché lo facciamo e lo facciamo con tanto impegno. A fianco a questo, noi chiediamo semplicemente di avere dei controlli un tantum al di fuori della scuola, di non lasciarci soli.
0: Allora, professor Rusconi, io vorrei conoscere la sua opinione al riguardo dell'uso dei dispositivi, dei metal detector mobili portatili fuori dalle scuole. Energicamente è la preside che portava dei risultati, diciamo, con l'introduzione di questi strumenti, diceva non può essere interpretata come un fallimento dell'azione educativa, non vogliamo essere lasciati da soli. Però poi c'era anche il ragazzo intervistato che ricordava come poi alla fine qualsiasi strumento può essere utilizzato come arma, può diventare un'arma, anzi la regia può mostrarci anche delle immagini, sono delle immagini che sono state girate dai carabinieri di Bolzano.

0: che in una scuola hanno sequestrato diversi coltelli che addirittura erano fabbricati ad arte utilizzando a casa una stampante 3D. Professor Rusconi.
1: Ma guardi, a me dispiace sempre come persona appassionata di scuola vedere che constatare che quando si parla anche di sicurezza dei nostri studenti, degli edifici scolastici, immediatamente nascono delle accesissime polemiche, soprattutto tra i politici, secondo degli schieramenti. Mi ricorda un po' quel bellissimo pezzo di Gaber quando diceva che chi ama bagno è di destra, chiama la doccia è di sinistra, insomma, mi ricordo un po' queste cose. Allora, da anni in molte scuole, all'esterno delle scuole, per esempio, ci sono le telecamere di sicurezza che servono come deterrente per i furti, anche questo è un aspetto poco messo in evidenza dai media, per i furti che avvengono nelle scuole, ce ne sono tantissimi, vengono nelle periferie romane, per esempio, noi abbiamo avuto diverse scuole che sono state depredate, soprattutto scuole dell'infanzia, scuole primarie, con danni molto gravi per tutti gli studenti. La stessa cosa avviene per esempio per le unità cinofile. Varie volte io stesso in diverse situazioni ho chiamato unità cinofile perché si diffondeva la voce
0: Quindi,
1: che ci fosse.
0: professore, diciamo in sintesi, il suo giudizio è un giudizio positivo, cioè è uno strumento che può contribuire a contenere la violenza, questo ci sta dicendo?
1: Ma guardi, giudizio positivo, nel senso che noi dobbiamo mettere in atto due aspetti del discorso scolastico. Da una parte misure preventive, così come, ripeto, ci sono le telecamere all'esterno o i cani che vedono se c'è spaccio di droga o meno. Nello stesso tempo non dimentichiamo la cosa più importante, quello che diceva anche lo studente, che noi dobbiamo agire sulla coscienza e sulla responsabilità dei giovani. La scuola non è da trasformare in una caserma,
0: Io
1: deve essere un
0: la
1: luogo
0: fermo qui,
1: protetto.
0: professor Rusconi, per coinvolgere anche gli altri ospiti su quello che ha appena detto. Io resto dentro le mura della scuola, professor Lancini, perché per esempio, tornando a quel fatto di cronaca, a quella vicenda che ci ha colpiti tutti, e poi ce ne sono altre, lo ricordava anche la preside, non vorrei che rimanesse sotto traccia il discorso che ci sono giovani che scelgono di compiere atti così violenti. Proprio a scuola, dentro la scuola, questo professor Lancini qualcosa significa?
2: Significa che da anni la scuola è diventata un luogo dove i ragazzi portano tutto se stesso, però guardi che il vero tema, lavoro con la scuola da 35 anni, con decine, centinaia di istituti e tutta la politica, è che questi sono il 126esimo problema della scuola, il 127esimo è il telefonino. Il vero problema è che nessuno vuole toccare la scuola italiana, si prendono solo provvedimenti fatti per il benessere emotivo e popolare di chi vota. Noi dovremmo interrogarci oggi su che tipo di scuola vogliamo fare i ragazzi. La scuola è il luogo migliore dove crescere e tutti i ragazzi dovrebbero andare a scuola. Parlare di questi aspetti, ancora una volta, sposta tutto sul tema della sicurezza, sposta tutto sul tema del perché quest'anno invece di, e dà ragione secondo me il preside, guardi che questo provvedimento io l'ho letto, non dice niente di che, ma come non dice niente la riforma della maturità, sono tutte cose fatte per dire abbiamo fatto qualcosa. Perché i ragazzi non fanno degli esami di maturità con l'intelligenza artificiale che usano in tutte le università? Perché non facciamo, e lo sanno tutti, che la scuola odierna che fa le lezioni frontali in cui si misurano gli non serve più a niente. Noi dobbiamo evitare che la scuola diventi un luogo dove i ragazzi aumentano il disagio e questo non ne parla nessuno, se ne parla solo
0: Ne
2: quando c'è
0: parla
2: un
0: molto Save the
2: attentamento.
0: Children, professor Lancini, perché insomma, so che destano perplessità o comunque aprono una riflessione come diciamo, uniche risposte, misure, strumenti di controllo preventivo, di deterrenza, anche logiche punitive, addirittura sono state ventilate rispetto alla presenza dei coltelli, delle misure di riduzione dei progetti di inclusione dei minori stranieri non accompagnati. So che questo desta in voi grande preoccupazione. Alla luce di quello che state un po' tutti dicendo, i ragazzi hanno bisogno di luoghi, di spazi per dare espressione alle emozioni. E so che questo vi sta particolarmente a cuore
3: Ma
0: anche in tutti i
3: sì,
0: progetti di Save the Children nel paese, non solo.
3: certo, ma credo che poi stia a cuore in realtà un po' a tutti gli interlocutori che abbiamo qui con noi.
0: E io credo che il rischio più grave che corriamo di fronte a un dramma come quello di La Spezia è di pensare che la risposta a un dramma di questo tipo possa trovare forma nei metal detector, nei cani davanti alle scuole. Non è questa la risposta. Poi veniva detto in qualche caso particolare, puntuale, questi strumenti vengono utilizzati, ma se immaginiamo solo per un momento che questa possa essere la reazione che come comunità di adulti abbiamo di fronte a questi drammi, ecco, secondo me siamo completamente fuori strada, è una semplificazione che porta davvero lungo una strada che non dobbiamo percorrere.
3: Don Claudio, io so che ci deve lasciare per altri impegni, però volevo ricordare, a proposito di luoghi che sono proprio anche proprio spazi esistenziali dove i ragazzi possono esprimere le emozioni, ritrovare anche le parole per farlo, che voi avete fondato con Kairos una casa di produzione musicale. Le canzoni dei ragazzi che cosa ci dicono?
4: Beh, innanzitutto vorrei dire che un sistema di controllo e di polizia non ha mai portato a nulla di buono e l'educazione chiede altro e chiede appunto di valorizzare il talento innanzitutto dei ragazzi, non porre l'accento sulla loro diciamo condotta criminale. Certo, in un'ottica di riduzione del danno potremmo dire che se non vogliamo affrontare questi argomenti in maniera ideologica va bene anche i metal detector, non è quello, però il vero problema è che se la scuola, il mondo educativo sa esaltare il talento dei ragazzi. Noi da sempre combattiamo a fianco di questi ragazzi per valorizzare le loro capacità. La musica è certamente un'espressione, magari non politicamente corretta, non sempre facile, un po' inquietante per certi aspetti nei loro testi, però certamente è un viaggio nel loro mondo, è una narrazione di cui non possiamo fare a meno, perché la musica rap, trap, in qualche modo, non solo rappresenta un genere di moda per i ragazzi, ma soprattutto è una narrazione che dice profondamente cosa stanno vivendo. E quindi ascoltare, aiutarli a produrre anche queste canzoni permette loro veramente di spiegare a noi adulti che cosa stanno vivendo, cosa soffrono questi ragazzi.
3: È un modo
4: per
3: proprio
4: poi
3: per
4: anche
3: entrare
4: trovare con loro
3: sì, in relazione. Certo. Ed è anche questo, insomma, una forma che può assumere il patto generazionale. Io ti ringrazio Don Claudio e ti restituisco i tuoi tanti impegni, ma insomma ci hai offerto molte, molte strade, molti spunti, orizzonti di riflessione. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qui in studio, tra poco.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
7: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
6: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
3: Ben rientrati in studio, siamo noi, stiamo attraversando questo tema della violenza, dell'aggressività diffusa tra i giovani, tra i giovanissimi, delle forme che assume, dell'uso e della circolazione di armi improprie. Professor Rusconi, abbiamo detto che in tanti modi che non è questione di posizione sociale, di marginalità geografica, questa è una questione che insomma riguarda i giovani e giovanissimi come tale. Che cosa servirebbe anche alla luce di quello degli elementi che sono emersi rispetto agli spazi di cui hanno bisogno i ragazzi, di che cosa avrebbe bisogno la scuola?
1: Ma guardi, noi da anni sosteniamo che per i nostri giovani noi dovremmo trasformare le scuole, soprattutto le scuole medie superiori, in veri e propri centri culturali e sociali, aperti tutto il giorno, come chiedeva.

0: Polacco di Gnola tantissimi anni fa, dove poter svolgere quelle che sono appunto le proprie preferenze anche culturali. Nella scuola italiana manca la musica, manca il cinema, manca la danza, mancano tanti aspetti che potrebbero essere svolti dai giovani di pomeriggio, naturalmente con il soccorso di cooperative, di associazioni di volontariato, non penso agli insegnanti schiavizzati, ma per fare questo il Parlamento dovrà tirare fuori delle cifre piuttosto consistenti. Vengono fatte attività di questo tipo adesso, ma sono affidate al buon cuore del singolo comune, della singola provincia. I giovani chiedono degli spazi dove possano essere ascoltati e possono svolgere appunto quelli che Don Burgio chiamava i loro talenti. Ci sono questi spazi, sono rarissimi. Allora, quando io in qualche situazione, anche a livello parlamentare, quando sono stato invitato, ho detto cose di questo tipo, mi è stato detto che costerebbero troppo.
1: Ecco.
0: E beh, allora non lamentiamoci
1: Torniamo
0: se poi
1: sempre lì,
0: abbiamo
1: insomma,
0: episodi di
1: torniamo
0: questo
1: sempre
0: tipo.
1: lì. Anche Raffaella Milano sa, insomma, che livello di investimenti, insomma, rispetto al PIL, che percentuali, destiniamo all'educazione, insomma, quanta strada qua ci sarebbe da percorrere. E questo è un tema. Io volevo però riagganciarmi anche a quella riflessione che aveva iniziato a fare il professor Lancini sulla normalizzazione, la banalizzazione, se vogliamo, della violenza, che non è solo un fatto del digitale, ma è proprio nei nostri atteggiamenti e comportamenti di adulti. Diceva: cosa c'entra Trump con la violenza? C'entra e come? Ma c'entra il nostro linguaggio, che è sempre più violento, la nostra gestualità, il fatto che tutto quello che incontriamo e chi incontriamo sulla nostra strada è ostacolo al raggiungimento di un obiettivo, diventa un avversario?
2: Sì, questo indubbiamente influisce in questo clima di violenza che i ragazzi e le ragazze respirano da parte degli adulti, ecco, quindi le cose hanno assolutamente a che vedere tra di loro e, come giustamente diceva il professor Lancini, adesso anche il dirigente Rusconi, le scuole cosa devono fare di fronte a tutto questo? Io direi altro che metal detector, qui bisogna veramente fare in modo che la scuola sia un presidio educativo, dove i ragazzi e le ragazze trovino la possibilità di recuperare anche la fiducia in loro stessi e nelle loro capacità. Uno dei dati più gravi che noi abbiamo nel nostro paese riguarda la fiducia nel futuro che hanno i ragazzi e le ragazze, che è bassissima. Non hanno aspettative rispetto alle loro effettive potenzialità. Su questo bisogna investire, investire risorse in modo continuativo, come è stato detto.
1: Professor Lancini, rispetto a questo, poter scoprire il proprio talento, trovare il proprio posto nel mondo, Levi diceva la felicità di un mestiere congeniale, che è molto più di una professione. Questi ragazzi, che diceva Raffaella, sono anche impauriti rispetto al futuro. Però noi pure, noi adulti, c'è un paradosso qua dentro: questo futuro, gli chiediamo di impegnarsi a progettarlo, però poi glielo raccontiamo con una narrativa, che è veramente, depotenziante, che è soffocante, come dire, mefitica, mi viene da dire. Ci sono tanti altri aggettivi, insomma, e quindi questa ansia, questa paura, noi la amplifichiamo in qualche modo.
3: Eh sì, ma non solo, a me tutti questi discorsi, se ci fosse tanta gente, direbbe che sono buonisti, perché i ragazzi hanno avuto troppo, sono stati troppo amati, troppo internet. È un tema legato a una società, come è stato detto, dove l'individualismo, che poi è frutto, io ho 60 anni, di un tentativo ovviamente di affermazione dell'individuo rispetto a quelle che erano le istituzioni, che quando ero giovanissimo io erano considerate troppo incapaci di far esprimere l'individuo, abbiamo messo al centro il nostro sé. Noi viviamo in una società dove conta solo se stesso e la prevaricazione dell'altro, come dite voi. Queste nuove generazioni non è un problema di narrazione perché basta, come lei dice, è un problema di realtà. Non ci sono politiche pensionistiche. La scuola della creatività, come è stato giustamente detto, non è solo quella delle lezioni, è una scuola che da 20 anni si sa che bisognerebbe entrare in classe e fare lezione a partire dalle domande dei ragazzi. Perché i veri apprendimenti oggi si costruiscono così, poi è arrivata l'intelligenza artificiale. Invece noi abbiamo ancora una scuola che misura le competenze, che sono nozioni sulla base delle quali valuteremo le competenze acquisite. Cioè c'è un tema proprio di investimenti economici, ma anche relazionali, in cui l'adulto non rinuncia a niente. E andremo avanti ancora così, perché come lei sa, i giovani sono sempre meno, in Italia siamo al secondo posto, solo la Romania è avanti a noi, come dicono sempre i demografi, rispetto ai NEET, i ragazzi che non lavorano e non sono inseriti in un percorso formativo. La politica delle ultime pensioni li vada a vedere, i ragazzi non votano e quindi si parla agli adulti. Però questo credo che ci porti davanti al fatto che le nuove generazioni, invece di confliggere generazionalmente, che è un tema incredibile perché avrebbero ragioni di confliggere verso di me molto di più di quelle che hanno avuto nel 68, nel 77, attaccano se stessi e gli altri. La vera emergenza nazionale è il ritiro di un popolo, soprattutto di maschi, dalla scuola e dalla società. Mica i coltelli che a noi ci preoccupano di più. I ragazzi se ne vanno. Le scuole più importanti, anche private, stanno facendo riunioni da 10 anni, le università, perché se la scuola andrà avanti così non ci andrà più nessuno, eh. E guardi che andare col metal detector fuori da una scuola dove non c'è nessuno non sarà una bella cosa.
1: Io la ringrazio di aver terminato su queste note, che certo non sono note positive, ma ci interrogano sotto vari aspetti e introducono anche un altro tema, perché poi i giovani non se ne vanno solo dalle scuole, stanno abbandonando a frotte il paese e già sono pochi. Quindi torneremo a parlare anche di questo. Vi ringrazio di averci accompagnato in una riflessione scomoda, con più domande che risposte. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 e qui vi aspettiamo.
4: Buonasera e bentrovati. Oggi è in cammino, parliamo di giovani, parliamo di tesori d'arte sacra, una bella iniziativa voluta dall'Arcidiocesi di Milano. Dopo la sigla.

0: nuovi percorsi per raccontare il patrimonio culturale e spirituale nelle diocesi, una strada che insieme al servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano è stata intrapresa dal progetto che ha un bellissimo nome, La Via della Bellezza. Ne parliamo con in studio, ringraziamo per essere qui con noi, Ilaria Ancidei, ben trovata Ilaria.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Che fa parte del progetto La Via della Bellezza e collegato da Milano c'è Don Marco Fusi, ben trovato, buonasera Don Marco.
2: Buonasera a tutti, bentrovati.
0: Marco è il responsabile del servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano e partirei proprio con te, Don Marco, provare a capire insomma questo connubio giovani, arte, storia dell'arte di un territorio, di una determinata porzione di chiesa, un recupero, se vogliamo, di parte del territorio che viene portato ai più grazie ai più giovani, l'arte come strumento anche per avvicinare i giovani, se vogliamo, al trascendente, alla catechesi?
2: Sì, allora circa 5 anni fa è nato questo progetto, La Via della Bellezza, ci siamo ispirati alle parole di Papa Francesco, che nella Evangelii Gaudium incoraggiava proprio a percorrere la via della bellezza per annunciare il Vangelo a tutti. E allora abbiamo raccolto questo invito e abbiamo invitato soprattutto i giovani perché potessero annunciare la bellezza a tutti. Abbiamo chiese meravigliose nella città di Milano, in tutta la diocesi. E allora abbiamo proprio lanciato i giovani perché potessero condividere una passione certamente per l'arte, per i beni artistici, e soprattutto una passione per il Vangelo e la potessero raccontare a tutti, ai giovani in particolare, ma anche ai turisti, ai gruppi che vengono a visitare le chiese della città di Milano in modo particolare. E ormai da 5 anni allora questo progetto lancia i giovani, li proietta proprio perché possano raccontare la bellezza.
0: E allora, Ilaria, se non sbaglio, ti abbiamo già intravisto in alcune immagini, ci racconta appunto il tuo impegno in questo bel progetto, in questo annuncio di bellezza. Come sei stata coinvolta, come hai conosciuto questa iniziativa e perché hai deciso di rimanerne all'interno?
1: Allora, io ho conosciuto il progetto della Via della Bellezza proprio all'inizio, quindi 5 anni fa, e grazie a uno degli educatori del gruppo giovani della mia parrocchia che, appunto, sapendo che ero molto appassionata di arte, che studiavo insomma beni culturali all'università, ha pensato di propormi questo percorso proprio perché aveva visto la locandina sulla pagina web della diocesi e quindi appunto mi ha proposto di partecipare e da quel momento lì poi ho continuato fino ad oggi.
0: E perché hai deciso di continuare a quel punto? Perché un conto va bene, partecipi, vieni, ti è stato fatto un annuncio, hai scelto di rispondere a quell'annuncio e poi che

0: cosa hai trovato che, insomma, ti ha fatto così, scaturire la voglia di poter continuare?
1: Allora, ho trovato una possibilità di raccontare le opere d'arte da un altro punto di vista, quindi non solo quello prettamente diciamo, storico-artistico, ma proprio entrare all'interno del significato delle opere e parlare tramite queste opere della bellezza del messaggio del Vangelo. E questo forse è stata la cosa che più mi ha convinto, no, a restare e a continuare questo percorso. Anche proprio perché ho trovato un ambiente che ha permesso anzitutto a me di crescere e di approfondire alcuni aspetti legati alla mia fede, legati alla mia passione. E quindi appunto questo mi ha aiutato, no, a restare sempre legata a questo progetto.
0: Vi dico subito che tra poco andremo proprio a vedere, a seguire, siamo stati con la nostra telecamera a capire come funziona una visita, un annuncio di bellezza. Ah, Don Marco, questa è comunque una bella notizia per un territorio perché, come dicevamo, ci sono i più giovani che fanno riscoprire un tesoro spesso nascosto oppure non letto, no, nella maniera corretta, che magari insomma, è vicino a casa nostra, ci passiamo davanti tutti i giorni ed è rimasto lì, non l'abbiamo interpretato fino a, diciamo, nel modo giusto. E si scoprono anche le storie del nostro territorio, anche grazie alla riscoperta di luoghi come questi.
2: Sì, certamente abbiamo delle radici, una storia che viene prima di noi, che abbiamo bisogno però di raccontare, di raccontarla anche attraverso gli occhi, la voce e la persona stessa dei giovani. Quindi certamente il fatto che siano loro a raccontarla fa la differenza, perché questa storia che ci precede, trova attraverso i giovani sicuramente un canale bello per potersi comunicare a tutti. Così l'arte diventa popolare, ma non soltanto, direi, proprio il Vangelo, così trova proprio la possibilità di esprimersi per tutti. Infatti possiamo dire che i turisti, da una parte, che affollano il centro di Milano, possono imparare a scoprirsi pellegrini e non soltanto turisti.
0: Certo.
2: E poi i gruppi delle nostre parrocchie, i giovani delle nostre parrocchie, possono anche loro ricevere un annuncio di bellezza e scoprire la bellezza di quelle chiese che abitano quotidianamente, delle loro parrocchie che sono tesori.
0: Cosa significa per te Agnese, scusami, ho letto Ilaria, annunciare la bellezza?
1: Allora, significa anzitutto entrare in dialogo, cioè raccontare qualcosa che ha colpito me in primis, ma soprattutto lasciare che quel dettaglio, quell'opera parli in qualche modo alle persone che vengono a visitare la chiesa. E spesso infatti l'annuncio si conclude con una restituzione anche molto spontanea da parte dei visitatori di cose che li hanno colpiti durante appunto questa visita accompagnata che noi proponiamo. E forse appunto è proprio lì il centro, no? La cosa preziosa che si porta a casa poi ogni sera quando si torna a casa dopo un turno all'interno di una chiesa.
0: Quindi facci capire, la grande differenza tra il vostro servizio e quello di una guida turistica.
1: Allora, la guida turistica è sicuramente una persona molto formata che ha come obiettivo quello di raccontare una storia, quindi passare fondamentalmente delle informazioni. E noi, dal nostro punto di vista, riceviamo comunque una formazione, però non ci limitiamo, tra virgolette, a questo. Noi cerchiamo proprio il dialogo con i nostri visitatori e proprio perché vogliamo cercare di aiutarli ad entrare in contatto con quest'opera d'arte, con il significato profondo che ogni opera nasconde. E quindi appunto forse è proprio questa la differenza, no? Il dialogo che cerchiamo di instaurare.
0: Don Marco, ecco, in questo dialogo anche i giovani ragazzi della Via della Bellezza crescono anche dal punto di vista spirituale, non solo, diciamo così, tecnico-nozionistico.
2: Ah, certamente, i giovani che arrivano al progetto sono attirati o dalla passione che hanno per l'arte, per la storia dell'arte, oppure proprio dall'esperienza di chiesa che stanno intraprendendo nelle loro parrocchie, nelle loro comunità. Poi hanno la possibilità di raccontare, come diceva Ilaria, la bellezza certamente dell'arte, quindi di opere d'arte che hanno una storia e una grandiosità che ci precede, però anche di raccontare

0: del Vangelo, quindi di condividere la fede attraverso l'opera d'arte che anzitutto ha colpito loro. È un annuncio di bellezza anche perché può durare pochi minuti oppure può durare più di 30 minuti a seconda anche delle persone che si hanno davanti, perché si rivolge a gruppi che richiedono proprio un annuncio più mirato, come si rivolge a turisti o comunque persone che entrano in chiesa senza cercare immediatamente questo annuncio che viene loro presentato e anche li sorprende in qualche modo.
1: Ilaria, chi sono i tuoi colleghi che annunciano bellezza?
2: Allora, sono giovani, la fascia di età principale tra i 20 e i 30 anni più o meno, e la grande maggioranza sono studenti, universitari di discipline artistiche, quindi beni culturali o storia dell'arte, ma, anche, ragazzi che vengono da mondi diversi. Abbiamo studenti di lettere, studenti, ingegneri, quindi, persone anche che con il mondo artistico di fatto non sono in contatto tutti i giorni, però appunto tutti mossi dalla stessa passione, che è appunto quella di raccontare qualcosa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torniamo andremo a vedere come funziona una di queste visite. Siamo stati nella Basilica di San Lorenzo a Milano, proveremo appunto ad entrare in questa via della bellezza. Dopo la pubblicità.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
4: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Stasera in cammino stiamo raccontando la Via della Bellezza, un progetto dei giovani della Diocesi di Milano in cui sono protagonisti nell'annunciare bellezza, raccontare l'arte sacra delle chiese di Milano, un racconto che stiamo facendo con Ilaria Ancidei e con Don Marco Fusi, che è responsabile del servizio per i giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Allora, come promesso, vi portiamo a vivere uno di questi annunci di bellezza, andiamo nella Basilica di San Lorenzo a Milano.
10: Benvenuti ragazzi, adesso facciamo la visita della Via della Bellezza, vi accompagnerò nella Basilica di San Lorenzo Maggiore. Ho deciso di aderire al progetto della Via della Bellezza per la mia passione per l'arte e progetti come questo coniugano questa mia passione con una funzione, quella di annunciare attraverso le opere d'arte la bellezza e la ricchezza della vita cristiana e del Vangelo. In questa immagine vediamo Cristo nella tomba con i segni della passione dietro di lui, nella posizione di un morto ma in piedi come viventi. È un'immagine che tocca spesso le persone che vengono qui in chiesa per una visita. Dio ha veramente condiviso tutto con noi, anche la morte, anche il dolore, e da lì riparte una speranza di resurrezione. Quello che facciamo attraverso la Via della Bellezza è di fatto una nuova forma di evangelizzazione. Quando noi annunciamo quello che vediamo all'interno delle opere d'arte, cerchiamo di trasferire il messaggio più profondo e significativo che esse trasmettono. Il messaggio della speranza, talvolta anche del dolore. La cupola viene sfondata prospetticamente per mostrarci il cielo, cioè quello che sarà un giorno il paradiso, dove c'è la Trinità e c'è Maria che con le sue braccia aperte, col suo manto, accoglie tutte le preghiere dei santi e di noi che siamo qui nella cappella e di chi ci ha preceduto, la Chiesa che vive nella storia, la Chiesa che trionfa nella gloria e che attraverso la preghiera di Maria continua a chiedere il dono dello Spirito Santo. i nostri annunci di bellezza, quello con i ragazzi rimane anche un po' più nel cuore perché presentano le domande anche curiose o simpatiche e soprattutto sono molto interessati a sapere il perché, e da qui nasce il desiderio soprattutto negli interlocutori di capire di più, di sapere di più, forse anche di tornare un po' più alle origini della propria fede, ed è questo l'obiettivo principale degli annunci di bellezza: riscoprire l'originalità della vita cristiana in una maniera e una prospettiva nuova, quella che ci viene suggerita dalle opere.
1: Ilaria, tra l'altro ti abbiamo visto anche più secondi in questo servizio, ma quando tu fai l'annuncio, che cosa scopri? Cioè, hai mai questa sensazione di una restituzione immediata?
2: Molto spesso si scopre qualcosa proprio perché tu puoi raccontare un dettaglio, puoi raccontare un pezzettino della storia dell'opera, ma non si sa mai fino in fondo chi sia di fronte, quindi magari anche quella cosa che per noi può sembrare insignificante o comunque magari di un dettaglio di minor valore, per qualcun altro potrebbe essere invece un buon punto per far partire una riflessione, quindi si apre poi tutto un mondo di domande, di scambi, anche di scambi di visioni, di impressioni.
1: Don Marco, in quante chiese è possibile, diciamo così, partecipare ad un annuncio di bellezza?
0: Ma siamo circa in una dozzina di chiese, certamente soprattutto Milano, perché sono maggiormente coinvolte le chiese di Milano nel centro storico, dove appunto si riversano tanti turisti e dunque è bello che i giovani accolgano anche tanti turisti che occasionalmente entrano in queste chiese e ricevono questo annuncio di bellezza. Abbiamo però anche delle chiese più in periferia di Milano, e quindi abbiamo ad esempio la Chiesa Rossa, Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, nella quale ci sono lì dei messaggi di Gesù cristiani attraverso l'arte moderna, quindi anche un'arte diversa rispetto a quella classica che invece si incontra nella maggior parte delle chiese. E poi siamo presenti anche a Rho, quindi fuori Milano, nel santuario di Rho. E ci rendiamo anche presenti, i giovani si rendono presenti attraverso una mostra che ogni anno viene presentata nel mese di ottobre, vicino all'Università Statale di Milano, proprio perché diventi un'occasione ancora più favorevole per incontrare i giovani. Perché il desiderio è proprio quello di incontrare il volto, il cuore di tanti giovani attraverso questa storia bellissima che ci precede.
1: Hai parlato di una mostra probabilmente legata a questo progetto che ora state portando in giro per la diocesi, che è legata all'esperienza che i ragazzi hanno fatto attraverso la Sagrada Famiglia di Barcellona?
0: Esattamente, quest'anno abbiamo accolto nella nostra diocesi una mostra sulla Sagrada Famiglia dal titolo Mossi dalla bellezza, proprio perché quando ci incontriamo con la bellezza, allora il nostro cuore e la nostra vita viene
1: qualche problema tecnico. Posso girare la stessa domanda anche a Ilaria, insomma, il fatto di andare a formarsi anche attraverso le opere d'arte, attraverso tesori d'arte sacra anche oltre confine, per poi testimoniare nella vostra diocesi quanto di bello c'è in giro e crescere anche nella vostra, diciamo, formazione professionale e spirituale.
2: Sì, esatto, quest'anno c'è stata l'idea di proporre questa mostra sulla Sagrada Famiglia di Barcellona, in particolare su Gaudí, quindi l'architetto che l'ha costruita, proprio perché a giugno ricorreranno i 100 anni dalla morte di Gaudí e verrà inaugurata anche l'ultima delle grandi torri della Sagrada Famiglia, e quindi appunto abbiamo avuto la possibilità di andare proprio sul campo a Barcellona a fare una formazione in loco con la curatrice della mostra, Chiara Curti, che è un architetto che oggi lavora all'interno della Sagrada Famiglia, che appunto ci ha accompagnato all'interno della cattedrale, ci ha spiegato appunto come raccontare la mostra e poi soprattutto come la Sagrada Famiglia sia un edificio incredibile, perché riesce a tenere insieme architettura, natura, liturgia e quindi appunto a parlare a 360 gradi della fede e della vita dell'uomo.
1: Don Marco, qual è la ricaduta che un'attività del genere ha per una diocesi, per un decanato, per le parrocchie che sono interessate magari appunto da questo servizio dei ragazzi?
0: I giovani della Via della Bellezza vengono coinvolti in alcuni appuntamenti diocesani proprio per poter condividere, raccontare la bellezza ai giovani. E poi certamente molto dipende dal fatto che i giovani portano un primo annuncio in queste chiese.
1: Ecco, siamo ancora, diciamo così, schiavi della tecnologia che non ci assiste. Ilaria, stiamo guardando il sito, insomma, della diocesi, e proprio anche per capire quali chiese sono disponibili alla visita e come poter fare per sapere dove c'è un annuncio di bellezza.
2: E allora, appunto, tramite il sito della Diocesi di Milano, alla pagina dedicata al progetto della Via della Bellezza, si trova l'elenco delle chiese che sono aperte, insomma, in cui noi volontari siamo presenti con una cadenza più o meno mensile, e con tutte le informazioni, quindi orari di apertura, e, posizione della chiesa, eccetera. E volendo abbiamo anche una pagina social, una pagina Instagram che noi aggiorniamo di settimana in settimana con i vari appuntamenti.
1: E per chi volesse diventare un nuovo annunciatore di bellezza c'è la possibilità?
2: Assolutamente sì, noi siamo sempre alla ricerca di giovani appassionati che vogliano mettersi in gioco, e tramite appunto il sito della diocesi c'è un numero di telefono che si può contattare o comunque un form da compilare online, e si verrà ricontattati molto volentieri.
1: Grazie, grazie per la vostra testimonianza, un bel annuncio abbiamo fatto questa sera, se vogliamo, qui a In Cammino, un annuncio di bellezza che abbiamo fatto insieme a Ilaria Ancidei, e grazie anche alle parole di Don Marco Fusi, responsabile del servizio per i giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Noi torniamo domani, un altro appuntamento di In Cammino, saremo qui presenti 19:30. Buona serata e a presto. Grazie.
2: Grazie.
11: Sono curioso di questo nostro incontro, di questa nostra chiacchierata insieme, ecco, sono contento, sì, sono contento.

Il momento della morte è un momento che ho sempre pensato intimo e personale.

Io sono figlio unico, per cui un rapporto speciale sia con mio padre che con mia madre. Io ho perso il mio babbo 19 anni fa, una delle persone più importanti della mia vita, perché è una persona, un'intelligenza particolare. In casa c'era il momento dove stavamo tutti insieme, era il momento del pranzo e della cena, soprattutto la cena. Cenavamo in corrispondenza dell'inizio del telegiornale. E io capisco tante volte, oggi si dice, quando siamo a tavola si sta con la televisione spenta. Noi non la tenevamo spenta, ma ascoltavamo il telegiornale e il telegiornale tutti i giorni, ripeto, tutti i giorni era motivo di scambio e di approfondimento di ciò che avveniva nel mondo. Io ho avuto la fortuna di abitare in questo paesino piccolissimo, sì, anche se allora gli abitanti erano circa sui 120-130, oggi il mio paese conta circa 75-80 persone, quasi tutte anziane. Io ho fatto quella che chiamavamo un tempo la pluriclasse, cioè io, nella stessa aula io ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare con i bambini di tutte le classi. Quindi mi sembra l'anno più numeroso, eravamo 13 o 14 bambini, e ripeto, di tutte le classi.

visto pochissime morire, pochissime persone ho viste morire disperate. E magari qualcheduno l'ho visto morire arrabbiato perché desiderava magari portare a fine, a dare compimento a certe opere iniziate. Però credo che ci sia qualche cosa di nato in noi, in cui tu sei in qualche modo sostenuto e qualcheduno ti viene in soccorso in quel momento lì. La stragrande maggioranza delle persone lo viste morire tranquille, tranquille. Io ho in qualche modo pensato nella mia adolescenza e intorno ai 20 anni anche la possibilità che il Signore davvero potesse chiamarmi, ma poi è passata perché io ho concentrato tutte le mie energie, il mio tempo sulla mia professione. Io sono un infermiere. Dio sono, perché credo che quando uno cresca infermiere lo rimanga per sempre. Mi sono diplomato a 19 anni e io, dopo meno di un mese dal mio diploma, io ho cominciato a lavorare. Non ho svolto mai il mio lavoro di infermiere per fede. Io questo l'ho sempre detto, ci tengo anche. Io ho svolto la mia professione in maniera molto laica. È stato il mio lavoro che mi ha aiutato nella fede, non il contrario. Io ho lavorato 12 anni in rianimazione, 4 in oncologia e 4 in pronto soccorso. A un certo punto, dopo un po' di anni, ho posto la mia attenzione proprio sulla morte, perché la morte mi interrogava. Interrogava me, interrogava il mio rapporto con la mia professione, ma quindi anche con il malato, ma anche con i familiari. E lì io ho in qualche modo davvero percepito la presenza di Dio. Io Dio l'ho incontrato davvero al capezzale dei malati, dietro i malati. Il malato era, dietro il malato c'era il respiro di Dio e io percepivo questo.

20 anni che io ho svolto la mia professione, rinasce forte in me un desiderio di approfondire ulteriormente questa domanda per dare una risposta di senso sul perché della vita, sul perché del male, sul perché della morte, e decido di annacquare un po' quella che poteva essere la chiamata di Dio, pensando che con un po' di conoscenza intellettuale il tutto si placasse. Per cui io continuavo a lavorare, mi sono iscritto all'Istituto di Scienze Religiose di Firenze. La conoscenza mi dava più inquietudine, mi dava ancora più la necessità di ricercare ulteriormente. Quando la cosa è diventata ancora più forte, ho fatto un cambiamento, mi sono licenziato dall'ospedale, ho fatto per 2 anni il libero professionista e ho invertito, nel senso che lavoravo il pomeriggio e la mattina a quel punto lì ho fatto il passaggio alla facoltà teologica. Prese il calice, ti rese grazie con la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Giorno dell'ordinazione, grandissima emozione, perché c'era quasi tutto il mio paese, c'erano tutti i miei familiari, c'erano tutti i miei amici, c'erano tutti i miei colleghi. Sono stato la prima parte della messa veramente con una, non dico ansia, ma avevo un tremore interiore, un tremore interiore come se veramente dovessi attraversare un limite che mi costava, cioè, avevo timore. Tutto questo è stato bello perché è passato nel momento in cui sono stati quei minuti prostrato a terra e mi sono alzato cambiato. La Chiesa svolge un servizio non indifferente nelle nostre società. Certa attenzione alla fragilità, alla povertà, a un certo tipo di disagio. La Chiesa dà una risposta, tante volte l'unica risposta. Non si può essere più cristiani a casa nostra. Io so un po' brutto quando si sente dire io credo ma non nella Chiesa per conto mio. No, il cristiano di per sé è soggetto aperto alla relazione, la relazione apre alla comunione, la Chiesa è comunione. Attraverso soprattutto, credo, la partecipazione attiva, donando quelle due cose che sono necessarie per poter far vivere le attività: tempo e denaro. Gesù Cristo per me è davvero il volto di Dio, è Dio che si incarna, entra nella mia realtà, si sporca le mani con me e mi chiede davvero di seguirle, di sporcarmi anch'io le mani per un qualche cosa di, per un interesse superiore e non più mio, ma un interesse davvero di amore per tutti.

per me andare a messa, ascoltare l'omelia era, alla fine comunque sia, non è mai stato un peso. Anche se poi non ci credevo fino in fondo, di fatto. Tante volte io il credo non lo recitavo.

Mio padre è un uomo fermo, un uomo che dettava tante regole, un uomo che non era tanto presente, né con mio fratello, da bambini forse sì, ma dopo da un certo punto in poi, da quando diciamo, si è messo in politica, ha dedicato tanto tempo agli altri, ma troppo poco tempo a noi, per cui il nostro rapporto più sincero era con mamma. A scuola andavo bene fino a una certa età. Quando ho cominciato l'adolescenza sono andato assolutamente male, in più poi gli innamoramenti dell'adolescenza con i pensieri che vagavano e questo ha peggiorato la situazione, quindi poi sono andato male. Dopo, quando ho iniziato l'università, ho scelto ingegneria perché ho detto no, ce la devo fare. Ho scelto ingegneria per l'ambiente e il territorio, per diversi motivi. Quello più simpatico è perché le ragazze erano tutte ingegneria per l'ambiente e il territorio, però in realtà io avevo proprio il desiderio di portare l'acqua a chi non ce l'aveva. Dopo la laurea all'Aquila sono andato a Milano a fare un master al Politecnico e alla fine del master, lo stage, era previsto uno stage e mi hanno proposto due località. Una a Terni e l'altra possibilità invece era ad Avezzano. Ad Avezzano c'era la mia fidanzata, con la quale stavamo insieme da 5 anni, mentre a Terni il lavoro era a un'azienda che è un'azienda ex Enel e mio padre lavorava all'Enel. Quindi tra la scelta tra Avezzano e Terni, io ho scelto Terni perché dovevo dimostrare a mio padre che ero bravo. Perché secondo mio padre ogni cosa che facevo non andava bene. Poi da Terni ho lavorato al comune di Rieti, in quel periodo ho lasciato la mia fidanzata e poi dopo un anno e mezzo di lavoro a Rieti non mi è stato rinnovato il contratto. Era il 1° novembre del 2007, Monsignor Chiaretti arriva a casa mia. Mi vede che ero giù di morale e mi dice: il mio segretario è in pellegrinaggio in Messico, perché non vieni a sostituirlo per una settimana? In quella settimana quindi ho fatto le valigie e sono venuto a Perugia. Volevo cercare la serenità, volevo cercare l'indipendenza, volevo cercare capire la mia vita. A Perugia invece ho conosciuto Suor Roberta Vinerba che mi ha detto: fidati di Dio. Dopo, chiaramente con la preghiera, tanta preghiera, mi sono detto facciamo un'esperienza vocazionale. E il mio confessore mi ha detto: vai a parlare col cardinale. Sono andato al colloquio con il cardinal Bassetti e lui mi dice: chi sei? Io racconto chi ero, perché sei qui? Perché sono stato spedito qui dal mio confessore. E allora mi ha detto: va bene, parlami di te. E io ho raccontato di me, della mia vita, della mia esperienza. Io ho detto al cardinale: adesso ad agosto partiamo con la GMG, con alcuni ragazzi del gruppo delle Sentinelle, con la nostra parrocchia. Quando sono andato a Madrid, siamo passati per Lourdes, siamo andati in grotta e davanti alla grotta io ho detto il mio totus tuus a Maria, come Giovanni Paolo II. E Maria mi ha portato a Gesù. Gesù mi ha portato in seminario e dopo anni di seminario, sempre accompagnato dalla Vergine Maria, il 13 maggio del 2017 sono diventato presbitero. Prese grazia. Lo spezzò.

è Dio che fa la storia. La storia concreta di fatti in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, mi hanno fatto vedere la grandezza di Gesù e la paternità di Dio. Subito dopo la mia ordinazione i miei hanno avuto un brutto incidente stradale e da quel momento in poi la loro vita è totalmente cambiata, per cui dopo qualche mese di ospedale si sono trasferiti qui a Perugia e portati con me. Io penso che il quarto comandamento, onora tuo padre e tua madre, che vuol dire prendi la tua vita, realizza la tua vita, diventa uomo, diventa donna. Dio l'ha realizzato, perché adesso il rapporto con i miei, con mio padre, è bello. Sia io che mio fratello ci prendiamo cura di lui. Il comandamento dice e avrai giorni felici, avrai giorni lunghi e felici, e questa è verità, è un'opera concreta di Dio. Qui dove siamo adesso ci troviamo in una chiesa nuova, che è la chiesa di San Giovanni Paolo II. Questa chiesa ha una storia di combattimenti e di sogni di un vecchio prete, un uomo di preghiera, che da 35 anni voleva e sognava questa chiesa in questo quartiere nuovo alla periferia di Perugia. Questa è la chiesa di tutti, la chiesa dei poveri. Un po' per uno, così abbiamo costruito questa chiesa, con l'otto per mille e con la generosità dei parrocchiani delle nostre tre parrocchie. E non finirò mai di ringraziarli. Oggi sono contento della mia vita, perché è una vita piena e soprattutto perché, nonostante poi la fatica, le ore di sonno perse,

0: la diocesi Cesena-Sarsina a poco più di 30 anni, 35 anni. Ma Cesena risale al VI secolo, abbiamo il grande San Mauro, che è stato un vescovo dell'anno 1000 che ha dato impulso notevole, sono le sue spoglie che prima erano su al monte, poi è stato portato giù in cattedrale.
1: C'è questa forte devozione a Cesena per la Madonna.
0: Sono due Madonne, una sola, ma è la Madonna del Popolo. In cattedrale c'è una bellissima cappella dedicata a lei, questo quadro che raffigura Maria con in braccio Gesù che gli scappa via, il bambino che si protende verso il popolo che magari lo guarda e lei cerca di trattenerlo. Mentre su al monte è una statua molto antica che raccoglie molta devozione.

0: nella cappella della Madonna del Popolo avete pregato con Papa Francesco.
1: Quando è entrato in cattedrale, subito la prima sosta l'ha fatta lì dove abbiamo collocato i malati, in modo che sono stati i primi che ha salutato personalmente.
0: Anche Giovanni Paolo II poi ha pregato lì.
1: Giovanni Paolo II, poi noi abbiamo i nostri due grandi papi che hanno incoronato la Vergine, il quadro, Pio VII e Pio VI, Papa Braschi e Papa Chiaromonti.
0: Cesena ha dato tanto alla Chiesa perché due papi, ma poi due vescovi diventati papi.
1: Esatto, quindi sono quattro papi.

0: Cesena si contraddistingue anche per l'accoglienza.
1: Sì, popolo molto vivace, molto attivo e anche molto accogliente. Qui uno quando viene si sente subito a casa sua.
0: Parlando di accoglienza, basta spostarsi di qualche metro qui proprio all'interno dell'episcopio.
1: Sì, c'è proprio qui una porta che dà accesso. Una volta erano uffici di curia e abbiamo costituito una piccola casa famiglia gestita dalla Papa Giovanni. Collegamento col Vescovado, abbiamo momenti insieme di preghiera, di confronto. È stato un gesto, è nato proprio quando Papa Francesco fece quell'appello in un Angelus: ogni parrocchia accolga un fratello migrante. E allora io ho detto, io bisogna che faccia qualcosa anch'io. E l'idea è stata di accogliere una casa famiglia. L'anno dopo è nata l'idea del dormitorio. Sotto c'è uno spazio che accoglie una quindicina di ragazzi che non sanno dove dormire. Un'accoglienza notturna, permanente.

prima volta sono rimasto sbalordito quando ho visto tanta gente. Il 31 maggio, l'ultimo giorno di maggio, si sale a piedi dal centro e si va alla Madonna del Monte. La città è ricchissima di monumenti, ma anche molte chiese, Santa Cristina, Sant'Agostino, San Zenone, che danno alla città lustro. Diciamo, c'è un turismo un po' mordi e fuggi, ma la città è molto frequentata d'estate per il fatto che il mare è vicinissimo, tanti ne approfittano per visitare la città. Il messaggio è quello di, sembra persino banale, quasi ripetitivo, ma di lavorare insieme, di camminare insieme. Veniamo proprio da una piccola esperienza di sinodalità, abbiamo fatto un esercizio di sinodalità che mi pare sia riuscito abbastanza, ci abbiamo lavorato 2 anni, dove abbiamo un po' diffuso in diocesi un questionario per raccogliere pareri, impressioni, osservazioni sulla vita della diocesi. E abbiamo pubblicato un piccolo report, ecco, lavorare insieme, perché credo che sia questa un po' la sfida futura.

Abbiamo alcuni appuntamenti che raccolgono tante persone, c'è una devozione mariana molto radicata, ma non solo qui in città, in tutto il territorio, ogni parrocchia, anche abbiamo santuari mariani.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
1: Effettivamente piace.
0: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
2: La telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
12: Bisogna un po' calciare l'erba, tagliare l'erbaccia infestante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
13: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate.
14: Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
15: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8 per 1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
16: L'accento di pensamento, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
17: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata a vista e colorata di verde. E...

0: L'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
1: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
2: Ok, bambina, allora mi raccomando, coloriamo bene.
3: Così?
2: Benissimo.
3: Così?
2: Non voglio che venite qua.

Finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parleremo del controllo degli zuccheri. Ebbene sì, quando si parla di nutrizione, si parla soprattutto di zuccheri, beh, si finisce sempre col parlare di come ridurre, quanto mangiare, cosa evitare, ma forse la chiave non sta sul quanto, ma sul cosa, come e quando mangiare. Ne è convinto, super convinto, il nostro ospite, il dottor Iade Fabbri, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Io ricordo, biologo, nutrizionista, nonché divulgatore scientifico. È un cambio di prospettiva, dottor Fabbri. Non si parla più a questo punto di quantità. È vero, quando parliamo tra di noi in genere, quanto hai mangiato, mi sento molto perché ho mangiato tanto. In realtà non è proprio così. E lei proprio su questo assunto è un po', come dire, il pilastro del suo metodo.
1: Beh, diciamo che credo poco nel fatto che da 23 anni nella mia pratica clinica vedo sempre più persone che cercano di mangiare poco e muoversi molto. Ed è un messaggio che ci è stato insegnato anche a noi nelle nostre lauree, nei nostri percorsi di studio,
0: certo.
1: È sempre il concetto del cercare di mangiare poche calorie, demonizzare i grassi, diminuire appunto il quantitativo di grassi. Devo dire che questa cosa purtroppo non ha molto funzionato ed è molto difficile riuscire a fare in modo di ottenere dei grandi risultati, perché questo porta invece spesso a un sacrificio e a un insuccesso poco sostenibile nel lungo periodo. Penso che invece riuscire a trovare una strada molto più semplice, basata sul cosa si mangia e sul quando lo si mangia, ma anche sul come, possa portare a un risultato più sostenibile nel lungo periodo.
0: Ecco, si parla molto, e lei ne ha parlato molto anche nei suoi libri, che ha scritto, di indice glicemico, di carico glicemico. E allora, proprio su questo vogliamo iniziare, proprio per tentare e cercare di capire che cosa causa l'eccesso di zuccheri sul nostro organismo. Questo è uno spazio dedicato non solo a chi è diabetico, che già lo sa, che insomma deve evitare anche gli zuccheri, chi è insulino resistenza, a cui deve fare particolarmente attenzione. Allora, questi zuccheri così modulati in maniera sbagliata, diciamo così, che cosa provocano?
1: Al netto delle calorie, esistono tanti altri parametri in nutrizione che si possono usare anche nella pratica clinica ambulatoriale, come l'indice glicemico, che è un parametro che però ormai è datato perché è degli anni 80, il carico glicemico, l'indice insulinemico, però diciamo che mangiare è semplice. E certamente il concetto calorico è il concetto che viene sempre portato avanti perché è più facile fare dei calcoli matematici. Ma noi nei nostri percorsi di studi non abbiamo studiato matematica, abbiamo studiato biochimica e biologia.

0: E quindi io sono dell'idea che bisogna trovare una strada molto semplice e pratica per riuscire a dire alle persone come gestire un parametro molto semplice che possiamo gestire attraverso l'uso del cibo, che è la glicemia, ovvero la concentrazione di zuccheri nel sangue. Questo fa una grande differenza.
1: Però noi quando pranziamo, quando ceniamo, facciamo merenda, quando facciamo soprattutto la prima colazione, come facciamo a renderci conto? No, ci sono delle strategie anche alimentari che ci stiamo magari comportando male a tavola, ecco.
0: Beh, diciamo che molti sintomi che noi a volte diamo per scontati, come magari la stanchezza oppure la difficoltà a carburare al mattino e la necessità di caffè o di caffeina, o anche l'abbiocco postprandiale, quindi dopo un'ora che ho fatto il pranzo con un grande piatto di pasta condito con un filo d'olio per abbassare le calorie, quelli sono tutti sintomi di una iperglicemia e un'ipoglicemia, cioè un aumento degli zuccheri nel sangue molto veloce e una caduta degli zuccheri nel sangue altrettanto veloce. Quindi in realtà le sintomatologie che noi abbiamo spesso sono causate da una qualità di ciò che noi mangiamo e da un'alterazione dello zucchero nel sangue. Non c'è bisogno neanche di fare grandi esami del sangue, certo. Insieme al proprio medico curante è sempre meglio cercare di andare a fare dei controlli, non solo della glicemia, ma dell'insulina, anche dell'emoglobina glicata, per capire cosa avviene nel nostro sangue, ma certamente le sintomatologie possono essere modificate semplicemente, ad esempio, iniziando a fare delle colazioni che vengono considerate nord europee o intercontinentali, dove riportiamo delle proteine nella colazione, quindi le uova, perché no, ma se no anche della ricotta. Riportare le proteine e non demonizzarle come invece spesso accade in colazione, pranzo e cena può essere già un'ottima strategia per stabilizzare la glicemia.
1: E questo è importante, ecco, le proteine, perché soprattutto poi a una certa età in cui insomma se ne mangiano anche meno, invece il fabbisogno è anche aumentato, no?
0: Aumentato.
1: Insomma, quando si arriva dai 60 anni in su. Allora, come possiamo? Allora, so che lei ha scritto anche diversi libri, tra cui come dire, un ricettario proprio per aiutarci in questo mondo così complesso e affascinante della nutrizione. Allora, come possiamo combinare? Lei ha detto sicuramente le proteine noi le dovremmo portare sia a colazione, pranzo e cena, però come bilanciare in un piatto unico tutto questo?
0: Beh, ci sono molte soluzioni, appunto in alcune ricette che oggi possono essere anche sul mio canale YouTube o anche in alcuni miei libri. Ho fatto l'esempio anche del polpettone di tonno, perché il polpettone di tonno è una ricetta molto facile dove unisce proteine nobili come quelle delle uova, della ricotta, piuttosto che appunto
1: Ce
0: anche
1: l'abbiamo.
0: del tonno stesso. Insieme anche a una fonte di carboidrati, ma è un piatto bilanciato, oltre a dare la possibilità anche a tutti, compresi i bambini, di mangiare anche il pesce che non spesso è così
1: È amato.
0: semplice. Le proteine non sono da demonizzare, anche se oggi spesso anche in articoli di giornale sentiamo dire, come lei ha detto benissimo, noi dai 30 anni in poi perdiamo l'1% di massa muscolare ogni 3 anni, o dopo i 50 perdiamo l'1% ogni anno. Quindi in realtà, anziché avere fobia delle proteine, oggi dobbiamo cercare di capire che sono un ingrediente fondamentale dei nostri pasti.
1: È questo importante. Noi stiamo vedendo anche la ricetta proprio perché vogliamo dare proprio, come dire, delle indicazioni pratiche ai nostri amici, soprattutto alle nostre amiche, magari amici anche perché sono tanti gli uomini che cucinano. E questa è una sua ricetta che io vedo, vedo insomma, la ricetta con gli ingredienti, la vediamo, prendete carta e penna, magari può essere un'idea buona che noi abbiamo tratto appunto dal libro del dottor Fabbri. Però ci sono anche delle strategie per mantenere, perché abbiamo capito che è un gioco di glicemia che si alza e che si abbassa, e noi dobbiamo tentare di mantenere stabile questo indice. Come facciamo?
0: Più la glicemia è stabile, più noi stiamo meglio, ci sentiamo meglio, siamo più performanti e non abbiamo quei cali di energie durante la giornata. In realtà, come ho detto, mangiare deve essere una cosa semplice e sostenibile. Iniziamo intanto a smettere di consigliare alle persone, ad esempio, le classiche fette di pane con la marmellata perché hanno poche calorie, ma magari nelle stesse identiche fette di pane con la marmellata andiamo ad aggiungere una buona fonte proteica come può essere la ricotta, è un ottimo anche abbinamento da un punto di vista.
1: Del
0: Insomma, del
1: sapore, no?
0: sapore. E questo ci dà la possibilità di essere certo un pasto più calorico e assumere più calorie, ma
1: Sì.
0: essere anche allo stesso tempo molto più sazi e avere una fonte proteica a colazione. Stessa cosa, non si può continuare a dire alle persone che per rimanere leggeri bisogna mangiare un piatto di pasta condito con un filo d'olio, perché lo stesso identico piatto di pasta causerà un aumento della glicemia molto veloce e una successiva risposta insulinica. Quindi l'insulina porterà via tutto lo zucchero nel sangue. andrò in quella famosa ipoglicemia, mi sentirò stanco, mi verrà sonno. Se io nello stesso piatto di pasta aggiungo, perché no, una fonte proteica come il tonno, certo sto aggiungendo calorie, ma quella stabilità glicemica mi permetterà di avere più energie. E in più, quando io stabilizzo la glicemia, mangerò anche meno alla fine della giornata.
1: È questo, non ti viene fame. Per cui uno dei sintomi principali di, insomma, che ci stiamo comportando male a tavola è probabilmente la stanchezza. Quando ci sentiamo tanto affaticati e quando ci viene sempre voglia di qualcosa di dolce, magari questo può essere un primo sintomo, no? Come ci diceva
0: allora,
1: lei.
0: Questo è legato a due cose. Uno, una forte dipendenza dagli zuccheri. Ma la seconda cosa è che noi cerchiamo di stare molto in regola, molto sacrificati durante la giornata, però perché? Perché in realtà è molto più facile, perché siamo impegnati durante il lavoro, però poi paghiamo dazio la sera, dove iniziamo già a smangiucchiare prima della cena e poi finiamo a oltranza dopo la cena, e questo è una cosa molto deleteria per la nostra salute, perché arriva in un momento anche della giornata totalmente sbagliato. Se noi invece coltiviamo molto meglio la colazione, alla sera avremo molto meno necessità di appagare le nostre sforzi o cose sfidanti che ci sono accadute nella giornata, perché a volte è anche un aspetto psicosomatico, non è legato
1: alla nutrizione.
0: Infatti
1: parleremo anche di questo aspetto, che l'aspetto psicologico, lo stress cronico in cui noi siamo immersi, insomma, può determinare ad avere uno sbalzo di glicemia non indifferente. Dunque anche il timing, cioè il momento in cui mangiamo, è determinante per la nostra altalena glicemica. È importante vedere anche il quando si mangia, dottore?
0: Beh, oggi il timing è fondamentale, sia inteso come cercare di gestire i pasti entro orari che possono essere più consoni ai nostri ritmi circadiani. Quindi noi in realtà siamo molto collegati alla luce solare esterna, certo, cosa che oggi in realtà poco stiamo esposti, e questo inficia molto sui nostri ritmi circadiani e anche sul nostro stato di salute. Il secondo aspetto del timing non è solo la gestione degli orari del pasto, ma dare anche un po' di tregua al nostro corpo, quindi allungare un po' la forbice nella quale si digiuna. Ad esempio la notte si spera che nessuno di noi mangi, quindi magari poter allungare o anticipare con una cena un po' presto, per riuscire ad anticipare e allungare un po' questo digiuno. E questa è una buona regola che anche i nostri nonni avevano.
1: È vero, è vero.
0: L'altra cosa del timing è molto importante: capire che se io faccio una buona attività fisica e svuoto lo zucchero che ho all'interno del fegato e dei muscoli, il pasto dopo sicuramente avrò più possibilità di inserire i carboidrati, che a volte possono alterare la glicemia, che non altereranno la glicemia ma riempiranno bene il mio fegato e i miei muscoli.
1: Ecco, come lei dice nel suo ultimo libro, che lo vorrei ricordare, Benessere, Longevità e Salute, è un cambiamento di stile di vita, perché non entrano in gioco solamente gli zuccheri, ma è vero, ci sono diverse strategie che noi dovremmo adottare. Allora, a questo punto le chiedo: qual è l'errore che, insomma, più facile da correggere, e quello che potrebbe fare anche la differenza?
0: Allora, io penso veramente che una colazione possa cambiare realmente tutto il resto della giornata. Dall'altra parte penso anche che noi biologi nutrizionisti dobbiamo riuscire a ascoltare meglio il racconto delle persone che arrivano per chiederci aiuto dall'altra parte della scrivania. Quindi trovare la strategia giusta per riuscire a supportare al meglio, indipendentemente da qual è il nostro credo o la nostra miglior teoria, la persona che è davanti a noi, trovo che sia la strada veramente per poter cambiare le abitudini delle persone, perché oggi non si può prescrivere matematica e calorie per via del fatto che invece noi dobbiamo cercare di dare una serie di insegnamenti per cambiare le abitudini di queste persone. Allora sì che possiamo realmente far qualcosa per la loro salute. Non è questione solo dei nostri pantaloni o della nostra bilancia, che non c'entra assolutamente nulla col magro o il grasso. È solo questione della salute e della longevità sana, che è quello che noi, ognuno di noi, deve ricercare.
1: Per potenziare il nostro corpo, e ci sono le strategie, la scienza va avanti, come ha detto il dottor Fabbri. È una forma di, cioè, voi avete studiato per tanti anni e continuate a studiare biochimica, come si comportano le molecole all'interno del nostro organismo, e questo bisogna studiare, questo, e poi l'alimentazione diventa anche più semplice. Grazie di cuore al dottor Iader Fabbri, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché è tempo di check up. E io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono, benvenuto, bentornato al mio medico, il nostro medico di famiglia, medico di medicina generale, perché il nostro organismo è anche molto affaticato. E per cui noi dobbiamo intervenire, ci dobbiamo controllare in qualche modo, perché questo può fare la differenza, è vero?
2: Certamente può fare la differenza perché partendo dal vecchio slogan prevenire è meglio che curare, a
1: Esatto.
2: cui aggiungerei curare.

0: prima, qualora non sia possibile pervenire, è meglio che curare dopo. Questi esami, queste visite, questi accertamenti ci sono senz'altro utili per intervenire per tempo in caso di problemi.
1: Allora, noi oggi ovviamente c'è una differenza tra uomo e donna, questo ovviamente, e vi diremo esattamente quali sono, il dottor Buono vi dirà esattamente quali sono i controlli che noi dobbiamo fare, no? A partire dai 40 anni. Noi abbiamo scelto un'età dai 40 ai 50, ai 50 e poi dai 60 in poi, che forse è l'età un po' più critica in cui comunque il nostro organismo deve a maggior ragione essere controllato. Allora, quali sono? Iniziamo subito. I controlli, gli analisi del sangue che lei ci consiglia e che consiglia al nostro pubblico.
0: Diciamo nella prima fascia, e quindi realisticamente
1: Ai
0: cominciamo dai
1: 40 anni.
0: 40 anni, quindi parliamo di prevenzione secondaria. La primaria magari, ecco, trova il suo momento importante nell'alimentazione, negli stili di vita. Si è parlato
1: Certo.
0: poco fa di alimentazione. In quella secondaria noi puntiamo a cogliere i primi segni. Questi esami più importanti prendono in esame, appunto, scusandomi la ripetizione, alcuni parametri particolari, e quindi l'emocromo, la glicemia, la funzionalità renale rappresentata dall'azotemia e dalla creatinemia e i valori del colesterolo nelle sue varie componenti. Perché? Perché anche se l'età può sembrare un'età piuttosto precoce, non dobbiamo dimenticare che esistono delle condizioni che sono ereditarie. E quindi se già si nota a quell'età, nonostante alimentazione e stili di vita ineccepibili, ad esempio un valore elevato del colesterolo e della glicemia, bisogna procedere con delle indagini successive, bisogna adottare dei correttivi per
1: Dei
0: tempo.
1: correttivi servono a questo, no? Controllarsi serve proprio a questo, perché semmai ce ne fosse bisogno, insomma, bisogna intervenire. Allora, io prima ho visto, in onda, in sovraimpressione, ho visto delle analisi del sangue. Allora, subito, che cosa, ecco, che cosa ci deve saltare agli occhi? Ecco, vediamo queste analisi, sono perfette, direi. Allora,
0: Allora,
1: quali sono i valori che noi dovremmo attenzionare?
0: questo è l'emocromo, e sì, effettivamente è un esame perfetto. La prima cosa che balza all'occhio è lo scostamento eventuale, che in genere viene segnalato con un grassetto o con un asterisco, o qualche volta con una freccetta, perché salta all'occhio, però non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché ci sono situazioni, ovviamente non quella che abbiamo qui davanti, in cui magari delle situazioni segnalate presuppongono altre domande da fare, potrebbero non essere patologiche. Per contro, alcune entro in range, quindi non segnalate, se la persona è una persona che ad esempio ha determinate situazioni come quella che stiamo
1: Ecco,
0: vedendo
1: vediamo,
0: in questo
1: rivediamolo un'altra
0: momento.
1: volta in onda, perdonami. Ecco Fabrizio, ecco, che cosa deve essere attenzione in questo caso? Quale?
0: In questo caso, per esempio, vediamo segnato con la lettera H i valori della bilirubina. Ora, tutto questo però non comporta un automatismo diagnostico. Perché?
1: Certo.
0: Perché sappiamo che può essere un indice di disfunzione epatica oppure di qualche particolare malattia del sangue, ma può essere anche l'espressione di una situazione, quindi di una condizione, di una variazione dalla norma che non è una patologia. Allora bisogna lavorare con il paziente, con magari accertamenti che lui può avere fatto qualche anno prima. Si può ricorrere alla ripetizione di quell'esame dopo un certo periodo di tempo. E quindi, fermo restando che l'utilità di queste segnalazioni sono importanti, poi deve essere il medico
1: Certo,
0: a
1: a
0: poterle
1: stabilire, certo,
0: interpretare.
1: ovvio,
0: Sì.
1: interpretare sicuramente. Allora, in questa fascia di età, 40-50 anni, vi ho detto che adesso stiamo analizzando 40-50, poi ci concentreremo sui 50 e poi parleremo dai 60 in poi. In questa fascia di età ci sono, dai 40-50, ci sono altri esami, magari diagnostici, che noi dobbiamo fare, anche uomini e donne, in maniera
0: Sì,
1: particolare.
0: ci sono degli esami di base che sono quelli cui facevamo cenno, e poi ce ne sono altri che possiamo fare a seconda della storia familiare della persona che abbiamo davanti, anche magari facendo un piccolo excursus a quando era veramente adolescente, perché sappiamo che è un'età in cui dal medico ci si va
1: Poco.
0: poco, anche se abbiamo quell'importante occasione, qual è quella per esempio della verifica riguardanti le controindicazioni eventuali all'attività fisica non agonistica.
1: Certo.
0: Ecco, quello può essere il motivo in cui, al di là del lato medico-legale costituito da questa certificazione, si può cominciare a imbastire un discorso. Quando questa persona ha 40 anni, quindi in un contesto completamente diverso, perché lavora, perché ha famiglia, perché comunque magari si è anche spostato di sede, allora un collegamento con quel

0: quello che era allora può spingerci a fare qualche cosa in più.
1: E che stiamo leggendo è questo, no?
0: Esattamente.
1: Dottor Buono.
0: Quando siamo arrivati a quest'età, magari il controllo della pressione, tutto ciò che è volto anche alla diagnosi precoce di eventuali situazioni, pensiamo all'exploit delle malattie riguardanti il colon,
1: come
0: per esempio,
1: no?
0: Allora il sangue occulto nelle feci ha la sua importanza e fa parte anche di screening che vengono organizzati dalle regioni e quindi dalle aziende sanitarie locali che ne sono l'espressione periferica. Poi anche un'occhiata a quello che è l'assetto interiore non è male, perché tutte le trasformazioni che ci sono state, e parlo di assetto psicologico, nella vita di tutti i giorni, nelle abitudini, anche nel modo di lavorare, per alcuni può avere un effetto facilitante, per qualcun altro può essere la situazione in cui esplode un certo disagio, e allora bisogna avere gli occhi e le orecchie aperte, per non parlare poi chiaramente di quello che è l'analisi della cute, quello che sono le abitudini della persona che abbiamo davanti, quindi potrebbe essere un fumatore, potrebbe vivere in un ambiente inquinato, quindi i polmoni per esempio.
1: Certo.
0: Dagli altri.
1: E per le donne a maggior ragione ci sono due esami importanti,
0: esatto,
1: no,
0: esatto.
1: Dottor Buono?
0: Abbiamo innanzitutto la mammografia, può cominciare a essere indicata anche la densitometria ossea, la cosiddetta MOC, perché sappiamo che l'età della menopausa è variabile da donna a donna, seppure il fulcro di tutto quanto ciò è dopo i 50 anni, però ci sono situazioni in cui bisogna iniziare prima, e aggiungerei poi anche il pap test, quindi quello che è il controllo della prevenzione dei carcinomi.
1: Noi donne insomma, ci dobbiamo controllare un po' di più, e
0: esatto,
1: voglio dire, c'è anche più consapevolezza e anche più conoscenza, ci facciamo controllare di più rispetto agli uomini. E invece allora, questo abbiamo detto 40 e 50 anni, e dobbiamo aggiungere qualcosa per chi ha più di 50 anni, cioè la fascia di età che va da 50 a 60, che forse penso sia anche quella un po' più pericolosa per quanto riguarda alcune malattie, vero?
0: Sì,
1: dottor Buono?
0: Sì, certamente, perché comincia ad esserci un problema, fermo restando che abbiamo parlato già del colon, abbiamo parlato del sangue occulto, però anche se fosse negativo, superata quella soglia di età, quindi superati i 50 anni, abbiamo
1: necessità,
0: delle cose aggiuntive, quindi la necessità per esempio di una colonoscopia, che nel migliore dei casi può poi essere ripetuta anche dopo 5 anni senza alcun problema, può essere anticipata se si è trovato qualche piccolo problema anche suscettibile di una terapia risolutiva. E per quanto riguarda questi, diciamo, sono comuni, come anche la salvaguardia della capacità uditiva e della pressione endooculare. Questo uomini e donne.
1: Uomini
0: per
1: e
0: quanto
1: donne,
0: riguarda
1: sì.
0: Gli uomini, chiaramente l'importanza del dosaggio del PSA, l'antigene prostatico specifico, che serve per avere l'indizio per fare accertamenti, per poter diagnosticare in tempo utile il carcinoma della prostata, la visita quindi urologica.
1: È importantissima.
0: Che è molto molto importante. Per la donna ancora la densitometria ossea, la MOC, perché è più probabile che la menopausa sia successiva ai 50 anni.
1: Non ci siamo fermati qui, anzi adesso ci dobbiamo fermare perché c'è una piccola pausa pubblicitaria, ma dopo continueremo a parlare quali sono gli esami invece che bisogna assolutamente fare in questo periodo dell'anno e dopo i 60 anni, ve lo diremo subito dopo appunto questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace?
5: Effettivamente piace.
4: No. Alla fine non è difficile. No? Con la zapatta va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
4: ecco,
5: qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Ecco. Eccoci, siamo tornati in diretta.

0: Siamo in compagnia del dottor Francesco Buono, stiamo parlando quali sono i controlli che noi dovremmo fare ad ogni fascia d'età e adesso siamo arrivati alla fascia d'età che corrisponde a oltre 60 anni, nella terza decade, alla sesta decade della nostra vita, dai 60 anni in poi. Allora, cosa ci dobbiamo controllare in questa fascia d'età, che è quella cui io ho detto e lei mi ha confermato essere quella un po' più, dovrebbe essere un po' più attenzionata, ecco.
1: Esattamente, fermo restando che ciò di cui abbiamo parlato precedentemente non è che viene fatto una volta per tutte, diciamo che siamo in un'età in cui è molto importante quella che potremmo chiamare la valutazione globale della persona. Quindi qual è la prima tappa di questa valutazione globale? È quella della visita dal proprio medico, che può essere effettuata una, meglio ancora, due volte l'anno, perché il medico di famiglia che ha seguito questa persona nel corso degli anni sa benissimo dove poter agire, dove poter effettuare quella famosa prevenzione terziaria che, a differenza della secondaria costituita dagli screening e della primaria costituita da quello che è lo stile di vita, ha lo scopo, in una persona che possa avere dei problemi già riscontrati, di limitarne, se possibile impedirne, gli effetti, proprio in nome di quella qualità di vita che deve consentirci di poter vivere decorosamente anche se non siamo perfetti come vorremmo essere. E quindi in tutto questo controllo generale possono scaturire elementi utili per poter far esaminare.
0: Allora buttiamo giù un'agenda, l'agenda delle visite, ecco, abbiamo detto, facciamo un cartello in cui magari io chiedo alla regia se me lo manda in onda, così insomma da dare, eccolo. E questo è importante, no? Segnarsi proprio, noi l'abbiamo chiamata l'agenda delle visite, due volte l'anno, il controllo generale che è importante. Esatto. E poi ogni due anni che cosa succede?
1: Per esempio la visita geriatrica, perché? Perché può portare all'individuazione di alcuni problemi nell'ambito delle attività che vengono svolte, che sono attività della vita quotidiana ma anche attività strumentali, e dare un assetto unicamente a brevi questionari anche su quelle che sono le condizioni diciamo cerebrali. Poi ovviamente la fadda da maggiore, qual è l'organo principale? Il cuore, quindi controlli cardiologici che possono partire dall'elettrocardiogramma e dalla visita, perché vanno sempre visti insieme queste due caratteristiche per arrivare ad accertamenti eventuali più complessi. E poi la valutazione, questo già a occhio il medico di famiglia lo vede, se c'è la necessità di un approfondimento neurologico, perché ovviamente aumentando l'età aumentano le malattie neurodegenerative, che sono un po' la frontiera della ricerca del domani.
0: È questo è importante. Grazie come sempre, al dottor Francesco Buono. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il dottor Salvatore Ruggeri, benvenuto. Grazie. Dottore, ebbene, perché parliamo di una malattia che ha un impatto niente male sulla popolazione, parliamo di 1,5 milioni di persone che soffre di psoriasi, che ha una, non c'è una cura definitiva, però per fortuna ci sono tanti farmaci che possono, come dire, contrastare la sintomatologia, cioè i sintomi che devono essere controllati. Non ha un impatto solamente sulla cute, ma ha un impatto anche sociale, psicologico, emotivo, proprio perché la persona vede tante lesioni e allora come uno stigma per alcune persone, la vergogna di potersi mostrare. Allora, vogliamo innanzitutto chiarire che cos'è la psoriasi e colpisce uomini e donne indistintamente, è vero, dottore?
2: Sì, uomini e donne indistintamente, direi anche tutte le fasce d'età, anche se non risparmia neanche l'età pediatrica, anche se in genere la psoriasi si manifesta intorno ai 20 anni e dopo i 50 anni. Da un punto di vista delle manifestazioni è caratterizzata dalla comparsa di chiazze rosse, infiammatorie diciamo, ricoperte molto caratteristicamente da squame secche di colorito argenteo, sono ben definite, generalmente di dimensioni variabili, a volte piuttosto spesse. Molto caratteristica è la sede, la localizzazione di queste, di queste chiazze. Per noi è importante da un punto di vista così diagnostico la sede, e cioè si localizzano caratteristicamente ai gomiti, alle ginocchia, in regione sacrale, cioè nella parte bassa della schiena, e anche sul cuoio capelluto. Bisogna sottolineare che la psoriasi si manifesta in soggetti geneticamente predisposti.
0: Per cui c'è una causa, la causa potrebbe essere genetica.
2: Diciamo che c'è una base genetica innegabile. Okay. Okay.

0: questo punto di vista. E poi dei fattori innescanti, scatenanti, generalmente compare spontaneamente, quindi non c'è un fattore che inneschi la comparsa delle chiazze psoriasiche, ma qualche volta possono comparire in seguito, per esempio, ad una infezione delle vie aeree superiori oppure ad un trauma fisico, anche ad un trauma emotivo.
1: Dottore, come si fa la diagnosi? Perché tante volte, insomma, i rash cutanei, lesioni sulla pelle, insomma, ogni volta, no, magari tocchiamo qualche cosa, magari siamo un po' allergici. Allora, come fare a capire la differenza tra la psoriasi e una comunissima dermatite, sì, dottore?
0: Generalmente noi il problema differenziare è con le dermatiti da contatto, che noi chiamiamo comunemente eczemi. Come ci orientiamo noi dermatologi? Sostanzialmente prima guardiamo la lesione, cioè la chiazza. La chiazza psoriasica è una chiazza ben delimitata, a volte spessa, diciamo infiltrata e ricoperta da queste squame secche, abbiamo detto di colore argenteo. La chiazza eczematosa nelle dermatiti da contatto è una chiazza a contorni più sfumati, più superficiale. Inizialmente è caratterizzata dalla presenza di piccole vescicole e successivamente anche da piccole squame, ma non secche, sono squame umide. Ci orienta moltissimo quello che dicevo prima, cioè la localizzazione. La sede caratteristica della psoriasi, nella maggior parte dei casi, sono i gomiti, le ginocchia, abbiamo detto il cuoio capelluto e la regione sacrale. Le dermatiti possono interessare tutte le superfici, tutta la superficie corporea, compreso anche il viso o il dorso delle mani, che sono zone che generalmente la psoriasi risparmia. E un altro indizio per noi sono i sintomi, cioè la psoriasi in genere non è associata a sintomi particolari, tranne ad una sensazione di secchezza, che può diventare dolore o anche bruciore se queste chiazze dovessero andare incontro a piccole fissurazioni che noi chiamiamo ragadi. Nelle dermatiti da contatto, negli eczemi, il sintomo quasi costantemente associato, più o meno intenso, è il prurito.
1: È il prurito, per cui già questa è una differenza, come dire, importante. E, oltre a questa, l'analisi clinica determinante, no? Il dermatologo, sì, la visita, vede, il medico vede esattamente di che cosa si tratta, insomma, che cos'è questa chiazza, macchia che improvvisamente arriva sulla nostra pelle. Ci sono altre analisi, analisi del sangue, analisi diagnostiche?
0: Quindi, generalmente il dermatologo si orienta
1: lo capisce subito
0: clinicamente, questo è fondamentale. Esatto. Partiamo da questo. Quindi l'occhio esperto del dermatologo già, come dire, è in grado di capire, di differenziare. In qualche caso però non ci arriviamo, cioè restano dei dubbi, soprattutto le diagnosi differenziali, abbiamo detto, con le dermatiti, per cui ricorriamo ad un prelievo biottico, cioè diciamo campioniamo una piccola area, un pezzettino di pelle, da sottoporre ad esame istologico per avere la conferma diagnostica. In qualche caso la psoriasi, nel 20% dei casi, queste sono le statistiche, si può associare ad un altro disturbo, che è l'artropatia, cioè un interessamento delle articolazioni, si chiama artropatia o artrite psoriasica. In questo caso noi...
1: Il paziente che cosa sente? Non riesce a camminare
0: avverte
1: bene?
0: Avverte dolori articolari, alle mani o anche in altre sedi, che ne so, le spalle, gomiti, caviglie, ginocchia e così via. Allora, abbiamo, in questo caso possiamo diciamo, chiedere, prescrivere un prelievo di sangue sia per come dire, discriminare l'artrite psoriasica dall'artrite reumatoide, che ci assomiglia tantissimo, ma è caratterizzata dalla presenza del fattore reumatoide che manca invece nella psoriasi. Può essere necessario anche come dire, verificare gli indici di infiammazione, la VES, la proteina C reattiva, che aumentano chiaramente. Certo. Nell'artrite e in più possiamo studiare le articolazioni interessate, una radiografia, un'ecografia, una risonanza magnetica, ma questi sono esami che non sono rutinari.
1: Esatto, ecco. Allora prima di capire quali sono poi i farmaci, come si cura, come si tengono a bada i sintomi, a quanto pare è più un problema visivo, no? Poi parleremo anche di questo. Ci sono dei farmaci abbastanza comuni che tante persone prendono magari in questo momento, che possono peggiorare la psoriasi?
0: Sì, non l'ho detto prima, ma tra i possibili inneschi ci sono alcuni farmaci. Cioè alcuni farmaci comunemente impiegati, e qui li vediamo nel cartello, possono innescare la psoriasi o determinare il peggioramento del quadro clinico. Farmaci comuni, i più indiziati sono i beta bloccanti, che sono utilizzati, come sappiamo, nella terapia dell'ipertensione arteriosa e di
1: Certo.
0: altri disturbi cardiaci. Poi ci sono i sali di litio, che sono utilizzati, che ne so, in alcuni disturbi, psichiatrici, come il disturbo bipolare. Gli antimalarici di sintesi, che noi utilizziamo non tanto per curare la malaria, ma per curare diverse malattie reumatiche. Ci sono anche alcuni antinfiammatori non steroidei, i FANS, alcuni ACE inibitori, utilizzati anche questi, come sappiamo,
1: In
0: nella
1: maniera
0: cura, sì,
1: importante.
0: nella terapia dell'ipertensione arteriosa. E poi c'è il paradosso, cioè alcuni farmaci, anche innovativi, i farmaci biologici, alcuni farmaci biologici sono gli anti-TNF-alfa, che noi utilizziamo proprio per curare la psoriasi, paradossalmente in alcuni casi possono innescarlo o addirittura peggiorarla. È la psoriasi paradossa, sono i quadri
1: La
0: paradossi.
1: psoriasi è quella e noi dobbiamo tentare di mantenere sotto controllo i sintomi perché al momento non c'è una cura definitiva, però ci sono tante opzioni terapeutiche che possiamo anche consigliare. Quali sono queste terapie?
0: Allora,
1: Sono
0: diciamo che le
1: tante,
0: forme lievi di psoriasi, la pelle ci dà un grande vantaggio. Cioè la possiamo curare senza interferire con gli altri sistemi. E quindi abbiamo i topici, cioè creme, pomate, unguenti, che consentono diciamo, di controllare la malattia. Sono generalmente associazioni di
1: Si riassorbono
0: cortisonici.
1: un po' le chiazze oppure no?
0: Si
1: Si riducono,
0: riducono e
1: ok.
0: addirittura, diciamo, in molti casi, diciamo, vanno incontro a remissione completa. Sono combinazioni di cortisonici e di derivati della vitamina D. Ma in alcuni casi è difficile, diciamo, quando la psoriasi sia molto estesa, proporre, diciamo, questo tipo di terapia è poco pratica. Allora, abbiamo altre alternative. Facciamo riferimento ad una considerazione che abbiamo, diciamo, che è sotto i nostri occhi, cioè la psoriasi migliora d'estate, esponendosi al sole, perché il sole ha un'azione antinfiammatoria, diciamo, naturalmente, spontaneamente, per
1: Per
0: effetto
1: cui
0: di
1: chi ha la
0: raggio.
1: possibilità
0: Allora,
1: d'estate,
0: il
1: anche in
0: sole
1: questo
0: potrebbe
1: periodo.
0: essere diciamo, la nostra indicazione, quella che i dermatologi da sempre danno. Vai ad esporti gradualmente,
1: Certo.
0: intelligentemente al sole. E da questa considerazione nasce la fototerapia, cioè possiamo utilizzare un surrogato del sole, cioè raggi ultravioletti B, raggi ultravioletti A, non scendo nei dettagli, per curare la psoriasi. In altri casi possiamo ricorrere a farmaci per via sistemica, cioè da
1: Allora, mi vorrei
0: assumere.
1: concentrare proprio sulla fototerapia, che è quella più innocua, diciamo così, insomma, che
0: Ecologica.
1: magari, ecco, più ecologica, insomma, che magari il paziente accetta di più. Ogni quanto deve essere fatta questa fototerapia,
0: Allora, la
1: dottore?
0: fototerapia, diciamo, innanzitutto le sedute durano pochissimo, da mezzo minuto a qualche minuto. Quindi, però c'è un però, nel senso che sono previste dal protocollo 3 sedute a settimana. Quindi il paziente deve avere
1: Impegnativo.
0: costanza, si deve
1: Certo.
0: presentare nei centri chiaramente attrezzati e il ciclo di terapia può arrivare fino a 3 mesi. Quindi la fototerapia può portare a remissione completa e anche duratura, però richiede un sacrificio da parte dei pazienti che appunto devono recarsi nei centri che dispongono della fototerapia.
1: Allora, ci sono delle novità. Dottore, allora è una malattia, insomma, la sua terapia è un po' sistemica, sono tanti farmaci che entrano in gioco. Poi parleremo anche dei farmaci biologici, che penso che sia la novità. Allora, sono quanti farmaci entrano in gioco? Dunque, non basta un solo farmaco, da
0: Sì.
1: quanto capisco.
0: Sì, allora noi possiamo integrare la terapia topica, cioè creme, unguenti, pomate, con una terapia sistemica. Allora abbiamo due possibilità. Possiamo utilizzare dei farmaci per bocca. Storicamente sono i derivati della vitamina A, li chiamiamo retinoidi, che vengono utilizzati ancora per la terapia della psoriasi quando si è estesa, oppure degli immunomodulatori, la ciclosporina, che viene utilizzata per ben altre indicazioni, ma abbiamo anche la possibilità di impiegare dei farmaci per via iniettiva, il metotrexato, per esempio, è uno di questi. Quindi
1: Dipende.
0: in prima linea abbiamo queste opzioni terapeutiche che, diciamo, ancora impieghiamo.
1: Allora, sicuramente i farmaci biologici hanno fatto la differenza, c'è cioè un prima e un dopo. Allora, perché sono dedicati questi, a chi vengono prescritti questi farmaci, dottore?
0: Allora, i farmaci biologici rappresentano una svolta nella medicina e anche nella dermatologia e quindi nella psoriasi, certo. Scendendo nel dettaglio. Allora, i farmaci biologici sono farmaci di seconda linea, anche perché sono costosi.
1: Questo è.
0: Quindi, allora, seconda linea, quando i farmaci di prima linea risultino, diciamo, non completamente soddisfacenti nei risultati, oppure quando ci siano controindicazioni all'impiego dei farmaci di prima linea, quelli che ho citato prima. Quindi andrebbero riservati nelle forme severe, nelle forme gravi, tanto più se ci sia l'associazione con un interessamento articolare, con l'artrite psoriasi. E quindi, diciamo, siamo in una nuova era. Ecco.
1: Siamo in una nuova era e speriamo, insomma, che quasi tutti i pazienti poi, insomma, possano approcciare a queste terapie e speriamo in una cura definitiva a questo punto. Grazie davvero al dottor Ruggeri, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Lo sapete, il mio medico torna domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, ci vediamo domani.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15.15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle truffe, truffe online, che significa avere dei messaggi sul telefonino e non solo via email o sul computer. Che cosa sta accadendo? Sono tante, tantissime, bisogna difendersi. In che modo? E anche denunciare. Cerchiamo di capire anche le ripercussioni, perché arrivano messaggi di ogni tipo che ci fanno paura, anche intimidire dalla banca, dall'INPS, da altre strutture, agenzia delle entrate, insomma. Questi che svolgono questo tipo di attività fraudolente, insomma, si stanno incuneando ovunque. Ne parleremo con il nostro ospite, con i nostri ospiti, anzi, con il vicequestore aggiunto della Polizia Postale, il dottor Francesco Federico, benvenuto, e con la dottoressa, che ringraziamo per la presenza nei nostri studi, la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa. Come sempre, se avete avuto delle vicende negative, degli episodi strani, beh, li potete segnalare a Maris, che è qui con voi.
1: Lo sai Giuseppe, lo stanno già facendo i nostri telespettatori, anzi esorto chi anche è stato vittima di una truffa o magari vuole prevenire delle truffe e delle domande di condividerle con noi durante la diretta, così gli esperti potranno darvi delle risposte. E per scriverci è semplicissimo, basta usare ad esempio il nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Se preferite potete anche scrivere alla mail vediamocichiaro@tv2000.it, e mi raccomando, seguiteci, scriveteci durante la diretta e non anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Dottore, iniziamo da questo fenomeno che è in grande crescita, ahimè, perché ormai tutti siamo con questi strumenti digitali, dal telefonino, il tablet, il computer, li utilizziamo tantissimo per fare tante operazioni, e allora questi personaggi cercano di incuniarsi, dicevo prima, proprio in questo ambito. È così, è un fenomeno in grande crescita quello delle truffe online.
2: Sì, correttamente, come ha osservato, registriamo un aumento delle frodi, soprattutto delle frodi informatiche. Questo perché chiaramente l'evoluzione tecnologica offre nuove chance non solo, diciamo, alle comunità, ma anche ai network criminali, che sfruttano sostanzialmente tutto ciò che la tecnologia offre, da ultimo anche la cosiddetta intelligenza artificiale, per sottrarre con artifici o raggiri parti patrimoniali alle povere vittime.
0: Poi ne parleremo e vedremo quelle più frequenti, in modo da mettere un po' in allerta le persone a casa, chiaramente, senza farle impaurire, ma insomma prendere atto della situazione. Il tablet, il computer, il telefonino, dove avvengono maggiormente questi messaggi fraudolenti? Dove arrivano maggiormente?
2: Guardi, noi abbiamo dei cataloghi che utilizziamo, insomma, per distinguere i vari tipi di truffe. Abbiamo il phishing, il vishing, lo smishing. Non c'è un dato, perché poi cambiano i trend a seconda anche delle azioni che noi adottiamo. Sicuramente per quanto riguarda enti istituzionali o privati come banche o enti statali, lo strumento maggiormente utilizzato è l'SMS, in cui ovviamente viene inviata poche parole, in cui generalmente o c'è il contatto utilizzando un link, oppure viene invitato un numero da richiamare, e lì poi c'è il passaggio con un interlocutore che cerca di carpire dati utili poi a fare movimentazioni patrimoniali.
0: E tra poco scopriremo che cosa fare. Dottoressa, insomma, in una società digitale dove è possibile connettersi con tutti, è un paradosso. Bisogna essere guardinghi, essere molto attenti, evitare di cadere in questi tranelli, ma è difficile perché siamo portati un po' ad estendere questo nostro rapporto con tutti, con chiunque ci scriva, no? Ci sentiamo un po' tranquilli, invece non bisogna stare così tranquilli.
3: E invece no, diciamo che i truffatori riescono anche ad elaborare delle tecniche sempre più sofisticate di manipolazione, come dire, con lo sviluppo della tecnologia anche chi vuole truffare riesce a sviluppare dei meccanismi sicuramente per riuscire ad adescare più vittime possibili, quindi sicuramente fare tanta prevenzione e trovare quei campanelli di allarme, dare gli strumenti ai cittadini per capire come non incappare in queste realtà è fondamentale.
0: Lei si occupa moltissimo degli anziani. Paradossalmente gli anziani stanno diventando sempre più attenti alle nuove tecnologie e quindi rischiano di cadere anche di più. È così? Che cosa fare? Perché l'anziano magari si sente solo, ha tanta solitudine, gli arriva un messaggio, pensa in maniera così del tutto benevola che è la banca o che magari è l'istituto pensionistico previdenziale che gli ha scritto, e tende a rispondere, no? Più facilmente.
3: Beh, dal punto di vista della tecnologia l'anziano sicuramente è più vulnerabile, quindi è facilmente raggirabile perché magari non riesce nell'immediato a capire che tipo di messaggio è arrivato, quindi se non ha un parente o comunque un caregiver accanto che può aiutarlo in questi passaggi magari può incorrere maggiormente nel rischio di essere truffato.
0: Dottor Federico, allora iniziamo a vedere quali sono quelle più frequenti. Allora, che cosa arriva a casa in modo da mettere in allerta, dicevo prima, i nostri telespettatori? Diciamo, una che va per la maggiore in questo periodo qual è?
2: Guardi, fino a poco tempo fa e anche, diciamo, di recente c'era stato il problema del cosiddetto spoofing. Cioè chiamate che utilizzano...
0: Ecco, spieghiamolo a casa, perché i termini inglesi
2: no,
0: spesso...
2: No, lo so. Lo spoofing sostanzialmente era l'impersonificazione di un numero riferibile a enti statali, quindi ad esempio veniva sostanzialmente copiato il numero di telefono o fisso o cellulare di enti, diciamo, come anche la Polizia di Stato o i ministeri, per far sì che, diciamo, la vittima si sentisse più tranquilla e quindi più vulnerabile nel intrattenere quell'interlocuzione che poi l'avrebbe portata a una disposizione patrimoniale truffaldina. Su quello siamo riusciti a intervenire anche con Agicom, che ha adottato recentemente una delibera che ha sostanzialmente inciso a livello tecnico su questi call center che davano sostanzialmente queste numerazioni fittizie, quindi è un fenomeno che adesso è in regressione, però chiaramente
0: cioè sono altri che stanno prendendo piede. Tra poco lei ci racconterà, perché vogliamo fare una sorta di carrellata tra tutti questi fenomeni, ma prima andiamo dai nostri telespettatori che stanno scrivendo. Vero,
1: allora
0: Maris?
1: Intanto ringraziamo, insomma, i nostri telespettatori che ci condividono, ecco, anche le loro testimonianze, che possono essere anche da esempio, da monito per noi se ancora non c'è successo e speriamo che non succeda. Antonella ad esempio ci racconta: buongiorno, la scorsa settimana proprio ho ricevuto un messaggio da un mio contatto che mi chiedeva di prestare

€875 perché non aveva più i soldi per pagare il dentista. Ho capito subito che si trattava di una truffa perché che cosa ha fatto la signora Antonella? Ha telefonato al suo amico e ha verificato che ciò non era vero, però il suo amico era stato vittima di un virus e quindi bisogna fare anche attenzione ai contatti che si hanno già registrati, ecco perché l'amico vittima di un virus ha mandato questo messaggio a tutti quanti i suoi contatti. Prima però, dottore, lei ha nominato il phishing. Ecco, in tanti si ci stanno chiedendo ma che cos'è? Cosa significa?

0: tematiche di ingegneria sociale, criminali, network criminali ormai sempre più strutturati, cercano di carpire dati sia attraverso telefonate, sia attraverso la rete internet, per poi sfruttarle nei confronti delle vittime, dei target che individuano. Quindi sostanzialmente potremmo ricevere delle chiamate che non sono immediatamente dirette a farci fare una disposizione patrimoniale, ma semplicemente ad acquisire dei dati che poi verranno utilizzati in un secondo momento. Quindi anche queste informazioni, questo dubitare quando noi ci interfacciamo con un contatto di cui non siamo sicuri, è fondamentale anche per evitare che vengano appresi i nostri dati personali. Certo.
1: Ecco, si sottolinea un aspetto. La signora che ci ha scritto è stata bravissima, dottoressa, perché ha fatto una verifica della fonte. Spesso ci facciamo prendere dall'ansia, dalla fretta, poi ne parleremo anche con il responsabile della polizia postale. È quella l'elemento sbagliato, cioè la fretta. Bisogna avere la calma e anche la freddezza, in questo caso, di fare una verifica e di non cadere subito nel dare questi dati, perché poi ci creano non pochi problemi.
2: Beh, il truffatore agisce proprio sull'emozione, no? Quindi cerca di azzerare la parte razionale, per cui deve intervenire nell'immediatezza, quindi sull'urgenza. In quel momento è come chiedere a una persona di fare un calcolo matematico mentre si trova per essere aggredito da una tigre, quindi è impossibile, per cui in quel momento il cervello, la parte razionale del cervello, diciamo, passa in secondo piano. Quindi la tecnica manipolativa proprio del truffatore è quella di intervenire sulle emozioni, e quindi è lì che poi purtroppo si cade. Per cui anche chi poi si ritrova, diciamo, ad essere truffato e tutto quello che ne consegue, deve capire che purtroppo tutti noi possiamo cadere.
1: Dottore, è la fretta il primo errore?
0: La fretta, come insegna un adagio, è cattiva consigliera. Quindi, giustamente, come osservava la dottoressa, loro sfruttano la debolezza emotiva del momento, costringendoci a effettuare disposizioni che poi potrebbero comportare una nostra riduzione patrimoniale. Quindi quello che consigliamo noi sempre è di prendersi anche 10 secondi per analizzare il contenuto della chiamata e, se ci sono dubbi, come giustamente ha fatto quella cittadina, chiamare il contatto che viene impersonificato, un parente, anche semplicemente direttamente la polizia. Abbiamo il numero unico di emergenza che ci può dare consigli su come evitare di cadere nella loro trappola.
1: Una delle principali fonti dove arrivano queste truffe sono le banche, non perché le banche non c'entrano niente, ma insomma ci arrivano a casa di tutto di più, ci arriva il messaggio alla banca, stanno facendo dei movimenti sul tuo conto, clicca qui così verifichi se è davvero così, e cadiamo tutti quanti in questo tranello. Siamo in collegamento con il responsabile credito e finanza di Adiconsum, Fabio Picciolini. Benvenuto Picciolini, ben ritrovato. Allora, le chiedo
3: Buongiorno. Subito,
1: è davvero così? E che cosa si può fare? Innanzitutto la banca non scrive quasi mai, diciamo, iniziamo a dare questa indicazione.
3: La banca non scrive mai come vengono fatti questi sms o email truffaldine. Al massimo può chiedere di andare in sede o di rivolgersi direttamente a lei, e quindi è il primo avvertimento che deve avere il cittadino, il consumatore, di non credere a queste attività.
1: Spesso però, Picciolini, avviene tutto questo nel giorno, una giornata classica, il venerdì. Perché? Perché sono abili queste bande e questi truffatori. Il venerdì magari la banca è chiusa, in pomeriggio uno non sa chi rivolgersi e uno ci cade. È così, bisogna stare attenti soprattutto in quelle giornate, il fine settimana.
3: Bisogna stare attenti sempre, ma certamente il fatto che le banche, non tutte, ma le banche sono diciamo così chiuse il venerdì, ma ormai bisogna tenere presente che anche gli anziani, moltissimi ormai usano l'online, per cui è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e quindi si può tentare di fare quantomeno un avvertimento, chiedere un'informazione in più. E come ha detto prima la psicologa, se ricordo bene, innanzitutto non farsi prendere da questa ansia che sono molto bravi a generare questi signori con un sistema cosiddetto general engineering, che appunto mette in difficoltà la persona e mette fretta.
1: Le chiedo, ma una volta caduti nella rete, è possibile recuperare qualcosa dei soldi persi? Oppure purtroppo è andata così?
3: Qui

0: Come associazione dei consumatori cominciamo ad avere un po' di problemi, mi spiego, provo a spiegare perché. Perché noi abbiamo avuto una situazione in cui nel recente passato l'arbitro bancario finanziario, che è l'organismo a cui rivolgersi se la banca non ci dà ragione immediatamente per un reclamo, sostanzialmente dava ragione sempre o all'80%, diciamo, dava ragione al consumatore, alla persona truffata. Oggi l'indirizzo è un po' cambiato perché l'arbitro bancario finanziario sta decidendo che se l'operazione è stata completamente effettuata dal cliente e quindi dal consumatore, c'è una responsabilità del consumatore stesso e quindi viene rimborsato o parzialmente o affatto. E questo per noi è un aspetto molto grave, perché è vero che l'operazione l'ha svolta il signor X, il signor Mario Rossi di turno, ma ha svolto quell'operazione perché? Perché c'è stata un'attività, come ho detto adesso, di pressione molto delinquenziale, diciamolo com'è, da parte di queste bande, e dall'altra parte, siccome sono truffe che sono ormai all'ordine del giorno, crediamo che le banche debbono ancora di più, stanno facendo, nessuno lo mette in dubbio, ma dovrebbero fare ancora di più nella tutela dei consumatori e nella sicurezza dei loro sistemi informatici.
1: Grazie, grazie davvero, soprattutto il rapporto sempre più di fiducia che ci deve essere tra l'istituto bancario e il consumatore risparmiatore. Bisognerebbe rafforzare il tutto, come ha sottolineato Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Grazie al
0: Grazie.
1: dottor Picciolini, torniamo in studio, domande da
0: Grazie a te.
1: casa.
2: Sai, Giuseppe, che questo che diceva il dottor Picciolini lo testimoniava proprio anche la signora Carmela, che ci raccontava che è stata contattata telefonicamente dal numero della banca, apparentemente identico, e da questa telefonata possono stati sottratti 4.500 euro che purtroppo, come diceva il dottor Picciolini, purtroppo non arriveranno. Allora, intanto volevo chiedere l'aiuto della regia per mostrare un messaggio che ci ha condiviso la nostra telespettatrice Elisabetta. Di solito non faccio vedere il numero, ma questo è un numero truffaldino, quindi lo possiamo far vedere. Lei ha ricevuto questo messaggio: mamma, tutto bene, mi si è rotto il telefono, memorizza questo numero. Ha scoperto ovviamente non essere la figlia, però ecco, stanno arrivando tantissimi messaggi sia su WhatsApp che SMS di questo tipo, quindi facciamo attenzione. La signora Giovanna è preoccupata perché ha ricevuto una mail dalle poste, ha cliccato su quel download, non ha scaricato nulla. Che cosa rischia?
3: Allora, chiaramente bisogna sempre evitare di cliccare sul link di cui noi non sappiamo la provenienza, perché è il meccanismo principe attraverso il quale vengono inoculati dei virus all'interno dei nostri dispositivi informatici, che sono quelli poi più invasivi, perché potrebbero permettere anche un accesso all'home banking, alla rete di contatti. Quindi diciamo i link non vanno seguiti mai. Questo messaggio, truffe di questo tipo ne abbiamo viste tantissime nel tempo, però anche qui bisogna sempre prendersi 2 minuti, riflettere, chiamare effettivamente il numero che abbiamo registrato come quello di nostro figlio per verificare che appunto non sia un tentativo di frode.
2: Magari ecco anche di segnalare i numeri.
3: Segnalare perché noi abbiamo, l'avete fatto anche vedere, questa pagina che è il commissariato DPS Online, dove noi è aperta H24 perché è una pagina web.
1: E lì è possibile anche denunciare, oltre che i
3: È
1: commissariati
3: possibile
1: classici,
3: fare
1: fisici,
3: delle
1: dottore?
3: segnalazioni che noi
2: Ecco.
3: valutiamo H24, che ci permettono anche di capire quali sono i nuovi trend, sul quale noi pubblichiamo anche degli alert sulle nuove truffe che registriamo. Quindi è uno strumento molto utile di
1: Fondamentale.
3: prevenzione.
1: Dottoressa, però spesso quando uno è vittima di una truffa tende anche a volte, se sono 300 euro, no? 100 euro, non lo denuncia perché dice, ma insomma è una brutta figura che uno fa, sono caduto, tutti dicono di non cliccare, io ho cliccato e ho perso dei soldi. Invece bisogna sempre denunciare. Il ruolo dei familiari in tutto questo, quale può essere?
4: È quello di ascoltare la vittima, verificare il dato, quello che è accaduto e sicuramente cercare un contenitore emotivo, no? Di fare da contenitore emotivo intorno alla persona che è stata purtroppo truffata. Ripeto, può essere chiunque di noi può essere truffato perché ad oggi i mezzi per farlo sono sempre più sofisticati e come dire anche diciamo, noi cittadini siamo nella condizione o comunque comunque nel dire tanto a me non può succedere, no? Pensiamo di avere sempre il controllo
1: quindi
4: della situazione.
1: Quindi non è una questione di età, insomma, tutta l'età può succedere, esatto. Quindi bisogna in qualche modo invogliare.

0: le persone
1: a denunciare
0: per aiutare le forze dell'ordine a fare anche e soprattutto le indagini,
1: esatto.
0: Perché poi sono ripetitivi questi personaggi che fanno queste cose, reiterano il reato spesso. Maris.
2: Dottoressa Ricci, però ecco, una telespettatrice ci chiede, ma quale può essere la vera prevenzione?
1: Beh, la prevenzione è quella sicuramente che fanno i media nell'informare quotidianamente. Io ogni tanto lavoro in una casa di riposo, quindi ogni tanto metto proprio in onda questi programmi. Ovviamente ci siamo noi operatori, quindi è già un contesto abbastanza tutelato, però loro per esempio sono molto informati, no? I nostri anziani che arrivano, quindi fare formazione, informazione e soprattutto lì dove ci sono per esempio gli anziani o comunque persone fragili, chiedere ai familiari di in qualche maniera formarli ed aiutarli a prevenire.
0: Dottore, mi incuriosiva all'inizio, lei ha detto una frase, abbiamo pochi minuti, però se lei ci può raccontare, l'intelligenza artificiale, spieghiamola in maniera semplice, che cosa vuol dire per chi sta a casa, per tutti quanti noi, quali sono le truffe che si stanno divulgando con l'intelligenza artificiale? Mi rendo conto, bisognerebbe fare una trasmissione, però insomma, no. Se in un minuto ce lo spiega semplicemente a casa.
3: No, lo dico per i cittadini, quella che noi adesso riscontriamo più frequentemente è quella legata al cosiddetto deepfake, che è stata anche coniata anche come figura di reato recentemente. Sostanzialmente viene copiata l'effigie, l'immagine di una persona, che può essere un politico, un giornalista, anche un parente, si effettuano videochiamate o si pubblicano su internet dei video che invitano a fare investimenti finanziari, quindi noi vedendo il
0: una
3: parente
0: persona
3: o una persona diciamo autorevole siamo portati a seguire questi falsi consigli che poi ci producono un danno che può essere molto grosso. Quindi...
0: E che cosa è possibile fare? Che cosa state facendo voi e che cosa è possibile fare proprio da parte della persona?
3: Lì diciamo è fondamentale dubitare chiaramente di questi video che troviamo su internet, perché giustamente nessun politico farà mai promozione finanziaria, perché non rientra nelle sue competenze istituzionali, ma poi secondariamente soprattutto se impersonificano la voce o l'immagine di un parente, come abbiamo visto con quel semplice WhatsApp, chiamare direttamente il parente, dice ma sei tu che mi hai fatto questa chiamata? Avere un riscontro della bontà, della genuinità del tentativo di abbocco.
2: Verificare.
0: Abbiamo proprio 30 secondi.
2: Velocissimamente, perché si pensa a me non succederà mai, però una signora vuol sapere ma che cosa succede nella mente di una persona mentre viene truffata, ecco, così di modo tale da non cascarci. Dottoressa Ricci.
1: Beh, riconoscere innanzitutto quello stato di allerta, quindi ormai tutta l'informazione che si fa sul tema, imparare a gestire l'emozione, quindi a tenere la calma, a rallentare, come diceva il vicequestore, perdere tempo e magari contattare subito un parente. Già questo sposta l'attenzione, questo spostare l'attenzione già fa insinuare il dubbio e quindi potrebbe fermare diciamo quell'istinto di reagire nell'immediato.
0: Grazie ai nostri ospiti per queste preziose, preziosissime indicazioni, questi suggerimenti che valgono un po' per tutti, dai piccoli agli anziani. Grazie davvero al vicequestore aggiunto della Polizia Postale, Francesco Federico. Grazie dottore e grazie alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ci vediamo domani mattina come sempre, grazie a tutti quanti voi e come dico sempre, serena, serena giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario, quest'oggi Sua Eccellenza Monsignor Roberto Carboni, Arcivescovo di Oristano e Vescovo di Ales e Terralba, che alla fine del Santo Rosario ci imparterà la sua benedizione. Sono presenti Sua Eccellenza Monsignor Antonio Sueta, Vescovo di Ventimiglia e Sanremo, e Sua Eccellenza Monsignor Mosè Marcia, Vescovo Emerito di Nuoro. Preghiamo ancora in questi giorni per il Venezuela, per i morti a causa del terremoto, per i feriti, per coloro che ancora sono dispersi e per tutti i soccorritori. Preghiamo per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina e nel mondo intero. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. O Maria, concedi ai sacerdoti la sapienza nell'esortare le famiglie al dono del battesimo dei loro bambini, fin dai primi giorni di vita, e a noi la grazia della fedeltà battesimale.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
4: nei secoli dei secoli.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. O Maria, regina della famiglia, che con Gesù operasti il primo segno del suo amore per noi, ti preghiamo per la fedeltà dei coniugi e per i coniugi in crisi di fede e per tutti chiediamo la fedeltà alla propria vocazione.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Terzo mistero della luce, l'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. O Maria, ti preghiamo di proteggere i sacerdoti ed aiutarli a camminare e a condurre i fedeli figli della Chiesa nel percorso di conversione verso la santità.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. O Regina della Chiesa, con te sosteniamo i sacerdoti che custodiscono con gioia le fatiche del ministero pastorale. Per loro domandiamo il dono della perseveranza.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. O Maria, ti affidiamo i sacerdoti e i religiosi perché, credendo in ciò che fanno, possano imitare ciò che celebrano e conformare la loro vita al mistero della croce di Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. C'è la tentazione.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore Gesù, che a prezzo del tuo sangue prezioso hai redento il mondo, volgi il tuo sguardo misericordioso sull'umanità che ancora giace nelle tenebre e nell'ombra della morte, e manda ancora i tuoi apostoli che con la loro parola e il loro sacrificio portino la luce del tuo Vangelo e la forza del tuo pane di vita. Rispondendo alla tua chiamata, sappiano rinunciare per te alle cose del mondo, ad ogni ispirazione di gloria materiale o umana, e si dimostrino disponibili alle necessità urgenti della Chiesa, in qualsiasi missione venga loro affidata. Felici del loro dono totale, felici del loro celibato, possono essere approfondire nelle loro giornate, di cui l'Eucaristia segna quotidianamente il vertice, che cosa significa offrire la propria vita in sacrificio per la salvezza degli uomini. Nella tua bontà ricorda in modo particolare il sacrificio dei missionari, i quali per amor tuo hanno lasciato il loro paese di origine, le loro famiglie, tutto quanto avevano, per venire a vivere in mezzo ai loro nuovi fratelli, per amarli come loro nuovo popolo e per servirli. Ricompensa, Signore, tanta generosità. Fai che essa sia riconosciuta, che susciti altre vocazioni, che risvegli in tutti un autentico spirito missionario. Cuore dolcissimo di Gesù, che hai detto: pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, e ci hai dato fiducia di esaudirci, noi, per obbedire a questo comando del tuo divino zelo, ti supplichiamo di mandare i buoni operai alla Santa Chiesa. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi.

sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Buonasera e bentrovati. Oggi è In Cammino, parliamo di giovani, parliamo di tesori d'arte sacra, una bella iniziativa voluta dall'Arcidiocesi di Milano. Dopo la sigla.

0: Nuovi percorsi per raccontare il patrimonio culturale e spirituale nelle diocesi, una strada che insieme al servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano è stata intrapresa dal progetto che ha un bellissimo nome, La Via della Bellezza. Ne parliamo con in studio, ringraziamo per essere qui con noi, Ilaria Ancidei, ben trovata Ilaria.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Che fa parte del progetto La Via della Bellezza e collegato da Milano c'è Don Marco Fusi, ben trovato, buonasera Don Marco.
2: Buonasera a tutti, bentrovati.
0: Marco è il responsabile del servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano e partirei proprio con te, Don Marco, provare a capire insomma questo connubio giovani, arte, storia dell'arte di un territorio, di una determinata porzione di chiesa, un recupero, se vogliamo, di parte del territorio che viene portato ai più grazie ai più giovani, l'arte come strumento anche per avvicinare i giovani, se vogliamo, al trascendente, alla catechesi?
2: Sì, allora circa 5 anni fa è nato questo progetto, La Via della Bellezza, ci siamo ispirati alle parole di Papa Francesco, che nella Evangelii Gaudium incoraggiava proprio a percorrere la via della bellezza per annunciare il Vangelo a tutti. E allora abbiamo raccolto questo invito e abbiamo invitato soprattutto i giovani perché potessero annunciare la bellezza a tutti. Abbiamo chiese meravigliose nella città di Milano, in tutta la diocesi. E allora abbiamo proprio lanciato i giovani perché potessero condividere una passione certamente per l'arte, per i beni artistici, e soprattutto una passione per il Vangelo e la potessero raccontare a tutti, ai giovani in particolare, ma anche ai turisti, ai gruppi che vengono a visitare le chiese della città di Milano in modo particolare. E ormai da 5 anni allora questo progetto lancia i giovani, li proietta proprio perché possano raccontare la bellezza.
0: E allora, Ilaria, se non sbaglio, ti abbiamo già intravisto in alcune immagini, ci racconta appunto il tuo impegno in questo bel progetto, in questo annuncio di bellezza. Come sei stata coinvolta, come hai conosciuto questa iniziativa e perché hai deciso di rimanerne all'interno?
1: Allora, io ho conosciuto il progetto della Via della Bellezza proprio all'inizio, quindi 5 anni fa, e grazie a uno degli educatori del gruppo giovani della mia parrocchia, che appunto sapendo che ero molto appassionata di arte, che studiavo insomma beni culturali all'università, ha pensato di propormi questo percorso proprio perché aveva visto la locandina sulla pagina web della diocesi e quindi appunto mi ha proposto di partecipare e da quel momento lì poi ho continuato fino ad oggi.
0: E perché hai deciso di continuare a quel punto? Perché un conto va bene, partecipi, vieni, ti è stato fatto un annuncio, hai scelto di rispondere a quell'annuncio e poi che

0: cosa hai trovato che, insomma, ti ha fatto così, scaturire la voglia di poter continuare?
1: Allora, ho trovato una possibilità di raccontare le opere d'arte da un altro punto di vista, quindi non solo quello prettamente diciamo, storico-artistico, ma proprio entrare all'interno del significato delle opere e parlare tramite queste opere della bellezza del messaggio del Vangelo. E questo forse è stata la cosa che più mi ha convinto, no, a restare e a continuare questo percorso. Anche proprio perché ho trovato un ambiente che ha permesso anzitutto a me di crescere e di approfondire alcuni aspetti legati alla mia fede, legati alla mia passione. E quindi appunto questo mi ha aiutato, no, a restare sempre legata a questo progetto.
0: Vi dico subito che tra poco andremo proprio a vedere, a seguire, siamo stati con la nostra telecamera a capire come funziona una visita, un annuncio di bellezza. Ah, Don Marco, questa è comunque una bella notizia per un territorio perché, come dicevamo, ci sono i più giovani che fanno riscoprire un tesoro spesso nascosto oppure non letto, no, nella maniera corretta, che magari insomma, è vicino a casa nostra, ci passiamo davanti tutti i giorni ed è rimasto lì, non l'abbiamo interpretato fino a, diciamo, nel modo giusto. E si scoprono anche le storie del nostro territorio anche grazie alla riscoperta di luoghi come questi.
2: Sì, certamente abbiamo delle radici, una storia che viene prima di noi, che abbiamo bisogno però di raccontare, di raccontarla anche attraverso gli occhi, la voce e la persona stessa dei giovani. Quindi certamente il fatto che siano loro a raccontarla fa la differenza, perché questa storia che ci precede, trova attraverso i giovani sicuramente un canale bello per potersi comunicare a tutti. Così l'arte diventa popolare, ma non soltanto, direi, proprio il Vangelo, così trova proprio la possibilità di esprimersi per tutti. Infatti possiamo dire che i turisti, da una parte, che affollano il centro di Milano, possono imparare a scoprirsi pellegrini e non soltanto turisti.
0: Certo.
2: E poi i gruppi delle nostre parrocchie, i giovani delle nostre parrocchie, possono anche loro ricevere un annuncio di bellezza e scoprire la bellezza di quelle chiese che abitano quotidianamente, delle loro parrocchie che sono tesori.
0: Cosa significa per te Agnese, scusami, ho letto Ilaria, annunciare la bellezza?
1: Allora, significa anzitutto entrare in dialogo, cioè raccontare qualcosa che ha colpito me in primis, ma soprattutto lasciare che quel dettaglio, quell'opera parli in qualche modo alle persone che vengono a visitare la chiesa. E spesso infatti l'annuncio si conclude con una restituzione anche molto spontanea da parte dei visitatori di cose che li hanno colpiti durante appunto questa visita accompagnata che noi proponiamo. E forse appunto è proprio lì il centro, no? La cosa preziosa che si porta a casa poi ogni sera quando si torna a casa dopo un turno all'interno di una chiesa.
0: Quindi facci capire, la grande differenza tra il vostro servizio e quello di una guida turistica.
1: Allora, la guida turistica è sicuramente una persona molto formata che ha come obiettivo quello di raccontare una storia, quindi passare fondamentalmente delle informazioni. E noi, dal nostro punto di vista, riceviamo comunque una formazione, però non ci limitiamo, tra virgolette, a questo. Noi cerchiamo proprio il dialogo con i nostri visitatori e proprio perché vogliamo cercare di aiutarli ad entrare in contatto con quest'opera d'arte, con il significato profondo che ogni opera nasconde. E quindi appunto forse è proprio questa la differenza, no? Il dialogo che cerchiamo di instaurare.
0: Don Marco, ecco, in questo dialogo anche i giovani ragazzi della Via della Bellezza crescono anche dal punto di vista spirituale, non solo, diciamo così, tecnico-nozionistico.
2: Ah, certamente, i giovani che arrivano al progetto sono attirati o dalla passione che hanno per l'arte, per la storia dell'arte, oppure proprio dall'esperienza di chiesa che stanno intraprendendo nelle loro parrocchie, nelle loro comunità. Poi hanno la possibilità di raccontare, come diceva Ilaria, la bellezza certamente dell'arte, quindi di opere d'arte che hanno una storia e una grandiosità che ci precede. Però però anche di raccontare del Vangelo, quindi di condividere.

0: Condividere la fede attraverso l'opera d'arte che anzitutto ha colpito loro. È un annuncio di bellezza anche perché può durare pochi minuti oppure può durare più di 30 minuti a seconda anche delle persone che si hanno davanti, perché si rivolge a gruppi che richiedono proprio un annuncio più mirato, come si rivolge a turisti o comunque persone che entrano in chiesa senza cercare immediatamente questo annuncio che viene loro presentato e anche li sorprende in qualche modo.
1: Ilaria, chi sono i tuoi colleghi che annunciano bellezza?
2: Allora, sono giovani, la fascia di età principale tra i 20 e i 30 anni più o meno, e la grande maggioranza sono studenti universitari di discipline artistiche, quindi beni culturali o storia dell'arte, ma anche ragazzi che vengono da mondi diversi. Abbiamo studenti di lettere, studenti ingegneri, quindi persone anche che con il mondo artistico di fatto non sono in contatto tutti i giorni, però appunto tutti mossi dalla stessa passione, e che è appunto quella di raccontare qualcosa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torniamo andremo a vedere come funziona una di queste visite. Siamo stati nella Basilica di San Lorenzo a Milano, proveremo appunto ad entrare in questa via della bellezza. Dopo la pubblicità.

C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: La me.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
4: La tour de Fiume.
5: La mer.
6: Ma che fa? Da dove state fuori?
7: Come? Allez-moi, sei inglese?
8: Oui.
1: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori, e papà

commerciante, a un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, no, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi.

e vedeva che mi piaceva fare il chierichè e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so, destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere, e lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non lo so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

il seminario e cioè, cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.

0: e 15.
1: Stasera in cammino stiamo raccontando la Via della Bellezza, un progetto dei giovani della Diocesi di Milano in cui sono protagonisti nel annunciare bellezza, raccontare l'arte sacra delle chiese di Milano, un racconto che stiamo facendo con Ilaria Ancidei e con Don Marco Fusi, che è responsabile del servizio per i giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Allora, come promesso, vi portiamo a vivere uno di questi annunci di bellezza, andiamo nella Basilica di San Lorenzo a Milano.
2: Benvenuti ragazzi, adesso facciamo la visita della Via della Bellezza, vi accompagnerò nella Basilica di San Lorenzo Maggiore. Ho deciso di aderire al progetto della Via della Bellezza per la mia passione per l'arte e progetti come questo coniugano questa mia passione con una funzione, quella di annunciare attraverso le opere d'arte la bellezza e la ricchezza della vita cristiana e del Vangelo. In questa immagine vediamo Cristo nella tomba con i segni della passione dietro di lui, nella posizione di un morto ma in piedi come viventi. È un'immagine che tocca spesso le persone che vengono qui in chiesa per una visita. Dio ha veramente condiviso tutto con noi, anche la morte, anche il dolore, e da lì riparte una speranza di resurrezione. Quello che facciamo attraverso la Via della Bellezza è di fatto una nuova forma di evangelizzazione. Quando noi annunciamo quello che vediamo all'interno delle opere d'arte, cerchiamo di trasferire il messaggio più profondo e significativo che esse trasmettono. Il messaggio della speranza, talvolta anche del dolore. La cupola viene sfondata prospetticamente per mostrarci il cielo, cioè quello che sarà un giorno il paradiso, dove c'è la Trinità e c'è Maria che con le sue braccia aperte, col suo manto, accoglie tutte le preghiere dei santi e di noi che siamo qui nella cappella e di chi ci ha preceduto, la Chiesa che vive nella storia, la Chiesa che trionfa nella gloria e che attraverso la preghiera di Maria continua a chiedere il dono dello Spirito Santo. I nostri annunci di bellezza, quello con i ragazzi rimane anche un po' più nel cuore perché presentano le domande anche curiose o simpatiche e soprattutto sono molto interessati a sapere il perché, e da qui nasce il desiderio soprattutto negli interlocutori di capire di più, di sapere di più, forse anche di tornare un po' più alle origini della propria fede, ed è questo l'obiettivo principale degli annunci di bellezza: riscoprire l'originalità della vita cristiana in una maniera e una prospettiva nuova, quella che ci viene suggerita dalle opere.
1: Ilaria, tra l'altro ti abbiamo visto anche più secondi in questo servizio, ma quando tu fai l'annuncio, che cosa scopri? Cioè, hai mai questa sensazione di una restituzione immediata?
3: Molto spesso si scopre qualcosa proprio perché tu puoi raccontare un dettaglio, puoi raccontare un pezzettino della storia dell'opera, ma non si sa mai fino in fondo chi sia di fronte, quindi magari anche quella cosa che per noi può sembrare insignificante o comunque magari di un dettaglio di minor valore, per qualcun altro potrebbe essere invece un buon punto per far partire una riflessione, quindi si apre poi tutto un mondo di domande, di scambi, anche di scambi di visioni, di impressioni.
1: Don Marco, in quante chiese è possibile, diciamo così, partecipare ad un annuncio di bellezza?
4: Ma siamo circa in una dozzina di chiese, certamente soprattutto Milano, perché sono maggiormente coinvolte le chiese di Milano nel centro storico, dove appunto si riversano tanti turisti e dunque è bello che i giovani accolgano anche tanti turisti che occasionalmente entrano in queste chiese e ricevono questo annuncio di bellezza. Abbiamo però anche delle chiese più in periferia di Milano, e quindi abbiamo ad esempio la Chiesa Rossa, Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, nella quale ci sono lì dei messaggi di Gesù cristiani attraverso l'arte moderna, quindi anche un'arte diversa rispetto a quella classica che invece si incontra nella maggior parte delle chiese. E poi siamo presenti anche a Rho, quindi fuori Milano, nel santuario di Rho. E ci rendiamo anche presenti, i giovani si rendono presenti attraverso una mostra che ogni anno viene presentata nel mese di ottobre, vicino all'Università Statale di Milano, proprio perché diventi un'occasione ancora più favorevole per incontrare i giovani. Perché il desiderio è proprio quello di incontrare il

0: colto il cuore di tanti giovani attraverso questa storia bellissima che ci precede.
1: Hai parlato di una mostra probabilmente legata a questo progetto che ora state portando in giro per la diocesi, che è legata all'esperienza che i ragazzi hanno fatto attraverso la Sagrada Famiglia di Barcellona?
0: Esattamente, quest'anno abbiamo accolto nella nostra diocesi una mostra sulla Sagrada Famiglia dal titolo Mossi dalla bellezza, proprio perché quando ci incontriamo con la bellezza, allora il nostro cuore e la nostra vita viene.
1: Qualche problema tecnico, posso girare la stessa domanda
0: Prego.
1: anche a Ilaria, insomma, il fatto di andare a formarsi anche attraverso le opere d'arte, attraverso tesori d'arte sacra anche oltre confine, per poi ecco, testimoniare nella vostra diocesi quanto di bello c'è in giro e crescere anche nella vostra, diciamo, formazione professionale e spirituale.
2: Sì, esatto, quest'anno c'è stata l'idea di proporre questa mostra sulla Sagrada Famiglia di Barcellona, in particolare su Gaudí, quindi l'architetto che l'ha costruita, proprio perché a giugno ricorreranno i 100 anni dalla morte di Gaudí e verrà inaugurata anche l'ultima delle grandi torri della Sagrada Famiglia. E quindi appunto abbiamo avuto la possibilità di andare proprio sul campo a Barcellona a fare una formazione in loco con la curatrice della mostra, Chiara Curti, che è un architetto che oggi lavora all'interno della Sagrada Famiglia, che appunto ci ha accompagnato all'interno della cattedrale, ci ha spiegato appunto come raccontare la mostra e poi soprattutto come la Sagrada Famiglia sia un edificio incredibile perché riesce a tenere insieme architettura, natura, liturgia e quindi appunto a parlare a 360 gradi della fede e della vita dell'uomo.
1: Don Marco, qual è la ricaduta che un'attività del genere ha per una diocesi, per un decanato, per le parrocchie che sono interessate magari appunto da questo servizio dei ragazzi?
0: I giovani della Via della Bellezza vengono coinvolti in alcuni appuntamenti diocesani proprio per poter condividere, raccontare la bellezza ai giovani. E poi certamente molto dipende dal fatto che i giovani portano un primo annuncio in queste chiese.
1: Ecco, siamo ancora, diciamo così, schiavi della tecnologia che non ci assiste. Ilaria, stiamo guardando il sito, insomma, della diocesi, e proprio anche per capire quali chiese sono
0: Accolgono, che
1: disponibili
0: ospitano.
1: alla visita e come poter fare per sapere dove c'è un annuncio di bellezza.
2: E allora, appunto, tramite il sito della Diocesi di Milano, alla pagina dedicata al progetto della Via della Bellezza, si trova l'elenco delle chiese che sono aperte, insomma, in cui noi volontari siamo presenti con una cadenza più o meno mensile. E con tutte le informazioni, quindi orari di apertura, posizione della chiesa, eccetera. E volendo abbiamo anche una pagina social, una pagina Instagram che noi aggiorniamo di settimana in settimana con i vari appuntamenti.
1: E per chi volesse diventare un nuovo annunciatore di bellezza c'è la possibilità.
2: Assolutamente sì, noi siamo sempre alla ricerca di giovani appassionati che vogliano mettersi in gioco e tramite appunto il sito della diocesi c'è un numero di telefono che si può contattare o comunque un form da compilare online e si verrà ricontattati molto volentieri.
1: Grazie, grazie per la vostra testimonianza, un bell'annuncio abbiamo fatto questa sera, se vogliamo, qui a In Cammino, un annuncio di bellezza che abbiamo fatto insieme a Ilaria Ancidei e grazie anche alle parole di Don Marco Fusi, responsabile del Servizio per i Giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Noi torniamo domani, un altro appuntamento di In Cammino, saremo qui presenti, 19:30. Buona serata e a presto. Grazie.
2: Grazie.
3: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie, ciao, ben grazie. Arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
4: Ho capito il voi.
3: Del vostia volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già negarlo. Ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
4: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
3: Certo.
4: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti, ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è quelle, cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
3: Certo, insomma ecco, Roma per te
4: no, quando si vede Roma in ogni suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano
3: nonostante il sindaco con il motorino. Ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
4: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale, scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 chilometri di strade romane. 300.000 chilometri. Dalla Siria fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica, strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa, e c'è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
3: non
4: ancora
3: ne parliamo
4: di più.
3: Ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: Quanto sei bella Roma! Allora, Francesco Rutelli, Roma, la città dei segreti. Tu, beh, intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa a Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero

0: paio di chilometri dopo, patrono di Terni,
1: sì.
0: che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, e era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono
1: innamorati.
0: degli innamorati.
1: Certo.
0: Quante storie solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la
1: Ah.
0: regina che si è convertita al cattolicesimo, era un po' fanatica, un po' mattacchiona. Pensa che ad esempio per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ti ha sparato una cannonata. E se
1: Che è
0: tu
1: un
0: vai.
1: modo per dire, mai sentito,
0: E
1: però.
0: questa palla di cannone c'è ancora perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone che è quella mattacchiona. Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia. Quando è entrata, ha visto tutte le fontane, ha detto: che gentili che voi mi avete acceso le fontane. Ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo. Quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese,
1: Da
0: dalle
1: queste
0: due
1: due
0: chiese,
1: chiese che erano due piramidi,
0: e dove c'erano
1: poteva.
0: due piramidi, quella è la chiesa degli artisti,
1: Sì, quella a
0: intitolata agli
1: sinistra.
0: artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di là
1: Però,
0: c'è Via di Ripetta.
1: guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, a firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, no, troppo bene.

0: la mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
2: La tour de fruits de mer.
3: La mer.
4: Ma che fai? Da dove state fuori?
5: Con? Con?
6: Allez, sei inglese?
7: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
8: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
7: Arturo Mari, il fotografo dei papi, questa sera in seconda serata.
9: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti, Francesco Rutelli, all'ora solare.
10: Di nuovo.
9: Grazie, grazie.
10: Grazie, grazie Paolo.
9: Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso e il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma. Certo, e belli che siete. E dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
10: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio. Il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
9: Sì.
10: Entrambi, in tutto sono venute però 10 persone.
9: Che meraviglia!
10: Cerimonie sommate, manco a due cifre siamo arrivati.
9: Ma che meraviglia!
10: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, è fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
9: Ma che bello!
10: Poi io sono andato a vedere la partita, però.
9: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica!
10: Finita, a un certo punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come vede.
9: Beh, i colori
10: siamo,
9: diciamo,
10: nelle
9: sono
10: due, nelle due parrocchie.
9: Ma lei era allo stadio con te, c'era il derby quel giorno?
10: No, no, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
9: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli.

0: Quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Stabilito che il lavoro è tuo, ovviamente, però.
1: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo cinque nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che quattro figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli anni,
0: Certo.
1: quando noi non ci saremo più nell'esplorazione,
0: Mille
1: chi lo sa.
0: anni, ma.
1: Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci, che è l'autore della fontana dell'Oceano, della Fontana di Trevi. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia. E mio bisnonno è quello che ha fatto la Fontana di Naiadi, a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
0: Piazza Esedra.
1: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna. No,
0: Nonna fatto da
1: ha fatto
0: modella?
1: da modella per il suocero, che non, insomma, non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi, quindi lui
0: Certo.
1: ha dovuto trovare una che avesse la stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine, e quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, Parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, ha fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle, e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
0: Eh sì.
1: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
0: Un
1: Poi,
0: milione di
1: sì,
0: abitanti sono
1: nel secondo secolo,
0: tanta cosa.
1: quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo, ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
0: Sì.
1: che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre, perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma,
0: Di
1: va a San
0: Roma,
1: Giovanni, in
0: certo.
1: Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso cosiddetta,
0: Certamente.
1: e si vede che San Clemente è fatta a strati, quindi tu c'hai qui dove si entra le cose meravigliose, Masolino da Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime, poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana e c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente, è un fumetto sulla parete, questo è un mosaico, questo fumetto dice quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa: fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua
0: Tu la ami
1: bellezza
0: proprio
1: e i suoi
0: tanto
1: drammi.
0: Roma, eh?
1: È infinita
0: La
1: Roma.
0: ami proprio di un
1: Io
0: amore.
1: vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite, non seguite i luoghi comuni,
0: Bravo.
1: non seguite quelli che vi dicono: oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu in quello stesso posto, sempre uguale. No! Sono stato a visitare oh, è venuto bene, hai visto sullo sfondo cosa c'era, ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va,
0: assolutamente.
1: Fatela pure tu. No, il mio invito è scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi, e se vuoi parliamo di tante altre cose, no, che ci sorprendono.
0: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali, e adesso voi direte perché si parla di uffici postali. No, il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
2: Caro papà, grazie per il libro perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
0: Da me, Giorgio, tuo figlio.
1: Mamma mia, mi avete commosso, che sorpresa. Grazie.
0: Bravo papà.
1: Guarda, lacrimuccia.
0: Perché è così, perché uno li pensava piccoli, invece poi
1: lacrimuccia.
0: Si appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte giuste.
1: E lui, certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
0: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
1: Non solo. Guarda che è tremendo.
0: Lo dico metaforicamente.
1: Sai che a Parigi è iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social, perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale, con un testo un pochino, che ti fanno da super guida, sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
0: modo, la scoperta
1: è qualcosa di diverso.
0: Quello che vostro figlio Giorgio diceva,
1: sono commosso di quello che ha detto Giorgio.
0: Esatto, e quindi la mia era una metafora ovviamente, Giorgio, cioè non farsi i selfie nel solito posto significa nella vita cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
1: Sì, guarda, eccola qua, lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asilum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per farli diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi le ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta.
0: Sì.
1: Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca, la parola moneta oggi noi la usiamo per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnet, münzen, moneda, viene da quei quattro muri, lei mi guardava e diceva, davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
0: sì.
1: Da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù,
0: certo,
1: si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo di una chiesa, la chiesa anglicana,
0: certamente,
1: quindi era cristiana, quindi era molto conquistata questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
0: Che adesso voglio dire, sto leggendo qua, uno scopre che non c'è... No. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio
1: no,
0: non
1: lei,
0: abbia le
1: lei, perché è una super cavallerista.
0: Certo.
1: Io però non sapevo dirle, cioè, ho detto, guardi, chiaramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione.
0: Quindi non sta andando a trotto, insomma. Ecco,
1: sì.
0: Sta
1: quindi non c'aveva mani libere per poter indossare
0: non
1: le
0: aveva
1: mani.
0: Le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta in Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua... No? L'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
1: sì,
0: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le, c'è un protocollo che va rispettato.
1: Sì.
0: E lui che era.
1: No, è stato molto spiritosissimo, perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, abbiamo tante cose da fare. No, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene Pritch, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non si azzardi a dare una pacca sulla spalla della regina, che probabilmente c'è la pena di morte. No, scherzo.
0: No.
1: Scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione,
0: certo,
1: ridendo, battute, così,
0: perché
1: eccetera,
0: tutta quella
1: perché
0: pena
1: mi avevate
0: prima
1: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah, è per i rompipalle.
0: Ecco, signore, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però. Però ecco, quel giorno è stato poi... ripetuto con Carlo Verdone, sindaco,
1: sì,
0: di Roma,
1: sì,
0: tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
1: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno o il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
0: per lui.
1: Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco per un giorno che è stata entusiasmante.
0: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla... quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
1: Brava.
0: Giuseppe Gioacchino Belli, sì, il poeta, Belli, il poeta, la romanità di Belli, sì, in poesia, che c'è, che troviamo? Troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da sette generazioni, perché?
1: Perché era brutale. Non faceva sonetti,
0: sì,
1: non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere,
0: non
1: terribili, per indicare come è nel capitolo sui mestieri antichi e sui nomi delle strade che portano ai mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari perché si facevano

0: le chiavi, via dei cestari si facevano i cesti, ognuna delle i pianellari, è straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna e ancora in quella contemporanea trova la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari, quelli che facevano tutti i meccanismi, i fabbri, e
1: I fabbri.
0: facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Saint-Éloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono: no, no, no, noi siamo, e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa Raffaello? L'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
1: Signori, vi do una
0: Quante
1: notizia,
0: scoperte!
1: questo libro va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così, tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono bene, parenti, amici, ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille, mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore. Qual è la.
0: Tanto,
1: Qual
0: ma San
1: è.
0: Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale, perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però
1: Sì.
0: è una cosa sensazionale, perché la chiesa è costruita dentro il tempio romano e tuttavia lo rispetta, e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su Via dei Fori Imperiali, o camminando sulla Via Sacra, dentro il Foro Romano, vedendo questa sorpresa di una
1: Eccola,
0: chiesa.
1: signori, guardate
0: Eccolo,
1: che splendore.
0: questo è Piranesi, guarda,
1: Sì.
0: che dà proprio l'idea di com'era.
1: Certo.
0: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della Chiesa. Se tu guardi solo la Chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi. Non ce lo
1: Certamente.
0: dimentichiamo mai.
1: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
0: Trovando risposta che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità, anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre, ma sono gli abitanti. E le persone vivono in mezzo alle pietre, ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. E anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a
1: Certo.
0: 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione, e Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere, a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione delle città, che dice:

0: l'aria della città rende liberi, ma noi abbiamo inventato la città che è fatta della piazza, dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
1: Questo è Francesco Rutelli che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la città dei segreti. Grazie, prego, comodo, grazie infinite, grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione e ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco l'ora solare, grazie. Grazie.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16.
6: Partiamo!
7: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
8: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
9: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
10: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
11: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina Pane e Vino. Sapete, Marcellino Pane e Vino. Lei è suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze, che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata,
12: grazie
11: di essere
12: Paola,
11: qui,
12: grazie
11: infinite.
12: Per questa opportunità.
11: Allora, Marcellina Pane e Vino perché?
12: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E diciamo ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida a Gesù, preghiamo Gesù, Gesù
11: affidati
12: provvederà.
11: A lui, certo.
12: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino Pane e Vino nel film con Gesù in maniera molto
11: in un certo
12: diretta.
11: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
12: Sì.
11: È una grande fortuna, è un...
12: Sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
11: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, lei se la ricorda...
12: Nove anni.
11: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
12: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione,
11: denti,
12: sì.
11: Certo.
12: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo... assaporare per me è stato proprio
11: poter diventare voi due una cosa
12: sì,
11: sola,
12: tutt'uno,
11: no?
12: Con lui, certo. Sì, ecco questo incontro.
11: Allora, anche formidabile scout,
12: sì.
11: Mi dicono, così citano le cronache.
12: Sì.
11: E lo scoutismo è stato importante.
12: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
11: Insomma, si è scelta benissimo sia il luogo, sì, del cuore che il, come dire, i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano, lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi, e la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma noi abbiamo deciso di darci del tu, suor Marcellina,
12: sì.
11: Ma come ci stiamo dando del lei? Scusate, queste
12: Paola,
11: sono le cose dette velocemente durante la pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te,
12: sì,
11: così... così importante. Sì, ecco, non, lo ha, non ha rubato quello vero, no. non ha sottratto quello vero.
12: E quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi ha un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di San Damiano, da questo crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
11: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando, dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
12: Qualcosa è andato storto.
11: Non cosa è andato storto, insomma, la cosa è andata anche dritto.
12: Sì, sì.
11: Perché non suora? Tutto ma non suora.
12: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione, proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura, perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse... colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte non un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva Papa Francesco,
11: cioè.
12: Come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo... Non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non, cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma non.
11: Marcella ha anche, una qualità, e quella non te la regala nessuno: la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa, no. E anche lì uno dice: ho trovato. La mia strada, farò questo. No.
12: Invece no. Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della Consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè, anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi, e in particolare nella mia città, Taranto, ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi, e ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore diverso.
11: La simpatia, sorella, saper soffrire con, saper dare agli altri, avere un passo...
12: Sì, esserci proprio
11: differente.
12: Importante.
11: È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà corrisponde a un momento di svolta.
12: Sì, perché... Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza. Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer, e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti. Non riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questa malattia Dio... mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore, e quindi

0: Sì, forse sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire, si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
1: Sì, è sulla
0: possono
1: tua
0: arrivare
1: parola, sì, è
0: risposte.
1: sulla tua parola, è proprio ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto, ok Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
0: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no? del Lazio, della regione Lazio. Insomma, siamo nella zona di Santa Rita. Il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti, no? Anche chi
1: Assolutamente,
0: non
1: anzi
0: vuole
1: vi
0: farsi.
1: aspettiamo. No,
0: Esatto,
1: no, no.
0: pensate, no, posso dirla questa?
1: Sì.
0: Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani. Cioè i matrimoni lontani
1: Dallo
0: dallo
1: sfarzo, nella
0: sfarzo,
1: semplicità,
0: nella semplicità.
1: nell'eleganza di quel momento, che è un momento
0: Assolutamente.
1: speciale, ma nella semplicità.
0: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
1: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del
0: Del Covid.
1: Covid, ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che
0: Capito.
1: per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come...
0: Colpisce quel momento quando capisci che sei
1: Sì,
0: di essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita
1: Sì,
0: completamente nuova, però.
1: ti arrendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
0: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una Suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le Clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua,
1: Della
0: questo è il
1: vestizione.
0: momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
1: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco
0: Sì.
1: fondamentalmente, no? Ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi, e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita, e diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio
0: Quindi
1: sposo.
0: Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio
1: Sì, è
0: che parla. Ecco,
1: un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso
0: sì,
1: proprio,
0: concordo.
1: perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto
0: Io
1: questo.
0: vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo, abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole. Dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
1: Sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù, vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo, per esempio, con lo scoutismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente, pur stando chiusa tra quattro mura, in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini, non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? invece

0: In realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta. Cioè, vi faccio questo esempio, no? Io quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani, quindi di scale, no? Cioè, io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout, allora, va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare. È arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella, io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa, la coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri. Una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. Sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrasca, tuttora è la mia Gian Burrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada. Ed è adesso diventata sposa il nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Panevino, Giannino Stoppani, Gian Burrasca.
0: Burrasca.
1: Ah, ma questo dunque. Allora, Suor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto?
0: Ecco,
1: Quella vestizione è avvenuta? Qual è stata?
0: allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Farà Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola qua.
0: tutta la mia famiglia, papà era ancora vivo. Proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto,
1: Quindi
0: li
1: gli hai
0: ho
1: fatto prima la
0: trovati.
1: foto sorridenti, poi
0: Sì,
1: gli hai detto.
0: esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. Però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: Certo,
0: si sarebbero aspettati
1: e qua
0: questo.
1: mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quel
0: Quello.
1: momento.
0: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le come adesso, eh?
1: Si vede.
0: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo mi continua anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è
1: È anche
0: faticosa,
1: faticosa.
0: eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia, Fara Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori. Non ho niente più da aggiungere. Grazie,
0: grazie Paola. Questo. Grazie,
1: grazie
0: mille.
1: Grazie. Questo è l'ora solare, signori. Grazie a tutti. Che meraviglia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: L'Amen.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
4: La tour de Fouillemer.
5: La mer.
6: Ma che fa? Ma dove state fuori?
7: Con? Con?
8: Allez-moi, c'est l'inglese?
9: Oui.
10: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
11: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
13: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
16: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
17: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
18: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
17: Come ne è uscita?
18: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
17: Bravissima.

0: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
1: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
2: Il buongiorno ti darò.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo le tue anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento e tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, io sento il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli Apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
1: Come
0: Santo.
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: Perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Salve Regina,
1: Madre
0: di
1: misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, meglio di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Di una famiglia allargata vogliamo parlare, è quella dei missionari del Preziosissimo Sangue, accogliendo nel nostro studio Don Romano Sacchetti. Auguriamo il buongiorno, bentornato, rettore di Santa Maria in Trivio, per un'occasione particolare che riguarda voi, ma riguarda tutti quanti, perché è ancora in corso l'esposizione di una immagine, che è l'immagine della Regina del Preziosissimo Sangue, che è molto cara a voi.
4: Sì, è molto cara a noi, ma è molto cara a tutta la Chiesa, perché Maria è invocata come aiuto dei cristiani ed era la festa che si celebrava domenica 24, ma quest'anno è coincisa con la festa della Pentecoste e quindi è stata un po' spostata. Perché questa immagine, perché questa festa, perché questo ricordo? Perché nel 1814 Pio VII rientrava a Roma dopo essere stato esiliato da Napoleone. E insieme al Papa, un po' tutta la Chiesa, visse un momento molto duro, molto difficile, proprio per questa nuova ondata politica che c'era in Europa, e si tentava di cancellare anche la Chiesa, di toglierla di mezzo, e quindi questa esperienza di lontananza, di esilio, che è vissuta dal Papa, vissuta da tanti preti, portò un po' di sconforto. Rientrando a Roma, il Papa istituì la festa di Maria aiuto dei cristiani. E siccome anche San Gaspare era stato in esilio per 4 anni in prigione, per questo stesso motivo, accolse questo invito del Papa a rivolgersi a Maria come aiuto dei cristiani e la scelse come patrona della congregazione, legando all'immagine che noi veneriamo proprio questo titolo di Maria aiuto dei cristiani. E per noi è una delle feste principali della congregazione, è l'immagine originale che lui ha usato anche nelle sue missioni, la portava con sé in tutte le predicazioni, è conservata nella nostra casa di Albano, Albano Laziale, dove ecco, per molti anni è stato un po' il nostro quartier generale, lo chiamo così, prima di spostare tutto a Roma. E quindi è un'immagine molto bella, un'immagine molto, diciamo, ecco, suggestiva, perché ci presenta il volto molto tenero di Maria e c'è un qualcosa che ecco, avvicina Maria al figlio, che uno appoggia sull'altro, c'è quella mano di Gesù che si appoggia sul braccio della mamma, ma nello stesso tempo c'è la mano di Maria che ci invita ad andare verso Gesù. Ecco, Maria che ci aiuta a trovare la via della salvezza, la via del conforto, la via della speranza che è Gesù. Ecco, come si diceva prima nel Vangelo, no? Di oggi, lasciare qualcosa per trovare altro, non è lasciare basta. Ecco, allora lasciare che cosa? Le sicurezze umane per ritrovare in Dio la forza del cammino della vita, anche di fronte ai momenti difficili, come fu quel periodo, ecco come fu il periodo storico dell'Ottocento, come stati altri periodi nella storia dell'umanità, nella storia della Chiesa. C'è un punto fermo che rimane, che è il Signore Gesù. E in questa immagine il Signore, il bambino, che è piccolo, ma già prevede quello che sarà poi il futuro della sua vita, ci presenta il calice, che vuol dire che in quel calice è racchiuso l'amore di Dio per gli uomini.
5: E allora, Don Romano, grazie, perché è stato importante anche sottolineare il contesto. Siamo nel 1800, abbiamo detto che San Gaspare durante le sue missioni portava proprio questa immagine. E allora, perché è proprio risottolineiamolo, è così importante questa esposizione, è importante e preziosa, tutti possono pregare al cospetto a distanza di così tanti anni ancora di questa Madonna.
4: È importante perché ecco, rimane, siamo ancora nel mese di maggio, e rimane importante ricorrere a Maria, perché è la madre, no? Il bambino quando ha bisogno di qualcosa da chi ricorre? Dalla mamma. No? Perché cerca un conforto, cerca un aiuto, cerca un sostegno, e questo è valido sempre. E il Vangelo ci ricorda che un po' tutti dobbiamo essere bambini, ma non perché non bambini che nell'accezione che non capiscono, i bambini nella semplicità, e nella semplicità poi si creano dei gesti importanti che sono quelli di affidarsi, no? Ecco, quindi andare a venerare un'immagine significa affidarsi a chi a quell'immagine rappresenta. E in questo caso è una mamma che ci accompagna nella vita di oggi, non solo di quell'epoca.

0: Perché anche oggi possiamo avere dei momenti, no, particolari, siamo in un tempo anche qui, no, un po' a livello mondiale ci sono tante cose che ci mettono un po' paura, ansia. Allora sapere che c'è un punto fermo, che c'è un amore di Dio che si dona, di una madre che ci fa da tramite, diciamo, è un momento importante.
1: Guardare quell'immagine ci induce a un momento di preghiera e a un'azione contemplativa, se vogliamo. Eppure questa immagine faceva parte di un'azione vera e propria portata avanti dallo stesso San Gaspare del
0: Certo.
1: Bufalo perché se la portava appresso durante le sue
0: Sì.
1: missioni.
0: La portava perché di solito, ecco, come allora, ma anche adesso, le missioni che noi viviamo e celebriamo nei posti dove ci chiamano durano una quindicina di giorni. E la seconda domenica, il sabato e la seconda domenica, a metà missione, San Gaspare faceva entrare in maniera solenne l'immagine della Madonna e diceva questo, che quando arrivava Maria la missione prendeva fuoco. Se fino allora, quei primi giorni, erano un po', no, una sorta di rodaggio, come arrivava Maria tutto esplodeva. Perché? Perché lui attribuiva a lei tutta la forza che ne scaturiva sia nei missionari che annunciavano, ma anche dei cuori delle persone che si intenerivano e quindi si aprivano a un ascolto maggiore della parola di Dio e di quello che veniva annunciato. E da lì tutto ecco, riprendeva forza. Ecco perché era importante per lui questa presenza.
2: Don Romano, ci fermiamo qualche
0: Sì,
2: istante, ma ritorniamo
0: andiamo.
2: subito e andremo tutti insieme proprio nel santuario ad Albano Laziale dove è esposta l'immagine della
0: L'immagine.
2: Regina del Preziosissimo Sangue. A tra pochissimo.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, questa sera in seconda serata.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
7: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.

0: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
1: Il buongiorno ti darò.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate!

0: Copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence New Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: La May.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
4: La Tour de Fouille.
5: La May.
6: Ma che fai? Da dove state fuori?
7: Con? Con?
8: Allez, sei inglese?
9: Oui.
10: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.

0: Ritorniamo insieme questa mattina con Don Romano Sacchetti, missionario del Preziosissimo Sangue, e stiamo parlando di un'immagine, l'immagine della regina del Preziosissimo Sangue, la vedete, che in questo mese è esposta nel santuario di Albano Laziale. Allora, Don Romano, è subito lì che vogliamo andare, ci accompagna il nostro Simone Nestori.
1: Ci troviamo nel santuario di San Gaspare, particolarmente nella zona che raccoglie i ricordi più belli della vita di San Gaspare. Abbiamo di fronte a noi il crocifisso che San Gaspare del Bufalo portava in tutte le missioni dove predicava. Un altro elemento che Gaspare portava con sé è l'immagine della Madonna del Preziosissimo Sangue, donato al santo dal Papa Pio VII. L'autore è Pompeo Batoni. San Gaspare ha fatto aggiungere nel quadro del Batoni il calice. Originalmente aveva in mano una piccola croce. San Gaspare poi ha messo su un calice, ecco, perché potesse parlare della spiritualità del sangue di Cristo. La Madonna esprime la maternità con quel volto così tenero, così, così dolce. Con una mano stringe il bambino e con un'altra mano invita i fedeli ad accostarsi al sangue preziosissimo di Gesù, perché attraverso la devozione al sangue di Cristo potessero operare la santificazione. San Gaspare ha definito questa devozione al sangue di Cristo come la devozione più grande che ci sia nella Chiesa, e questa devozione poi si esprime ogni giorno nella celebrazione dell'Eucaristia. Quando San Gaspare portava l'immagine, faceva entrare solennemente il quadro portato da quattro personaggi, e la gente moltiplicava sempre di più all'ascolto della parola di Dio. San Gaspare racconta anche che attraverso l'intercessione di Maria ha ottenuto tanti dei veri miracoli durante il suo apostolato.
0: Don Romano, abbiamo visto e stavo parlando anche prima proprio della forza dell'immagine della regina del Preziosissimo Sangue e anche di San Gaspare, di quando la portava in missione. Tu ci stavi dicendo, quando c'era la Madonna poi la missione si infuocava. Ci stavi raccontando anche degli aneddoti durante la pubblicità. Li vogliamo condividere anche
2: certo,
0: i nostri amici a casa?
2: Certo. Beh, ne ricordo uno in particolare. In una delle missioni si stava svolgendo proprio l'immagine e la processione della Madonna, ma venne a piove, quindi si doveva interrompere, e San Gaspare ebbe l'idea di benedire il cielo con l'immagine della Madonna, e a un certo punto sul quadro comparvero tre stelle e il cielo si aprì, uscì un bel sole e continuarono la processione all'asciutto. Quindi è uno dei, ecco, confratello prima parlava che attraverso quell'immagine San Gaspare ha ottenuto tanti miracoli. Questo è uno dei miracoli che si racconta.

0: Quindi ecco, lui era molto, molto, molto legato a questa immagine, a questa devozione, a questa figura di Maria, perché, come dicevo prima, ha affidato la congregazione proprio alla protezione di Maria, fondandola anche, la congregazione è stata fondata il 15 agosto, quindi il giorno dell'Assunta, proprio per dire che quello che noi viviamo come annuncio, come missione, è guidato da Maria.
1: Oggi che cosa sono, Don Romano, le missioni popolari? Come si configurano e che cosa diciamo quando parliamo delle vostre missioni?
0: Bene, allora la missione popolare è di per sé diciamo, un periodo di 15 giorni di predicazione straordinaria in un determinato territorio, che può essere una parrocchia o un paese dove ci sono più parrocchie. Questo poi dipende da come ci viene richiesta e organizzata. Perché di per sé la missione parte da una richiesta di chi vive nel posto, che vuole vivere, far vivere alla comunità un momento particolare di annuncio del Vangelo. E come ai tempi di San Gaspare, anche adesso, questo annuncio del Vangelo viene rivolto a tutte le fasce di età, a tutte le realtà presenti nel territorio. E quindi si tratta di entrare nel vissuto di quel territorio. In che modo? Organizzando degli incontri, degli eventi, penso, ecco, ad esempio, per quanto riguarda la giornata, nella mattina alcuni vanno nelle scuole per incontrare i ragazzi, altri si dedicano alla visita alle famiglie, perché viene fatta una visita alle famiglie a tappeto. Oppure se ci sono fabbriche, realtà, si cerca di trovare degli incontri anche in queste realtà. Perché? Per portare una presenza di una parola in tutte le situazioni che si vivono.
2: Noi, Don Romano, in questo momento stiamo vedendo delle immagini che fanno riferimento a una delle vostre missioni
0: Sì,
2: popolari a Priverno.
0: l'anno scorso, certo. È una delle ultime. In questi giorni si sta vivendo anche un'esperienza missionaria di una settimana, però questa volta è più di pastorale giovanile a Bertinoro. E ecco, sono quelle, nelle immagini si vedono gli incontri, ad esempio nelle scuole, dove si va a incontrare i ragazzi per dire qualcosa anche a loro, per dare un annuncio, una presenza, quello che Papa Francesco chiamava una chiesa in uscita, no? Una chiesa che va verso le persone incontrandole nel loro vissuto. Penso a questo proposito, visto che vengo da quella zona come origini, sono originario del Basso Lazio, della provincia di Frosinone, dove ai tempi di San Gaspare c'era il brigantaggio. Una delle missioni grandi dell'opera della nostra congregazione è stata proprio questa, di andare incontro a queste persone per riportarle sulla retta via. Una delle opere di San Gaspare è stata proprio questa. Il Papa Pio VII lo incaricò di vivere le missioni proprio per risolvere, tra le tante cose, anche la piaga del brigantaggio. Quindi era andare sulle montagne a incontrare questi personaggi che si erano dati ormai alla malavita. E c'è una lettera che noi conserviamo, dove i briganti, proprio dal mio paese di origine, che è Valle Corsa, in provincia di Frosinone, scrivono al confratello di rivolgersi a San Gaspare che andasse a Roma dal Papa a chiedere la grazia perché loro volevano arrendersi. Quindi avevano l'annuncio che gli era arrivato, li aveva smossi.
1: Questo ci fa capire qual era il valore allora e ci fa intuire anche il valore di adesso. È ovvio che non esiste più il fenomeno sociale del brigantaggio come quello di allora, però intuiamo qual è lo spessore, lo vediamo anche nelle immagini che ci avete portato. Don Romano, grazie allora per essere
0: Grazie a
1: stato con noi
0: voi,
1: e per aver
0: grazie
1: aperto questo spaccato sui missionari del preziosissimo sangue, ci fa
0: di
1: sempre piacere.
0: te.
1: Grazie,
0: Grazie,
1: buona giornata.
0: buona giornata a voi.
2: Grazie.
1: Sono le 7:57. C'è qualcuno che starà già facendo da mangiare? Che
2: Io
1: dici?
2: il profumino già lo
1: Ma già lo
2: sento, io
1: senti?
2: già lo
1: Ma che naso fine
2: sento.
1: che ha la nostra Grazia. Allora facciamolo sentire anche a voi perché apre la nostra cucina e fate un bellissimo applauso per Angela Fiorini che ritorna nel nostro studio.
3: Buongiorno.
1: Ciao Angela.
3: Meraviglia in pasta, buongiorno e
4: Buongiorno, buongiorno.
3: bentornata.
2: Io il profumino lo sento.

0: a distanza, perché davvero, cioè, mi fa una rabbia che mi arrivi a casa questo profumo. Angela, cosa ci prepari oggi?
1: Oggi di buono faremo dei tortelloni stupendi con ricotta, mortadella e pistacchi, che poi andremo a condire con delle zucchine e dei fiori di zucca che sono del momento, della stagione.
0: Io direi che è perfetto per il pranzo di oggi. Diamo uno spunto?
1: Sì, come no.
0: E allora, vogliamo subito dare gli ingredienti? Te la senti?
2: Ma io me la sento, me la posso sentire. Sono le 7.58, posso farcela.
0: E allora ti presento. A casa, carta, penna, ingredienti, Giacomo, per fare i tortelloni con mortadella, pistacchi e ricotta.
2: Allora, qua già li vedete tutti quanti in grafica. Allora, per la pasta vi occorreranno 3 uova medie, 300 g di farina di grano tenero macinata a pietra, preferibilmente un pizzico di sale. Il ripieno, già l'avete intravisto, 200 g di mortadella, 50 g di granella di pistacchi, 100 g di parmigiano reggiano e un po' di sale e pepe. Il tutto verrà condito, poi ci spiegherà Angela come, con 4 zucchine, 6 fiori di zucca, olio, sale e pepe quanto basta. Ingredienti semplici,
1: eccoci,
2: facili.
1: Qui. Allora, grazie.
2: Grazie. State comodi.
1: Allora, volevo dire, noi siamo abituati a fare la pasta all'uovo, però, dico, per ricordare un po' alle signore, sì, facciamo una bella fontanella, mettiamo le uova, battiamo, eccetera, eccetera. Dopodiché arriva questo bel panetto che noi
2: bellissimo,
1: ci siamo anticipati a fare per i nostri tempi, che io di solito consiglio sempre di farlo riposare una mezz'oretta in frigorifero con la pellicola, uno lo mette in frigo, lo lascia riposare. Però oggi vogliamo concentrarci all'inizio sulla farcia.
0: Perfetto.
1: Okay? Allora prendiamo la ricotta, bella ricotta di mucca, ci mettiamo un bel po' di mortadella, perché abbiamo pensato di fare un bel tortellone rivisitato, perché nei tortellini va sempre mortadella. Ho detto mettiamolo anche con la ricotta, che noi, se vogliamo, la ricotta la possiamo prendere buonissima di capra, molto buona, leggera, oppure possiamo mettere quella di pecora, oppure possiamo anche prendere un bel formaggio,
0: scegliere un po' in base ai nostri gusti.
1: Bravissima, grazie, come sempre mi sostieni nei miei
2: delirio. Un applauso a Grazia che sostiene.
0: C'è
2: chi legge gli ingredienti, c'è chi sostiene.
1: Allora mettiamo un pizzichino di sale, un pizzichino di pepe, i pistacchi, perché questi, allora abbiamo messo la morbidezza della ricotta, la sapidità della mortadella e mettiamo la croccantezza di pistacchi.
2: Un po' di crunchy.
1: Dopodiché mettiamo pure un bel cucchiaio di parmigiano e la farcia la andiamo a mescolare bene bene.
2: Angela, ma vogliamo salutare le tue ragazze già che siamo qui?
1: Grazie, lo sai. Le mie ragazze, e poi se possiamo salutare la mia principessa,
2: Irene naturalmente,
1: che sta facendo grande.
0: Irene è a scuola adesso
1: sì, alle 8 andava, quindi non
0: poi
1: so
0: però
1: se
0: lei va sull'app Play 2000, riguarda la puntata
2: e noi mandiamo un bacio per quando lo farà.
1: Sì, grazie.
0: Ciao Irene, ma una volta ce la porti?
1: Magari, come no, sì.
0: Dai.
1: Sì, perché lei è proprio orgogliosa. Nonna, ti ho visto, sei stata brava, che poi lei segue tutto. Se lo rivede, ma poi lo segue attentamente. La farcia è pronta con 2 minutini, avete
2: facile,
1: visto?
2: Facile, Giacomo, semplice,
0: io
2: facile.
0: Io ve l'ho svelato l'altro giorno, ho un debole per la mortadella, lo abbiamo detto, e allora noi vogliamo però raccontarvi a tutti, abbiamo scoperto delle curiosità proprio sulla mortadella e ce le racconta, sapete chi? La nostra Serena Cirillo, guardate.

Oggi ci troviamo all'interno del Museo Archeologico della città di Bologna. E perché siamo qui? Perché in questo museo abbiamo la prova provata di quella che è l'antica origine del nome mortadella, e cioè che deriva dal termine latino mortarium, il mortaio con cui si triturava la carne col pestello. E infatti abbiamo due stele di marmo, risalenti all'epoca romana, questa dove vediamo sette lattonzoli di maialino che stanno frugolando, pascolando nel bosco. E qui invece ci troviamo di fronte alla stele che rappresenta proprio il mortaio con il pestello, a testimonianza dell'antica abitudine già all'epoca di triturare la carne di maiale per farne poi l'insaccato che noi conosciamo oggi.

0: qui alla mia destra abbiamo la riproduzione dell'antico bando emesso dal Cardinal Farnese, come potete leggere, il 24 ottobre del 1661, che raccontava e stabiliva le regole con cui produrre la vera mortadella a Bologna. 1. All'interno delle cinta muraria della città, 2. Utilizzando solo e soltanto carne di suino, e 3. Ci voleva il sigillo in ceralacca della corporazione dei Salaroli, gli unici autorizzati a trattare la carne con il sale per la lunga conservazione. In pratica, una sorta di antesignano del modello disciplinare dell'indicazione geografica protetta. Questo viaggio termina qui all'interno di una delle più antiche salumerie di Bologna, dove sanno molto meglio di me come tagliarla e come servirla. Quello che posso consigliare io è che si può assaggiare in 3 modi diversi: tagliata sottilmente, così trasparente che si vede in lontananza la cupola della chiesa di San Luca, a cubetti, ideale per l'aperitivo, oppure messa nel mini pimer con un formaggio spalmabile per creare una mousse ideale per un finger food. E per concludere sfatiamo qualche mito: la mortadella Bologna non è grassa. Un etto di mortadella Bologna porta soltanto 280 kcal, l'equivalente di una mozzarella fior di latte ritenuta molto più dietetica. Quindi il consiglio è consumatela nella giusta dose, con tranquillità, con serenità, è buona, è gustosa, fa bene e mette allegria a tavola.
1: Giacomo, hai sentito?
2: L'allegria a tavola.
1: La mortadella non è grassa.
2: Vedi, vedi, e questo ci giustifica in tutto e per tutto.
1: E allora, sicuramente fanno benissimo le zucchine che sta preparando Angela. Angela, raccontaci, a che fase siamo, cosa stai facendo?
3: Allora, sto preparando le zucchine a tocchetti, che adesso le metto in padella con un po' di olio e le facciamo cuocere, intanto che noi poi andiamo a preparare la pasta con i tortelloni, loro cuociono e tutto viene semplice, con pochi minuti facciamo tutto un bel pranzetto veloce, no? Ottimiamo i tempi, mentre che cuociono le zucchine noi prepariamo.
2: Assolutamente. Allora, noi con te, Angela, lo vediamo ogni volta, capiamo che cucinare è un'arte, esattamente come è un'arte il cinema, la settima arte, come un'arte la musica. E non sappiamo se i tuoi tortelloni saranno da Oscar, però sicuramente qualcuno nel tempo gli Oscar li ha vinti. E vogliamo quest'oggi fare tanti auguri a Nicola Piovani per il suo compleanno. E se pensiamo a Nicola Piovani, il quale appunto l'Oscar l'ha vinto, pensiamo a un film su tutti: La vita è bella. Guardiamolo insieme.
4: Ecco, dove li metto i fiori?
5: Fammi lì che la vengo.
4: Va bene.
6: L'ho fatto venerdì.
5: Giosuè? Sai dove è finito Giosuè?
4: Boh, non lo so, boh, deve essere di là.
5: Senti, quella roba là la sistemi tu?
4: Certamente.
5: I fiori, me li fai vedere? Sembrano così belli.
4: Sono bellissimi, te li porto su. Vuoi vedere i fiori?
5: Sì.
4: Te li faccio venire subito. Fiori, venite, Comodino, vieni, vieni, Comodino! Schopenhauer, la volontà, voglio che Comodino venga, vieni, Comodino! Basta, Comodino!
5: Questo comodino sembra molto sporco.
7: Buongiorno, principessa!
2: Ma che meraviglia! Ci commuove sempre vedere questa scena. E se parliamo della vita bella, diamo il buongiorno a Chiara Ricci, buongiorno, che ritorna nel nostro
8: buongiorno,
2: studio.
8: Buongiorno, Chiara. Buongiorno.
2: Perché oggi vogliamo fare con te un viaggio nelle più belle colonne sonore del cinema, e abbiamo appena visto La vita è bella, e quindi insomma naturalmente lì tutti quanti gli elementi, gli ingredienti, come capita in cucina, vanno in un'unica direzione.
8: Sì, questo è un pacchetto veramente da Oscar, quindi mi unisco agli auguri al maestro Piovani ovviamente. E questo qual è il miglior modo di celebrarlo? Ha composto oltre 200 colonne sonore, ma questa appunto è da Oscar, vinse nel 1999 uno dei 3 Oscar della Vita è Bella, insieme al miglior film e il miglior attore, che era appunto Benigni. La prima volta che un attore italiano vince un premio per un film italiano agli Oscar, un po' come successe per la Magnani negli anni 50. E qui abbiamo visto questa scena di questo, il figlio di questa coppia, lui è ebreo, lei non è ebrea, è il piccolo Giosuè che non vuole fare il bagnetto e quindi si è nascosto in questo comodino per poi uscire e salutare la mamma. E in realtà questo è un momento, se vogliamo, giocoso, divertente, comico, insomma, carino, affettuoso di questo film, però poi questa

0: scena di lui, di questo bambino che si nasconde in questo comodino, poi nella seconda parte del film, dove i toni della musica cambieranno, pur mantenendo sempre questo tema che Maestro Piovene ha scelto, di scegliere un tema che non viene variato all'interno della storia, viene viene diciamo adeguato ovviamente all'umore e ovviamente a quello che poi andrà ad accadere, quindi dall'affetto, dalla gioiosità, dalla gioia del momento, poi si passerà veramente al dramma, perché appunto il Guido verrà deportato, la moglie lo seguirà insieme al bambino, e quindi poi possiamo immaginare, siamo nella seconda guerra mondiale, quello che potrebbe accadere, però la vita rimane bella. E questa scena appunto di questo bambino che poi si va a nascondere in questo comodino lo ritroveremo nella seconda parte più drammatica del film, e sarà proprio in questo modo che il bambino si salverà.
1: Oggi con te faremo un viaggio nelle colonne sonore che hanno segnato un po' i nostri momenti della vita, perché poi noi ci ricordiamo dei film a volte anche per le colonne sonore, e qui vogliamo ricordare anche la grande Noa, che sì, è protagonista in questo film, la cantante israeliana scelta da Benigni e da Piovani. Posso chiederti, tu hai delle colonne sonore che se ci pensi ti fanno sognare?
0: Sì, ce ne sono tantissime. Sognare in realtà... il Padrino.
1: E allora Chiara, facciamo una cosa, ci fermiamo qualche istante, ci prendiamo un attimo di pausa, così ci pensiamo tutti. Nel frattempo vediamo che Angela continua a lavorare, pensaci anche tu Angela, ritorniamo e continuiamo questo meraviglioso viaggio tutti insieme. A tra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: C'è una grossa novità in questa casa. Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
2: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
3: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
4: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
8: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
3: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
4: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
3: C'è anche un wrestling.
4: È fatto.
3: Come diventerai preferito della classe allora?
4: Io non so più che fare con te.
3: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
5: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
6: Batte, batte, batte.
4: Vuoi venire dopo scuola da me?
7: Diario di una schiaffa. Sabato in prima serata.

0: Valentino qui in cucina per vedere Angela Fiorini come sta andando nella sua preparazione dei tortelloni primaverili con la mortadella. Allora, vedo che le zucchine che ci serviranno dopo lei cotte. Nel frattempo hai steso la pasta?
1: Abbiamo steso la pasta e adesso andiamo a fare la faccia. Il tortellone, mi dai una mano?
0: Come no, io sono a disposizione.
1: Allora, Angela, prendiamo la pasta, facciamo i dischetti.
0: Li copiamo con un coppapasta.
1: Con un coppapasta, se a casa non lo abbiamo, facciamo con un bicchiere,
0: qualcosa,
1: con una tazza.
0: Sei bravissimo. Parola incontrata.
1: Allora, prendiamo un po' di ripieno, lo mettiamo centrale, prendiamo i bordi, li andiamo a chiudere bene, ci assicuriamo di aver storto l'aria, tiriamo verso di noi e la chiusura è fatta. Guarda che bello.
0: È bellissimo.
1: Ok, tocca a te, vai.
0: È bellissimo, tu la fai facile, allora ci proviamo. Nel frattempo, allora non esageriamo, ecco, andiamo parchi, più che altro
1: bravissimo,
0: per provare a chiudere. Allora, così. Proviamo a levare il tutto.
1: Tiri verso di te. Fatto.
0: È così?
1: Sei bravissimo.
0: È fatto?
1: Sì, sì.
0: Veramente?
1: Va benissimo.
0: Chi l'avrebbe mai detto, posso anche dirvelo. Allora, questo è un ombelicone di una venerona.
1: Eccolo.
0: Perché a noi ci piace comunque l'abbondanza in questo studio. Allora, tu oggi me lo stai insegnando a me, ma tu lo insegni a tante persone.
1: Sì, sì, sì, faccio dei corsi bellissimi anche con i bambini, con gli adulti che si divertono come i bambini, perché la cosa bella di fare la pasta è proprio l'emozione, l'energia che si trasmette, la convivialità, no?
0: Ecco qua, queste sono alcune foto di te all'opera.
1: E ritorniamo tutti bambini.
0: Tra l'altro, a breve, fra poco vi diremo anche dove poterla incontrare, dove poter esercitare anche le vostre mani in pasta, come ci insegna Angela ogni volta
1: una
0: che viene
1: fatta. Una cosa che volevo suggerire è che se noi tante volte la pasta un po' si è asciugata, perché può succedere, prendiamo un goccino di acqua, bagniamo i bordi e andiamo a sigillare bene e nella pasta è tutto amore, quindi tutto si aggiusta, non c'è niente che va che non.
0: Allora,
1: va
0: io
1: bene.
0: Ti lascio continuare. Grazie.
1: Grazie
0: a te, perché continuiamo a vederci i film, ma ritorniamo fra
1: io
0: poco
1: vado avanti,
0: da te.
1: Grazie.
2: Noi continuiamo, bellissima questa mattinata, tra l'amore della cucina, quello dei film, con la nostra Chiara Ricci stiamo facendo un viaggio nelle più belle colonne sonore. Allora, Chiara, ti ricordi quella corsa? Sicuramente tu sì, chissà voi a casa, Rocky Balboa su quella scalinata a Filadelfia, un momento che abbiamo tutti impresso nella mente. Allora riguardiamo, partiamo da Rocky.

0: indimenticabile, Chiara.
1: Assolutamente sì, che dà la carica a tutti, la postura del mattino è bella, certo. Ci sta il suo effetto. Qui siamo nel primo episodio della saga di Rocky che ha visto

0: 9 film di cui 6 sequel e 3 spin-off. Questo è il primo, quindi il film che vedo più successo, credo, di tutta la saga. C'è Rocky che si sta allenando, quindi corre per le strade di Filadelfia, fino ad arrivare alla scalinata del Museo d'Arte di Filadelfia, appunto, dove ora è posizionata anche una statua con le braccia alzate in vittoria di Rocky. Ed è anche questa una scena iconica perché è stata girata senza chiedere permessi. Quindi hanno con l'uso per la prima volta della Steadicam per seguire Rocky nelle strade di Filadelfia. E si è anche fatto una sorta di prova del percorso fatto. E insomma, non è stato proprio un percorso, è stato montato, perché il percorso fatto sarebbe stato lungo molti, molti più chilometri e sarebbe stato anche difficoltoso per chiunque fare un allenamento simile. E appunto non sono state chiesti permessi, e le scene che lui ha girato anche nel mercato, c'è cioè addirittura una persona che gli lancia un'arancia, in realtà non era studiata ma era reale, quindi tutto quello che vediamo in questa breve scena iconica. E le scale in realtà tornano anche sia come canzone, come diciamo riferimento per le colonne sonore. Pensiamo anche alla scalinata di Joker nel
1: Certo.
0: Bronx, quindi in un modo diverso, però anche lì si balla sulle scale, qui invece sono sintomo di vittoria, simbolo e sintomo di vittoria, quindi è un inno alla gioia e alla vittoria della vita.
1: Assolutamente, la scalata è il riscatto sociale.
0: Assolutamente.
1: Allora, noi vogliamo non dimenticare il maestro Morricone e lo vogliamo fare attraverso sempre le colonne sonore e attraverso il film Mission. Guardiamolo insieme.

0: Chiara.
1: Beh, qui siamo nella poesia più totale. Questa musica appunto è del maestro Morricone, siamo su metà degli anni Ottanta, in questa scena abbiamo visto Jeremy Irons, che è un padre gesuita, che si ritrova a metà del Settecento nel Sud America, con il compito di evangelizzare un gruppo di indigeni. Purtroppo c'è stato un precedente, che un altro padre gesuita era stato crocifisso e gettato nella cascata e quindi nel fiume. Quindi da qui poi questi indigeni verranno in realtà avvicinati da questa dolcissima musica per oboe che il maestro Morricone ha creato dopo, perché aver visto il film, perché lui solitamente creava prima le musiche e poi vedeva il film. Addirittura con Sergio Leone andava in diretta a suonare direttamente sulla location. Mentre invece per questo film il film era già stato girato, quindi lui ha creato questa melodia così dolce, così poetica, vedendo i movimenti di Jeremy Irons su questo strumento e quindi seguendo i movimenti delle mani lui ha creato questa poesia in musica.
2: Chiara, siamo partiti dalla Vita è bella, Mission Rocky, non possiamo non ricordare Il Padrino.
1: Che io adoro particolarmente.
2: Questo lo facciamo come omaggio a te, Chiara.
1: Grazie.
2: Per ringraziarti.
1: Io adoro particolarmente sia la saga che la musica, ma che ho un amore sviscerato per Nino Rota. E questa musica soprattutto è della seconda parte, del secondo capitolo del Padrino, che tra l'altro poi verrà, è stata anche questa io pensavo fosse in realtà una musica siciliana, sì, che brucia la terra. In realtà fu composta proprio da Nino Rota con musiche di Caballà, che era in realtà Giuseppe Rinaldi, un compositore e un paroliere del sud siciliano, e ha creato questa bellissima melodia che è tra un valzer lento ed è una melodia affettuosa. Ecco, in questa scena vediamo Michael Corleone che appunto è a Corleone, incontra Apollonia che poi sarà sua moglie. Io una cosa che ho sempre detto, non so se mi sposerò, ma se mi sposerò voglio questa musica che mi accompagna a lottare. Quindi è bellissimo, per me è stata bellissima. Però ecco, Nino Rota in realtà vinse anche un Oscar per Il Padrino, per questo secondo capitolo. Per il primo ottenne la nomination agli Oscar, ma si era autoplagiato, perché se vedete il film Fortunella...

0: Melodie con Edoardo De Filippo e Giulietta Masina, troverete la stessa musica del tema principale del Padrino, parte prima, e quindi siccome le musiche devono essere originali venne estromesso dalla competizione. Il secondo anno però, con Il Padrino parte seconda, a casa abbiamo portato anche questo Oscar.
1: E se parliamo di candidatura agli Oscar, c'è chi nella storia del cinema e delle colonne sonore ne ha ottenute ben 54 di candidature ed è John Williams la seconda persona più candidata dopo Walt Disney.
0: Sì, è spaventoso, cioè, è splendidamente spaventoso. È anche ormai un anziano signore che dal 1960 al 2020, quindi tutti i decenni, ha collezionato queste candidature, e lo ricordiamo per Schindler's List, Indiana Jones, Lo Squalo, che io adoro, anche questo, che passo dalla poesia al... sembro anche un po' bipolare, ma non lo so.
2: Quello
0: non
2: al matrimonio no, Chiara.
1: No, niente Squalo al matrimonio.
0: Quello no. Però ecco, Lo Squalo, quindi ha creato veramente tantissime musiche ed ha vinto soltanto 5 Oscar. Anzi, sei, se non erro, però ecco, è un maestro, è il genio, è il braccio destro di Steven Spielberg, con cui ha fatto, credo, tantissimi film, E.T., quindi è un vero e proprio genio vivente della musica, e ha collezionato tutti questi Oscar e ancora continua a regalarci musiche indimenticabili.
1: Anche perché poi hai nominato Lo Squalo, tra l'altro, se pensiamo alla colonna sonora, quella famosa, è un'alternanza di due note, dove sì, la ritmica va insieme a ciò che vediamo nel film, quindi è un qualcosa di semplice e geniale allo stesso tempo.
0: Sì, e lì fu per trovare un escamotage, perché come sappiamo Lo Squalo ovviamente non era vero, e quindi ce n'erano due creati, erano meccanici, e poiché si rompevano in continuazione, quindi si doveva trovare una musica che sostituisse la suspense che dava Lo Squalo, anche il terrore. E quindi la musica, quale miglior modo per sostituire l'immagine o comunque per accompagnarla? E quindi quelle due note, quel mi e quel fa, che ricordano un po' il metronomo, ovvero il movimento della coda, un po' il battito cardiaco anche, sia della vittima che dello squalo, ci hanno accompagnato, e c'è ancora gente, me compresa, che quando entra in acqua, uno sguardo
1: intorno,
2: non fa mai male, un po' di prudenza. Chiara, come sempre, noi ti ringraziamo,
1: grazie a te,
2: grazie alla tua mamma che è dietro le quinte, che ti accompagna. Abbiamo visto che nel frattempo Angela Fiorini ha buttato la pasta, tu resta qui nei paraggi,
0: sì,
2: perché c'è da assaggiare dopo. Grazie Chiara,
0: grazie.
2: Buona giornata.
0: A voi.
2: Guarda come corre, Giacomo.
1: Vengo qua a prepararti il posto, grazie.
2: Anche perché io voglio assaggiare i tuoi, quelli che hai fatto tu. Angela, com'è stato come allievo?
3: Bravissimo.
2: Ma quando è bravo,
1: vabbè,
2: il nostro
1: uno ne ho fatto,
2: Però era bello.
1: Era carino, sì? Era carino, sì? Dai.
2: Allora, li stiamo scolando i nostri tortelloni?
3: Sì, sì.
2: Vogliamo ricordare, se qualcuno si stesse collegando in questo momento, che stiamo facendo, ecco, ora li ritrovo, i tortelloni con la ricotta, la mortadella e i pistacchi di Bronte. Abbiamo preparato poi il condimento con delle zucchine. Angela, sto dimenticando qualcosa?
3: No, zucchine adesso andremo a guarnire con i fiori di zucca.
2: Fiori di zucca.
3: Allora, ecco i nostri tortelloni. Abbiamo messo sul fondo un po' di zucchine che ho frullato.
2: Perché anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi
3: volevo
2: vediamo.
3: Prendere proprio quello che aveva fatto Giacomo. Perché...
2: Tu lo riconosci?
1: Ah, perché tu lo riconosci,
2: sì.
1: Certo.
2: Qual
1: ma
2: è?
1: Sì, sarà quello,
3: sì,
1: quello un po' più stortignacolo,
3: eccolo,
1: secondo me.
2: Ma
1: eccolo,
2: è bellissimo.
1: Me l'ha pescato.
3: Giacomo, sei stato bravissimo. Giacomo, sei stato bravissimo. Ecco qui, con la semplicità, mentre che facciamo la pasta, si prepara a condimento, mezz'ora è tutto pronto, è un piatto speciale.
2: Eh sì, speciale, buonissimo, è bellissimo.
3: È bellissimo.
2: Guarda, lo mettiamo qui e voilà, è il pranzo, è servito.
1: Angela
2: grazie.
1: Fiorini, grazie.
2: Grazie Angela Fiorini,
1: grazie.
2: Grazie.

0: la mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
2: Le tour de fruits de mer.
3: La mer.
4: Ma che fai? Da dove state fuori?
5: Con? Con?
6: Allez, sei inglese?
7: Oui.
8: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
9: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
13: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35-36 gradi. Al centro, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al sud, atmosfera stabile specie al mattino. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno da TG2000, edizione Flash. Nuovi attacchi americani sull'Iran, rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz. Nei giorni scorsi distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise, il CENTCOM colpiti 90 obiettivi militari, in risposta a Teheran attacca basi militari americane in Kuwait e Bahrain. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite, lo ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti, che minaccia lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Si è chiuso il vertice NATO ad Ankara, nelle dichiarazioni finali confermati il sostegno incrollabile all'Ucraina, all'articolo 5 dell'alleanza, Zelensky incassa il via libera alla produzione di missili Patriot che definisce un passo verso la pace. La Meloni con Trump non mi pento di nulla, punto all'unità, l'Italia è pronta a fare la sua parte ma con i nostri tempi e modi. Irresponsabili, così Mosca definisce invece gli impegni della NATO nei confronti dell'Ucraina e accusa gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. Sul campo, droni ucraini avrebbero colpito depositi di petrolio in diverse regioni russe, continuando i suoi attacchi contro le infrastrutture. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di Bartolini nel quartiere di Bovisa, partito da un container allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse, ma le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, abbandonò Singh davanti a casa sua invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì. Nei giorni successivi la Procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Tragedia in provincia di Treviso dove un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo. Finendo dietro all'auto il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale dove è deceduto. Il meteo, arriva la preannunciata nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso a Firenze, domani previsto anche a Perugia, allerta arancione a Roma, si prospetta un fine settimana rovente ma con temporali a nord che non abbasseranno le temperature, possibili anche isolati temporali di calore nel

resto del paese. E allarme siccità in Italia, una situazione che riguarda in particolare il nord, situazione preoccupante in Piemonte, dove la Coldiretti chiede misure per salvare i raccolti. In Lombardia peggiora la situazione rispetto alla scorsa settimana. L'ARPA segnala che il deficit su scala regionale è passato dal 36 al 40% circa. Il giugno di quest'anno è stato il più caldo registrato nell'Europa occidentale da quando si rilevano i dati via satellite. A livello globale invece è il secondo più caldo, lo segnala il nuovo bollettino climatico mensile del Servizio Europeo per il Cambiamento Climatico di Copernicus. In Venezuela continua a crescere il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale parla di 3.811 morti e 16.740 feriti. La presidente ad interim del Venezuela, Desi Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Negli Stati Uniti tornano le proteste contro l'ICE, il corpo speciale di polizia anti-immigrazione clandestino. Un agente federale ha sparato e ucciso un uomo messicano durante un controllo stradale a Houston, in Texas. L'uomo viveva da 35 anni nel paese. A fronte della mancanza di prove della legittimità della sparatoria, cresce la richiesta di trasparenza e di un'inchiesta indipendente. Il premio Strega, giunto alla sua 80ª edizione, in corona Michele Mari con i convitati di pietra. Lo considero un premio alla carriera, ha detto lo scrittore. Calcio e Mondiale d'America, grande attesa questa sera per Francia-Marocco. La Francia sarà anche favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, assicurato l'allenatore della squadra africana. Ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa, aggiunto ricordando la sconfitta del 2022 proprio con la nazionale francese. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento per le 12. Grazie per averci seguito, più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison.

0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
2: Aspetta.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio né due tuniche, né sandali né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi la sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, in poche parole Gesù ci consegna tutta la missione e ci dice tre cose: annunciate, guarite, andate leggeri. Primo punto, annunciate. Il regno dei cieli è vicino. Gesù non manda i discepoli a vendere un'idea, li manda a dire una notizia. Dio è vicino, che non siamo soli, che il male non ha l'ultima parola. Oggi questo annuncio è urgente. Viviamo in un tempo ferito da guerre, paure, solitudini. Il mondo ha fame di una parola che non condanna, ma salva, e la parola è una sola. Dio ti ama e si è fatto vicino. Secondo punto, guarite. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Vedete, Gesù dice: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, cioè rimettete in piedi chi è a terra. E subito dà il criterio: gratuitamente. Dio non ci ha chiesto il conto quando ci ha perdonato, non ha fatto fattura quando ci ha salvato. Anche noi siamo chiamati a dare senza tornaconto. Una visita, un ascolto, un perdono, un pane, sono gesti piccoli, ma sono il regno che si fa carne. Quindi mi viene in mente la Madonna delle Lacrime. Lei ha pianto a Siracusa nel 1953, con lacrime umane, vere, analizzate e riconosciute dalla scienza. Perché piangeva? Perché vedeva i suoi figli feriti, divisi, lontani dalla pace. Le lacrime della Madonna sono l'annuncio di Matteo 10. Il regno è vicino, ma voi tornate a volerlo. Lei non ci rimprovera, piange e prega, e ci ricorda che la pace inizia in casa. Inizia quando smettiamo di pretendere e iniziamo a donare gratuitamente, come abbiamo ricevuto. Terzo punto, andate leggeri. Non procuratevi oro né argento. Vedete, Gesù ci chiede fiducia. di non appesantirci di cose, di calcoli, di risentimenti. Chi va a portare pace non può avere il cuore pieno di guerra. Chi va a portare perdono non può avere le mani chiuse. La pace è gratuita anche lei, non si compra, si riceve e si dona. Oggi il Signore manda anche noi. Ci dice, porta il regno nel tuo condominio, nel tuo lavoro, nella tua famiglia. Guarda chi è a terra e rialzalo, non perché sei bravo, ma perché gratuitamente hai ricevuto. E chiediamo allora alla Madonna delle lacrime di asciugare le nostre lacrime e di insegnarci a trasformare le nostre lacrime in dono, perché il mondo crederà alla pace solo se vedrà cristiani che sanno donare senza chiedere nulla in cambio. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché lui, il vostro annuncio, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dico tanto.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. Alle Tue sante lacrime, Gesù nulla rifiuta.

0: prima di ricevere la benedizione finale, permettetemi una breve riflessione sulle lacrime di Maria. Potete sedere. Vedete, il 29 agosto del 53, in via degli Orti di San Giorgio a Siracusa, il cielo ha scelto una periferia, non una basilica, non un palazzo, una camera da letto umile dove giaceva una donna malata, Antonina Iannuso. E lì una Madonnina di gesso, regalo di nozze, ha cominciato a piangere. Lacrime umane, analizzate dalla scienza, che sono scese per 4 giorni. Perché piange una madre? E perché piange qui da noi? Vedete, le lacrime della Madonna non sono un evento d'archivio, sono una lettera aperta che Dio scrive ancora oggi, con l'inchiostro del dolore di una madre. E allora, apriamole insieme. Piangere con le lacrime della Madonna a Siracusa, vedete, non sono cadute nel vuoto, ma davanti al letto di una donna che soffriva. Maria non guarda il dolore da lontano, lei partecipa. Entra nella camera della malattia, della povertà, della paura. Questo è il primo significato. Dio non è indifferente. La Madonna delle lacrime è il Vangelo del Dio con noi, che si fa vicino. Quando Giovanni Paolo II venne a Siracusa nel 1994, disse: «Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, lacrime di preghiera, preghiera della madre che dà forza ad ogni altra preghiera, lacrime di speranza che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo». Maria a Cana disse: «Non hanno più vino». A Siracusa, senza parole, dice: «Non hanno più cuore». Le sue lacrime sono un'accusa dolce ma ferma contro il peccato del mondo. Piange per le guerre, per le famiglie spezzate, per i bambini non nati, per la fede che si raffredda. Piange perché troppi suoi figli scelgono Barabba e non Cristo. Le lacrime sono l'ultima parola di una madre quando le parole non bastano più. E il basta di Dio detto con la tenerezza di Maria. Ma Maria non piange per condannarci, piange per convertirci. Le sue lacrime sono come l'acqua del battesimo, lavano, purificano, fanno rinascere. A Siracusa sono fioriti miracoli, confessioni dopo anni, vocazioni, ritorni a Dio. La lacrima è un seme. Dove cade, Dio fa fiorire la grazia. La Madonna non vuole devoti dalle lacrime facili, ma figli dal cuore cambiato. Le lacrime di Maria nell'oggi, dove cadono adesso? Fratelli, se Maria piangesse oggi, in quali case entrerebbe? Nelle case della solitudine digitale. Piange nelle nostre case piene di connessioni ma vuote di comunione. Siamo connessi con il mondo ma disconnessi da chi ci dorme accanto. I nostri ragazzi giovani piangono da soli in camera con una chat come unico conforto. Le lacrime di Maria bagnano i nostri smartphone diventati idoli freddi. Ci dice: tornate a guardarvi negli occhi. Tornate a piangere insieme. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
1: e
0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Vi auguro una buona e santa giornata.

0: riprende la nostra mattinata insieme. Questa mattina vogliamo riflettere sul valore delle reliquie. Vorremmo fare un viaggio proprio nel mondo delle reliquie, riflettere sul loro significato e anche sull'importanza che hanno per ognuno di noi. Faremo un viaggio qui in studio, però lo vedete, io questa mattina sono sola perché il nostro Giacomo è in collegamento con noi da un luogo davvero speciale. E allora vogliamo vedere se è pronto, si sta preparando e... È pronto? E allora iniziamo subito con la nostra guida in studio che è Don Simone Caleffi. Buongiorno. Buongiorno Don Simone, teologo dell'Università della LUMSA. Ci serve ancora qualche istante per il collegamento, siamo in diretta, questo Don Simone è il bello della diretta, allora iniziamo noi, oggi sarà la nostra guida perché spesso parliamo di reliquie, ci dicono che invece è pronto il collegamento Don Simone. Allora andiamo subito dal nostro Giacomo. Giacomo, dove sei?
1: Eccoci, grazie. Bellissimo tempo qua in centro a Roma, mi trovo a San Salvatore in Lauro, che è un luogo che non ha veramente bisogno di presentazioni perché è una porta sempre aperta nel pieno centro di Roma a due passi da Piazza Navona. E perché mi trovo qui? Perché questo è un luogo particolarmente significativo per quanto riguarda le reliquie. Tutti quanti associamo questo posto a Padre Pio, ma non sono presenti solo reliquie di Padre Pio al suo interno. Io adesso entro, grazie. Al suo interno mi aspetta Monsignor Carmelo Pellegrino e lui ci accompagnerà a conoscere le reliquie qui presenti. Quindi ci vediamo fra poco.
0: Grazie Giacomo, grazie anche per la corsa che hai fatto. È stata impegnativa, ma sei arrivato in tempo per iniziare la nostra seconda parte. Allora, Don Simone, ci vuoi spiegare perché le reliquie sono così importanti e perché la Chiesa ripone tanta attenzione nelle reliquie?
2: Beh, noi diciamo nel credo che crediamo la comunione dei santi. E dunque, che cosa significa questo articolo? Non è qualcosa di semplicemente ideologico, non esprime solamente un concetto, ma ha qualcosa a che fare con la fisicità proprio anche del nostro corpo. Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, è importante, noi non siamo semplicemente appunto un puro spirito, ma siamo uno spirito incarnato, no? Siamo un corpo animato. E dunque tutto ciò che ha a che fare col corpo per noi è importante. Gesù Cristo non è risorto nel senso che idealmente è sempre con noi, con uno scambio di amorosi sensi, come diceva il poeta, ma è risorto nel suo corpo. Ecco, e allora ecco, anche per quanto riguarda i santi, pensare che noi abbiamo il loro corpo in mezzo a noi significa qualcosa di molto concreto e tangibile. Significa pensare che la loro vita non è lontana da noi, il loro passaggio sulla terra non è qualcosa che non ci riguarda, ma in qualche modo anche quello, quindi anche i loro resti mortali ci avvicinano a Dio. Mentre per gli antichi, come dire, il corpo che andava quindi in disfacimento, in dissoluzione, doveva essere sepolto fuori dalla città in modo da non creare contaminazione, eccetera. Invece, ecco, per i cristiani il corpo, che è stato tempio dello Spirito Santo, è qualcosa da venerare. E allora noi teniamo vicini a noi questi uomini, queste donne, e crediamo che proprio nel loro corpo si sia inverata questa comunione che hanno stabilito con Dio attraverso l'esercizio della loro libertà come risposta alla chiamata che Dio ha fatto loro.
0: Don Simone, le reliquie hanno un vero e proprio significato liturgico.
2: Certo, infatti la liturgia, per esempio la liturgia eucaristica, si celebra all'altare e normalmente sotto l'altare sono custodite delle reliquie di santi. E in modo che noi stabiliamo come davvero, no? Proprio una vicinanza quasi contigua in qualche modo, e ci riuniamo noi comunità Chiesa in Cammino non staccandoci dalla Chiesa della storia, quindi non staccandoci nel tempo e nello spazio da chi è stato cristiano prima di noi. Ecco, abbiamo visto le immagini, per esempio, ecco, della reliquia, insomma, della tomba di Padre Pio, no? E allora, ecco, se noi guardiamo, no, quel corpo, quelle fattezze a noi vicine nel tempo e nello spazio, abbiamo subito come un sapore di casa. E la liturgia non diventa qualcosa che non capiamo, qualcosa di antico, di distante da noi, ma è veramente il radunarci tutti insieme all'altare del Signore in compagnia dei santi.
0: Don Simone, hai citato, hai nominato Padre Pio, e allora vogliamo andare in quella che è la casa romana di Padre Pio e andiamo subito da Giacomo, che si trova proprio a San Salvatore Lauro, e lo vediamo con Monsignor Pellegrino, che salutiamo.
1: Esattamente, ti porto i saluti, Monsignor Pellegrino di Grazia, che ti saluta dallo studio e naturalmente ricambia. Monsignor Carmelo Pellegrino, noi ci troviamo, siamo entrati, come detto, all'interno della chiesa, del luogo di Padre Pio, della casa di Padre Pio a Roma, diceva Grazia giustamente in studio, e ci troviamo di fronte, davanti alle reliquie. Che cosa vediamo alle nostre spalle?
3: Allora, vediamo delle reliquie molto preziose. Innanzitutto, al centro troviamo il mantello di Padre Pio, con cui durante la celebrazione mensile dedicata a Padre Pio, il 23 di ogni mese, viene data la benedizione alla gente che si mette in fila, e il mantello di Padre Pio ci avvolge con la sua grazia e con la sua benedizione. Tante sofferenze vengono portate da lui, gente che ha bisogno di conforto, anche di guarigione, e questo mantello che avvolge e offre grazia e guarigione tante volte. E poi abbiamo due guantini che, come sapete, coprivano le stimmate di Padre Pio. Ce n'erano tanti, grazie a Dio, e due sono custoditi qui a San Salvatore in Lauro, e una preziosissima stola, anche qui. Quante stole avrà indossato Padre Pio in vita sua, essendo sacerdote, con tanti anni di sacerdozio? Bene, questa è una stola particolare, è la stola che indossava il giorno dell'inaugurazione dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Anche le immagini del 1956 lo attestano, è proprio quella stola lì. Ci è stata donata alla Chiesa, naturalmente, dal postulatore, padre Gerardo Di Flumeri, vice postulatore dell'epoca, e noi la custodiamo. E poi c'è alcune pezzoline che coprivano le piaghe di Padre Pio, come vedete, ai lati, e un'escara, cioè sangue raggrumato, che sapete scaturiva dalle sue ferite, a volte appunto diventavano proprio delle vere e proprie escare che venivano custodite, a volte persino ingerite dai fedeli. Una di queste viene custodita qui. Quindi sono reliquie di valore preziosissimo, di prima classe addirittura, come nel caso dell'escara, e diventano luogo di devozione e di preghiera per tanta gente.
1: Anche per i gruppi di preghiera di Padre Pio, sì, che qua trovano il loro centro nevralgico, diciamo.
3: Sì, esattamente, San Salvatore in Lauro è il centro dei gruppi di preghiera di Padre Pio per Roma, lo è stato anche per il Lazio per tanto tempo, anche a ogni fascia di età, qui c'è un gruppo di preghiera di giovani addirittura, che è centrato naturalmente sulla sua spiritualità. I gruppi di preghiera si radunano per pregare, o diciamo a parola, però quindi hanno una potenza di intercessione, e questo il progetto di Padre Pio rispondeva a un appello del Papa Pio XII all'epoca, perché il mondo ha tanto bisogno di preghiera. Ma all'interno di questi gruppi di preghiera noi troviamo soprattutto figli spirituali di Padre Pio, gente che magari non l'ha conosciuto, io non l'ho conosciuto, diciamo che sono troppo giovane, ma che si nutrono della sua spiritualità e che, avendo incontrato lui, camminano verso Gesù, perché questo è il senso della santità d'altronde.
1: Anche non avendo conosciuto però di persone, te, parlando di Padre Pio, sei anche un esempio particolarmente chiaro e importante. Anche non avendolo conosciuto, di fronte alle reliquie ci troviamo a un segno di un passaggio terreno, e di santi come lui che hanno fatto un po' da ponte, fra virgolette, fra cielo e terra.
3: È proprio così, ma queste cose noi le vediamo già nella Bibbia. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 19, si racconta della gente che si buttava addirittura, pensate un po', sull'asciugamano con cui San Paolo si detergeva il sudore durante il lavoro. San Paolo era un fabbricatore di tende, faceva le tende, lavorava, sudava, e con l'asciugamano si asciugava il sudore. Bene, quell'asciugamano diventava addirittura una meta ambita per i fedeli, per la gente che aveva bisogno di guarigione, che chiedeva preghiere a San Paolo, e lo utilizzava per guarire. E tanti miracoli operati da Dio, come sempre, ma per intercessione dei santi, avvenivano anche così. Ma pensiamo all'ombra di San Pietro, addirittura l'ombra, pensate un po'. Quindi gli oggetti hanno questa potenza che ci collegano ai santi, ma naturalmente ci collegano a Cristo. È la virtù di Cristo che opera, Cristo, vero Dio, che continua a essere presente nella loro testimonianza.
1: Noi ci spostiamo, perché qua vicino ci sono altre reliquie presenti che invece appartengono a un'altra persona, è santo, perché è stato un papa per tutti, ma è stato poi un santo per la Chiesa universale, che è San Giovanni Paolo II. Ci spostiamo e ci vediamo fra poco.
0: Grazie, a tra poco. Don Simone, ricollegandoci proprio a quello che stavano dicendo Monsignor Pellegrino e Giacomo, perché abbiamo proprio questa necessità di toccare, di pregare al cospetto di questi segni tangibili? E non ci basta pregare San Pio, ma noi andiamo lì, andiamo proprio al cospetto delle reliquie.
2: Si può naturalmente pregare in ogni luogo, no? Come in ogni tempo, e non abbiamo bisogno stretto, non è una necessità senza la quale non si può pregare, però ci aiuta, no? Andare presso quei luoghi, e poter vedere, no? E se vogliamo anche toccare con mano, si può dire, no? Le reliquie, è qualcosa che ci può aiutare, è qualcosa che ci aiuta a far sì che la nostra fede non sia semplicemente un'idea, ma che sia un'esperienza dove sono coinvolti tutti i sensi della persona umana. Ecco, a questo a me preme molto, cioè la fede non è semplicemente ritenere che le cose siano andate, siano così, ma non è un impianto semplicemente mentale, ma è un qualcosa che si vive. E allora, ecco, per vivere, dobbiamo fare esperienza di tutte le cose che hanno a che fare con questa vita, il mangiare, il bere, il viaggiare. Pensiamo al valore del pellegrinaggio, addirittura per esempio per l'Islam andare alla Mecca una volta nella vita è uno dei 5 pilastri, no? Ecco, magari non è così per noi da un punto di vista strettamente giuridico, però quanto è importante per esempio per un cristiano andare almeno una volta nella vita a Gerusalemme, a Betlemme, ecco, nei luoghi in cui, nella Terra Santa di Gesù, nella Terra Santa della Chiesa, per esempio come la Turchia, ecco, in quei luoghi santi, non so, citati nel Primo Testamento, l'Egitto, la Giordania, e in quei luoghi santi per le apparizioni per esempio moderne, penso a Lourdes, a Fatima, oppure appunto nella nostra Italia a Loreto, a Pompei, santuari mariani, santuari di santi, quindi abbiamo citato Padre Pio e dunque San Giovanni Rotondo, ma anche Pietrelcina, insomma in ogni luogo dove i santi sono passati in mezzo a noi. Permettetemi, come dire, un piccolo cenno autobiografico, no? Io sono nato a Parma e ad un certo punto, quando Angelo Giuseppe Roncalli non era ancora papa, è passato dalla mia città, era il 1955, ai seminaristi, il 5 novembre, perché quel giorno è la memoria liturgica di San Guido Maria Conforti, allora non era ancora santo naturalmente, e spiegò che cioè il culto delle reliquie non è semplicemente un culto banale o per le persone che non sono istruite, ma è qualcosa invece di fondamentale, di portante, di fondante, ed è un culto che noi in qualche modo possiamo usare per riferirci nel modo più corretto a Dio. Solo Dio è adorato, è oggetto della nostra adorazione, ma Maria e i santi sono venerati, Maria per iperdulia si dice, e i santi per dulia, no? Quindi venerazione, sono venerati in modo che questi fratelli, la madre di tutti, no? Maria, ci possano accompagnare proprio a Dio.
0: Quindi possiamo dire, Don Simone, che la Chiesa ci dà i santi un po' come modelli a cui dobbiamo aspirare, ognuno di noi può aspirare.
2: Certo.
0: Non è qualcosa di lontano, ma tutti noi possiamo seguire il modello del santo.
2: Assolutamente, per questo la Chiesa canonizza delle persone. Per esempio, la Chiesa non ha potere di dannare nessuno, di nessuno può dire è all'inferno, nemmeno di Giuda, no? Metteteci tutti quelli che volete che hanno fatto il male, no? Nel mondo, nella storia. Di nessuno può dirlo la Chiesa. E invece la Chiesa ha il potere di dire quello è in cielo. E dunque diventa modello per noi, e diventa anche intercessore, per cui davvero i santi intercedono per noi nel senso che diventano un po' come i nostri avvocati. Certo, c'è un avvocato più grande di tutti che è il Paraclito, lo Spirito Santo, no? In qualche modo, ecco, Gesù stesso, no? Ci assicura questa realtà. Eppure i santi in qualche modo aiutano, si dice anche, no? Tutti i santi aiutano, i santi ci aiutano nel nostro cammino verso Dio, affinché esso sia sempre più sincero, spedito e, come dire, che vada a buon fine.
0: E allora ritorniamo dal nostro Giacomo che ci sta richiedendo la linea. Giacomo, a te.
1: Siamo sempre a San Salvatore in Lauro, ci siamo spostati e l'immagine che vedete alle nostre spalle non lascia possibilità di dubbi. Parliamo naturalmente di San Giovanni Paolo II e qui troviamo delle sue reliquie. Di che si tratta, Monsignor Pellegrino?
3: Allora, vediamo lo zucchetto papale di Giovanni Paolo II, anche di questi ce ne sono tanti. Immaginate, ricordatevi Papa Francesco ad esempio quante volte scambiava lo zucchetto con le persone, con i fedeli. E quindi c'è uno zucchetto di Giovanni Paolo II, poi c'è il pallio papale che indossava e poi un oggetto molto prezioso, è un frammento della camicia che Giovanni Paolo II indossava durante l'attentato, nel giorno dell'attentato, il 13 maggio 1981, quindi un frammento intriso di quel sangue che lui ha versato nel momento in cui è stato colpito da Ali Agha. Quindi sono preziose reliquie di primo livello che ci sono state donate dal postulatore, anche in questo caso, Monsignor Roder, adesso è vescovo in Polonia, insieme ad altre reliquie di altri santi che stanno qui accanto. Ma questa di Giovanni Paolo II è una testimonianza particolare proprio perché è molto legata alla memoria di San Pio da Pietrelcina. Erano due figure, come dire, comunicanti.
1: In che modo e hanno comunicato fra loro quando ancora non era Papa, quando c'era stata quella profezia di Padre Pio? Tu diventerai Papa.
3: Allora, sulla profezia non abbiamo certezze assolute. Abbiamo certezze assolute che Giovanni Paolo II abbia parlato con Padre Pio da giovane sacerdote, si sia confessato con lui. Addirittura una volta si dice che già da Papa gli dissero: ma sa, Padre Pio era un po' burbero, e lui rispose: con me non è stato burbero. Stupendo. E probabilmente in quel momento qualche cosa gli è scappato a Padre Pio di profezia, in questo senso, ma non abbiamo certezza assoluta. Qualcuno che ha raccolto qualche confidenza del Papa ha risposto in questi termini: il Papa avrebbe sorriso largamente quando gli veniva fatto questo cenno. Ma insomma, dopo quell'incontro da giovane sacerdote poi ce ne sono stati altri, addirittura, ma questi sono fatti notissimi, Giovanni Paolo II da vescovo ausiliare di Cracovia scrive a Padre Pio per ottenere la guarigione di un'amica, una madre di famiglia che aveva un tumore in fase terminale, durante il concilio, pensa, sono custodite le lettere del vescovo Wojtyła, chiede questo miracolo a Padre Pio, lo ottiene e alcuni giorni dopo scrive di nuovo per ringraziare, perché questo è importante, noi chiediamo ma raramente ringraziamo, invece Giovanni Paolo II ha avuto anche questa delicatezza e quindi abbiamo tutte e due le lettere. E c'è anche una testimonianza oculare: quando riceve Padre Pio la prima lettera di Giovanni Paolo II, allora vescovo, c'è un sacerdote presente, Don Pierino Galeone, figlio spirituale di Padre Pio, che ha testimoniato il processo di Giovanni Paolo II e ascolta queste parole di Padre Pio, adesso le ricordo a memoria: a questo non si può dire di no. E questo è stato il motivo per cui poi gli astanti hanno custodito questa lettera, perché conoscendo un pochino Padre Pio hanno capito che...
1: hanno snasato che la cosa poteva essere interessante. Ecco, ora sono entrambi nel novero dei santi, ma cosa ci dice il loro legame terreno quando ancora erano qua? Che cosa ci comunica rispetto anche all'aspirazione di tutti alla santità?
3: Ci dice l'amore a Cristo, ci dice la missione di portare le persone al suo cuore. Padre Pio è stato questo, è stato un missionario ed è stato un uomo profondamente identificato con la croce di Gesù, questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. Ma questa scuola lui l'aveva fatta ascoltando Padre Pio, ascoltando i suoi consigli, ed è stato poi infatti il Papa che lo ha beatificato e canonizzato. Allora è un richiamo sempre a Gesù, alla sua identità, alla sua missione, al bisogno che noi abbiamo di lui per lasciarci immergere nel suo sangue redentore, lasciarci liberare da ciò che ci impedisce di raggiungere Dio, cioè il peccato, e camminare nella grazia e nella carità.
1: Il nostro viaggio continua, noi ci spostiamo, ci vediamo fra poco, grazie.
0: Grazie, grazie, ci ritroviamo tra pochi minuti per continuare questo viaggio insieme. Noi ci fermiamo qualche istante, Don Simone, ma dopo riprendiamo da un tema importante e delicato, perché spesso quando si parla di reliquie si corre il rischio della commercializzazione delle reliquie e racconteremo subito dopo che è gravissimo, perché le reliquie assolutamente non possono essere acquistate. A tra pochissimo.

0: La mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
2: La mer.
3: Ma che fa?
2: Da
3: dove
2: state
3: fuori?
4: Come? Allez-moi, dagli inglesi.
5: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
7: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sightsavers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
8: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
10: Direi che devo farmi il colore. E se rovinassi i capelli? Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
13: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
12: Ha il filtro UV.
13: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
14: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: No! Papà!
18: No! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
19: C'è una grossa novità in questa casa.
20: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
18: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
21: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
22: Veronica Castro in
5: Anche i ricchi piangono, oggi alle 16:00.

0: Ritorniamo insieme, riprende il nostro viaggio di questa mattina nel mondo delle reliquie, un viaggio che stiamo facendo in studio con Don Simone Caleffi e lo stiamo facendo invece in collegamento con Giacomo e Monsignor Carmelo Pellegrino nella Basilica di San Salvatore il Lauro, dove torneremo tra pochissimo. Don Simone, ci siamo lasciati però su un aspetto importante, soprattutto da specificare ogni volta che si parla di reliquie. Le reliquie non sono un amuleto, non è qualcosa legato alla scaramanzia. E spesso si corre anche proprio il rischio della commercializzazione delle reliquie. Lo vogliamo sottolineare bene questo aspetto?
1: Certo, fino adesso abbiamo parlato delle cose belle, no? Ma non dobbiamo nasconderci anche, come dire, dei rischi, no? Che questo culto dei santi, in modo particolare delle reliquie, può portare. E nella Chiesa è sempre stato un peccato gravissimo la simonia, cioè la compravendita delle cariche ecclesiastiche oppure, ecco, degli oggetti, quindi dei resti, dei santi, no? Confezionati per esempio nelle reliquie e tutto quanto. Dunque occorre, come dire, una certa equidistanza, no? Cioè non dobbiamo pensare che la nostra fede cristiana non abbia bisogno, no, di queste cose perché noi siamo superiori, e nemmeno che esse siano così strettamente necessarie da dover quasi avere un culto spasmodico, no? Ecco, sempre c'è un giusto mezzo, no, fra due realtà opposte come possono essere quelle che ho descritto, e dunque, ecco, bisogna sempre stare attenti da per esempio una mercificazione, da una cosificazione della fede, e dunque, ecco, per esempio, da trarne un profitto economico. Ecco, qualora no, in qualche modo girasse intorno a questa realtà un vero e proprio commercio, chiaramente questo sarebbe sbagliato e dobbiamo evitarlo, come dire, nel modo più forte possibile.
0: Anzi, possiamo dire che se dovessimo entrare in contatto con alcune situazioni come quelle che stiamo descrivendo, vanno denunciate, vanno segnalate, perché c'è chi potrebbe prendersi gioco di noi in un momento di maggiore fragilità o debolezza.
1: Certo, fra l'altro questo dice un altro grande principio della nostra fede, ovvero il valore della grazia. Lo diciamo anche in italiano, no? Una cosa è gratis, cioè la grazia non è qualcosa che si paga, si ottiene dietro pagamento, la grazia non è qualcosa che si merita, ma è appunto l'iniziativa amorosa di Dio nei nostri confronti e poi la nostra risposta a Lui.
0: Grazie Don Simone, ritorniamo da Giacomo. Giacomo.
2: Ci siamo spostati, dove ci troviamo e chi conosciamo adesso?
3: Adesso conosciamo San Giuda Taddeo, pensate, uno degli apostoli di cui sono conservate le reliquie qui a San Salvatore in Lauro. La vedete qui, è la reliquia più importante, un pezzettino dell'osso del braccio. Pensate, l'anno scorso questa reliquia, proprio questa, è stata venerata da 32 milioni di fedeli in Messico. C'è stata una peregrinazio di questa reliquia e la gente l'ha cercato. Perché? Perché San Giuda Taddeo è molto venerato, soprattutto per i casi difficili, è un pochino come Santa Rita in un certo senso.
2: Pensavo proprio a lei, infatti.
3: Esattamente, per i casi difficili o impossibili, in particolare per i problemi economici, pensa un po', per cui chi non ce li ha, e quindi la gente l'ha cercato con grande devozione. E qui vedete anche un'altra piccola reliquia, probabilmente del cranio, ma non si può dire con certezza, è l'icona, l'immagine che lo raffigura naturalmente con la palma del martirio, perché è morto martire come praticamente tutti gli apostoli, con un'eccezione, e con il bastone, che è stato lo strumento con cui è stato massacrato, è stato martirizzato, è stato ucciso a colpi di bastonate perché volevano che offrisse il sacrificio agli dei pagani, e lui naturalmente testimoniava Gesù Cristo, e insieme a San Simone e Giuda, appunto, Taddeo, è stato martirizzato e viene venerato. Naturalmente, purtroppo, la sua fama negli anni, almeno all'inizio, veniva un pochino offuscata dal nome proprio, Giuda.

0: perché si confondeva,
1: veniva confuso con l'omonimo,
0: con il traditore naturalmente, ma questo è santo, è un potente intercessore, la gente poi l'ha capito, come l'ha sperimentato soprattutto. Pensate, era un parente di Gesù, era un familiare di Gesù, però non è automatico essere familiari e discepoli, come capita a noi quando veniamo in chiesa. Noi siamo familiari di Gesù, siamo abituati a Gesù, lo frequentiamo la chiesa, ma veri discepoli è un'altra cosa. Ci siamo abituati talmente che ci siamo distratti anche nella pratica della fede. No, questo era familiare e discepolo autentico, un testimone verace del Signore, appunto è stato poi missionario e per questo ha diffuso il suo sangue.
1: E il viaggio di quest'oggi è importante perché noi stiamo conoscendo familiarità che vanno avanti nel corso dei secoli. Da San Giuda Taddeo a Padre Pio a Giovanni Paolo II, vediamo come essere familiari ha un valore universale che trascende anche i secoli e i luoghi.
0: Sì, ma perché questo è un dato che ci precede. In che senso? Siamo tutti fratelli e lo siamo perché siamo tutti figli dello stesso Padre, e questo è stato il vero, grande, unico miracolo, l'unico nel senso di assoluto, che ha compiuto Gesù. Morendo in croce, salvandoci dal male, ci ha resi figli adottivi dell'unico Padre, e questo ha determinato la nostra fraternità, e questo determina anche il dovere e anche la gioia di volerci bene tra di noi. Siamo figli dello stesso Padre, fratelli di Gesù, fratelli tra di noi, e in questo modo amici e portatori di carità gli uni verso gli altri.
1: A proposito dell'essere figli, noi fra poco, se avremo ancora tempo, ci colleghiamo per un ultimo saluto e lo faremo rispetto alla figliolanza, alla mamma celeste. A fra poco.
2: A tra pochissimo, grazie, a tra pochissimo. Don Simone, San Giuda, apostolo di Gesù, ci fa pensare ai Vangeli. E proprio tu ci avevi parlato qualche tempo fa, proprio in questo studio, che esistono degli indizi che ci fanno proprio, ci parlano della veridicità dei Vangeli.
3: Assolutamente. E fra l'altro, prima abbiamo parlato dei santi moderni, no? Senso Padre Pio, quindi siamo nel Novecento, poi abbiamo visto le immagini di San Giovanni Paolo II, di Santa Teresa di Calcutta, pensiamo a Carlo Acutis. Ecco, se invece facciamo un salto di 2000 anni fa, arriviamo appunto agli amici di Gesù, come ci è stato ben spiegato, no? Ai parenti addirittura di Gesù, agli apostoli di Gesù, quindi San Giuda Taddeo, e dunque vediamo un corso, no, di 2000 anni. Ecco, questa storia che passa, questo tempo che continua, ci dice qualcosa di molto prezioso, che la fede non nasce oggi, non è una nostra idea, no? Ma alle spalle una storia e una geografia. Ecco perché prima anche parlavamo dell'importanza dei pellegrinaggi, no? Di andare nei luoghi. Ecco, storia e geografia, spazio e tempo, sono due coordinate fondamentali proprio della nostra corporeità. Ecco, abbiamo parlato di culto dei santi, abbiamo parlato delle reliquie. Al di là dei santi, cioè di quelli che sono stati poi canonizzati, il nostro corpo è molto importante. Ed ecco perché noi trattiamo con somma reverenza il corpo di qualsiasi persona, viva e defunta. E allora, per esempio, anche per quanto riguarda la conservazione dei morti, no? Noi dobbiamo avere una grande attenzione. Ecco perché, per esempio, la Chiesa chiede che, qualora si opti per la cremazione, no, le ceneri del proprio caro non vengano portate a casa, sottratte così in qualche modo alla preghiera di tutti i fedeli, di tutta la comunità, che vengano in questo modo anche messe in pericolo, non so, da furti, da tutto quello che può succedere in casa, no? Un trasloco, una dispersione. Perché, ecco, identificare la fede nel corpo, che è stato mio, no? Durante questo pellegrinaggio terreno, è qualcosa di molto importante, che mi dà appunto un'idea di veridicità e non semplicemente di qualcosa di costruito come semplicemente un pensiero filosofico.
2: Grazie, Don Simone. Ora vogliamo farvi conoscere uno dei pochi reliquiaristi. Il suo è un mestiere raro, è un mestiere importante perché unisce arte, fede e un grande senso di responsabilità. E allora scopriamo il lavoro di Antonino Cottone.
4: Ci troviamo all'interno della Cappella delle Reliquie della Postulazione Generale dei Frati Cappuccini in Roma, dove

0: Sono custodite le reliquie dei santi e dei beati dell'ordine che vengono utilizzati per il confezionamento delle teche e dei reliquiari. Il lavoro consiste appunto nel prendere alcuni frammenti delle ossa oppure dei capelli, di parte del corpo del santo. Seconda fase, quindi, è il frammento che viene messo all'interno della teca. Le teche possono essere, diciamo, delle teche sia semplici, quindi con la piccola scritta, una piccola decorazione, poi delle teche anche piuttosto complesse. Poi viene messa o all'interno di un reliquiario, quindi si prepara questa scatola, che è una scatola di cartone, dove all'interno viene fatta tutta la decorazione e una volta completata, poi viene inserita all'interno di un reliquiario. E poi alla fine sigillata, cucita e sigillata. Una reliquia è autentica quando all'esterno della teca troviamo il sigillo che ne garantisce l'autenticità e viene accompagnata da un certificato redatto dalla postulazione generale.
1: Ringraziamo e salutiamo Antonino Cottone, amico di Di Buon Mattino, e andiamo subito a San Salvatore Lauro da Giacomo e da Monsignor Pellegrino.
2: Che è un altro amico di Buon Mattino, ci sentiamo di dire,
1: Esatto.
2: Monsignor Carmelo Pellegrino, e siamo qui per un extra, per un saluto che facciamo dinanzi alla Beata Vergine Maria. Di che si tratta?
3: È un'effigie della Madonna che era venerata fino a poco fa in una chiesa di Piazza Pasquino qui a Roma. Pensate, è una delle Madonnelle che ha mosso gli occhi nel 1796 durante la crisi napoleonica, mentre Napoleone avanzava in Italia. Tante immagini della Madonna hanno mosso gli occhi o hanno lacrimato in quei giorni. Questa ha mosso gli occhi dinanzi al cardinal vicario, pensate, per cui c'è addirittura un documento ufficiale che attesta questo evento prodigioso, redatto proprio dal vicariato di Roma. Potete ammirarla, ecco, siccome adesso questa chiesa dove era venerata è stata chiusa perché sarà ristrutturata, giustamente il parroco Don Pietro, il parroco di San Salvatore Lauro, che è anche rettore di questa chiesa, ha pensato di portarla qui piuttosto che tenerla chiusa e offrirla alla devozione dei fedeli. E credo che sia il modo migliore per concludere anche questo nostro appuntamento, perché la Madonna ci riassume tutti come una buona mamma, siamo tutti fratelli e sotto il suo manto possiamo affrontare con fiducia anche questa giornata.
2: E allora io ti ringrazio, grazie Monsignor Carmelo Pellegrino, ringraziamo anche Monsignor Pietro Bongiovanni, ringraziamo Patrizia che è sempre qui presente ad accoglierci e a rendere anche per noi casa questo splendido luogo. Grazie, buona giornata.
3: A voi un caro saluto a tutti.
2: E a te, grazie.
1: Grazie, grazie. Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti a tutti voi per questo viaggio che ci avete fatto fare insieme questa mattina. Don Simone, abbiamo un minuto. Lascio a te questo tempo proprio per concludere con una tua riflessione. Siamo partiti dall'importanza delle reliquie, per la Chiesa e per ognuno di noi.
4: Direi che quello che posso augurare a tutti i nostri telespettatori anche è che i santi che ci accompagnano, per esempio pensiamo al tempo che scorre non solo nella storia come abbiamo detto prima, ma semplicemente nei giorni dell'anno, no? Quindi, non so, oggi per esempio è Sant'Efrem il Siro, no? Domani ci sarà un altro santo nel martirologio romano come c'era ieri. Insomma, che tutti questi santi piano piano ci conducano al santo, anzi al tre volte santo, come leggiamo in Isaia e come diciamo nella messa ogni volta che la celebriamo.
1: Don Simone Calestri, grazie.
4: Prego.
1: Grazie per essere stato con noi.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.

0: Per me alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate,
2: ovunque io sia.
3: E il vivo olio straordinario.
0: Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
0: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Papà!
10: No! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
11: C'è una grossa novità in questa casa.
12: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
10: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
13: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
14: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16.
15: La May.
16: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
17: La Tour de Fouille. La May.
18: Ma che fa? Da dove state fuori?
19: Con? Allez, dagli inglesi?
14: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
20: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuovissima puntata del mio medico. Vogliamo un po' rispolverare insieme al professor Rolando Bolognino, benvenuto, bentornato,
1: grazie,
0: biologo,
1: grazie,
0: nutrizionista, amico del mio medico, un po' le regole del mangiar sano. Allora, iniziamo subito, premettiamo che noi ovviamente non daremo delle regole complicate, anche perché la scienza, le famose linee guida che parlano chiaro, non sono tabelle complicate, non sono punizioni, come dico sempre, ma anzi il cibo sano è anche soprattutto buono da mangiare. Noi siamo fatti di acqua, soprattutto
1: per l'80%
0: di acqua, è vero professore, questo me lo conferma lei. E allora vogliamo capire quanto dobbiamo bere. Allora, il bere, noi beviamo un bicchiere ogni tanto, oppure bere tutte insieme mezzo litro, così ci togliamo il problema. Qual è la regola giusta del bere in maniera corretta?
1: Beh, allora, come dico sempre, la regola giusta è bere per non avere sete e non aspettare di aver sete per bere.
0: Questo perché?
1: Perché noi abbiamo una macchina che usa l'acqua principalmente come ricambio metabolico, anche come sistema per gestire la temperatura interna. Quindi più ci idratiamo e meglio l'acqua può anche venire eliminata. Attraverso la sudorazione, certo. Ad esempio, meno beviamo e più l'acqua tende a ristagnare. Noi potremmo anche bere una volta al giorno, ma sarebbe come respirare poche volte al giorno. Il corpo va avanti uguale, ma non funziona bene allo stesso modo. È meglio respirare continuamente e bere continuamente, piccoli sorsi.
0: Piccoli sorsi. Allora, diamo un po' delle indicazioni un po' più pratiche, perché molti di noi, purtroppo, per togliersi il problema del bere, appunto, come ho detto prima, magari bevono questo mezzo litro di acqua al giorno e poi appunto si dimenticano di bere. Come dovrebbe essere una routine giornaliera dell'idratazione?
1: Iniziamo bene la giornata, iniziamo col bere soprattutto al mattino. Beviamo acqua. Io ogni tanto ai pazienti che dicono ma io non ho sete, dico voi ogni 15 minuti mettete il timer e date un sorsetto. Effettivamente noi dovremmo spalmare l'acqua così. Nei pasti bere solo su richiesta, cioè realmente se abbiamo sete, per non diluire l'efficienza dei succhi gastrici nella digestione, e beviamo abbondantemente fino alle 18, altrimenti poi la notte ci si sveglia.
0: Ah, per cui fino alle 6 del pomeriggio?
1: Più o meno, poi dipende a cosa si va a dormire, ma di solito fino alle 18 è consigliato sforzarsi di bere, dopodiché solo a richiesta.
0: Ah, soltanto a richiesta. Allora, oggi noi sfateremo anche tante false notizie, le cosiddette fake news sull'alimentazione, perché nei

0: Girano tante purtroppo, perché anche tra amici, noi quando stiamo a cena, insomma, tra amici, io mangio
1: perché
0: solo carboidrati,
1: tutti,
0: solo proteine.
1: Tutti mangiano,
0: esatto,
1: e allora tutti sanno come si fa.
0: La nostra vita è scandita proprio questi momenti che anche sono momenti conviviali. E allora c'è questa falsa credenza, poi me lo dirà lei se è una falsa credenza, e più si beve acqua e più si eliminano i cosiddetti grassi che a volte quando uno sta a dieta tenta di eliminare. È così? Che cosa c'è di vero?
1: Magari fosse così, Monica, basterebbe girare con la borraccia e saremmo tutti asciutti. No, l'acqua non elimina i grassi. L'acqua aiuta i sistemi metabolici. Io consumo grassi solo quando aumento il dispendio energetico. Però non dimagrisco perché non elimino grassi, ma perdo peso perché se bevo ho meno acqua di ristagno.
0: È questo il motivo per cui non è che si perda massa.
1: Non perdiamo grasso, no, l'acqua non scioglie i grassi.
0: E adesso daremo anche delle indicazioni pratiche su cosa mangiare. Cibo sano, mangiare in maniera sana significa anche perdere peso, quei chili di troppo che ci danno anche tanto fastidio. E allora lei, i grassi, no? Noi, io ho detto prima che quando siamo a dieta tentiamo, anzi, non vogliamo mangiarli, un po' quando facciamo un po' le diete fai da te. In realtà invece ci sono dei grassi buoni che dovrebbero essere implementati nella nostra alimentazione quotidiana. Quali sono, professore?
1: Beh, allora, innanzitutto, come detto giustamente, non dobbiamo levare tutti i grassi. Pensiamo che il sistema endocrino poggia l'80% della forza degli ormoni sul grasso, no? Sui grassi buoni. Quindi i grassi monoinsaturi, come vediamo dalla grafica, quindi l'olio extravergine d'oliva, l'avocado, ma poi abbiamo anche i grassi buoni, gli omega 3, gli omega 6 del pesce azzurro, abbiamo i grassi del cacao che ci aiutano e sono una vera panacea per tante cose. I grassi sono la costituente della cellula, quindi partendo proprio dal nostro nucleo più intimo, i grassi ci servono per la natura fosfolipidica cellulare.
0: Allora, nella lista che stiamo leggendo adesso in grafica, ovviamente leggiamo la frutta secca. Ecco, la frutta secca, oggi insomma possiamo mangiarla, qua vediamo anche sul nostro tavolo, ci sono le noci, le mandorle, insomma che fa tanto bene alla nostra salute, però vendono anche insomma la cosiddetta crema spalmabile. Allora, a quantità è lo stesso mangiare, possiamo mangiare una sazietà anche di crema spalmabile al 100% magari, frutta secca, oppure la frutta secca, mangiarla e sgranocchiarla?
1: Allora, intanto è doveroso fare una precisazione per gli amici che ci seguono da casa. Frutta secca, semi oleosi, frutta a guscio non sono sinonimi. Noi adesso stiamo parlando di frutta a guscio, noci, mandorle. La frutta secca sarebbe la frutta disidratata. Questa è una
0: per
1: cosa importante.
0: Per cui semi oleosi sono?
1: Frutta a guscio, i semi oleosi sono i semi di chia, i semi di lino, mentre questa che abbiamo sul tavolo è frutta a guscio. Che cosa ci dà? Ci dà un complesso di grassi importantissimo, tutta la famiglia degli insaturi, ci dà vitamina E, ci dà magnesio, ma attenzione, anche tante calorie. Che cosa succede? Che quando noi mastichiamo arriviamo prima al senso di sazietà. Quando abbiamo la crema spalmabile è un concentrato di tutto ciò che c'è all'interno dei semi oleosi, più l'aggiunta di emulsionanti, di zuccheri, quindi è proprio un concentrato anche calorico ed è facile anche con un paio di cucchiai fare un bel pieno di energia. Quindi io consiglio soprattutto la frutta che mastichiamo, i semi a guscio che mastichiamo, e magari quell'altra la usiamo con moderazione, preferendo una spalmabile senza zuccheri aggiunti.
0: Per cui il 100% ci deve essere scritta sulla confezione.
1: E senza zuccheri aggiunti.
0: E senza zuccheri aggiunti. Allora, le giuste quantità.
1: Sì.
0: Perché anche qui lei ha detto sono particolarmente caloriche.
1: Sono grassi
0: no?
1: buoni, ma alla fine sono tanti.
0: E quante? Allora, qual è la quantità che ci suggeriscono le linee guida? Noi,
1: di solito,
0: quello che dice la scienza.
1: Come linee guida, e poi da persona a persona si personalizza, e più o meno intorno ai 30 grammi al giorno. Quando usare la crema spalmabile? Magari al mattino a colazione, dove qualche caloria in più ci aiuta a far partire bene il nostro motore, su una fetta di pane, meglio se integrale tostato. Dopodiché dividiamo noci, mandorle, nocciole nei due momenti degli spuntini. Spuntino della mattina, spuntino del pomeriggio ci permettono, magari in abbinamento con uno yogurt, col kefir, con un frutto, di avere buoni elementi senza salire troppo con le calorie e aumentando il senso di sazietà, perché essendo grassi rallentano lo svuotamento gastrico.
0: Non ci vogliamo dimenticare dei legumi, però non sappiamo mai come considerarli. Come li dobbiamo considerare? Carboidrati, proteine, come li dobbiamo inserire nella nostra quotidiana alimentazione?
1: Allora, come diciamo bene, nel senso che contengono sia proteine che carboidrati. Generalmente la scienza della nutrizione dà ai legumi un valore proteico, ma sono ricchi in glucidi. L'unica cosa che hanno l'amminoacido limitante, cioè manca un amminoacido che non permette di assorbirne il contenuto proteico tal quale presente nei legumi. Basta aggiungere una fonte di carboidrati, che hanno anch'essi proteine, ma in misura molto ridotta, ma anch'essi un amminoacido limitante. Unendoli, i due amminoacidi limitanti si compensano e abbiamo un pasto completo e ben bilanciato.
0: Allora, vogliamo da fare degli esempi, professore, degli esempi, insomma, per dare, appunto, detto, diamo noi sempre qui al mio medico degli esempi anche molto pratici.
1: Allora, abbiamo una splendida grafica molto chiara e, per esempio, la quinoa, che è un cereale in abbinamento con i ceci, può essere un piatto freddo che noi mangiamo a pranzo, trasportabile anche per chi è in ufficio. Le lenticchie rosse con il riso integrale, qui abbiamo tantissima fibra, tantissime vitamine, questo è buono sia freddo ma anche e soprattutto caldo. E poi adesso che comincia a far freddo usiamo i fagioli, usiamo le zuppe e l'orzo è una buona alternativa alla pasta.
0: Allora, non possiamo dimenticarci del dolcetto finale. Tutti noi lo sappiamo, soprattutto la sera abbiamo bisogno di qualcosa di... una coccola serale, anche a pranzo a volte, anche della coccola...
1: a colazione, così inizio la giornata con il sorriso.
0: Ma a colazione è un po' difficile, a pranzo e a cena. Allora, ci possiamo... come dobbiamo considerare un po' il cioccolato, oppure che dolce ci consiglia, professore?
1: Beh, allora, intanto se scegliamo il cioccolato, scegliamo bene, a patto di prenderlo con un quantitativo di cacao elevato. Quindi io direi, più che il cacao al latte, un cacao che sia integro, quindi più fave di cacao e meno zuccheri e meno grassi aggiunti, dall'80% in su. Così avremo ottimi grassi della famiglia degli insaturi e avremo anche teobromina e tutte quelle sostanze che ci danno tono. Attenzione a mangiarlo la sera, perché potremmo rischiare di addormentarci con più difficoltà.
0: Con po' difficoltà soprattutto per chi soffre di reflusso, lo vogliamo dire.
1: Poi se abbiamo anche reflusso, attenzione.
0: Insomma, la combinazione non va troppo bene. Grazie davvero.
1: Ma grazie a voi.
0: Grazie professor Rolando Bolognino, grazie per questi suggerimenti, grazie. Io adesso mi sposto, saluto e ringrazio il professor Sergio Gianesini. Allora, io prendo la collana di corallo, poi vi dirò il perché. Io intanto vi dico che il professore Gianesini è il presidente della Società Mondiale di Flebologia, chirurgo e docente dell'Università di Ferrara, nonché fondatore del progetto VHELP, che è dedicato all'attività umanitaria nel campo venoso e linfatico a livello internazionale. Perché abbiamo invitato il professor Gianesini, anzi la ringrazio per essere intervenuto nella nostra trasmissione? E beh, perché vogliamo parlare della salute delle nostre gambe. Molte donne, soprattutto donne, ma anche gli uomini, non son da meno, insomma, accusano soprattutto a fine giornata a volte questo senso di pesantezza, questo dolore, questa tensione, le gambe chiuse in una morsa. Può essere un problema importante. E beh, oggi noi parleremo di insufficienza venosa cronica e in particolare di vene varicose con questi interventi mini invasivi. Il suo motto è riparare e non distruggere. E beh, noi vogliamo iniziare proprio da questa collana di corallo. Perché il corallo? Le nostre vene assomigliano a questa collana? Professore?
2: Chiaramente a guardarle no, macroscopicamente, ma se le guardiamo microscopicamente, come abbiamo fatto e pubblicato recentemente, i coralli hanno una superficie con dei recettori che percepiscono il flusso degli oceani. E se il flusso è buono, trasmettono un segnale buono di crescita del corallo. Allo stesso modo, all'interno delle nostre vene ci sono questi recettori sulla parete interna, dove se il flusso è buono si trasmette un buon segnale e quindi c'è una buona salute vascolare.
0: Allora, noi quando vediamo quelle antipatiche, brutte vene un po' in evidenza, che cos'è che sta succedendo alle nostre gambe? Che cos'è che va in tilt?
2: Intanto bisogna vedere se va in tilt, sì, perché se andiamo in palestra più tardi oggi, guardare tra gli amici, vedremo delle persone con delle vene dilatate. Ma quello è semplicemente un sovraccarico di volume di sangue che passa quando si contrae il muscolo. Quindi non per forza la vena dilatata è patologica, ma sicuramente è l'espressione di un'ipertensione venosa, di un aumento della pressione all'interno del circolo. Ecco l'importanza di giornate come queste per capire quando è fisiologico, quando non è fisiologico.
0: Non è fisiologico, però è un problema molto comune, è vero, professore?
2: Perché è il prezzo che paghiamo per essere voluti da quadrupedi a bipedi. Lei oggi ha cominciato dicendo che vogliamo essere in gamba, no?
0: Esatto.
2: È un problema di gambe,
0: esatto,
2: non abbiamo vene
0: sì.
2: varicose sugli arti superiori. Siamo evoluti a bipedi, siamo sottoposti alla forza di gravità.
0: Ma ci sono delle cause riconducibili? Cioè, viviamo una vita molto frenetica. E tante persone ci hanno scritto che accusano, soprattutto le donne, un po' un fatto estetico, ma ricordiamo non è solo un fatto estetico, poi il professore ci dirà esattamente quando deve essere indagato in maniera diversa, quando c'è un problema un po' più importante, però ci sono delle cause che comportano queste vene che insomma ci danno fastidio.
2: A noi specialisti fa sorridere quando il paziente dice che per colpa dei figli sono venute le vene. In realtà è un po' per colpa dei genitori in un certo senso, c'è una componente genetica sicuro, ma c'è anche una componente ambientale, di stile di vita. Lo stesso sport che possiamo dire fa bene, ma può anche fare male. Si dice scherzando che nella parola agonismo c'è la parola agonia, quindi a seconda del tipo di attività fisica, a seconda del tipo di lavoro che facciamo, a seconda del tipo anche di etnia sotto un certo punto di vista, ovviamente ci sono fattori sia genetici che ambientali che possono determinare questo problema, che non è sicuramente solo estetico, ma anzi si associa, senza voler spaventare l'audience, alla prima causa di morte prevenibile che è il tromboembolismo. Quindi addirittura dall'estetica passiamo all'altro estremo. Ecco l'importanza della giornata di oggi.
0: Giornata, è anche importante ricordare alle nostre amiche che ci stanno seguendo da casa che non ci dobbiamo affidare ad internet. Perché secondo lei, professore?
2: Ma intanto le do un numero specifico, che è 40% dei siti medici contiene fake news che vengono condivise 450.000 volte nell'arco di 5 anni. Questo è un dato scientifico pubblicato sui nostri motori di ricerca più importanti, per cui abbiamo fatto un progetto con orgoglio anche italiano, portato all'Expo di Dubai. Per cui invito anzi l'audience a guardare il nostro sito della Viewing Foundation, dove possono riportare eventuali fake riscontrate o domande. Perché è così frequente? Probabilmente perché è così frequente la patologia venosa e quindi rappresenta anche un marketing molto ampio, per cui purtroppo il paziente viene esposto non solo alla patologia, ma anche al rischio di una misinformazione, che talvolta diventa malinformazione, cioè fatta apposta per far del danno.
0: Far del danno e vendere magari dei prodotti che
2: quindi
0: non sono
2: assolutamente... Quindi ben vengano giornate come oggi di buona informazione.
0: Di buona informazione. Noi tentiamo anche di portare sempre persone insomma, che studiano da anni i vari problemi che interessano un po' tutta la medicina. Abbiamo detto che non è soltanto un problema estetico, anzi... può diventare un problema importante. Parleremo anche di tecniche mini-invasive, perché il professore, il motto del professore, io ho detto, è riparare e non distruggere. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Grazie.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
8: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
7: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
9: La me.
10: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
11: La mer.
12: Ma che fai? Da dove
11: state
12: fuori?
13: Con? Con?
14: Allez, sei inglese?
15: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Sergio Gianesini, ricordo che è presidente della Società Mondiale di Flebologia. Benvenuto, bentornato al mio medico. Stiamo parlando della salute delle nostre gambe, in particolare di insufficienza venosa cronica e in particolare di vene varicose. Allora, iniziamo subito a chiarire quali sono i sintomi. Dei sintomi magari che mi devono far correre da uno specialista, magari prima dal medico di famiglia e poi il medico di famiglia mi indirizzerà sicuramente dallo specialista, ma ci sono dei sintomi ben specifici sul dolore alle gambe e sulle vene varicose in particolare?
1: Possiamo dire da libro pesantezza, prurito, bruciore, dolore, crampi, però la cosa da dire per andare più avanti nella comunicazione è anche nessun sintomo, potrebbe essere anche un arrossamento della gamba, potrebbe essere un inscurimento progressivo color ruggine che viene dal ferro contenuto nella nostra emoglobina. Quindi l'importanza è di avere una buona educazione di base, perché non sempre si manifesta il sintomo.
0: Per cui il dolore alle gambe non è detto che sia uno dei sintomi che mi possa ricondurre ad una insufficienza venosa?
1: Si dice tecnicamente essere un sintomo molto aspecifico, non specifico, potrebbe essere anche un problema muscolare, neurologico e via dicendo. Però è molto importante considerare, ovviamente da libro, come dicevo, pesantezza, prurito, bruciore, dolore, ma anche considerare che se si è a rischio perché magari una familiarità, perché magari un lavoro dove si sta molto in piedi, è bene avere un'educazione di base, per cui con una certa prontezza rivolgersi al medico e allo specialista. In questo senso gli uomini non sono tanto bravi, arrivano più tardi rispetto
0: al genere femminile. E infatti è questo che volevo domandare, perché io mi sono rivolto solamente alle nostre amiche. In realtà è un problema anche che riguarda gli uomini, no?
1: È molto giusto come tempo quello di parlare di uomini e donne, perché proprio ieri in Senato abbiamo lavorato con la Società di Medicina di Genere per mettere in evidenza come sia un problema tanto degli uomini quanto delle donne, a seconda un po' dell'età, proprio per l'influenza ormonale della patologia.
0: Per cui anche gli uomini non sono immuni, anzi. Parliamo di esami. Allora, quali sono gli esami per controllare la salute delle nostre gambe? Iniziamo da questo.
1: In primis ovviamente una buona clinica, quindi un bravo specialista, ma allo stesso tempo quello che oggi viene chiamato il moderno stetoscopio, cioè in realtà l'ultrasuono e quindi l'esame ecografico, ecco, color Doppler, che è un esame però operatore dipendente, come si dice, cioè dipende da quanto bravo è l'operatore a farlo, non è come una fotografia che poi viene interpretata, dipende proprio manualmente come viene fatto. Quindi l'importanza non di fare un qualsiasi eco Doppler, ma di farlo con una persona con capacità tecnica sufficiente per farlo in maniera
0: attendibile. E basta l'eco Doppler, ecco, stiamo vedendo adesso un video che ci evidenzia, insomma, su come viene effettuato anche l'eco Doppler. E soltanto questo basta come esame per capire come stanno le nostre vene?
1: Professore. Assolutamente sì, in un primo livello, ovvio che se poi andiamo più nel profondo, questo è un sistema safenico e superficiale, se vogliamo andare poi più nel profondo dove si sospetti qualche problematica di altro tipo, entreranno poi indagini di secondo livello da risonanze magnetiche e via dicendo.
0: È un esame doloroso proprio perché noi vogliamo tranquillizzare le nostre amiche, i nostri amici che ci stanno seguendo. Che tipo di esame è? Perché io immagino, se uno ha un dolore ad una gamba, abbiamo visto una persona, una donna con delle vene abbastanza evidenti, quando ecco, si passa una sonda, un manipolo del genere, può far male?
1: Può fare al massimo bene, come un massaggio, nel senso che è una cosa estremamente non invasiva, in nessun modo dolorosa. Piuttosto può essere una cosa estremamente veloce se fatta in maniera approssimativa o richiedente un certo tempo, per cui è significativa la variabilità nell'esame. Quando cominciano a essere esami da 5-6 minuti qualche dubbio dovrebbe sorgere nel paziente, perché deve essere un esame dettagliato e quindi richiede una certa tempistica.
0: Professore, quando si parla di varici non si può non parlare della vena che un po' dirige il traffico, che è la safena. Che cosa succede? Che cos'è esattamente la safena e qual è il ruolo che ricopre quando vediamo la comparsa di varici?
1: Sembra programmato, ma non lo è, nel senso che una delle metafore che io spesso uso con i pazienti è proprio quella dell'autostrada, di questa safena, che è la vena più lunga che abbiamo nella gamba e che ha vari caselli autostradali che a un certo punto, come valvole, non funzionano più. Quindi quando io tornerò alla mia università di Ferrara oggi, se a Roma trovassi il casello autostradale, la valvola che non funziona più, chiaramente entrerei al casello autostradale successivo. È la stessa cosa, nel risparmio, nella riparazione di questa vena piuttosto che nella distruzione. Si possono chiudere questi caselli autostradali che non funzionano più per rientrare i caselli successivi tenendo l'autostrada principale. Quindi diciamo che sì, da un punto di vista di traffico quella principale è la safena. La vera patologia però si sviluppa nella superficie di queste varicosità che nascono da questi caselli autostradali. Ecco quindi la differenza tra semplicemente fare un esame ecografico che dica c'è un reflusso, da dire quel casello autostradale specificatamente non funziona, quindi quello va chiuso, quell'altro invece va lasciato aperto per rientrare in autostrada.
0: Si tende a toglierla?
1: Nella grandissima maggioranza dei casi sì, ma sempre si può non toglierla in realtà. E di conseguenza un attento esame ecografico, come se facessimo un abito su misura, ci può dire dove andare ad agire per fare un intervento che sia, come si dice oggi, di medicina personalizzata sulla sua caratteristica specifica.
0: È questo. Allora vogliamo parlare di questo suo intervento chirurgico. Lei, io l'ho ripetuto varie volte, lei tende a riparare, non a distruggere. Allora, che tipo di intervento mini-invasivo? Comunque sempre un intervento, si tratta, professore?
1: È un intervento che viene fatto in sala operatoria esclusivamente per motivi di sterilità, ma che in realtà non prevede incisioni, si entra con dei cateteri, quindi è l'equivalente di una puntura, che invece di andare a ablare, quindi distruggere, quindi togliere tutta la vena, va in questi caselli autostradali che non funzionano più con diverse tecnologie. Ora, la tecnologia può essere usata per bruciare o per togliere o per incollare tutto, oppure può essere usata per chiudere i caselli specifici. Quindi una cosa è la tecnica, quindi la mini-invasività, una cosa è la strategia, come la uso. Posso usare un ago, un filo per fare un abito su misura o un prêt-à-porter. Questo è il concetto.
0: Anestesia totale, anestesia
1: musicale.
0: Che cosa sente il paziente?
1: Sente la musica, nel senso che l'anestesia è musicale e verbale, nel senso che non facciamo anestesia né spinale né generale né sedazione, perché è talmente mini-invasivo e talmente veloce che ci permette semplicemente con la parola e con un po' di musica di sottofondo di tranquillizzare. C'è un minimo di anestesia come dal dentista locale, semplicemente perché viene erogata energia termica, calore, e quindi giusto per...
0: Non possiamo non parlare di prevenzione.
1: Sì.
0: Allora, noi vogliamo evitare tutto questo. Ci sono dei comportamenti che dobbiamo adottare per evitare, soprattutto noi donne, di comportarci bene con le nostre gambe?
1: Non andare in internet in maniera casuale, la prima forma è la forma di prevenzione. La seconda è ricordare che tutto ciò che aumenta la pressione non solo nelle gambe, ma anche nella pancia, da determinare poi un sovraccarico di queste vene. Di conseguenza, dico banalmente, anche solo, vista la bellissima relazione precedente del collega sulla parte della nutrizione, un alvo stiptico, quindi non andare bene di corpo, aumenta la pressione in pancia, che aumenterà quindi la pressione nelle vene. Avere uno stile di vita sportivo che prevede una certa educazione, per cui non è semplicemente ad esempio andare a camminare, ma andare a camminare con una certa continuità senza fermarsi ad ogni vetrina, perché lo stop and go, quindi fermarsi e ripartire, è come la vecchia pompa del pozzo, ci voleva qualche colpo prima che l'acqua venisse su, no? Le calze sono una forma di prevenzione, ma attenzione ad esempio alle calze in denari, perché io sono solito dire che è un modo per spendere denari inutilmente, sono i millimetri di mercurio, quindi gli stessi millimetri di mercurio delle calze si ritrovano nell'ambiente acquatico, una forma di prevenzione eccezionale, è un progetto che noi adesso abbiamo sviluppato all'Università di Ferrari che si chiama Science per Acqua, quindi la scienza attraverso l'acqua, dove il paziente sta in piedi semplicemente in acqua, non è necessario nuotare, la pressione dell'acqua porta ad avere come quattro paia di calze di quelle che usiamo.
0: Allora andiamo tutti in piscina, subito,
1: andiamo
0: di corsa.
1: Andiamo tutti in piscina, di corsa, a camminare e non a nuotare.
0: Grazie al professor Giannesini, grazie
1: per
0: questa indicazione. Adesso seguitemi, perché non finisce qua. Io saluto la dottoressa Manuela Carrera, la nostra dermatologa di fiducia, perché oggi, anche oggi, dobbiamo sfatare tante fake news proprio sulla salute della nostra pelle, a partire dall'alimentazione. Allora, per avere una pelle bellissima, luminosa, sana, quanto è importante l'alimentazione, dottoressa?
2: L'alimentazione è importantissima. Io dico sempre ai pazienti che noi dobbiamo considerare la nostra alimentazione come il nostro primo farmaco. Esiste un modello alimentare, un regime alimentare anti-aging, ossia un modello alimentare che riesce a rallentare l'invecchiamento cellulare, quindi l'invecchiamento non solo di tutto il nostro organismo, ma anche l'invecchiamento della nostra pelle. Parliamo di un'alimentazione che quindi vada a contrastare lo stress ossidativo. Noi sappiamo che i radicali liberi sono tra i principali attori del nostro invecchiamento, ma anche a contrastare un fenomeno che è la glicazione delle proteine. È un fenomeno che fa sì che lo zucchero, il glucosio, si leghi alle proteine, proteine come il collagene, l'elastina, le renda rigide e quindi vada a rovinare, se vogliamo, quella che è l'impalcatura della nostra pelle, ma tra l'altro non solo della nostra pelle, se pensiamo che collagene e elastina le troviamo anche nelle nostre articolazioni.
3: Articolazioni, è vero, questo è tanto vero. E allora, bisogna togliere lo zucchero? Adesso lei ci dirà esattamente quali sono gli alimenti, perché detta così, la glicazione, il glucosio, dobbiamo un po' evitare di mangiare troppo zucchero. Allora, che cosa dobbiamo portare in tavola? Quali sono gli alimenti per rendere la nostra pelle sana e luminosa?
2: Allora, abbiamo parlato degli antiossidanti e quindi frutta, verdura, sono ricche di sali minerali, di vitamine, di antiossidanti e quindi aiutano la nostra pelle nel combattere l'invecchiamento. Poi, importanti le proteine, ma le proteine magre. Quindi le proteine che non contengono grassi saturi. Parliamo per esempio dell'uovo o dello yogurt greco, ad esempio, ma anche del pollo. Poi dobbiamo inserire invece i grassi buoni, come diceva il professore prima. Quindi i grassi buoni dove li troviamo? Sono i grassi poliinsaturi. Li troviamo nel pesce azzurro, li troviamo nel salmone, li troviamo per esempio anche nell'avocado. L'avocado è anche ricco di vitamina E, quindi anche qui antiossidanti. I cereali, molto molto importanti, perché sono ricchi di fibre, ma anche ricchi di zinco, di biotina, quindi di sostanze che aiutano il nostro organismo. Parliamo di un'alimentazione che abbia un basso indice glicemico, appunto, perché ormai sappiamo che un indice glicemico alto, quindi mantenere alti i livelli di glucosio nel nostro organismo, è dannoso per tutto il nostro organismo, è dannoso anche per la nostra pelle, perché tra i fattori predisponenti questa glicazione delle proteine, che di fatto è un problema che è normale che avvenga nel nostro organismo, è una funzione fisiologica, non enzimatica, ma è favorita dai livelli alti di glucosio. Quindi mantenere basso il nostro indice glicemico significa aiutare la nostra pelle nell'anti-aging.
3: E in questo caso, insomma, la natura ci viene anche incontro, no? Abbiamo tanta frutta e verdura, soprattutto qui in Italia, nel nostro bel paese, abbiamo un'alimentazione veramente magnifica per poter avere una pelle davvero sana. Allora, rispondiamo un po' di domande, dottoressa, subito andiamo da Vittoria, che le scrive da Roma e le chiede: ho 70 anni e la pelle secca, mi hanno detto di usare l'olio d'oliva, faccio bene?
2: Fa bene, in realtà fa bene, perché l'olio di oliva contiene moltissime sostanze benefiche per la nostra pelle, contiene tantissima vitamina E, che è un fortissimo antiossidante.
3: E come va usato, dottoressa? Si mette sulla pelle?
2: Allora,
3: così,
2: noi possiamo anche usarlo semplicemente mettendo delle piccole gocce sulla pelle, che sia del viso o del corpo, magari per il corpo dopo la doccia, mantenendo un pochino la pelle umida, perché l'olio aiuta a trattenere il contenuto di acqua all'interno della pelle e quindi ha un effetto un po' filmogeno. Ricostituisce la barriera cutanea e riduce la perdita di acqua attraverso la pelle. Lo possiamo usare semplicemente così, ma se vogliamo rafforzare il soffetto, cosa possiamo fare? Possiamo aggiungere per esempio qualche goccia di olio d'oliva alla nostra crema idratante e quindi aumentarne il potere emoliente e idratante e anche antiossidante.
3: Ma di giorno o di notte? Come la possiamo usare?
2: Insomma? La possiamo usare sia di giorno,
3: non ci sono
2: controindicazioni, dipende anche dal grado di secchezza della nostra pelle,
3: vero.
2: Perché l'olio di oliva è indicato soprattutto per chi appunto ha una pelle estremamente secca, estremamente disidratata.
3: E ci sono altri prodotti naturali? Poi lei ci farà vedere, insomma, una maschera, ci regalerà proprio una maschera naturale, che fa anche il suo, non troppo, poi lo diremo magari, ma ci sono altri prodotti naturali che possono aiutare la nostra pelle?
2: Assolutamente sì, ci sono tanti oli naturali, allora l'olio di argan, l'olio di jojoba, l'olio di canapa, questi sono oli che sono per esempio adatti a tutti i tipi di pelle, che sia sta secca, sensibile, grassa. Poi per ogni tipo di pelle ci sono degli oli più o meno indicati. Per esempio la pelle secca, l'abbiamo detto, l'olio d'oliva, ma anche l'olio di cocco. Se la pelle, oltre ad essere secca, è una pelle sensibile e irritabile, olio di borragine, l'olio di enotera, l'olio di moringa. Per la pelle grassa, invece, l'olio di semi di uva o l'olio di maracuja, che ha un effetto anche astringente. Pelle matura, pelle che dobbiamo trattare proprio dal punto di vista dell'anti-aging, l'olio di rosa moscheta, che è ricco, ricchissimo di vitamina A, oltre alla vitamina C, e l'olio di camelia giapponese, che è un fantastico antietà, perché è proprio ricchissimo di antiossidanti.
3: Ah, che bello! Quante sostanze naturali che ci sono.
2: La natura allora, ci offre tante cose.
3: Tante cose. Rispondiamo adesso anche a Rossella. Dottoressa, le scrive da Udine e le chiede: mi hanno detto che bere troppi caffè fa venire le rughe. È vero? Anche qui.
2: No, allora, a meno che noi non beviamo caffè veramente in quantità esagerata, se beviamo il caffè mettendoci sempre lo zucchero, perché torniamo al discorso dello zucchero, se ci mettiamo la panna e se durante il giorno noi quindi beviamo tanti caffè, diciamo, con delle aggiunte, allora sì, è bene ridurre questa attività. Ma se no, bere il caffè con moderazione, quindi diciamo tre tazzine di caffè durante il giorno, può avere anche i suoi effetti in realtà benefici sulla nostra pelle. Perché? Perché per esempio la caffeina ha un lieve effetto diuretico, quindi aiuta anche a drenare, a sgonfiare. Può avere un effetto protettivo sul microcircolo, quindi ci può aiutare da questo punto di vista. E il caffè contiene anche degli antiossidanti e quindi anche lì andiamo a contrastare l'invecchiamento.
3: Allora, l'esfoliazione è importante. Quanto è importante? E lei adesso ci farà vedere come possiamo realizzare una crema esfoliante proprio per far bene alla nostra pelle.
2: Sì, in realtà noi dovremmo esfoliarla sempre durante tutto l'anno. Però consideriamo che cosa succede d'estate? Prendendo il sole, la pelle tende a ispessirsi, perché è proprio una modalità

0: di difesa della nostra pelle nei confronti dei raggi ultravioletti, abbronzarsi ma anche ispessirsi. E quindi dobbiamo allontanare queste cellule morte che si sono depositate sulla nostra pelle. Come facciamo? Lo facciamo per esempio con uno scrub. In questo caso lo possiamo anche preparare a casa con degli alimenti che abbiamo.
1: Allora, lo leggo al volo e poi lei ci dice il procedimento. 1 o 2 kiwi, 1 o 2 cucchiai di olio extravergine d'olive, poi è opzionale mettere 1 o 2 cucchiai di zucchero di canna. Il procedimento è perché poi, questo un po' insomma già l'ha detto perché l'olio extravergine abbiamo capito quanto è importante,
0: Allora,
1: no?
0: dell'olio abbiamo già parlato. Il kiwi perché? Perché è un frutto ricchissimo di vitamina C, ma anche ricco di acqua e ricco di alfa-idrossiacidi. Gli alfa-idrossiacidi sono quelli che vanno a esfoliare dal punto di vista, diciamo, chimico e non fisico, quindi vanno ad allontanare le cellule morte dalla nostra pelle. In più, all'interno del kiwi noi abbiamo questi piccolissimi semini. Questi stessi semini invece fanno uno scrub proprio meccanico.
1: Meccanico, per cui tolgono le
0: Quindi noi
1: cellule.
0: possiamo andare a prendere la polpa del kiwi, possibilmente un kiwi maturo che noi riusciamo bene a schiacciare, facciamo questa poltiglia, dopodiché andiamo ad unire
1: Un po'
0: un po' di
1: d'olio.
0: olio, così andiamo a portare anche idratazione e l'olio abbiamo anche delle proprietà lenitive, antinfiammatorie.
1: E poi ci
0: Se
1: aggiungiamo.
0: vogliamo, in modo opzionale, se vogliamo aumentare il potere scrub e quindi aumentare la componente granulosa, noi possiamo andare a aggiungere lo
1: E un po'
0: zucchero di
1: di zucchero
0: canna.
1: di canna. Allora è
0: Se
1: questo
0: vogliamo
1: poi.
0: anche il
1: E
0: sale grosso.
1: sale grosso uguale. Allora, grazie, grazie innanzitutto per averci regalato questa bellissima ricetta esfoliante. Fatela, provatela e fateci sapere. Grazie a lei per questi
0: Grazie, Monica.
1: consigli. Grazie alla dottoressa Manuela Carrera. Grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45. Ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno i consigli dei nostri bellissimi, interessantissimi esperti. Grazie, ci vediamo domani e ovviamente adesso subito linea, vediamoci chiaro. Baci baci.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese ha solo 1 euro.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: La May.
5: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
6: La Tour de Fouille de
7: La May.
8: Ma che fa? Da dove state fuori?
9: Come? Allez-moi, sei inglese?
10: Oui.
11: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più carica.

0: crema.
1: Ehi, sono io. La tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
4: No! Papà!
1: No! Ora sì, no! Che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
5: C'è una grossa novità in questa casa.
6: Attento, papà. La cosa potrebbe degenerare in ben altro.
1: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
7: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
8: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono. Oggi alle 16.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del lavoro, in particolare quali sono i lavori più richiesti dal nord al sud. Vi daremo tutte le indicazioni perché insomma è importante, soprattutto se magari stanno delle nonne a casa, delle mamme, dei papà che stanno a casa. Potete prendere appunti perché magari potete darlo ai nipoti, ai figlioli, perché ci sono tante opportunità, ve le elencheremo, ma soprattutto vi daremo anche dei suggerimenti pratici per come fare, ad esempio ad inviare un curriculum vitae ed anche come affrontare un colloquio di lavoro, tutti elementi fondamentali quando uno cerca un lavoro e un mestiere. E allora ne parliamo con il nostro ospite Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Assolavoro è l'associazione delle agenzie per il lavoro, che sono l'85% delle agenzie di lavoro presenti dal nord al sud del nostro paese. Ci darà delle indicazioni preziose e come sempre, se avete delle domande, c'è Maris in diretta per voi.
1: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e rigirarle ovviamente ai nostri esperti, e quindi non esitate a mandare un messaggio ad esempio al nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente, ve lo ricordo subito: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it. potete mandare qui domande insomma più dettagliate e raccontare le vostre testimonianze. Vi ricordo anche ovviamente che potete seguirci e scriverci tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Allora Ferrauto, partiamo un po' dal mercato del lavoro. È un in crescita, perché i dati sono tutti quanti abbastanza confortanti per quanto riguarda l'occupazione, e in particolare con quindi la battaglia alla disoccupazione, a coloro che non lavorano. È così? Diamo prima uno sguardo in generale.
2: Sì, innanzitutto buongiorno. Sì, i dati sono in crescita, come diceva lei, il 2025 è stato un anno da record, ma il dato importante è che nel 2025 l'occupazione è cresciuta perché è trainata dai contratti a tempo indeterminato, quindi questo ci porta anche sicuramente a rifuggire da determinate logiche che vedono il mercato del lavoro come estremamente precarizzante. C'è però un dato importante, che è quello degli inattivi. Infatti, se il numero degli inattivi nel 2025 è calato rispetto al passato, sicuramente questa decrescita è stata meno potente rispetto alla crescita dell'occupazione.
0: Come trovare il lavoro giusto? Bisogna seguire, lo diciamo, in modo che anche chi sta a casa, quelli più anziani, possano indirizzare i propri nipoti o i propri figli. Bisogna seguire la passione o bisogna seguire quello come va il mercato, quindi le opportunità?
2: Mi sento dire
0: il dilemma di sempre.
2: Che questo dilemma si può risolvere trovando una sorta di via mediana, quindi la passione da un lato e quella che sono le richieste del mercato dall'altra. Oggi noi in Italia abbiamo un grande problema di orientamento, questo problema di orientamento ci dicono i dati. Noi oggi sentiamo spesso parlare di un mercato del lavoro che ricerca molte figure, ma queste figure poi non si trovano, no, tra la forza lavoro disponibile. Abbiamo un mismatch che in alcuni settori raggiunge, mismatch che è il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, insomma diciamolo anche in termini più semplici. Questo mismatch a volte raggiunge anche il 60%, questo vuol dire che 6 figure su 10 non si trovano. C'è un problema di orientamento, sicuramente bisogna lavorare a partire dalle scuole. Noi come Assolavoro abbiamo fatto un protocollo col Ministero dell'Istruzione e del Merito proprio per accompagnare gli studenti e i ragazzi in percorsi di orientamento consapevoli e soprattutto che guardino alle reali necessità del mercato.
0: E allora carta e penna, perché ora vediamo.

0: In base, voi avete un monitoraggio costante, quotidiano, settimanale su tutte le richieste che fanno le aziende dal nord al sud nei vostri confronti, nelle tante agenzie che avete sul territorio. Allora, quali sono le richieste maggiori, cioè le figure professionali più richieste? Partiamo dal primo cartello, quelle, le professioni abbiamo, le abbiamo divise ad alta qualifica.
1: Ad alta, a media qualifica e poi ci sono,
0: ecco,
1: gli operai.
0: Partiamo da quella ad alta qualifica, allora, vediamo insieme il cartello e lo commentiamo. Che vuol dire business analyst? Ingegnere lo capiamo tutti. Gli ingegneri sono molto ricercati, insomma, in assoluto?
1: Sono molto ricercati, tra l'altro qui ne vediamo 5, ma noi facciamo una classifica di 30 profili che sono 10, 10, 10 che trovate sul nostro sito, assolavoro.eu. Il business analyst è quella figura all'interno dell'azienda che analizza i processi aziendali dalla A alla Z, quindi sostanzialmente va a studiare tutti i processi aziendali e va ad intervenire laddove magari qualche processo deve essere ottimizzato.
0: È il più richiesto, poi è abbiamo l'ingegnere richiesto. Meccanico, ma insomma chi segue ingegneria difficilmente sta a spasso, trova subito occupazione.
1: Trova subito lavoro, ma non solo meccanico, ci sono gli ingegneri elettronici, insomma la categoria degli ingegneri in generale
0: è tra le più gettonate. Vediamo invece le professioni a media qualifica, tecniche dei servizi, e lì c'è una cosa molto interessante, la vediamo insieme, perché al primo posto tra la figura più richiesta, insomma le aziende li cercano quasi quotidianamente, sono i disegnatori tecnici.
1: I disegnatori tecnici,
0: che
1: sì.
0: Vuol dire? Spieghiamolo a caso.
1: Il disegnatore tecnico è quel disegnatore all'interno, ad esempio, di uno studio di architettura, di ingegneria, ma anche all'interno di un'azienda, che conosce determinati software tecnici che sono utili per poter appunto fare quei disegni e produrre degli output che l'azienda richiede. Questo perché? Perché queste sono figure che, pur essendo ascritte a quelle a media qualifica, in realtà sono dall'alto contenuto tecnologico. Moltissime di queste figure che noi vediamo in tutta la classifica hanno oggi sicuramente all'interno un alto contenuto di tecnologia e digitalizzazione, quindi ecco, la conoscenza degli strumenti tecnici, in questo caso dei software, è importante.
0: È trasversale a tutti. Chiudiamo col terzo cartello che riguarda, insomma, gli operai specializzati. Al primo posto la maggiore insomma, richiesta è quella per gli specialisti in energia. Ci spiega, poi mi incuriosisce anche se ce lo può commentare l'impiegato amministrativo, che sembra una figura banale ma non lo è, perché si richiede spesso esperienza.
1: Assolutamente sì, lo specialista dell'energia è molto importante, perché oggi vediamo che ci sono moltissime aziende che si dedicano al settore dell'energia, ma anche a tutti quei settori che in qualche modo sono legati per esempio alla sostenibilità, e quindi si ricercano molti specialisti che conoscano questa materia. Oggi anche molti corsi di laurea, master, hanno al loro interno proprio questa materia, perché è importante e per il futuro il mercato del lavoro ci dice che sicuramente ci saranno molte richieste in questa direzione. L'impiegato amministrativo è il classico, mi permetta il termine, impiegato amministrativo che all'interno dell'azienda si occupa appunto ad esempio di buste paga, piuttosto che della gestione di alcuni aspetti più amministrativi o l'amministrazione proprio in senso stretto, quindi chi all'interno dell'azienda si occupa di pagare le fatture, fare le fatture e quant'altro. Se ne ricercano molti e non si trovano, quindi è una figura
0: paradossalmente trovano, sono gettonati, sì, e non si trovano. L'impiegato banalissimo, impiegato amministrativo, che poi non è banale, perché
1: non è banale,
0: ormai
1: per
0: la specializzazione
1: niente.
0: È sempre più anche in quell'ambito.
1: Anche
0: ma vediamo
1: caso, molti software ci sono oggi per lavorare in amministrazione.
0: Certo, quindi bisogna avere anche una certa dimestichezza con gli strumenti digitali. Maris, domande da casa.
2: Allora, diverse domande stanno arrivando. Prima volevo ricordare, far rivedere il sito che abbiamo visto mentre lo citava il nostro esperto. Eccolo qui, assolavoro.eu. Qui potete trovare, insomma, tutte le informazioni di cui avete bisogno, e c'è anche, come lo vedete, uno spazio orientamento. Ecco, consigli e dati per orientarsi nel mondo del lavoro. A tal proposito, il signor Carmelo, lui ci scrive da Benevento e dice: ho perso da poco il lavoro. Lui ha 57 anni, ci racconta, e ha anche ovviamente una famiglia sulle spalle. Ecco, ho provato a mandare il mio curriculum in tante aziende, ma ho trovato sempre una porta chiusa. Vi prego, datemi un consiglio, sono disperato. Aiutiamo questo signor Carmelo.
1: Innanzitutto facciamo in bocca al lupo al signor Carmelo, perché ritrovi presto un'occupazione. Il consiglio che mi sento di dare al signor Carmelo è quello di andare sul sito di Assolavoro. C'è una sezione dedicata alle agenzie per il lavoro. Le agenzie per il lavoro oggi sono sicuramente la miglior via, sia per un primo impiego ma anche per reimpiegarsi, perché hanno quella capacità di accompagnare le persone nelle cosiddette fasi di transizione, quindi nelle fasi di passaggio, che non sono assolutamente solo quelle dalla scuola al lavoro, come dicevamo prima, ma sono anche tutte quelle fasi, ad esempio, dal lavoro al non lavoro e dal non lavoro al lavoro. Quindi si può rivolgere ad una nostra agenzia. Noi abbiamo tra l'altro più del 15% dei nostri occupati che sono over 50, quindi quello che posso dire a chi ci ascolta da casa è di non perdere mai le speranze e rivolgersi ad un'agenzia, perché sicuramente, soprattutto per chi ha esperienza, un posto di lavoro c'è.
0: Abbiamo visto le figure più ricercate secondo appunto i vostri dati e il vostro monitoraggio continuo, ma l'Italia è anche un paese che è famoso nel mondo per gli artigiani, perché gli artigiani sono la forza dell'Italia, da sempre, del Made in Italy. Allora, siamo in collegamento per cercare di capire in questo ambito, anche lì, quali sono le figure dove c'è la maggiore domanda, con Maurizio De Carli, responsabile del Dipartimento Lavoro della CNA, una delle principali organizzazioni del mondo dell'artigianato. Salve De Carli. Allora, le chiedo subito, che cosa vanno alla ricerca queste, le piccole, perché lì sono tutti gli artigiani, sono piccoli, piccolissimi spesso. Quali sono le figure più richieste?
3: Salve, buongiorno e grazie per l'invito. Oggi reperire figure professionali qualificate nell'artigianato è diventato estremamente difficile. È un fenomeno che come CNA registriamo da anni, le cui cause sono riconducibili in estrema sintesi a tre grandi fattori. Il primo riguarda un divario ormai incolmabile tra le competenze richieste e le competenze disponibili sul mercato. Il secondo riguarda senza dubbio un invecchiamento del nostro mercato del lavoro. Molti artigiani vanno in pensione senza un adeguato ricambio generazionale. Ed infine, purtroppo, come CNA registriamo anche un calo di interesse da parte dei giovani. E questo, mi lasci dire, mette seriamente a rischio la sopravvivenza di mestieri storici, mestieri che sono il cuore di quel Made in Italy che tutto quanto il mondo ci invidia. Noi rappresentiamo l'artigianato, ne conosciamo non soltanto gli aspetti valoriali, ma anche le grandi opportunità professionali ed economiche, ed è proprio per questo che siamo davvero preoccupati di un così scarso interesse verso il nostro mondo, soprattutto da parte dei giovani, perché oggi l'artigianato, come diceva lei, non è il passato, ma rappresenta una grande opportunità di lavoro e di futuro. L'impresa artigiana ancora oggi è la vera scuola per diventare imprenditori. Guardi, tutti quanti i grandi marchi che conosciamo, dalla moto all'automotive, hanno iniziato la loro attività da una piccola impresa artigiana.
0: Ecco, De Carli, mi scusi, ci dia anche un'indicazione. È meglio seguire una scuola o, come si diceva un tempo, andare a bottega? Insomma, qual è la strada preferibile, proprio in una battuta?
3: Allora, guardi, siccome i giovani non entrano più nelle nostre imprese, attraverso la sottoscrizione di un protocollo con il Ministero dell'Istruzione, siamo noi che entriamo nelle scuole. E quindi i nostri imprenditori entrano nel fare attività di orientamento e sensibilizzazione nelle scuole, così da spiegare ai ragazzi le grandi opportunità che oggi l'artigianato rappresenta. Infine, mi lasci dire che un'altra grande sfida, che poi è diventata proprio un'emergenza, che è quella di trovare le professionalità nelle nostre imprese. Noi stiamo lavorando al primo progetto europeo sui corridoi professionali. È un progetto concreto che partirà nei prossimi giorni in Egitto. Si aprirà una vera e propria scuola professionale dove verranno formati giovani lavoratori. Impareranno la lingua italiana, le norme sulla sicurezza e riceveranno una formazione tecnica mirata.
0: Ecco, mi sembra molto interessante.
3: L'obiettivo è di inserirli nelle nostre aziende con un regolare contratto di lavoro.
0: Ecco, mi sembra molto interessante. Quindi un progetto che sta per partire. Le faccio un'ultimissima battuta. Ci dice due figure che stanno scomparendo e invece due figure che emergono proprio in maniera sintetica. Ci dia queste proprio concretamente.
3: Beh, guardi, sicuramente le figure che riguardano per lo più il settore dell'artistico, quindi le figure tradizionali, dai ceramisti ai restauratori, sono figure di altissima specializzazione, molto molto richieste dal mercato. Indubbiamente tutto ciò che riguarda la manutenzione, i servizi e l'installazione, altrettanto sono settori che hanno grandissima richiesta di manodopera e la cui specializzazione a volte è molto difficile da ricercare.
0: Grazie davvero per queste indicazioni utili, utilissime, anche per aver annunciato questo progetto che mi sembra veramente molto innovativo. Maurizio De Carli, responsabile Dipartimento Lavoro, grazie. CNA. Torniamo in studio, domande da casa. Maris.
2: Beh, allora, Margherita da Potenza dice, ma è vero, chiede il nostro esperto in studio, che le aziende hanno delle facilitazioni in termini, insomma, di tasse nell'assunzione di giovani, magari under 29, ecco, è così?
1: Assolutamente sì, ci sono i cosiddetti incentivi all'assunzione, ce ne sono ovviamente per i giovani, quindi sì, insomma, la risposta è affermativa.
0: Ferruto, allora, entriamo in questo momento in un mondo delicato, quello di inviare il curriculum, perché tantissimi, spesso si chiedono i consigli i più giovani, ma anche quelli meno giovani, come abbiamo visto al nostro telespettatore, devono inviare il curriculum. Noi abbiamo preparato un cartello grafico, lo commentiamo insieme per capire quanto sia importante. Allora, ve lo vediamo insieme, quando uno scrive un curriculum deve tener conto, privilegiare la sintesi alla lunghezza, utilizzare un curriculum vitae uguale per tutte le candidature, puntare sulla struttura grafica, alla leggibilità, revisione del testo prima di inviare il curriculum vitae, perché altrimenti escono degli strafalcioni.

0: inserire le informazioni importanti e questo anche il consenso della privacy. Ci dice quali sono gli elementi? Noi li abbiamo messi così come punti, ma quali più importanti e perché?
1: Allora, anzitutto la ricerca di un lavoro e quindi la fase in cui si deve scrivere il curriculum e inviarlo è essa stessa un lavoro, quindi bisogna mettersi d'impegno e bisogna fare veramente un lavoro molto rifinito per poter avere un prodotto che sia appetibile da parte dell'azienda. Queste sono 5

0: piattaforme di ricerca lavoro ci dicono che per quella determinata posizione sono candidate 450 persone. Ecco, allora immaginate che un recruiter dovrà leggersi 450 curriculum. Questo fa sì che noi, quando scriviamo il nostro curriculum, dobbiamo essere brevi, privilegiare sempre curriculum di una pagina sola, evitare curriculum su più pagine, anche quando si ha tanta esperienza. Può essere importante, ad esempio, perché poi magari il curriculum può essere anche stampato dal selezionatore, farlo su due pagine, quindi un fronte ed un retro, ma soprattutto perché è la prima esperienza, il consiglio è quello di privilegiare la brevità e quindi curriculum di una pagina. Utilizzare un curriculum uguale per tutte le candidature ovviamente è la cosa più sbagliata che si possa fare, perché noi siamo abituati a mandare a volte tante candidature in modo seriale, tanto che poi quando si fa un colloquio la prima domanda che ti viene fatta è: ma ti sei candidato con coscienza oppure l'hai fatto perché ci siamo capitati? Quindi curriculum uguale per tutti non va bene, va personalizzato.
1: Ecco, mi incuriosisce questo della revisione del testo, perché si fanno degli errori?
0: La revisione del testo è fondamentale, gli errori se ne fanno tantissimi, se ne fanno sul curriculum, se ne fanno nelle prove scritte, perché molte volte le aziende richiedono le prove scritte. Un curriculum che ha al suo interno degli errori ortografici è sintomo di una persona che banalmente non ha rivisto il curriculum, quindi bisogna stare molto attenti e riguardarlo sempre attentamente prima di inviarlo.
1: Un'ultima battuta, poi passiamo al colloquio di lavoro. Il consenso della privacy, molti lo dimenticano, inviamo il curriculum per il curriculum, allora, però non mettiamo questa frase che è fondamentale, altrimenti va cestinato.
0: Non la mettiamo perché non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata,
1: perché?
0: Nel senso che non metterla anzitutto vuol dire rendere più veloce tutto il percorso di selezione, perché se io ti do il consenso della privacy nel momento in cui faccio il curriculum, a quel punto io so già che potrò trattare i tuoi dati. Quando non posso farlo, io devo mandarti magari un'ulteriore integrazione, oppure proprio in fase di percorso c'è la cosiddetta semplificazione burocratica che avverrebbe con questa frase, non avviene. Quindi il consiglio è: mettete sempre il consenso alla privacy.
1: Domande da casa, e tra poco vi sveleremo come vincere l'ansia del colloquio di lavoro, non solo il primo, il secondo, il terzo, il ventesimo, c'è sempre quella tensione. Tra poco, ma Maris.
2: Beh, allora Katia, una mamma, ci scrive e dice: ecco, per un dottorato in chimica, ecco perché mio figlio, 34 anni, lo sta facendo, ma poi ecco, ha paura che non trovi subito un impiego. Ma ancora Marco da Treviso, più o meno, insomma, ci racconta più o meno la stessa cosa. Dice: mi sono laureato da 3 mesi in giurisprudenza, sto trovando enormi difficoltà a trovare un impiego. Ecco, chiede: che cosa mi consigliate?
0: Consiglio anzitutto è sicuramente di non disperdersi nella disperazione, nel senso che questo primo periodo, soprattutto quello post laurea, è sicuramente il più delicato, perché è appunto questo periodo in cui si è alla ricerca di un lavoro e, come abbiamo detto prima, la ricerca di un lavoro è se stessa un lavoro. Quindi questi consigli che abbiamo detto, mi sento di dire a questi due ragazzi assolutamente di percorrerli, scrivere dei curriculum chiari, che siano funzionali, che rappresentino la persona, e poi ovviamente di rivolgersi ad un'agenzia per il lavoro. Noi oggi sappiamo che un giovane su due dei nostri impiegati in somministrazione, quindi tramite agenzia, sono giovani. Di conseguenza la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro è senza ombra di dubbio un'agenzia per il lavoro. Quindi il consiglio è anche per loro andare sul nostro sito, rivolgersi all'agenzia più vicina a casa propria e trovare appunto e mettersi alla ricerca di un lavoro.
1: La paura, l'ansia ci prende un po' tutti quando andiamo a parlare con qualcuno che ci deve valutare un colloquio di lavoro. Questi sono gli elementi che abbiamo selezionato. Allora, vanno bene, e soprattutto qual è quello più rilevante?
0: Il primo è fondamentale, prepararsi sull'azienda e sulla posizione. È un po' quello che dicevamo prima sulla diversificazione dei curriculum. Quando tu vai a fare un colloquio, o meglio, quando ti candidi per una posizione, devi sapere dove ti stai candidando, perché il selezionatore che hai dall'altra parte ovviamente si aspetta di trovare una persona che sia preparata sul lavoro, sull'azienda, sulle mansioni. Quindi la prima cosa è l'informazione, informarsi sempre sull'azienda e soprattutto non andare a fare i colloqui tanto per, perché servono solo per far perdere tempo sia a chi si candida che a chi dà lavoro.
1: E poi le altre tre, qual è quello più importante?
0: Sicuramente ascoltare e porre domande, questo è importantissimo, bisogna sempre ascoltare con un ascolto proattivo quello che ci dice il selezionatore, ma soprattutto fare delle domande, perché fare delle domande è sintomo di curiosità, quindi ci denota che abbiamo di fronte una persona che ha voglia di sapere, di imparare, di capire, e questa è anche la proattività, è sicuramente una competenza soft che le aziende ricercano, quindi il consiglio è: fate domande.
1: Ecco, allora, fare domande ma avere soprattutto tanta curiosità, passione e curiosità. Allora, noi vi rappresentiamo una storia, perché abbiamo detto gli artigiani sono mestieri innovativi, ma c'è un lavoro che noi purtroppo vediamo, io lo dico 3 volte, purtroppo vediamo tante edicole chiuse, che invece sono un fulcro fondamentale per la cultura, per tutto. C'è un giovane che aveva questo sogno, aprire un'edicola. Ebbene, ci è riuscito. Ci trasferiamo in Emilia, in particolare in provincia di Reggio Emilia.

0: quando mi veniva chiesto da bambino cosa volessi fare era diventare un edicolante. Queste edicole in particolare ci sono sempre venuto da quando sono piccolo a comprare figurine, fumetti, giochi, qualsiasi tipo. Pochissimo tempo dopo aver finito la scuola è stata messa in vendita e anche per rimanere nel mio paese sono riuscito a cogliere questa opportunità e a realizzare il sogno di avere questa attività in particolare. Abbiamo infatti diversi prodotti che vanno bene per tutte le età, si parte appunto dai quotidiani che ultimamente li comprano una fascia d'età abbastanza alta e poi durante il pomeriggio abbiamo molti invece clienti un po' più piccoli che cercano diversi tipi di cose. Adesso che è passato più di un anno da quando ho aperto, con quelli diciamo giornalieri si è anche instaurato un rapporto, quindi iniziano a scambiarsi le chiacchiere su come va la giornata, su quello che fanno, e quindi adesso sì, sono in buoni rapporti con i clienti che abbiamo. A me piace Castelnuovo Monti, sono contento di questo paese e quindi l'idea di non dover andare via in nessun giorno della settimana è stata fantastica. Un'attività che sta pian piano diminuendo di interesse, ma in quanto anche unica edicola rimasta di questo paese, ma in generale della zona della provincia di Reggio qui in montagna, c'è un ottimo giro di clienti e gli affari vanno alla grande. Non era scontata, perché comunque un'attività che richiede molto tempo e qualcuno poteva anche vederla male, ma invece sono stato molto contento della reazione che hanno avuto tutte le persone che conosco quando ho rivelato questo mio sogno. Quando si è piccoli ancora non capisci bene quanta differenza c'è fra sogno e realtà. Pian piano crescendo ho imparato che magari non era così facile riuscire a realizzare questo sogno, ma invece quando si è presentata l'opportunità davanti sono riuscito a coglierla e alla fine eccoci qua, sono edicolante da più di un anno.
1: Bravo, bravo davvero, complimenti, perché insomma porta avanti la cultura ed è fondamentale. Questa storia, Chiedaferro, è importante anche per un altro motivo, perché se uno ha la tenacia, la caparbietà supera tutto, supera anche segnalazioni, ci mette un po' più di tempo magari, però riesce ad ottenere quel lavoro, quell'obiettivo sostanzialmente. Ci vorrà più tempo magari, anche fare dei lavori un po' particolari come questo o tentare altre professioni, però ci si riesce, così.
2: Questo è verissimo, quando c'è la caparbietà, quando c'è la tenacia, quando c'è la passione, poi alla fine si arriva. Magari ci può volere più tempo, ma si arriva. Ma questo è importante anche nei colloqui di lavoro, perché quando traspare la passione il selezionatore lo vede, quindi quando c'è passione va sempre raccontata.
1: Se va male il primo non dovete scoraggiarvi.
2: Assolutamente no, ma ne andranno male non solo uno, ne andranno male tanti prima di trovare quello giusto. È stato così per tutti e così per tutti noi.
1: Ed il ruolo questo è soprattutto delle persone un po' più di saggezza, cioè i genitori, le mamme, le nonne, esatto, che possono aiutare le persone in questo percorso nella ricerca di lavoro o nel cambiamento di lavoro. Maris.
3: Allora, c'è una mamma un po' preoccupata che scrive, dice: buongiorno, come si fa ad accedere nei posti pubblici? Perché c'è sempre anche l'ambito posto pubblico, dice comune, scuola, posta, eccetera. Ecco, dice: mia figlia, 35 anni, laureata in giurisprudenza, fa parte di quel popolo, le faremo sapere, insomma. Premetto che ha inviato tantissimi curricula e ha partecipato a diversi concorsi. Ecco, cosa dovrebbe fare la figlia?
2: Però sicuramente per accedere a determinati posti pubblici occorre fare appunto il concorso, quindi candidarsi tramite i canali ufficiali, ci sono dei portali previsti proprio dal nostro ordinamento statale nel quale tu puoi trovare i concorsi pubblici, quindi applichi per fare uno di quei concorsi e poi puoi accedere a determinati posti appunto pubblici, scusate la ripetizione, ma insomma è importante sapere che per quelle posizioni occorre fare un iter diverso. È chiaro però che io mi sento di dare anche a lei un consiglio, ovvero quello di non scoraggiarsi, quindi rivolgersi magari ad un'agenzia, non so se lo ha fatto già, se non l'ha fatto lo facesse, perché ci sono delle grandi possibilità.
1: Ecco, è ancora in vigore quell'immagine del treno che porta tanti giovani laureati magari dal sud al nord, o è un po' cambiato tutto?
2: Allora, sicuramente è un po' cambiato. Noi ad esempio abbiamo una rete di agenzie che è su tutto il territorio nazionale, quindi copriamo tutte le regioni d'Italia proprio perché la richiesta di lavoro è su tutte le regioni d'Italia. È chiaro che anche le offerte di lavoro, gli annunci di lavoro riflettono un po' quello che è il tessuto produttivo del nostro paese, però oggi si può sicuramente lavorare nelle regioni del sud, si può lavorare in tutto il paese, anche perché ci sono anche degli strumenti nuovi. Mi viene in mente lo smart working. Oggi moltissime aziende ad esempio magari non hanno la sede legale in una regione del meridione, ma permettono comunque alle persone di lavorare da casa, perché abbiamo tanti strumenti nuovi che ci permettono di farlo, quindi non è necessario fare

0: lo zaino e prendere il treno, ma si può in qualche modo sperare in un bel posto di lavoro nella propria terra d'origine.
1: Maris, quesiti da casa.
2: Allora, Silverio ci racconta, dice, è dal 2019 che sto cercando, sono super qualificato in ristorazione con diploma alberghiero, ecco, come cameriere di sale, carrellista, almeno 25 anni di magazzini vari, ecco, quindi ha fatto anche la sua bella gavetta. E le agenzie di lavoro, dice, dovrebbero avere consulenti anche della mia età che hanno magari aiuti, però penso che questi si rivolgano a tutte le fasce d'età, no?
0: Assolutamente sì, si rivolgono a tutte le fasce di età, noi consigliamo di andare sulle nostre agenzie per il lavoro associate, sappiamo come lavorano e sappiamo che possono assolutamente aiutare lavoratori come chi ci ha scritto. Tra l'altro, noi prima ci siamo guardati le figure professionali più ricercate, ma se fossimo andati sotto nella classifica, sicuramente c'erano moltissime professionalità, ad esempio legate al food and beverage, piuttosto che molte, ma sono tantissime professionalità legate alla logistica, magazzinieri. Quindi, se si rivolge ad un'agenzia per il lavoro, se sistema il suo curriculum, sicuramente c'è grande possibilità di essere
1: Mi
0: impiegato.
1: collego al nostro telespettatore, il turismo è solamente 4 mesi all'anno, cioè uno lavora 4 mesi e poi sta fermo, oppure ormai la stagione si è allungata, quindi c'è la possibilità di lavorare tutto l'anno?
0: È chiaro che ci sono delle parti del nostro paese in cui il turismo è continuativo, ci sono magari altre posizioni che sono più stagionali, quindi noi vediamo per esempio che nell'avvicinarsi della stagione estiva chiaramente c'è un'impennata di profili stagionali, però il turismo è un settore, un ambito che si sviluppa tutto l'anno, soprattutto in un paese come l'Italia, in cui la vocazione turistica è sicuramente all'ordine del giorno. Quindi è un settore nel quale magari anche con lo stagionale si può entrare, ma poi questo non vuol dire che non si possa restare all'interno dell'ambito turistico. Ci sono posizioni per tutto l'anno, sì.
1: Abbiamo 1 minuto, 30 secondi la
2: Sì,
1: domanda e 30 la risposta, Maris.
2: diversi commenti non si trovano diversi settori perché forse sono un po' sottopagati e la gente, ecco, forse non li studia. Mauro ci racconta da Modena, dice sono collaboratore scolastico, sto un po' annoiando, dice a 43 anni con una laurea breve posso trovare altro secondo lei?
0: Assolutamente, assolutamente sì. Oggi lo dicevamo prima, le fasi di passaggio, se ha un sogno e vuole reinventarsi, può farlo sia a 30 che a 50 che a 60 anni. L'abbiamo visto, insomma, non bisogna mai porsi dei limiti. Anche la storia che abbiamo ascoltato prima ci racconta questo.
1: Anche
0: Quindi gli facciamo
1: magari
0: in bocca al
1: facendo dei
0: lupo.
1: corsi,
0: Anche facendo
1: perché
0: dei corsi,
1: facendo dei
0: la
1: corsi
0: formazione
1: è
0: continua.
1: possibile riqualificarsi a tutte le età.
0: È fondamentale la formazione continua. Noi come settore formiamo più di 300.000 persone ogni anno gratuitamente proprio perché siamo convinti che formare le persone anche durante le fasi di lavoro sia necessario per renderle sempre occupabili a mercato.
1: Grazie davvero a
0: Grazie a
1: Michele
0: voi.
1: Ferrauto. Ci vediamo domani. Grazie a tutti. Serena giornata.
3: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo 1 euro.
4: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000, come sempre, cuciniamo. Ho allacciato il mio grembiule. Sta accendendo i fornelli il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
4: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia da Palermo e Luigi da Brescia. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
7: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
4: E vi dirò subito, anzi ve lo farò dire dal nostro chef, qual è la prima ricetta che prepariamo insieme oggi. Fabio, che cosa stai facendo?
5: Allora, sto mettendo dell'olio in padella. Del buon olio extravergine perché andiamo a cuocerci con un fuoco estremamente vivace le cime di rapa che andremo a preparare con vongole, pomodorini gialli e poi basta.
4: E poi basta, quindi
5: però delle
4: cime.
5: fantastiche orecchiette.
4: Orecchiette, fantastico. Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti per preparare insieme a noi questa prima ricetta dello chef Fabio Cinelli. Per preparare orecchiette con crema di pomodorini gialli, vongole e cime di rapa occorrono 350 g di orecchiette, 500 g di vongole, 500 g di pomodorini gialli, 500 g di cime di rapa pulite, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, peperoncino. E sento lo sfrigolare delle cime di rapa messe in padella da crude. Quindi,
5: Da crude.
4: e perché le hai messe direttamente da crude in padella, chef?
5: Innanzitutto perché ne gestisco un pochino meglio la

0: cottura, perché a me piace lasciare le verdure abbastanza croccanti.
1: Anche invece a me piacciono così, così.
0: Esatto, le controlliamo meglio, abbiamo messo il nostro spicchio d'aglio, ora un pezzetto di peperoncino. Io dico sempre che siccome uso il peperoncino secco non lo metto nell'olio direttamente, perché dovremmo avere una particolare attenzione affinché non si bruci. Quindi noi, per evitare, lo aggiungiamo ora.
1: Bene.
0: Sta andando, coperchio.
1: Coperchio per stufare, cima di rapa, chiama orecchietta, naturalmente.
0: Certo.
1: Anche in questo caso.
0: Sì, pronto, è qua, ma non li andiamo a calare subito perché adesso ci dedichiamo ai pomodorini.
1: Bene, ma una cosa, le cime di rapa con le orecchiette sono un piatto tradizionale pugliese, ma tu lo stai rivisitando?
0: Sì, lo stiamo doppiamente rivisitando, perché esiste anche una versione di mare, fatta però con le cozze. Noi oggi abbiamo deciso di farlo con le vongole. Le vedete già qua, le ho fatte aprire in padella con olio, aglio e un gambi di prezzemolo. Sempre meglio i gambi, perché è lì che vengono contenuti tutti gli oli essenziali e quindi sono quelli che ci rilasciano un maggior gusto e profumo.
1: Ma i nostri assaggiatori cosa ne pensano di questo piatto? Le orecchiette con le cime di rapa così un po' rivisitate, Luigi?
2: Ma io sono un po' più ortodosso e proprio solo cime di rapa, l'aglio, il peperoncino le preferisco così.
1: In maniera tradizionale, alla pugliese.
2: In maniera tradizionale sono la cosa più buona, veramente stratosferica.
1: Invece
3: io,
1: Sonia?
3: Non sono d'accordo, invece condivido la scelta dello chef, perché secondo me l'abbinamento dei frutti di mare in genere con le verdure è una cosa spettacolare.
1: Questa volta c'è anche quest'altro tipo di ingredienti, i pomodorini, che poi però dovranno diventare una crema, mi sembra di aver
0: esatto,
1: capito.
0: Esatto, noi adesso li stiamo già, sono pronti, quindi avete visto, è stata proprio questione di pochissimo, li abbiamo scolati dalla nostra acqua.
1: E infatti si sono aperti,
0: sono
1: quindi facilmente
0: loro.
1: Saranno
0: sì.
1: Spellabili.
0: Sono spellabili.
1: E poi che cosa fai? Aggiungi a questa crema qualcosa?
0: Allora, innanzitutto andiamo a frullarlo, aggiungiamo un pochino di sale, un pochettino di olio, e ne rifrulliamo e ne otteniamo una crema, che poi andremo comunque ad addensare in un pentolino sul fuoco. E quindi a quel punto avremo loro preparati. Le vongole ce le siamo già fatte e abbiamo naturalmente conservato l'acqua, perché il momento in cui li frulliamo sarebbe un modo per arricchirli.
1: Che meraviglia, sapidi, bellissimo, con questo sapore di vongola che arricchirà sicuramente questo piatto. Hai scelto che tipo di orecchietta, perché si può fare l'orecchietta fresca o l'orecchietta secca, quelle sono secche.
0: Noi siamo rimasti sul pratico oggi e quindi abbiamo preso quelle secche.
1: Che ci mettono un po' di più a cuocere.
0: Sì, normalmente quelle fresche con 3 minuti sono cotte, loro impiegano il doppio, circa 6 minuti di cottura, però comunque è una pasta veloce.
1: Ma quelle fresche è facile farle, oddio, io sì. Dico facile, poi in realtà non è sì. Tanto semplice, perché giù in Puglia li chiamano anche gli strascinati, che assomigliano gli strascinati alle orecchiette.
0: Somigliano comunque... però, mi sento di dire.
1: Luigi, tu le sai fare le orecchiette?
2: Non ho mai provato a farle le orecchiette, no. Però se dovessi scegliere tra quelle secche e quelle fresche, preferirei quelle fresche.
1: Quelle fresche.
2: Anche la composizione è diversa, perché quelle secche sono fatte solo con la semola, mentre le fresche si usa il grano tenero e il grano duro mischiati insieme.
1: Che esperto che è il nostro Luigi.
0: Sì.
1: Sonia, tu le orecchiette le fai, le hai mai fatte in vita tua?
3: Ho provato, sembra facile, però ti posso dire che non lo è, nel senso, soprattutto se provi a fare la versione quella rigata che si fa sulla forchetta.
1: Sì.
3: Io vedevo farla a delle amiche mie pugliesi, sembrava facilissimo, in realtà
1: infatti
3: non lo è.
1: Infatti ci vuole una manualità, anche
3: sì.
1: Quella è esperienza e sono le tradizioni che si tramandano. Di nonna in nipote, perché ormai di madre in figlia, con le donne che lavorano così tanto c'è poco tempo. Però
0: allora,
1: devo dire che un altro modo in cui le ho mangiate molto buone è proprio col broccolo siciliano.
3: Sì, è vero.
1: Vero, si sposano benissimo, anche un po' di mudica atturrata, un po' di acciuga, un po' di peperoncino.
2: E... quello ci vuole assolutamente, la mullica turrata,
1: vero?
2: Immancabile.
1: Sempre l'olio buono, extravergine d'oliva, insaporire tutto. Ebbene, mentre il nostro chef continua a spellare i suoi pomodorini, poi frullerà insieme all'acqua delle vongole, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È una mia conterranea, concittadina, perché è nata a Salerno, ma vive ormai da 30 anni a Novara, dove si è sposata.

0: sposata, ha avuto dei figli, si chiama Simona Mondelli. Simona, benvenuta! Benvenuta, accomodati di qui al nostro bancone, il nostro chef è alle prese con delle orecchiette con le cime di rapa e vongole, pomodorini anche, datterini gialli.
1: Ottimo.
0: Buonissimo. I nostri assaggiatori ti danno il benvenuto.
2: Buongiorno,
1: bentrovati.
2: Buongiorno.
0: Ma raccontami un po', da Salerno sei andata via a quanti anni?
1: A 28.
0: A 28 ti eri già sposata?
1: No, no, ero ancora fidanzata.
0: Poi con Ciro?
1: Sì.
0: Ecco, però ci hai portato una bella foto del vostro matrimonio.
1: Già.
0: Che è avvenuto a Salerno.
1: Sì, a Salerno ci siamo sposati, lui nel frattempo mi ha raggiunto a Novara perché sono stata io quella che è partita prima e poi lui mi ha raggiunto
0: perché
1: sono un insegnante e quindi sono andata a fare una prima supplenza che doveva essere di 2 mesi e poi...
0: È diventata il tuo lavoro per sempre. Esatto. E avete avuto questi bambini, questo è il più
1: grande. Questo è Andrea, esatto, Andrea Xavier, nato nel 2002.
0: Che ora?
1: E adesso ha 22 anni.
0: 22 anni, bello. E poi c'è un fratello
1: di fratellino,
0: Andrea.
1: Lorenzo Omar, è nato nel 2004, eccolo lì.
0: Che belli. Hai dato 2 nomi. Ai tuoi figli?
1: Sì, abbiamo scelto il doppio nome. Adesso da grandi stanno cominciando un po' ad usarli. Da piccoli usavamo solamente il primo nome, adesso più all'Andrea. Andrea piace dire Andrea Xavier, Lorenzo si accontenta di Lorenzo.
0: Prendo gli ingredienti che mi hai detto di preparare perché dobbiamo fare una cosa. Oggi in realtà la ricetta è molto elaborata, è anche molto molto bella da vedere. Noi cominciamo con questa bacca, ti serve un coltello per aprirla, ti do anche un piccolo tagliere.
1: Grazie.
0: Perché così apriamo la nostra bacca di vaniglia che va ad insaporire questo primo composto di burro e zucchero.
1: Esatto.
0: Tu quindi fai l'insegnante di sostegno.
1: Esatto.
0: E ti piace fare questo lavoro?
1: Sì, ormai sono 30 anni appunto che lo faccio, ho scelto di rimanere a fare l'insegnante di sostegno perché avrei potuto poi nel tempo passare sulla mia disciplina, io sono diplomata di educazione fisica quindi potrei insegnare educazione fisica, però mi sono appassionata, l'ho fatto sempre con dedizione, con interesse.
0: E lo fai alle scuole medie?
1: Sono stata alle scuole medie per 28 anni, questo è il mio primo anno al liceo, sono passata alle superiori.
0: Certo che è una vocazione quella dell'insegnante di sostegno.
1: Beh, ci vuole anche tanta professionalità, tanta passione, tanta formazione. Io poi nel tempo mi sono anche un po', come dire, formata sulle tecnologie, per cui ho cominciato a inserire gli strumenti tecnologici, il digitale.
0: E infatti ti aggiorni continuamente, ma la cosa che soprattutto è importante è avere questa empatia che tu hai, perché per una mamma che ha un figlio con delle difficoltà, trovare un insegnante di sostegno che sia innanzitutto di sostegno per lei
1: assolutamente
0: è una cosa molto importante.
1: L'aiuto è anche per le famiglie, non è?
0: Allora, sei bravissima, sei dolcissima e non vedo l'ora di vedere questa cosa dolce, perché c'è lo zucchero che farai per noi. Cominciamo a mettere il burro nello zucchero e poi io ti aiuto.
1: Sì,
0: lo
1: lavoriamo a crema.
0: Ecco, mentre noi frulliamo e facciamo diventare una crema questo burro con lo zucchero, direi che anche il nostro chef può frullare i suoi pomodorini.
3: Esatto,
0: così facciamo rumore tutti insieme. Che dici?
3: Benissimo.
0: Va bene?
3: Benissimo.
1: Puoi chiedere una spatola?
0: Sì, ti do una spatola e mentre noi frulliamo appassionatamente tutti insieme, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola fra poco.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvato ad altro consumo come migliore del test.
6: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
7: C'è una grossa novità in questa casa.
8: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
6: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
9: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
0: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16.
10: La May.
11: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
12: La mer.
13: Ma che fai? Da dove
12: state
13: fuori?
14: Con? Allez, sei inglese?
0: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
15: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra ospite Simona Mondelli, salernitana che vive a Novara, e il nostro chef ha finalmente frullato i pomodorini e anche aggiunto l'acqua delle vongole,
16: esatto,
15: vero
16: l'acqua
15: chef?
16: L'acqua delle vongole.
15: Bene, tutto. I nostri assaggiatori sono stati attentissimi e sono curiosi di sapere che cosa preparerà Simona per noi adesso. Vogliamo dirglielo?
17: Allora, faremo una cream tart cake.
15: Cream tart cake. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possano imparare a fare questo dolce strepitoso. Per fare la cream tart cake occorrono, per la base sponge cake, 380 g di burro, 380 g di zucchero semolato, 8 uova medie, 380 g circa, 315 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 30 g di farina di mandorle, una bustina di lievito per dolci, 2 cucchiai di rum scuro, una bacca di vaniglia o semi, 2 pizzichi di sale e per il frosting ai lamponi 500 ml di panna fresca, 250 g di mascarpone, 90 g di zucchero a velo, 300 g di culia ai lamponi che è fatto con 250 g di lamponi freschi e 50 g di zucchero a velo e per decorare marshmallow, lamponi, cioccolato fondente. È una bella lista di ingredienti, hai controllato che ci siano tutti?
17: Tutto.
15: È tutto a posto. Allora cominciamo a lavorare. Per noi abbiamo dato le dosi per fare 3 basi, 3 strati, ma adesso faremo vedere come abbiamo qui invece l'occorrente per fare una base. Facciamo vedere alle nostre amiche a casa come si fa. Procediamo.
17: Abbiamo già lavorato prima il burro con lo zucchero e la vaniglia e abbiamo fatto un po' una spuma. Nel frattempo sbattiamo le uova con un pizzico di sale e aggiungiamo il rum. Questa è la parte dei liquidi. E poi invece metteremo in un'altra bulla la parte delle farine, delle polveri, e nell'andare a mescolare lo faremo un po' per volta, in modo tale da aggiungere un po' di farine e un po' di liquidi. Quindi mettiamo la farina di mandorle, il lievito e il cacao.
15: Ma tu perché hai scelto di fare questa torta? Ti piace tanto? È una torta che si fa in che occasioni?
17: Ho cominciato le prime volte a farla per i compleanni dei miei figli. Prendo una forchetta per mescolare un po'. Per i compleanni dei miei figli, infatti questa è una base con la torta sponge cake, ma volendo la possiamo fare con la base pasta frolla, e quindi è una torta che peraltro ha spopolato nel web, come si dice in questi casi. Si può utilizzare le varie forme che si preferiscono, quindi si può fare con il numero, piuttosto che con la lettera o con una sagoma.
15: Io voglio chiedere a Sonia se l'ha mai mangiata. La cream tart cake?
10: Sì, l'ho mangiata, c'è una mia amica che è bravissima a farla.
17: Adesso mi serve una mano.
15: Infatti, perché si può usare la planetaria, naturalmente.
17: Dobbiamo miscelare un po' alla volta sia i liquidi che le polveri.
15: Allora,
17: aspetta che ne verso un po'.
15: Sì.
17: Esatto, così questo lo cominciamo a lavorare.
15: E comincio,
17: io aggiungo questo.
15: Avvio?
17: Sì.
10: Sono curioso.
17: Prendo anche un cucchiaio per
15: dormire. Guarda, sono qua, eccolo.
17: Grazie, ok, così vai.
15: Vado.
17: Perfetto. Man mano che si assorbe il liquido aggiungiamo un po' di farina e poi di nuovo le polveri. Pronta? Direi che può starci. Adesso gli diamo un'altra girata con questa qua per capire se il fondo è stato...
15: Benissimo! Chi ti ha passato la passione per la cucina?
17: Allora, in verità è una passione nata così, per curiosità, già quando ero ragazza, quando uscivamo con un gruppo di amici e ci cimentavamo con le cene tra amici, e quindi a giro andavamo a casa di uno di noi e si cucinava a coppie, per cui con i nostri a sua volta, a suo tempo fidanzati, attuale marito, il mio, gli altri non so bene se sono ancora in giro. Ma e quindi ho cominciato a sperimentare un po' di cose.
15: E tu sperimentavi nuove ricette?
17: Esatto, e la mamma mi sgridava, mi diceva: quando si hanno ospiti a casa non si fanno le ricette nuove.
15: Ma mamma e papà cucinano?
17: Papà no.
15: Qui hai una bella foto, sei con i tuoi genitori?
17: Sì, esatto, siamo a Pompei.
15: E in questa foto sei con il tuo papà?
17: E qui sono col mio papà, che invece mi aiuta a fare anche gli gnocchi.
15: Ah, però ti aiuta.
17: I cavatielli, per essere precisi.
15: Perché papà ha origini cilentane,
17: papà
15: ha
17: origine cilentana, esatto. Qui siamo proprio alla mia casa a Novara, e quindi quando qualche volta riuscivano a venire e stare qualche giorno con noi, adesso un po' meno perché si sono fatti un po' vecchietti, però cerchiamo di andare noi giù.
15: Ma papà faceva, che lavoro faceva?
17: Papà faceva il medico di base.
15: E mamma invece?
17: Mamma ha studiato prima filosofia e storia, però non ha mai insegnato, e poi con noi già grandi ha voluto prendere la seconda laurea di teologia per provare ad insegnare religione alle scuole elementari. Ha fatto una breve esperienza, ma poi ha preferito dedicarsi alla casa, alla famiglia.
15: Quindi si è dedicata alla famiglia. Abbiamo anche un'altra foto qui del compleanno,
17: esatto.
15: Bellissima, sì. Con mamma e papà,
17: meno,
15: che bella coppia.
17: C'è anche una sorella lì.
15: Allora, questo impasto va messo nel forno.
17: Esatto, perché... allora diamo la forma più o meno rettangolare e livellata quanto possibile, io mi sono aiutata un po' con il tarocco, perché dovrà essere della dimensione della forma che noi gli daremo.
15: Perché poi andremo a ritagliarla, vado a metterla nel forno e tu passa pure alla lavorazione della seconda cosa.
17: Sì, allora lavoriamo il culì di lampone, che nel frattempo abbiamo già preparato. Che
15: aspetta, che voglio dire, quanto tempo deve stare nel forno?
17: Questo strato, che è abbastanza sottile, 20-25 minuti, 170 gradi. Se è ventilato,
15: 170 gradi.
17: Il forno è ventilato, quindi io vado sempre di meglio, purtroppo.
15: Perfetto. Allora, okay. Stavamo dicendo:
17: Il culì di lamponi viene fatto con lo zucchero a velo e con i lamponi. Prima i lamponi in padella ad asciugare bene il liquido. Quando ormai non c'è più liquido, si aggiunge lo zucchero, si fa stare ancora 2-3 minuti e poi si filtra in modo da togliere tutti quanti i semini e si tiene a raffreddare. Chiaramente,
15: a raffreddare. Quindi,
17: adesso invece lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo e poi prenderemo la panna che nel frattempo avevamo già montato, che è in frigorifero.
15: E questa preparazione si chiama
17: frosting.
15: Prendo la panna in frigo.
17: Esatto, grazie.
15: Oggi c'è tanto da fare per fare questa meravigliosa ricetta di questa cream tart cake. Esatto. Chef, tu fai i dolci col frosting?
12: Qualcosa. Io per i dolci sono molto molto classico. Però uno degli elementi che inserisco è il frosting.
15: Ma questo frosting l'abbiamo fatto con i lamponi. Però lo fai anche con altri ingredienti.
17: Sì, volendo anche solo semplice alla vaniglia, per cui si dà un, diciamo, un accento di vaniglia in più in modo da profumarlo, al cacao, facendo sciogliendo un po' di cioccolata con un po' di panna, e si inserisce quella parte lì invece della coulis.
15: Adesso serve una frusta?
17: Sì, comincio ad amalgamare con questo, poi
15: è molto scenografica questa torta.
17: Quello che è bello è che nel montare il frosting ha la caratteristica di rimanere alta, cioè di non scendere, quindi lo strato della torta sopra la torta rimane
15: e poi
17: sostenuto.
15: Per decorarla qui hai scelto dei lamponi, marshmallow, esatto. Cioccolato fondente, esatto. Ma anche quello a seconda dei gusti e delle preferenze del destinatario di questa torta.
17: Perfetto.
15: Ti chiedono mai di prepararla appositamente le tue amiche o i figli per gli amici, per dei compleanni?
17: Sì, ne ho fatti alcuni per i 18 anni. Quando mio figlio il maggiore ha compiuto i 18 anni e l'ho fatta per il suo compleanno, le mamme me le hanno chieste. Chiaramente ognuno con il suo gusto, chi preferiva il caffè, chi preferiva il cacao. E quindi
15: allora io ti ho preparato la sac à poche, sì. Perché così dopo andremo a decorare. Mentre tu finisci di prepararlo e poi lo inserisci qui, andiamo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è lì.
16: Allora, ho preparato questo piatto con un pesto di fave, con fave fresche, pecorino, un filo d'olio e del pepe e un pizzico di sale. Ho fatto sudare la pancetta nella pentola, che verrà utilizzata sia nella pasta, come faccio adesso, e anche sul piatto finito. Ecco il piatto, Simona, e buon appetito!
15: Che bravo! Ma chi è questo signore?
17: Lui è il marito di mia cognata, cioè la sorella di mio marito, e abita al piano sotto da me.
15: Ah,
17: è molto bravo in cucina.
15: E vi scambiate ricette?
17: Assolutamente.
15: Hai visto, chef? Secondo te era pancetta o guanciale? Ma. Forse l'ha chiamato
12: pancetta.
17: Chiamata pancetta.
15: Allora, siamo pronti. Abbiamo qui queste bellissime. Come si fa a ritagliare dalla base le lettere?
17: Si stampa su carta la forma e poi si appoggia sopra la base, che era quella in terra, con un coltellino.
15: Sei stata bravissima.
17: Ma
15: perché hai scelto queste lettere? QBP. Quel che bolle in pentola, ma ci hai fatto un omaggio.
17: Ma
15: grazie,
17: certo.
15: Che meraviglia.
17: Un piccolo pensiero.
15: Prendo il frosting dal frigo,
17: okay.
15: Che abbiamo preparato e poi messo un po' a rassodare. Eccolo qua. Va bene?
17: Sì.
15: Nelle sac à poche che devi tagliare ti do le forbici, esatto. Ecco qui. Ed è bellissima questa idea delle lettere. Sonia, tu se dovessi fare una cream tart cake, intanto abbiamo capito che la faresti con la base sponge cake e non con la frolla.
17: Sì.
15: Vai pure, noi ti guardiamo. E che lettera sceglieresti, Sonia?
18: Io sono romantica, farei una bella G come Giacomo, ma anche come Luigi. Come Gigi, scusate.
15: Gigi, certo. Gigi, tu invece che lettera sceglieresti?
12: Io ovviamente una S.
15: Vabbè, ma siete un po', come dire, originali. Allora, chiediamo al nostro chef che forma. Magari io, per esempio, farei un cuore, un heart cream cake, va bene? Si può dire così?
17: Qualsiasi cosa.
12: Farei un simbolo dell'infinito.
15: Ah, l'otto rovesciato?
12: Esatto, perché poi, per quanto mi riguarda, sarebbe per la mia passione per la cucina. Però ognuno poi potrebbe trovare il suo infinito.
15: Potrebbe essere per un anniversario di matrimonio, la forma infinita.
12: Per la cucina, bellissimo.
15: Perché l'infinito è per sempre, giusto?
12: Sempre.
15: Nel matrimonio.
12: Sempre per sempre.
15: Hai pensato mai di farla per un bel matrimonio, una forma con l'otto? Un po' difficile da ritagliare.
17: Ma ci può anche stare. La questione è che la torta di matrimonio è impegnativa, cioè bisogna prendersi una responsabilità non indifferente.
15: Pensa che io ho scritto addirittura all'interno della mia fede, per sempre, quindi... Per sempre deve essere. Ascolta, e poi potremmo fare con questa torta di anniversario come fanno in Gran Bretagna, che la congelano, la surgelano e a ogni anniversario ne mangiano un pezzetto, sarebbe una bella idea.
17: Sì.
15: Vogliamo surgelare, che dici chef? Almeno la Q di questa torta, di quel che bolle in pentola? No, la B di Beatrice. Hai visto?
12: No, bella idea.
15: È una bellissima idea. L'hai fatta per i tuoi parenti, tu hai quattro, hai tre sorelle, due sorelle e un fratello.
17: Altre due sorelle e un fratello, sì.
15: Due sorelle e un fratello, e il fratello è più piccolo?
17: Il fratello è più piccolo ed è l'unico rimasto a Salerno, perché noi tre siamo tutte e tre emigrate.
15: Una ti ha raggiunto a Novara,
17: una la piccolina. Io sono la seconda, la piccola mi ha raggiunto a Novara.
15: Che cosa fa tua sorella?
17: La piccola è pedagogista.
15: Hai delle belle foto, qui siete?
17: Sì, qua è stata nell'occasione degli 80 anni di mamma, ci siamo ritrovate lì a Salerno tutti insieme.

0: insieme e siamo riusciti.
1: Infatti eravate a Salerno.
0: In agosto.
1: Che meraviglia, finalmente tutti e quattro insieme, esatto. Bellissimo. E in quest'altra foto invece siete con mamma
0: e papà. E qui siamo a Salerno, quando a marzo invece per i 90 di papà ci siamo di nuovo incontrati. Qui c'è una rappresentanza, ci sono i miei figli lì dietro e una parte della famiglia di mia sorella Alessandra.
1: Che meraviglia quando ci si ritrova, immagino. Chi cucina quando vi ritrovate tutti insieme?
0: Ma la mamma di solito delega quando può, quindi io, anche mio fratello se la cava, gli piace anche cucinare, devo dire. Lui è più sui primi secondi, io invece vado di dolce e salato, quindi ci completiamo.
1: Hai condiviso con le tue amiche di Novara le tue ricette meridionali, le apprezzano?
0: Sì, assolutamente sì, casatiello, pastiera, quando è quel periodo lì arrivano le richieste.
1: E infatti, ti capita di fare 30 pastiere anche a te nel periodo
0: pasquale? No, no, non ci arrivo, non lo farei neanche per la mia famiglia, 30 pastiere, troppo faticoso. No.
1: E quali ricette sono più richieste? Quelle cilentane o quelle...
0: Le napoletane, credo.
1: Le napoletane, sì. Vero, sono più famose nel
0: Però
1: mondo.
0: Però del cilento io faccio la pizza chiena, che comunque ce n'è una versione anche napoletana, ma è diversa.
1: Ah, dimmi che cosa metti nella pizza chiena.
0: Nella pizza chiena ci sono tre tipi di affettati diversi, quindi il capocollo, la pancetta e la coppa, e poi c'è il primo sale come formaggio, molto banale, però serve per dare appunto un ingrediente neutro, ma il tutto è inondato da una quantità esorbitante di uova su una base di una pasta che sembra una brisée, ma non è una brisée perché è una pasta con dello strutto e quindi è fuori e sopra, quindi fa da contenitore.
1: Bellissima, sta venendo benissimo questa torta. Intanto il nostro chef è alle prese con le sue orecchiette. Che dici? Sei pronto per colarle? Ah, allora, hai messo le orecchiette in padella insieme a un po' di acqua di cottura ai nostri broccoli?
2: Esatto, bravissima.
1: E poi anche la cremina.
2: Un po' di cremina perché cominciamo a colorarli poco poco e a dare sapore. La cremina l'abbiamo fatta stringere di molto.
1: Non hai paura?
2: È il momento...
1: Sì.
2: Delle
1: vongole sgusciate.
2: Ne abbiamo tenuta qualcuna da parte poi per andare a decorare e a imbellire il nostro piatto, ma il gusto è tutto.
1: Hai scelto come sempre un piatto nero per far risaltare il candore delle
2: orecchiette. Un po' il candore, un po'
1: il giallo della crema, che sarà come un letto accogliente per queste orecchiette.
2: Sì.
1: Ed ecco che l'estro artistico del nostro chef viene espresso nella composizione di questo piatto. Le orecchiette sono lì che stanno finalmente raggiungendo il piatto. Sono tra due artisti della cucina, non solo molto bravi a preparare i loro piatti, ma anche bravissimi a impiattare e decorare. Bene, le orecchiette hanno raggiunto il piatto, sono state impiattate, qui c'è questa bellissima cucca, è stata farcita, decorata dalla nostra Simona. Possiamo dire ai nostri amici a casa che non finisce qui, preparerai un'altra ricetta, che cosa ci fai? Diciamolo a loro lì.
0: La torta valdostana con prosciutto e fontina.
1: Mamma mia, un'altra cosa buonissima, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta valdostana con prosciutto e fontina occorrono 300 g di farina 00, 300 g di patate bollite pesate crude, un uovo, 25 g di lievito di birra, un po' di latte, sale, 300 g di prosciutto cotto, 300 g di fontina valdostana. Prepariamo gli ingredienti e vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A dopo.

0: Tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
1: C'è una grossa novità in questa casa.
2: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
3: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
4: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
5: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, oggi alle 16:00.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Arriva la diarrea. Prova di Osmectal Go. 3 alleati.

0: In uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
7: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: La me.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
4: La tour de fil me.
5: La me.
6: Ma che fa? Da dove state fuori?
7: Come? Come?
8: Allez-moi, sei inglese?
7: Oui.
1: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
9: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola, sono sempre qui con la mia ospite di Novara, nata a Salerno, Simona Mondelli, che ci sta facendo questa torta valdostana.
10: Esatto.
9: Allora cominciamo subito a preparare, sciogli il latte nel lievito, cioè il lievito nel latte, e comincia tu intanto, visto che il nostro chef adesso mi hai raggiunto per prendere l'acqua,
10: sì.
9: Perché stai armeggiando un po', le tue belle orecchiette sono nel piatto, però già sei pronto a cercare di capire come fare la ricetta del riciclo, vero?
10: Esatto.
9: E invece i nostri assaggiatori, ah però, guarda Luigi, cosa state facendo? Avete trafugato le basi della nostra cream tart cake?
11: Stiamo facendo un po' di bricolage.
9: Guarda, perché loro sono due artisti, artigiani, fanno ricchini.
11: Solo che mia... Sonia si sta mangiando tutti i lamponi.
9: Ah sì, eh?
11: Mamma mia.
10: Non resisto.
9: Avete scelto la B e la P come Beatrice e Pierpaolo, le iniziali mie di mio marito, questa cosa mi piace.
10: Stiamo pensando a voi, dai.
9: Le state decorando, in realtà state rovinando il lavoro della nostra povera Simona.
11: Siamo degli apprendisti.
9: Meno male che la Q è in frigo ed è già lì bella pronta da vedere alla fine. Ma avete anche assaggiato le orecchiette del nostro chef?
10: Allora, prima abbiamo assaggiato il primo piatto, adesso stiamo decorando il dolce appunto per quello. Il primo piatto, confermo quello che ho detto all'inizio, l'abbinamento verdura con le vongole è eccezionale. Bravo chef.

0: Bene,
1: applausi allo
0: sfondo. Buone, buone, buone.
2: Nel frattempo stai mescolando la farina anche con uovo, dici un po' cosa hai fatto.
3: Allora, la farina, ho scelto il lievito con il latte, un po' di sale e ho aggiunto l'uovo, ma il segreto della base di questa torta è la patata bollita.
2: Ah, perché le dà soffice.
3: Esattamente,
2: la rende soffice. Mentre tu stai continuando a mescolare, sì, io vado a leggerti una frase. Nel mio quaderno di ricette che ho qua in questa cucina annoto sia le ricette che ci portano le nostre ospiti e il nostro chef, ma anche delle frasi che mi fanno pensare a loro quando leggo la loro storia. Questa è di Abbé Pierre e dice: l'amicizia è ciò che si sente nel cuore quando insieme si fanno cose belle e difficili. E un po' mi fa ridere il fatto che hai dei nuovi amici in questo studio, perché i nostri assaggiatori stanno facendo insieme a te una cosa difficile, bella quella che hai fatto tu, meno bella quella che hanno fatto loro.
1: Però è divertente comunque
0: però
1: provarci.
0: Siamo amici lo stesso, anche se la nostra è
2: quanto è importante l'amicizia. Tu hai una frase invece che condisce un po' la tua vita?
3: È una frase che mi ricorda un libro a cui sono stata particolarmente affezionata nella mia adolescenza, che è Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, ed è la frase che ho utilizzato molte volte in biglietti d'auguri per le persone, appunto i miei amici, le persone che mi erano più care, che quella che dice: più in alto vola il gabbiano e più vede lontano.
2: Più in alto vola il gabbiano, più vede lontano. Mi viene in mente un po' la cartina dell'Italia: dal sud, dal basso, sei andata verso l'alto, a Novara, 30 anni a Novara.
3: 30 anni a Novara.
2: E che ricordi hai della tua infanzia?
3: Salerno, perché noi siamo comunque quattro figli cresciuti in casa, con la mamma a casa, quindi abbiamo sempre praticamente vissuto tutto insieme. Abbiamo una differenza di età non troppo importante. Io e mia sorella, la maggiore, ci passiamo solo 13 mesi, quindi siamo proprio...
2: Quasi Irish twins, si chiamano, i gemelli irlandesi.
3: Quasi gemelli.
2: Anche i miei primi due figli hanno solo 14 mesi e sono cresciuti insieme. E della nonna che mi dici? Nonna Emelina.
3: Nonna Emelina, la mamma di papà. Viveva a fianco a noi nel nostro palazzo, quindi c'è stato un lungo periodo della nostra vita in cui lei proprio veniva a pranzo, a cena con noi, si stava insieme e ancora ci raccontiamo, le battute che quando vedeva qualcosa che non le piaceva diceva: questo te lo mangi tu, perché lei diceva le cose strane, non appartenevano.
2: Senti, ma in questa foto che vedo qui sul nostro... Ecco, sei tu?
3: Sì, è un vestito di carnevale, quelli li cuciva la mia mamma.
2: La tua mamma.
3: Papà, vero?
2: Bellissimo, quanti ricordi nelle fotografie che oggi non si stampano più. Senti, ma invece sempre della nonna Emelina, qualche specialità, che cosa cucinava?
3: La nonna faceva i cavatielli, quelli che sono solamente acqua e farina, con la farina di semola, cavati col dito e poi conditi col ragù fatto a casa.
2: Perché nonna era di origini cilentane però sì. Abitavate vicine,
3: sì, a Salerno. Ma la nonna era già venuta a Salerno prima che mio papà si sposasse, per cui papà è di origine cilentana ma nato a Salerno.
2: Allora, tu mi hai detto che questo impasto deve riposare,
3: esatto,
2: vero?
3: Sì.
2: Però ti sei portata avanti, ce ne hai preparato un altro prima in modo che fosse riposato.
3: Questo ha bisogno di un'ora di lievitazione, poi va steso e farcito.
2: E invece le ricette delle nonne tue, Luigi?
4: Le ricette della mia nonna erano le tagliatelle con ragù di lepre.
2: Buono.
4: Oppure faceva anche delle bellissime padellate col fagiano, coi tordi.
2: Ah, andava su cose
4: certo,
2: difficili la
4: nonna. Certo, con
2: la cacciagione,
4: perché i miei zii andavano a caccia.
2: Bene, mentre noi stendiamo l'impasto, andiamo a vedere dove è andata Francesca. Francesca Ceci, che è sempre alla scoperta di nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Guarda, sullo schermo e appare.
5: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma. Mi trovo da Anna, Trattoria Moderna, e con me c'è lo chef Daniele Ladaga. Buongiorno.
6: Ciao Francesca, buongiorno e buongiorno a tutti.
5: Allora, grazie di avermi fatto entrare nella tua cucina, il tuo luogo. Che cosa prepari questa mattina di buono?
6: Antipasto che possiamo giocare tutto l'anno. Una tartare di manzo accompagnata con una salsa tartar e scalogno candito e delle erbette.
5: Oh, allora andiamo a vedere come lo assembli, come
6: sì,
5: lo prepari tu, e poi soprattutto sono curiosa di sapere cosa c'è nella salsa tartare.
6: Perfetto, allora intanto innanzitutto ti dico che usiamo un filetto di manzo,
5: sì,
6: condito semplicemente olio e sale. E poi questa
5: la
6: invece...
5: La tartare è buona, tu mi insegni,
6: esatto,
5: quando la carne è buona.
6: Esatto,
5: altrimenti...
6: ottimo prodotto,
5: certo,
6: e abbiamo un ottimo risultato. Invece la salsa tartare abbiamo giocato un pochettino su quello che è la tartare, quella classica francese. E solo che invece di usare il tuorlo crudo, come si fa in Francia, abbiamo usato una maglia.

0: quindi base limone,
1: sì.
0: E abbiamo aggiunto senape in grani, capperi tritati, cetriolini sott'aceto e una punta di tabasco.
1: Bene.
0: E lo scalogno invece lo andiamo a mettere come guarnizione, che però deve essere logicamente mangiato.
1: Certo.
0: Ma lo facciamo in carpione, quindi andiamo ad abbinare una preparazione francese ad un classico carpione romano.
1: Bene, vediamo.
0: Perfetto.
1: Allora.
0: Quindi, come ti dicevo prima, la tartare è stata condita con olio e sale.
1: Quindi cioè in maniera molto semplice.
0: Molto classica, molto semplice. E la andiamo a mettere nel piatto senza troppi fronzoli, deve essere molto leggero.
1: Questo è un piatto amato un po' da tutti, eh? Ovviamente chi mangia la carne è chiaro, però dico un piatto che rimane semplice, leggero, gustoso.
0: Esatto, e poi posso anche dire con un riscontro dei nostri clienti che è uno dei piatti più venduti del ristorante.
1: Ah, vedi. Quindi si va ad aggiungere la salsa.
0: Esatto.
1: Quanta?
0: Questa andiamo a piacere, andiamo a gusto, che è una salsa molto golosa.
1: Arriva un profumo di questa salsa. Ed ecco qui lo scalogno.
0: Scalogno, come dicevo prima, in carpione, quindi cotto in una soluzione di acqua, aceto e zucchero e una piccola percentuale di sale.
1: Allora, questo è un piatto che le nostre signore possono realizzare davvero in poco tempo, no?
0: Esatto. Un pochettino d'olio al prezzemolo.
1: Olio al prezzemolo e poi andiamo a guarnire
0: con delle erbe aromatiche.
1: Quelle che vogliamo, a piacimento.
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: queste.
0: Sì, sì.
1: Anche quello che abbiamo in casa, ovviamente, no?
0: Ma anche un po' come tutte le mamme o tutte le nonne che hanno le erbette aromatiche sul davanzale del balcone.
1: E la tartare è pronta. Daniele, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci svelato la tua tartare. Beatrice e Fabio, noi vi salutiamo. Un buon pranzo a tutti. Io vado a cercare una forchetta. Non vedi niente.
0: No, buona giornata a tutti.
2: Che meraviglia! Ovunque vada Francesca trova questa atmosfera familiare, accogliente, come quella che si respira in questa cucina di Quel che bolle in pentola. Simona ha chiesto aiuto al nostro chef perché tagliasse il formaggio,
3: la
2: giusto?
3: Fontina.
2: La fontina. E che cosa manca da fare?
3: Prosciutto e fontina sullo strato della pasta che abbiamo steso già nella teglia e poi dopo ricopriamo col secondo strato, chiudiamo bene bene e lasciamo in lievitazione un'altra volta.
2: Bene, ma si può mangiare anche fredda?
3: Posso
2: procedere? Vai, procedi. Non bucherelli, giusto? No.
3: No.
2: Viene un po' soffice
3: dopo,
2: perché
3: la chiusura,
2: c'è la patata, abbiamo
3: sì,
2: detto.
3: Esatto, la chiusura sì, il coperchio quando lo andiamo a chiudere.
2: La fai in molte occasioni questa pizza?
3: Allora, devi sapere che i miei figli mangerebbero dalla sera alla mattina.
2: Ah,
3: non c'è mai abbastanza da mangiare nella
2: anche
3: mia casa.
2: Anche i tuoi?
3: E quindi ogni tanto faccio merenda. A volte la congelo anche già a pezzi, quindi loro la tirano fuori dalla cella, scongelano a microonde o scaldano direttamente in tostapane.
2: Ma che bella idea che mi hai dato.
3: Avanti.
2: E quindi la congeli cruda? No, cotta però la congeli.
3: Cotta.
2: Giusto. Benissimo, ne fai in quantità abbondanti, la farcisci, così si può farcire anche in altri modi?
3: Beh sì, diventa un'altra cosa, dico io.
2: Certo, bravo, come dice il nostro chef.
3: Spero.
2: Questa è la torta valdostana, quindi c'è una disciplinare, fontina e prosciutto. La copriamo e andiamo a metterla nel forno, ti aiuto io, facciamo così, facciamo prima e via. E senza aggiunta di altri ingredienti, questa bella sfoglia che rimane morbida,
3: che deve essere sottile perché appunto va in seconda lievitazione, quindi si gonfierà. Se non la stendiamo bene poi rischia di essere troppo panosa.
2: Bene, io mentre chiudiamo questa torta, prima di metterla nel forno, vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare le orecchiette con crema di pomodorini gialli, vongole e cime di rapa, per prima cosa abbiamo messo in padella aglio e olio. Abbiamo fatto soffriggere i broccoli a fuoco vivace e abbiamo aggiunto peperoncino. In un'altra padella abbiamo aperto le vongole con olio e uno spicchio d'aglio. Le abbiamo sgusciate e tenuto da parte l'acqua filtrata. In una pentola abbiamo sbollentato i pomodorini gialli incisi a croce, li abbiamo freddati in acqua fredda, spellati e frullati con un pizzico di sale e un po' di acqua delle vongole. Poi abbiamo fatto addensare la crema ottenuta sul fuoco, abbiamo cotto le orecchiette e le abbiamo scolate in padella con i broccoli. Abbiamo aggiunto le vongole e un po' di crema di pomodorini e abbiamo mantecato.

Infine abbiamo impiattato su un fondo di crema di pomodorini e completato con broccoli e vongole con il loro guscio. Per preparare la cream tart cake abbiamo fatto per prima cosa le basi.

0: e abbiamo cotto a 170 gradi ventilato per circa 10 minuti. Poi abbiamo fatto il frosting ai lamponi. In una ciotola grande abbiamo mescolato il mascarpone con lo zucchero, poi abbiamo aggiunto la panna montata e la colia ai lamponi, realizzata cuocendo in un pentolino i lamponi con lo zucchero a velo e pochissima acqua per circa 5 minuti e poi filtrando bene il composto. Abbiamo messo il frosting così ottenuto in una sacca à poche e lo abbiamo fatto riposare in frigo. Infine abbiamo montato le torte. Su un foglio abbiamo disegnato le lettere scelte, le abbiamo sovrapposte a ciascuna base e abbiamo ritagliato con un coltellino. Abbiamo farcito la torta con la sacca à poche senza beccuccio. Abbiamo aggiunto del cioccolato tritato e sovrapposto la seconda base. Abbiamo di nuovo spunzonato con il frosting e decorato con altre scaglie di cioccolato, marshmallow e fragole. Per preparare la torta valdostana con prosciutto e fontina abbiamo impastato su una spianatoia la farina, le patate bollite e schiacciate bene, il lievito sciolto in un poco di latte, il sale e l'uovo. Abbiamo lavorato bene e poi messo a lievitare per circa un'ora. Trascorso questo tempo abbiamo diviso la pasta in due e ne abbiamo stesa metà su una teglia ricoperta di carta forno. Quindi abbiamo distribuito le fette di prosciutto e pezzetti di fontina. Poi abbiamo steso la seconda sfoglia e chiuso così la torta, facendo attenzione a sigillare bene i bordi. Abbiamo bucherellato con uno stecchino e rimesso a lievitare per un'altra ora. Poi abbiamo cotto in forno statico a 200 gradi oppure 190 gradi ventilato per 45 minuti circa. Ed ecco qui i nostri piatti che trionfano davanti a me. Abbiamo le orecchiette con la crema di pomodorini gialli, le vongole e le cime di rapa che ha fatto il nostro chef come prima ricetta. Poi c'è la torta valdostana con fontina e prosciutto cotto. E per finire la fantastica cream tart cake dedicata a noi con la Q di quel che bolle in pentola che ha realizzato la nostra Simona Mondelli. E i nostri assaggiatori la stanno provando, la torta valdostana, com'è?
1: Molto buona.
0: La stessa Sonia piace?
2: Moltissimo e mi ricorda la mattonella palermitana. Noi aggiungiamo il sugo di pomodoro e
0: certo,
2: però esatto, diciamo la base è prosciutto e fontina.
0: Sarà buonissima anche la mattonella. Queste hanno la forma di una piccola mattonella, ma non finisce qui, sai Simona, perché adesso il nostro chef riutilizza quello che non abbiamo usato per preparare le nostre ricette oggi e ci stupisce con la sua fantasia, la sua esperienza con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere, vieni con me, avviciniamoci ai fornelli e vediamo che cosa sta adoperando.
1: La particolarità è l'acqua di pomodoro. Questo, così giallo perché abbiamo utilizzato le bucce e una parte della polpa dei pomodorini gialli con cui abbiamo preparato le nostre orecchiette.
0: E quindi si può fare con altri pomodori?
1: Con altri pomodori li abbiamo lasciati decantare e quello che si ottiene è un'acqua. È semplicemente l'acqua di vegetazione del pomodoro.
0: La parte superiore, diciamo, hai lasciato che precipitassero le parti più solide?
1: Che decantassero.
0: Fantastico. E poi fai una sorta di quadrucci in brodo di... che meraviglia! È una minestra... È una cosa che non avevo mai visto.
1: Diciamo che da un riciclo è venuto fuori un piatto che quando viene organizzato e pensato ci vogliono quasi 3 giorni per farlo.
0: Pensa te, che meraviglia, eh?
1: E oggi invece ne godiamo così a...
0: È fantastico, ti piace quest'idea?
3: Molto originale, non avevo mai sentito parlare di questo riciclo dell'acqua di pomodoro.
0: Bellissimo.
1: È una ricetta orientale.
0: E che cosa ci stai mettendo?
1: Questo caso un pochino di basilico, ma ci sarebbe stata bene anche dell'erba cipollina, molto bene.
4: Io la chiamerei pastina al rosolio salato.
0: Pastina al rosolio salato. E invece come la chiamiamo, Sonia? Dillo tu.
2: Io freddo di pomodoro.
0: Freddo di pomodoro. Va bene, aggiudicato. E con questo freddo di pomodoro saluto la nostra amica Simona, grazie per essere stata con noi. Ciao assaggiatori, noi ci vediamo insieme a voi, al nostro chef Fabio Cinelli e a tutti voi a casa domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Ciao!
2: Ciao.
0: Ciao.
5: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo 1 euro.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
12: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
14: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
15: È una compagnia per mia madre. Perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme l'Angelus in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la missione affidata alla Chiesa la induce a non rimanere distante dalle sofferenze concrete degli uomini e delle donne del nostro tempo. La sua vicinanza non nasce dall'intento di supplire alle istituzioni, ma dalla carità evangelica che la spinge ad accostarsi alle ferite dell'umanità nei momenti in cui esse si manifestano con maggior gravità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che

0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nuovi attacchi americani sull'Iran nella notte, distrutti due ponti ferroviari, colpiti 90 obiettivi militari. In risposta, Teheran attacca basi militari americane in Kuwait e Bahrain e minaccia lo stretto di Hormuz. Si apre solo con gli accordi iraniani, raid israeliani nel sud del Libano. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di Bartolini nel quartiere di Bovisa, partito da un container allargato alla struttura. Ancora per oggi le raccomandazioni delle autorità sanitarie per i cittadini in un'area di 500 metri. Meteo, arriva la preannunciata nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso a Firenze, domani previsto anche a Perugia, allerta arancione a Roma, si prospetta un fine settimana rovente, allarme in tutta Europa, in particolare per chi lavora all'aperto. Buongiorno dal TG2000, subito in Iran, lo avete sentito, dove questa notte ci sono stati nuovi attacchi e si richiude lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
1: Le immagini di un telefonino mostrano la torre di controllo del porto di Chabahar, nel sud-est del paese, colpita da uno dei raid che per la seconda notte consecutiva l'aviazione americana ha compiuto sull'Iran, soprattutto sulle province costiere meridionali, quelle che affacciano sullo stretto di Hormuz. Il bilancio, secondo il Ministero della Salute di Teheran, è di 14 morti e 78 feriti. Il comando militare americano ha spiegato in una nota che i raid hanno ridotto la capacità iraniana di minacciare la libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale, ricordiamo, transita un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale. Gli attacchi statunitensi però hanno distrutto anche alcuni ponti e linee ferroviarie e questo, ha denunciato il regime, costituisce un crimine di guerra. Se colpite, sarete colpiti, ha dichiarato il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato il bersaglio o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace, come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Tra gli obiettivi colpiti nella notte dagli Stati Uniti ci sono anche due ponti sulla linea ferroviaria che porta alla città santa di Mashhad, dove proprio in queste ore, dopo un funerale durato 6 giorni, è in corso la cerimonia per la sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei. Vi stanno partecipando decine di migliaia di persone che mostrano striscioni minacciosi e sventolano bandiere rosse che nell'Islam sciita significano vendetta.
0: Due giovani sono rimasti uccisi nel sud del Libano in un raid con un drone attribuito a Israele, lo riporta un'agenzia libanese. Non si tratta dell'unico attacco nella regione, una situazione che rende precaria la vita degli sfollati. Intanto fonti diplomatiche fanno sapere che il Libano parteciperà alla nuova tornata di negoziati diretti in programma la prossima settimana a Roma, solo se Israele si ritirerà dalle due zone pilota nel sud del paese. Irresponsabili, così Mosca definisce gli impegni presi ieri dalla NATO nei confronti dell'Ucraina. Intanto Kiev continua a colpire impianti energetici russi. Marco Burini.
2: Frustrato, Putin prende di mira la popolazione ucraina. Rinfrancato, Zelensky colpisce la produzione petrolifera russa. E così questa maledetta guerra, che si trascina da quasi 4 anni e mezzo, non accenna a finire. La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. 4 civili uccisi nella regione di Donetsk, 3 in quella di Kherson e ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici. Per difendersi dai quali, Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi, ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. A volte bisogna lasciarli combattere e lui sta facendo un lavoro fantastico, ha detto riferendosi a Zelensky che gli sedeva accanto in silenzio. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, dicono gli uomini di Putin. Ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze.
0: Il ministro degli esteri Tajani annuncia l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa per spionaggio. Daremo una risposta adeguata, replica Mosca. Intanto si è chiuso il vertice NATO ad Ankara, che ha rimesso al centro i rapporti tra Stati Uniti e Italia. Augusto Cantelmi.
3: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Una posizione poco gradita al presidente americano e che alimenta l'altalena di giudizi che riserva il tycoon, di critica per la mancata concessione delle basi americane in Italia, di plauso per gli sforzi espressi comunque per il riarmo. Ma la distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni.
4: Non ne facciamo una un giorno, ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
3: Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del campo largo a Napoli non è andata troppo bene anche per le contestazioni subite dai leader che tuttavia rilanciano la battaglia per il salario minimo.
5: Ci sono degli attivisti che... Perché non venite a parlare con noi da questo lato? Venite a parlare con noi da questo lato, dai, venite qua, lasciate stare gli attivisti che stanno qui.
3: Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno delle stesse coalizioni.
0: Sarebbe un atto volontario e doloso quello che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola, in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione Calabria, causando ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dalle indagini, infatti, è emerso che la linea ferroviaria è stata danneggiata in diversi punti. Intanto a Firenze, ultime 24 ore di lavori, al ponte Alpino, da questa notte la circolazione dell'alta velocità riprenderà regolarmente. E ora l'incendio nel centro di smistamento di Bartolini, nel quartiere di Bovisa, sarebbe partito da un container e poi allargato alla struttura. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta. Elena Seno.
6: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano in via Don Giovanni Minzoni. Al lavoro ancora alcune squadre dei vigili del fuoco impegnate in operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area di 8.000 metri quadri interessata dal rogo. Ci sono due mezzi carichi di bici elettriche che bruciano e al momento è impossibile spegnere, fanno sapere i pompieri. Vengono comunque tenuti sotto controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. La colonna di fumo che si è elevata ieri ha avvolto una vasta area, era visibile in lontananza. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati dal personale di ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano però valori critici per gli inquinanti, sono quelli tipici della combustione, la concentrazione non risulta preoccupante e dopo ulteriori analisi il comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni.
7: Dentro nei 500 metri, a titolo esclusivamente precauzionale, l'ATS ci dice di non fare attività nei parchi, di non frequentare i parchi pubblici, di non fare attività sportiva, di non consumare frutta o verdura coltivata all'aperto e per i nidi e le scuole di non utilizzare gli spazi all'aperto.
6: La procura di Milano intanto ha aperto un'inchiesta sull'accaduto da chiarire che cosa abbia causato le fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura.
0: Una nuova esplosione dopo quella del 2023 si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex esplodenti Sabino a Casal Bordino in provincia di Chieti. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicotteri oltre a volontari della protezione civile. E il meteo è arrivata, la preannunciata nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso a Firenze, domani previsto anche a Perugia, allerta arancione a Roma. Si prospetta un fine settimana rovente ma con temporali al nord che non abbasseranno le temperature, possibili anche isolati temporali di calore nel resto del paese. Intanto è allarme siccità in Italia, una situazione che riguarda in particolare il nord, situazione preoccupante in Piemonte dove la Coldiretti chiede misure per salvare i raccolti. Giugno 2026, conferma Copernicus, è stato il più caldo per l'Europa occidentale di fronte alle ondate di calore che stanno caratterizzando quest'estate in tutta Europa. Barcellona si attrezza per la sicurezza di chi lavora all'aperto. Federico Plotti.
8: L'Europa tutta alle prese con un'ondata di calore fuori dalla norma. Temperature oltre le medie un po' ovunque e anche in Spagna. A Barcellona, per tutelare i dipendenti pubblici, soprattutto quelli che lavorano all'aperto, è stato fornito un braccialetto elettronico che misura costantemente la temperatura corporea. Ci misura se rileva una situazione di rischio dovuta al troppo caldo e emette un segnale. In quel caso tutti devono fermarsi e mettersi al riparo, dice Esther Jiménez, una delle supervisori del sistema messo in piedi dalla città catalana.
9: Emitirà un sonido, un pitido e vibrazione. Entonces, tenemos que parar la...
8: A Barcellona e in tutta la Spagna le morti per l'ondata estrema di calore di questo periodo anomalo sono state molte, oltre un migliaio le persone decedute solo a causa delle alte temperature.
0: In Venezuela continua a crescere il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese. Il bilancio ufficiale parla di 3.811 morti e 16.740 ferite. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha chiesto al Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. E la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane per domenica 26 luglio, un modo concreto per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, sottolinea il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che piange i propri cari, che è sfollato, ferito, vive in condizioni di grande precarietà. Sarà anche un momento per esprimere nella preghiera comune la nostra vicinanza alle persone provate dalla tragedia. Il 9 luglio di 85 anni fa, nel 1941, si costituiva il corpo di spedizione italiano in Russia, iniziava la campagna militare che avrebbe portato migliaia di giovani soldati a combattere e a vivere la tragica ritirata dell'Armir che causò centinaia di morti e dispersi tra il 1942 e il 43. Il servizio di Vincenzo Grienti.
10: Morirono di fame, di stenti, di freddo e del piombo sovietico. Una campagna, quella dei militari italiani in Russia, iniziata male e finita peggio. È il 22 giugno del 1941, quando i soldati tedeschi avanzano distruggendo le postazioni sovietiche. Mussolini spinge per andare a fianco del suo alleato Hitler in quella che fu denominata Operazione Barbarossa.
11: Tra le 10 divisioni mandate da Mussolini con l'Armir a combattere in Russia al fianco dei tedeschi e degli alleati, ce n'erano 3 alpine, la Cuneense, la Julia e la Tridentina. Uomini valorosi ma inadatti a combattere sulle sconfinate pianure del Don, con più muli che carri armati e molto male equipaggiati. Circa 80.000 non torneranno dei 230.000 di quell'armata.
10: L'Armir viene subito chiamato a fronteggiare i russi nella prima battaglia difensiva del fiume Don. Nel novembre del 42 i russi contrattaccano e chiudono in una sacca sul Volga e sul Don i tedeschi. Il 16 dicembre i sovietici sferrano una grande offensiva che investe le divisioni italiane di fanteria schierate sul medio Don. Il fronte nazifascista viene rotto. Un mese dopo, tra il 16 e il 17 gennaio del 1943, i comandi italiani ordinano di ripiegare. Inizia la lunga ritirata. Attanagliati dal gelo, i soldati italiani ripiegano fino a Nikolajevka. Qui il 26 gennaio 1943, l'ultimo capitolo del dramma nella steppa. Infine la prigionia che porterà gli italiani prima ad essere rinchiusi nei lager tedeschi, poi nei gulag sovietici.
11: E questa fu una sconfitta non soltanto sul piano militare, ma fu una sconfitta dal punto di vista dello spirito pubblico italiano. Un ispettore del PNF mandato a soccorrere alla fine della ritirata i nostri militari che rientravano registrò unanimemente l'amarezza non soltanto per i morti e i prigionieri, ma anche per l'atteggiamento e il comportamento dei tedeschi nei confronti dei militari italiani.
0: Ai Mondiali d'America grande attesa questa sera per Francia-Marocco, la Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, assicurato l'allenatore della squadra africana. Ed è tutto per ora, vi lascio la terza pagina curata da Saverio Simonelli, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: La la salvaguardia e la tutela dell'ambiente al centro della nuova edizione di Selvatica, Arte, Natura in Festival, in scena al Polo Culturale di Biella Piazzo fino al 19 luglio. Le stanze dei palazzi Gromolosa e Ferrero accolgono i lavori di artisti, fotografi, creativi e ricercatori, ma anche laboratori didattici ed eventi collaterali.
13: È un modo di raccontare il globo, perché le fotografie arrivano da tutto il mondo, in una forma compositiva molto particolare. Sono diverse sezioni, dalla natura, agli animali, agli insetti, alla flora, ma anche a come il paesaggio sembra arte.
12: Novità dell'edizione di quest'anno, la prima mostra in Italia dedicata alla statunitense John James Audubon, tra i più importanti artisti naturalisti della storia.
14: Saranno in mostra 40 opere di 435 che l'artista ha compiuto in 11 anni di attività. Una storia affascinante, quella di un uomo che nasce nel 1785, diviso fra due mondi, quello di Haiti, Francia, e appunto il Nuovo Mondo, America.
12: La sezione dedicata alla fotografia si apre con gli scatti di Xeng Shaolin, un omaggio poetico alla natura, una serie di fotografie in bianco e nero con trame delicate e toni unici che raffigurano animali e paesaggi. Le opere scelte provengono da due libri che l'artista ha realizzato nell'arco di 10 anni di viaggi e ricerca fotografica.
15: C'è un filo conduttore evidente ma quasi impalpabile che lega decenni di produzione artistica di Mario Racciti. È il bianco dell'assenza, il bianco spaesante che domina tanti suoi lavori. Uno spazio per interrogarsi sul senso di ogni cosa, non un rasserenante luogo di risposte esistenziali. Questo ideale filo d'Arianna percorre tutto il lungo itinerario artistico del maestro, iniziato a Milano più di 70 anni fa. Un artista ultra novantenne ma ancora vitalissimo, Mario Racciti, che sente di avere ancora qualcosa da dire al pubblico, soprattutto ai giovani.
16: E allora vorremmo rinnovare questo messaggio, rinnovare, e nello stesso tempo non lo possiamo perché non siamo aderenti a qualche cosa, perché è la storia sempre che determina i fattori che nascono anche nel campo estetico. Io lavoro, come dire, per i giovani, amo molto i giovani, vorrei che i giovani prendessero qualche cosa e la portassero al sole, in certo senso.
15: Al tortuoso ma affascinante percorso artistico di Mario Racciti, Palazzo Reale dedica fino al prossimo 20 settembre una ricantologica a ingresso gratuito. La rassegna, che fa parte del progetto dedicato dal Comune Ambrosiano ai maestri di Milano, è stata curata da Luca Pietro Nicoletti.
17: L'idea che intanto che la pittura non sia mai passata di moda e che sia uno strumento perfetto per raccontare anche l'inquietudine dell'uomo moderno. Racciti invece ha mostrato una lunghissima fedeltà a questo strumento, con la fortissima convinzione che questo fosse anche uno strumento di esplorazione del profondo, cioè che la pittura aiuta a capirsi un po' di più e a tirare fuori tutto questo, e anche per renderlo come una sorta di corrispettivo delle inquietudini di un immaginario collettivo.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35-36 gradi. Al centro, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al sud, atmosfera stabile specie al mattino. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Cattata Loro Solare, grazie ancora una volta per essere con noi. Oggi vogliamo stare a casa, più che mai a casa, perché vogliamo portarvi in un viaggio lungo tutte le tradizioni, le più belle che voi possiate immaginare. Siccome la musica è un grande dono ed è un grande regalo, abbiamo pensato di chiedere ad una splendida orchestra, l'orchestra di Matteo Bensi, di aiutarci ad aprire puntata così.

0: bravissimi. Allora, con le mie ragazze che faranno grande l'applauso, Matteo Benzi, voce e pianoforte, Fabio Barbero al sax e le voci di Ilenia Romano e Chiara Boscato. Ben arrivati, signori, grazie. Allora, la musica sarà il nostro motivo conduttore di tutta quanta la puntata. Una ragazza che entra, armata in senso buono, di una forchetta, ma non una forchetta e un piccolo mattarello, non può essere che una ragazza che ha cambiato il mondo, perché lo cambi il mondo, se lo cambi. Petta mo, visto che questa era, aspettami lì, direttamente da Bologna siamo orgogliosissimi di presentarvi Elena Spisny, eccola qua.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie. Posso? Due baci così.
1: Un piacere, grazie
0: allora,
1: mille.
0: Ho detto bene, armata.
1: Di... Esatto, prego, è piccolino.
0: È piccolino
1: questo.
0: Bella, lei. E si accomodi, signora grazie. Maestra di grazie. Sfoglia di... Come la devo chiamare? Come ti devo
1: sfoglina.
0: Chiamare?
1: Sfoglina.
0: Esatto. E che sfoglina? Innanzitutto una sfoglina giovanissima, con una lunghissima tradizione alle spalle,
1: sì.
0: Lunghissima, proprio familiare, perché quella non è una forchetta tanto per dire, quello non è un mattarello tanto per dire.
1: Esatto.
0: Da quando è nata la passione per la sfoglia?
1: Ma allora, guarda, io sono nata e cresciuta con una nonna bolognese e una romagnola.
0: Che sono fortune.
1: Attenzione.
0: Che sono fortune, si dice a Roma, perché...
1: Quindi, esatto. Certo. A Natale il mio pranzo era con i tortellini, la mia cena con i cappelletti. Guai a preferire uno rispetto all'altro, perché è un po' di rivalità nella mia regione.
0: Che si chiama Emilia Romagna, ma è proprio
1: c'è un trattino che qua...
0: E Romagna,
1: esatto.
0: Certo. E quindi...
1: E quindi ho iniziato a fare la pasta da piccola
0: ma
1: insieme alle mie nonne.
0: Mattarellino?
1: Mia nonna Giovanna mi lasciava sempre questo mattarellino qua, infatti se lo vedi è usatissimo, è rovinato,
0: sì,
1: comunque perché di sfoglie ne ho fatte giocando, pasticciando, quindi per me diciamo l'arte della pasta fresca è iniziata proprio per gioco. Quindi io passavo con lei le mie domeniche con la nonna Giovanna, romagnola, esatto.
0: Nonna e cappelletti.
1: Esatto.
0: Nonna Giovanna era cappelletti.
1: Esatto, nonna Franca e tortellini.
0: Nonna Franca e tortellini, ma quella forchetta?
1: Questa forchetta qui è la forchetta che lei mi ha lasciato prima di andarsene, quindi mi ha lasciato questa forchetta, era la forchetta con cui lei faceva la sfoglia, diceva che questi suoi rebbi lunghi le permettevano di sbattere bene le uova e incorporare aria all'interno dell'impasto, che è comunque un segreto per ottenere una sfoglia bella morbida e facile da tirare mattarello. E quindi è molto speciale, anche perché ancora prima che a lei apparteneva la mia bisnonna Elena, che appunto hanno chiamato Elena a me. Per lei.
0: Guardate che è storta quella forchetta, ve lo dico io, è storta perché ha lavorato veramente per
1: tantissimo.
0: Più 100 anni avrà.
1: Sì, sì, sì.
0: In compenso, esatto. Non so quanto avesse in questa foto Elena Spisny, quello che è certo, ha mangiato fin da piccola il meglio che si potesse immaginare. Allora, che cosa succede? Con tanta meravigliosa storia familiare alle spalle, tu Elena fai altro nella vita, studi marketing, sei una giovane splendida donna in carriera, no?
1: Sì, diciamo che io ho iniziato da subito il percorso nel mondo della comunicazione dell'enogastronomia, quindi ero sempre a fine parallela a questo percorso, però diciamo che il mio sogno in un certo momento è proprio stato quello di far carriera, no? In ufficio, immaginavo appunto come impiegata, e fino a quando ho capito che in realtà quello che a me faceva veramente star bene era fare pasta fresca. Io non ricordo quando di preciso ho iniziato a fare pasta fresca, ma mi ricordo benissimo quando ho scelto che avrei continuato.
0: Quando hai scelto?
1: Ed è stato quando ho perso la mia nonna Giovanna, io ero affezionatissima a lei, ho vissuto anche da lei per un periodo, e uno dei primi formati che sono tornata a fare è stato i suoi cappelletti. Io quando ho mangiato il primo cappelletto mi ha riempito un vuoto che mi aveva lasciato lei enorme. Era il 2017. Da lì io ho iniziato a studiare tantissimo dalle maestre sfogline, a fare corsi, a impegnarmi per approfondire quest'arte meravigliosa. In parallelo ho portato avanti il mio percorso di studi e di lavoro. E poi un giorno è arrivata la proposta di fare dei corsi di pasta fresca in America, a Los Angeles. E quindi ho detto, cosa faccio? Mi sono trovata davanti a una scelta, ho riflettuto tanto e ho detto... Prendo un po' di coraggio, lascio tutto e mi dedico a questa mia passione, perché effettivamente...
0: Allora, lei è stupenda, parla e muove questa forchetta come direttore d'orchestra della propria vita, perché questo, attenzione, Elena ha appena detto una cosa. Ho studiato. Ora, studiare con le sfogline, che non siano le nonne.
1: Brava.
0: Avete presente Ufficiale Gentiluomo? Quello. Cioè, lo dico perché le signore sfogline sono delle realtà con un modo di fare militare. Cioè, la sfoglia va fatta come Dio comanda.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi tu hai studiato con delle maestre molto...
1: Sì.
0: Rigorose.
1: Assolutamente sì, mi sono messa in gioco, dico sempre che appunto non sono così clementi come le mie nonne,
0: no.
1: Però ecco, io credo che esistano diversi modi per fare la pasta fresca e la cosa che ho voluto fare io è cercare di apprendere o anche solo osservare tutto ciò che Bologna, l'Emilia Romagna comunque ha da offrire, quindi facendo tanti corsi con diverse maestre sfogline, perché è meraviglioso.
0: Signori, in America ancora si leccano i baffi,
1: sì.
0: Perché Elena Spisni è passata di là, ma si leccano i baffi e stanno apprendendo cose, molte persone, in tante parti del nostro paese, perché... E perché ve lo spieghiamo tra poco, dopo la pubblicità. Non possiamo mica dirvi tutto adesso, insomma, non è il tempo. Questa è un'opera d'arte.
1: Grazie.
0: Ci vediamo
1: grazie
0: tra un attimo.

0: non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
1: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
2: Non voglio essere il branato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
3: C'è anche un wrestling.
2: È fatto.
3: Come diventerai preferito della classe allora?
2: Io non so più che fare con te.
3: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
4: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano.
5: Botte.
2: Vuoi venire dopo scuola da me?
6: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata.
7: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
8: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!
12: Estate, te best!
13: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
14: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.

0: Matteo Benzi. Matteo Benzi, voce e pianoforte, applauso. Allora, Fabio Barbero, che del sax fa quello che vuole, bravissimo, complimenti, e le voci di Lenia Romano e Chiara Boscaro, a quest'ora del mattino, ci piace sempre ricordare. Poi, quando si dice grande sfoglina bolognese, ricordando che l'altra sua nonna era romagnola, quindi lei è Emilia, senza trattino, Romagna, insieme Elena Cismi, che è una persona meravigliosa, dentro e fuori. Fuori lo state vedendo tutti, ma secondo me perché porta una luce che è tutta speciale.
1: Grazie.
0: Allora, signori, sapete come apriamo questa seconda nostra parte dell'ora solare? Dicendo basta che sia pasta, che non è solo un gioco di parole, basta che sia pasta, che suona benissimo, sì. A proposito,
2: è il mio motto.
0: È il tuo
2: motto. È il mio motto, è il mio modo per dire a tutti che l'importante è avvicinarsi al mondo della pasta fresca, senza troppi schemi, senza troppa rigidità, con morbidezza, perché il mondo della pasta è talmente meraviglioso che merita di essere portato avanti, condiviso.
0: Allora, lei è una professionista tra le più brave, non solo come sfoglina bolognese, nel mondo, così ve l'ho detto io, perché lei se no non lo dice, però è così. La cosa splendida, il tuo blog, la tua pagina Instagram, è la tua capacità, Elena, di passare anche a persone che avrebbero una gran paura a lanciarsi per creare quel foglio giallo, che non è un foglio.
2: Una tela.
0: Una tela. Ecco, come si fa a perdere quella paura iniziale?
2: Provando, sbagliando, io stessa, la pratica è la miglior maestra, sempre, quindi tra gli errori.
0: Allora, studiare come fare bene è questione anche di buona scelta dei prodotti?
2: Sì, assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque ovviamente alla base ci sono due ingredienti, quindi sono già pochi di per sé, bisogna almeno sceglierli buoni, quindi una buona farina e delle buone uova. Non serve nient'altro.
0: Non serve nient'altro. Le sfogline che hanno insegnato a questa giovanissima sfoglina a sua volta, vanno di lei, come l'ho detto bene, molto orgogliose. Noi che facevamo? Non prendevamo cartoline per Elena Cismi? Impossibile. Quindi cartolina, ufficio postale dell'ora solare. Elena, guarda lassù, cartolina per lei.
3: Ciao Elena e ciao Paola, naturalmente, ma che bello rivederti, sono molto felice. E cosa posso dire io di te? Sei stata una bravissima allieva, sei una sfoglina molto brava, sei simpatica, sei gentile, sei preparata, avrai sicuramente un grandissimo futuro. Ricordati, da maestra e anche da nonna un po' brontolona nel caso, ricordati sempre che prima del personaggio viene la persona e la persona ci deve sempre mettere il cuore. Avanti tutta, e il brodo è quasi pronto, i tortellini ci sono, viva viva la sfoglia, è sempre in alto i mattarelli. Ciao a tutti!
0: Questa è Rina Paletti, Rina, grazie, Rina Paletti.
2: Fantastica, Rina è fantastica. Rina è fantastica, guarda.
0: Questa è la lode sul 110, eh?
2: Mamma mia, infatti mi lusinga tantissimo sentire queste parole.
0: Allora, sono parole importanti, ma siccome tutto questo a noi non basta, abbiamo parlato finora delle nonne, no?
2: Sì.
0: Nonne sono nonna Franca.
2: E nonna Giovanna.
0: Ed era nonna Giovanna. Poi le nonne non si allontanano mai, voi lo sapete perfettamente, nel dolore di non averle più. Potevamo non avere un'altra cartolina qui all'ora solare? No!

0: che non potevamo. Quindi, cara Elena, naso in su, di nuovo. Ancora. Tutte noi. Eccole.
1: Beh. Ciao Elena, no. Sono la tua nonna. Voglio dirti che sono molto orgogliosa di tutto quello che stai facendo e che mi riempie di gioia quando facciamo la pasta insieme. E di questo ti ringrazio infinitamente. E ti dico anche che i tortellini che hai fatto per il pranzo di Natale erano veramente buonissimi. Brava, brava, brava. E continua così. Un grande abbraccio dalla tua nonna.
2: Ma no!
0: Dovevamo!
2: Allora, devi sapere che quest'anno è stato il primo anno per cui a Natale ero via, quindi ho festeggiato il Natale fuori dall'Italia e quindi ho detto lascio a loro 1,7 kg di tortellini.
0: 1,7 kg di tortellini.
2: Esatto, il regalo che così, insomma, se li sono gustati.
0: Senti, meraviglia, in quanto tempo si fa 1,7 kg di tortellini?
2: Insomma, ci si mette, anche perché fatto a mano, tirato a mattarello, chiuso uno ad uno, una giornata, insomma, mi ha preso
0: una giornata. Una domenica. Quanti tortellini ci devono essere nel piatto giusto?
2: Nel piatto?
0: Prima del bis, praticamente. Ah. Però no, quanti tortellini ci vogliono
2: esatto, in una volta? Ma allora, io vado molto a peso in realtà, sì. Quindi considero, perché poi dopo c'è chi li fa più grandi, chi più sì. Pieni, panciuti o meno. Io vado a peso. Allora, diciamo che solitamente se si fanno in brodo, come la tradizione
0: fare, no?
2: Vuole, esatto, ci andrebbero 100 grammi. Ok, noi iniziamo con 100 grammi di solito in famiglia, facciamo sì. Il primo giro, 100 grammi di tortellini sì. A testa e poi lo facciamo altri 100.
0: Poi si replica, signori, cioè non c'è modo per dire cosa fai, non ne prendi degli altri? È no. Assolutamente impossibile, un giorno intero di lavoro, sì. Un giorno intero. Allora, che cosa fa Elena? Elena, da persona che ha studiato comunicazione, sempre legata a questo mondo, ma tu hai studiato molto bene, hai deciso di scendere in strada.
2: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea? Di scendere in strada col tuo lavoro.
2: Sì. Io mi sveglio la mattina e penso, voglio condividere quest'arte a più persone possibili. Quindi guidata da questo desiderio, perché io vedo la gioia delle persone nello scoprire, nel vedere la pasta fresca. Bene. E io organizzo corsi, li ho fatti in più di 10 città d'Italia diverse, li ho fatti in America, però ho detto io voglio anche scendere in piazza, voglio andare in piazza, voglio andare in giro per le città. E voglio portare la pasta fresca dalle persone, perché è ricordo, è gioia, è tutto, per me, ma vedo anche per gli altri. E quindi io un giorno ho preso con la mia sportina, come si dice a Bologna, la mia busta, si dice,
0: sportina.
2: Con dentro dei quadratini di pasta, con il ripieno, e ho invitato le persone a chiudere con me in centro a Bologna i tortellini.
0: Attenzione, ha detto arte. Sì. Elena Spisny, l'è proprio sfuggito perché sfuggono sempre le cose vere. Potevamo farci mancare le immagini di questo scendi in piazza a Bologna e per far chiudere i tortellini? Non potevamo. Eccolo qua.
2: Ma i bolognesi si sanno fare i tortellini? Andiamo a scoprirlo. Questa volta mi sono attrezzata con una sportina, come la chiamiamo a Bologna. Da notare il dettaglio, io qua ho preparato già i quadratini di sfoglia, più il ripieno. Vi posso chiedere di chiudere un tortellino insieme? Mi conosci?
3: Ma dai!
2: Allora, io ne chiudo uno e lei ne chiude un altro. Scegliete chi.
4: Lo chiudo io.
2: Sì, sì. Lo chiudo a metà? Ah, madonna, l'hai già fatto! Beh, complimenti!
4: Da piccolo, la mamma li faceva vedere da solo. Io gli davo, l'aiutavo ed ho imparato.
2: Certo, ma ha imparato così.
4: Così.
2: Esatto. Brava! Attenzione!
3: Bravissimo.
2: Chiudere tutti i lati, bravissima. Vabbè, guarda che bello.
3: Ecco qua.
2: Bellissimo. Oggi sono a Torino. Momento di massima concentrazione.
3: Okay.
2: Esatto. Brava.
3: Okay.
2: Fa vedere.
5: Romagna mia.
2: Io qua c'ho i tortellini, come Romagna mia. Io sono bolognese, mannaggia. La Romagna. Andiamo a metà formando il triangolo. Altra parte, chiudo. Avanti. Guarda.
0: Signori, che dire? Allora, facciamo una cosa. Maestro,

0: chiederle della musica? Sì, l'orchestra di Matteo Bensi, musica. Allora, musica maestro. Adesso guardate con attenzione come Novella d'Artagnan e la Liberi. Lo strumento principale, il mattarello.
1: Grazie.
0: Da
1: voilà.
0: Voilà.
1: Eccoci qua.
0: Questa è il porta mattarello con tutti i tortellini sopra, faccio
1: certo.
0: Presente. Allora, noi appoggiamo qua. Signore, scusate le spalle, ma va bene così. Quindi, si parte?
1: Si parte con questa danza, grazie alla musica offerta da loro. Fare i tortellini a Bologna si dice che proprio sia proprio una vera e propria danza, quindi...
0: Ecco.
1: Noi giriamo sempre la sfoglia di un quarto, di 90 gradi inizialmente. Questo perché, idealmente, la sua forma dovrebbe essere piuttosto rotonda.
0: Quindi si gira a quarto d'ora, come
1: esatto, un orologio, bravissimo, esatto, esattamente.
0: Allora, quante uova sono per fare?
1: Queste sono tre uova.
0: Ah, tre uova e farina,
1: è poco,
0: okay.
1: Esatto. È un impasto, insomma, dai.
0: Ecco, e il nostro...
1: Quattro persone ci mangiano qui.
0: Quattro persone, non troppo affamate.
1: Non
0: però,
1: troppo affamate, assolutamente.
0: Ecco. Quindi, se volete, diciamo che la facciamo per due questa ricetta, però
1: esatto.
0: Ne mangiano quattro. Ci vuole anche una... Come dire, no?
1: Ci vuole, io dico sempre, io mi butto sulla sfoglia, nel senso che il peso lo scarico abbastanza in avanti, no?
0: In avanti.
1: E la forza arriva da qua.
0: Infatti, mai far arrabbiare una sfoglina, signori, questo
1: mai.
0: Ve lo diciamo perché, e non è il caso, mai far arrabbiare una donna, ma una sfoglina
1: no.
0: In maniera particolare.
1: Assolutamente.
0: Si vede dalle immagini come Elena stia lavorando perché neanche un po' d'aria entri all'interno di questa, no?
1: Esatto, allora diciamo che la pasta si asciuga molto velocemente. Le bolle d'aria, quelle di cui parlavo prima, le vedi qua?
0: Sì.
1: Ci sono proprio queste bolle che ci aiutano e servono ad avere una sfoglia abbastanza morbida.
0: Abbastanza morbida, quindi l'aria deve entrare nel momento in cui tu prepari con la magica
1: esattamente,
0: forchetta.
1: Esattamente, esatto, proprio lei. Esatto.
0: E quindi, da quello che tu ci fai capire... Non c'è niente di meccanico in tutto questo.
1: No.
0: Si va a colpi di braccia e di mano, giusto?
1: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Tutto, signori, c'è una scusate, no.
1: C'è sono un po' ingombrante con le manovre.
0: Un profumo meraviglioso. Allora,
1: grazie.
0: A questo punto, questi tortellini che voi vedete qui,
1: esatto.
0: E questa pasta che è stata preparata, che sono i garganelli anche, che sono, guardate, l'indico con la mano, eccola qua, perché si può fare tantissimo con questa sfoglia, chiaramente, si può fare anche questo tipo di pasta, si possono fare queste farfalline. Allora, a questo punto, è pronta perché possiamo tagliare...
1: Sai cosa si dice a Bologna?
0: No.
1: Che bisogna vedere San Luca, quindi qua un filo ancora bisogna insistere.
0: Signori, da moglie di un bolognese, voi capite che mi senta... completamente a casa e mando abbracci alla signora Lella Ballandi che fa dei tortellini epici, assolutamente da brava ragazza dell'Emilia che ha studiato Romagna Cappelletti, sia chiaro, non mi trascuriamo.
1: Esatto.
0: A questo punto,
1: allora adesso
0: l'abbiamo
1: qua,
0: visto
1: l'ho stesa, l'ho tirata, la tiro, sì, adesso la vediamo.
0: Sì.
1: Bisogna iniziare a intravedere le venature del tagliere. Quindi
0: le
1: per i tortellini
0: del tagliere, signori, quindi non è facile. La verità
1: no.
0: È che io voglio chiudere un tortellino, vedo
1: e adesso lo faremo.
0: Di chiudere un tortellino, l'ultimo tortellino fatto è chiuso molti anni fa, era grande come una palla da golf, ma questo avrà fatto di me una donna più accorta.
1: Esattamente, adesso noi sicuramente riusciamo a fare un risultato, ad ottenere un risultato meraviglioso con questa sfoglia.
0: Vediamo un po'.
1: Allora, la grandezza del tortellino, del quadrato da cui si parte.
0: Non posso?
1: Certo.
0: L'ho fatto sempre a casa.
1: Allora, siamo a casa.
0: Esatto. Senta, mi mangi pezzettino.
1: Allora, noi iniziamo, perché sai, la grandezza si dice che debba essere sui 2, massimo 3 centimetri.
0: Beh, ci vogliono le dita, però...
1: No, guarda, adesso lo facciamo insieme, ti va?
0: Signori, facciamo
1: io
0: insieme il tortellino.
1: Il primo. Lo facciamo insieme.
0: Allora, aspettate, è momento che...
1: Momento. Qua.
0: Allora, signor regista, possiamo? Ma cosa faccio?
1: Allora, prendilo pure così, esatto.
0: Sì.
1: A questo punto facciamo combaciare un angolo sull'altro a metà chiudendolo come se fosse un triangolo. Quindi semplicemente lo chiudiamo a metà in avanti.
0: A metà.
1: Quindi da un quadrato otteniamo un triangolo.
0: Un triangolo.
1: Chiudiamo per bene le sue estremità.
0: Ah, chiudiamo per bene.

0: fin qua.
1: Esatto, benissimo.
0: Perché qui abbiamo questo triangolino.
1: A questo punto io spingo ancora un pochino qua. Ecco. Vai. Bisogna saper pizzicare forte per fare la sfoglia. Eccoci qua. Allora, se adesso impariamo a far questo, è tutto in discesa. Perché?
0: È anche buona.
1: È

0: un pochino ad emergere,
1: Sì.
0: appoggio, guarda, così il dito sotto, lo faccio
1: Il dito,
0: vedere
1: ma
0: io così, io
1: l'indice?
0: appoggio l'indice e la punta,
1: Ma tu hai le mani
0: se
1: più
0: volete anche il
1: piccoline.
0: mignolino,
1: Mignolino, vado di
0: però fai
1: mignolino.
0: col mignolino, così,
1: Ecco.
0: e lo giro tutto attorno. Eccolo
1: Signori, ho
0: qua.
1: fatto il primo tortellino della mia vita! Fatto bene,
0: Bravissima
1: aiutatemi,
0: Paola,
1: chiudo.
0: molto bene.
1: Allora, però guardate la differenza. Scusate, questo tortellino della Spisni, questo qua è il tortellino, scusa, è ancora più così, perfetto. Questo è il tortellino di un aspirante, però. E sono io. E quindi applauso, signori, vi prego.
0: In fondo, Paola, noi l'abbiamo detto, basta che sia pasta.
1: Allora, basta che sia pasta.
0: Basta
1: Allora,
0: che sia
1: senti, ma basta
0: pasta.
1: che sia pasta. Quando diventa un libro?
0: Ci riaggiorniamo, ci
1: Ragioniamo,
0: riaggiorniamo.
1: cioè, quando diventa un libro?
0: Ne riparleremo a
1: Ne
0: breve.
1: riparleremo a breve, la Spisni non ha segreti. Allora, signori, noi continuiamo a preparare, ma nel frattempo. No, non continuiamo, salutiamo qua. Oh! Allora, maestro. Prima mi fa ancora un tappeto musicale, prima, così le posso dare un bacione? La faccia lei, un tappeto musicale romantico romagnolo. Romagnolo romantico, signori, Elena Spisni, la migliore sfoglina che potessimo sperare di avere qui.
0: Grazie. Grazie mille, Paola.
1: Grazie a
0: Veramente, è
1: te,
0: stato un
1: tesoro.
0: piacere. Grazie a voi.
1: Allora, cosa facciamo? Questa, eccola qui, i moschettieri del re riporranno il loro mattarello al proprio posto. Qui c'è un profumo eccezionale. Piccola rondine, maestro, prego.

0: Matteo Densi e la sua orchestra. Allora, maestro, venga. Allora, abbiamo parlato di tortellini, ma i cappelletti romagnoli non li trascureremo.
1: Assolutamente.
0: Ben trovato.
1: Grazie, un piacere,
0: allora,
1: grande.
0: Questo giovanottone, perché così lo devo definire, questo artista, prego maestro, si accomodi.
1: Grazie.
0: Piccola rondine, lei è molto... tu, dai, possiamo darci tu, vero Matteo? Sei molto legato a
1: molto.
0: Questa canzone. Perché?
1: Molto, perché ha concorso in un festival che si chiama Festival di San Licio, che è un po' il nostro Festival di Sanremo.
0: Certo.
1: E soprattutto perché non doveva essere questo il brano. Io stavo lavorando a un'altra canzone che era quasi al 70% e parlava di tutt'altro, un brano popolare. A un certo punto arriva un nostro autore che vorrei citare, che è Alessandro Zanolini, perché è veramente sopraffino secondo me, e mi dice: io ti avrei scritto questa canzone per il festival. E ho detto: guarda, sono quasi in fondo con la mia, però sentiamola. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato e ne ho fatto una sorpresa a mia moglie Viviana, che è a casa, alla quale mando un bacio.
0: Ma che bello che sei! Senti maestro, allora noi ci siamo già conosciuti a tutti gli effetti.
1: Sì.
0: E tu sei un artista in splendida, costante crescita.
1: Grazie mille.
0: Cioè questo squadrone che ci hai portato, no? Siete quattro, ma siete veramente professionisti. Ecco, incontrarsi, avere la giusta ricetta per fare buona musica, qual è?
1: Non è mai facile, sicuramente metterci il cuore, noi mettiamo sempre il cuore, facendo così ogni serata è diversa e in ogni serata trovi delle emozioni nuove che sono un po' lo stimolo di tutto, insomma.
0: Sono
1: Questi sono gli artisti della Mama Music, la mia etichetta discografica che ho fondato.

0: Andato col mio socio Massimo Cantaldo, ho un po' di nomi da fare, porta pazienza,
1: ma ci
0: tengo a salutarli tutti.
1: Come porta pazienza?
0: Devo dire, in soli 2 anni sono arrivati tanti artisti, ci hanno dato fiducia, non ce l'aspettavamo, ma tanti dei quali sono stati proprio qui tuoi ospiti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare te e tutto lo staff che è fantastico.
1: No, ma grazie a voi, sì, che lo staff sia fantastico, non c'è dubbio. Ma grazie a voi perché, guardate, per noi portare questa musica è un doppio valore, no? È immaginare che entri in tutte le vostre case, che vi tenga compagnia, e parliamo di eccellenti, eccezionali professionisti.
0: Grazie.
1: Io ho detto prima, ed è la verità, maestro, Matteo, ho detto prima che Fabio Barbero con quel sax fa quello che vuole. Venga, venga maestro, vieni anche. Poi sono stupendi loro.
2: Buongiorno.
1: Prego, maestro. Si accomodi. Allora, intanto, va bene, Matteo, parte il primo grande amore è stata la fisarmonica.
0: In assoluto, assolutamente. Rimane quello il grande amore più grande musicale della mia vita. Io ho iniziato che avevo 6 anni e da lì non ho più smesso, diciamo. È quella che mi ha dato anche le più importanti soddisfazioni. Tra l'altro so che staranno per fare la nostra casa costruttrice, starà per fare un modello, tra virgolette, col mio nome, ci crederò quando lo vedrò, perché è una emozione grandissima per me. Per cui,
1: signori, voglio dire, è come guidare una Ferrari, no? E sei tu il primo pilota in quel momento, sei tu. Fabio Barbero ha quanti anni?
3: Io 21.
1: E suona il sax da 20 anni, perché la volevo dire così bene, perché questo si dice di lui, che praticamente prima di bere il latte o di mangiare col cucchiaino abbia imparato a suonare il sax, ma è vero?
3: No, in realtà non è verissimo, perché il mio primo strumento è stato proprio anche la fisarmonica per me.
1: Sì, ho capito, però...
3: Il sassofono è stato, tra virgolette, il mio ultimo amore, perché prima sono passato dal clarinetto perché delle vecchie dicerie, diciamo, del vecchio insegnamento musicale, si diceva che per suonare bene il sassofono bisogna suonare prima il clarinetto, che non è assolutamente vero, solo che l'ho capito dopo 4-5 anni di clarinetto.
1: Complimenti, voglio dire, Benny Goodman ne ha fatto... Allora, voi siete professionisti che lavorano con i più grandi professionisti, perché siete i più grandi professionisti, cioè così giovani e così armati di voglia di fare e imparare quello strumento, il sax, è eccezionalmente bello, ma anche tanto complesso, no?
3: Sì, è complesso un po' come tutti gli strumenti, diciamo.
1: Sì.
3: Cioè, io dico sempre che la differenza non è suonare uno strumento, cioè gli strumenti sono tutti difficili. Poi il discorso è trasmettere, suonarli col cuore, quello è veramente la grande prova, secondo me. Ci provo come ci proviamo tutti ogni sera.
1: Voi il cuore ce lo mettete tutto, vero?
0: Assolutamente,
3: sì.
0: Sempre.
3: Sì. Sempre.
0: Quello secondo me è proprio l'ingrediente segreto, e che secondo me arriva proprio anche al pubblico che ti ascolta. Quando tu fai questo lavoro, fra virgolette, passami il termine, a catena di montaggio, pur di andare a suonare, anche al pubblico che ti ascolta a casa o in live, secondo me arriva questa cosa. Mm. E invece noi cerchiamo di creare un'emozione sempre, insomma.
1: E ci riuscite perfettamente.
0: Grazie.
1: Non pensate che Elenia Romano e Chiara Boscaro siano rimaste lì, e sono due voci di eccezionale bravura. Ci fermiamo solo per un attimo? Sì, ci dovevamo fermare già da qualche minuto, ma come ben sapete io i minuti me li mangio come tortellini e cappelletti. A tra poco, signori, non lo salare, quanto abbiamo da

0: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Juri, e sarai il miglior ballerino del mondo.
1: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
2: No, non voglio.
0: Sì, che lo vuoi.
3: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mio.
2: Ha vinto!
4: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
5: L'English National Ballet ti offre un contratto.
6: Juri, danza e libertà. Domani in prima serata.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Università LUMSA, dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito!
11: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
15: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
16: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.

0: con la voce di Chiara Boscaro, grazie Chiara, Ilenia Romano al sax, Fabio Barbero, Matteo Bensi al pianoforte, voce, tutto. Una storia di meravigliose radici, l'abbiamo raccontata finora con la nostra Elena Spisni, con la sua sfoglia che ancora rende profumo meraviglioso qui in studio, ma la tornanza è un termine splendido perché a volte fatichiamo tanto, vogliamo anche lasciare il posto dove siamo nati, per scoprire poi che tornando in quel luogo, lì troviamo la perfezione. L'ha trovata Antonella Guerra, che è questa splendida, cara nostra ospite. Antonella, benvenuta.
1: Grazie
0: a te, accomodati. Allora, ascoltate bene. Antonella, tutta bella elegante. Antonella nasce ad Altavilla Silentina.
1: Silentina.
0: Paese in provincia?
1: Di Salerno.
0: Vicino a?
1: Pestum.
0: C'è tutto, perché lei è molto geografica, attenzione. Vicino a Pestum, che significa proprio...
1: Cultura.
0: Cultura, bellezza.
1: Natura.
0: Allora, cultura, bellezza, natura. E molte volte nei luoghi dove nasciamo, Antonella, non abbiamo poi l'opportunità di crescere.
1: Esatto.
0: È successo anche a te?
1: Sì, è successo, come succede a tante persone, al termine del liceo, quando si ha come esigenza quella di lasciare la propria casa per fare nuove esperienze.
0: Certo.
1: Quindi sono partita per studiare inizialmente.
0: Sì.
1: Ho sempre cercato di seguire perché sentivo che poi il turismo, studiare geografia turistica era una delle mie più grandi passioni. Quindi ho fatto questo percorso di studi proprio indirizzato verso questi
0: aspetti. Che dovrebbe essere un percorso di studi nel nostro paese tra i più importanti in assoluto.
1: Tra i più importanti, no? Purtroppo ancora poco presente in tante università. Io sono venuta qui a Roma, dove alla Sapienza c'era questo percorso di studi in turismo e risorse.
0: E quanto tempo sei stata a Roma?
1: Sono stata in totale una decina d'anni, perché poi mi sono laureata, poi ho fatto un po' di esperienza in alcuni alberghi, quindi nell'accoglienza, poi alcuni percorsi di formazione sul turismo sostenibile, però più riguardo all'aspetto della progettazione. Da lì poi ho iniziato a lavorare per lo sviluppo turistico.
0: Allora, sei stata anche ad Orbetello. Orbetello è una,
1: sì,
0: è una cittadina deliziosa, meravigliosa, che sta su una laguna,
1: sì,
0: altrettanto bella, ecco, con una grande storia, peraltro.
1: Sì, sì, storia.
0: Eccolo qua, il mulino spagnolo.
1: Esatto. Ad Orbetello ho fatto la mia esperienza di docente. Sono stata 5 anni in questo istituto alberghiero, dove appunto ho insegnato la mia materia, sempre in un tipo di scuola che ha a che fare con il turismo. Formare dei ragazzi in contesti come questi ha un valore immenso, perché poi in qualche modo si accompagnano poi verso quello che è il loro futuro, perché sono territori che hanno tantissime potenzialità.
0: E tantissime potenzialità, e voi dite sì, ma quando arriva il ripieno della storia? Arriva perché se chi parte, studia, si laurea, insegna e insegna una materia bella come è la nostra, come qual è il nostro paese, insomma, il nostro paese da solo è una materia, chi decide di tornare alle proprie radici? E tu l'hai fatto, Antonella, con un coraggio leonino, con una grande voglia di dire io torno e riesco. Ecco, tu hai fatto le valigie per tornare colta, preparata, tosta, a casa. E
1: sì.
0: Quanto coraggio ci è voluto? Quanta rincorsa hai dovuto prendere?
1: Tantissimo, tanto coraggio, ma soprattutto tanta consapevolezza, perché chi torna, questi tornanti poi lo fanno perché hanno fatto un percorso. E quindi quando poi si torna si è sicuri al 98%, perché poi la conferma ce l'hai poi facendo delle cose nel posto in cui sei nata, in cui sei cresciuta. Però c'è questa spinta, questa forza di attrazione che ti riporta nel luogo in cui sei nata.
0: E qui lo devo dire ad Antonella, Antonella Guerra, c'è quando torni, ci sono persone che non con cattiveria, ma ti dicono, allora non ce l'hai fatta, no? Quelle cose. Il modello, il grande Massimo Troisi, che voleva solo viaggiare, ricominciò a 3, migrante, come se uno non avesse il diritto di viaggiare e di spostarsi. A te un pochino questa cosa, poco, però un pochino c'è stata sulle spalle, no?
1: Certo, c'è stata anche perché vivo in un paese piccolo, quindi è tutto molto amplificato. È stata un po' anche fastidiosa all'inizio, però poi fa parte proprio di quel percorso di rientro. Quindi c'è questo mormorio, queste voci. C'è anche un momento in cui tu sei ferma, ti devi anche riadattare al nuovo equilibrio, però poi man mano le cose ripartono e ripartono in modo meraviglioso. Nella tornanza si dice che sono indispensabili gli imprevisti e gli incontri che si fanno quando si torna a casa, e sono stati proprio alcuni incontri che poi mi hanno portato verso i progetti che sto
0: E
1: facendo
0: quali
1: adesso.
0: incontri? Quali tornanti? Non i tornanti, le curve, i tornanti, coloro che tornano. Quali sono stati i tornanti importanti in
1: La
0: questo nuovo mondo?
1: tornanza, che è un movimento culturale che è stato fondato da Antonio Prota, Flavio Arbano, che sono due menti illuminatissime, pugliesi, e
0: Sì.
1: hanno creato appunto questo libro inizialmente, poi dalla tornanza libro, podcast, tantissimi festival in giro per l'Italia. Qui siamo nella certosa di Padula,
0: Sì, sono bella.
1: dove lo scorso anno abbiamo fatto questo festival della tornanza.
0: Non si è soli nella tornanza, giriamolo tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non è modo di dire, veramente non c'è. Quelli della tornanza che fanno questo, guardate.
2: La tornanza è un sentimento, un movimento continuo, incompiuto, un atto di trasformazione, innovazione che interessa tutti quanti, una filosofia di vita perché chi torna non è lo stesso di chi è partito, chi torna torna perché ha le idee chiare, sa benissimo da cosa è andato via e quindi sa benissimo che quei limiti che vedeva quando è andato via possono diventare oggi nuove opportunità grazie alle competenze che ha acquisito stando all'estero.
3: Il progetto è nato con la stesura del libro e ha anche un'origine un po' autobiografica, perché anche noi siamo dei tornanti e soprattutto rappresenta il manifesto culturale del progetto. All'interno, infatti, ne abbiamo anche indicato una sorta di codice sorgente della tornanza. La tornanza oggi non è più solo un libro, ma è diventata anche un podcast, un festival, eventi e soprattutto un hub, proprio perché spesso i tornanti ci chiedevano dei luoghi fisici dove poter tornare.
2: E oltre al podcast, poi abbiamo iniziato anche a fare degli eventi sempre in giro per l'Italia, proprio perché volevamo costruire un dialogo tra tornanti e restanti, quindi mettere in comunicazione chi non si è mai mosso da quel territorio, avendone la custodia e la cura, con chi invece era andato fuori per poi tornarci. Abbiamo fatto il primo forum nazionale a Bari con 8 ore di evento, 44 relatori, con ospiti davvero illustri da tutta Italia. Poi abbiamo fatto una proposta di legge al governo, appunto. Ovviamente tutto questo non riguarda solo il meridione, ma è un movimento sicuramente nazionale, perché è vero che dal meridione si va verso il nord, verso l'estero, ma in realtà siamo stati anche in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche. Dal centro, dal nord si va verso l'estero. Quindi questo problema legato allo spopolamento chiaramente riguarda tutta l'Italia, ma ovviamente riguarda anche altri paesi.
3: La tornanza vuole essere un sussulto di speranza per il ripopolamento di aree che rischiano lo svuotamento, e nello svuotamento c'è anche la perdita della memoria, e non dimentichiamoci mai che la memoria è sempre traiettoria di futuro.
0: Bravissimi, viva la tornanza. Antonella Guerra, che cosa ha fatto? Antonella Guerra è tornata, si è unita alla tornanza. Guardate queste immagini: Santuario della Madonna del Granato a Capaccio, siamo vicino a Pestum. Tu ti sei
1: Esatto.
0: specializzata nel giubileo appena concluso, hai cercato le chiese giubilari
1: Sì.
0: e con una preparazione, con una bravura totale.
1: Sì, idea nata tra l'altro a inizio giubileo dello scorso anno,
0: Sì.
1: quando le diverse diocesi hanno pubblicato questi elenchi di chiese giubilari, chiese, cappelle, anche cattedrali in alcuni casi. Ho visto un elenco di oltre 30 chiese, molte sconosciute, quindi ho pensato, dobbiamo
0: Facciamolo
1: raccontare, far
0: conoscere.
1: conoscere, non esiste soltanto Roma, Giubileo, diamo anche la possibilità, magari a chi
0: Certo.
1: non può raggiungere anche la capitale, di poter visitare queste chiese. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio con Pagina del Cilento, che è un'emittente locale, e abbiamo raccontato, qui vediamo alcune immagini, qui siamo a Castellabate, alcune chiese della diocesi della provincia di Salerno.
0: Ma che meraviglia! E poi abbiamo anche immagini della cattedrale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino, e abbiamo anche abbiamo la cattedrale di Campagna?
1: Cattedrale di Campagna no.
0: Non abbiamo. Cioè, allora questa qui, guardate che bella, che meraviglia.
1: Qui siamo sempre a Castellabate, questo è un battistero trovato nell'isola di Licosa. Quello che è interessante, San Costabile che è il patrono di Castellabate, queste chiese, ed è questo che poi vorrei fosse il messaggio da far passare, sono delle porte di accesso al territorio, cioè. Si varca la porta giubilare, ma poi la chiesa con le sue opere artistiche, qui siamo a Laurino,
0: che bella che bella!
1: Diventa uno strumento per raccontare la storia di quello stesso territorio. Nella chiesa di Laurino c'è il culto di Santa Elena, qui siamo nella cripta, a Santa Elena si lega un cammino, oggi molto percorso da tantissimi escursionisti e persone che fanno percorsi di trekking. Quindi turismo religioso poi è oggi da interpretare anche in senso ampio, turismo spirituale, turismo benessere,
0: certo che sì.
1: Turismo anche naturalistico. Sono tutti, diciamo, aspetti che poi soddisfano quella nostra esigenza di conoscenza e di bellezza.
0: Antonella, è un tondo. Alla fine non vai a vedere un luogo senza essere coinvolto nella bontà del cibo, nella bellezza naturale. Tu non torneresti mai più a spostarti lontano dal tuo luogo. No, per carità, tu devi viaggiare, devi girare il mondo, ma
1: sì.
0: Insomma, sei contenta di essere tornata?
1: Sono contenta perché al momento veramente ho realizzato quello che poi era il mio sogno, la mia ambizione.
0: Allora, signori, quando una persona dice così, merita un applauso stellare. Antonella Guerra, grazie. La tornanza, ricordate, la tornanza. Allora, torniamo da Fabio Barbero, da Ilenia Romano e Chiara Boscaro, dal maestro Matteo Bensi, grazie infinite, e chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare ovviamente in musica. Prego signori.

0: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
1: La May.
2: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
3: La Tour de Fouille, la May.
4: Ma che fa? Da dove state fuori?
5: Con? Allez-moi, sei inglese?
6: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. E Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate.
5: Ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir, che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Mulch Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Da quando ho scoperto l'In Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
10: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'In Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Linee Specialist, speciali per te.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
14: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro! Euronics, un mondo più avanti!
15: Partiamo!
16: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
17: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
18: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
19: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
20: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi, dove ora il traffico marittimo che è quasi completamente bloccato. 14 persone sono rimaste uccise, 78 ferite, secondo il Ministero della Salute. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Intanto la bara dell'Ayatollah Khamenei è nella città di Mashhad per la sepoltura. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha lanciato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. 4 morti ieri sera a Odessa per un attacco russo con missili balistici. Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri italiani, che denuncia Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati 2 ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi, altri 5 sono indagati. La presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione venezuelana, colpita il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese domenica 26 luglio. Così, in una nota diffusa questa mattina, sono quasi 4.000 le vittime. La presidente Delcy Rodriguez ha chiesto al Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per gli interventi di ricostruzione. Negli ultimi 30 anni l'età media di pensionamento per i dipendenti privati è aumentata di oltre 7 anni per il totale delle pensioni rispetto ai 57 anni e 7 mesi del 1995, si è passati ai 64 anni e 10 mesi, cioè 7 anni e 3 mesi in più. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'INPS. L'aumento è particolarmente evidente per le pensioni di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Domato, il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. In corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Intanto la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa che la circolazione gradualmente sta tornando alla normalità. Treni fermi comunque questa mattina da Battipaglia in provincia di Salerno a Paola in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni, limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di atti dolosi. Ondata di caldo africano in Italia e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Sulla penisola sole caldo intenso fino a 40 gradi. Temporali al nord domani sulle Alpi, occasionali in pianure e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18:25.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35-36 gradi. Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Al centro, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al centro, pressione non così salda.

Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Al sud, atmosfera stabile specie al mattino. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo.

0: arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ehi, sono io. La tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: L'espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, i cibi, i piatti che portiamo a tavola, gli strumenti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. I PFAS sono dappertutto, sono sostanze chimiche di sintesi che abbiamo di fatto inventato, creato noi, che si degradano in un tempo infinito, dunque sono definiti inquinanti eterni, si accumulano nell'ambiente e anche nel nostro corpo, esponendoci a gravi rischi per la salute. E allora noi oggi vogliamo

0: Vogliamo capire come ci proteggiamo, come si può regolamentare la faccenda, ma anche che cosa veramente sappiamo, che cosa non ci viene detto e quali sono le responsabilità dell'industria, delle istituzioni. Facciamo questa riflessione naturalmente con l'aiuto dei nostri ospiti, tutti esperti su questo tema, a cui do il benvenuto. Bentornata la dottoressa Antonella Litte di ISDE Medici per l'ambiente, che è in prima fila sul tema già da parecchio tempo. Grazie,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi.
0: dottoressa Litta. Benvenuta la dottoressa Sara Valsecchi, ricercatrice del CNR IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque. È una delle massime esperte nel nostro paese proprio sulla contaminazione delle acque e la regolamentazione dei PFAS. E, insomma, da quello che ho detto nella breve presentazione capirete quanto è significativa e importante oggi la sua presenza. Tra l'altro il CNR, se non sbaglio, nel 2011 ci ha fatto subito comprendere quanto seria sia la questione dei PFAS, forse parlandocene per la prima volta, indirizzandosi anche all'opinione pubblica. E saluto e ringrazio per la sua disponibilità Alessandro Gianni, responsabile delle relazioni istituzionali e scientifiche di
2: Buongiorno.
0: Greenpeace Italia, che è impegnata nelle inchieste, sono diverse purtroppo nel nostro paese, sulla contaminazione da PFAS delle acque e dell'ambiente. Ben arrivato.
2: Piacere stare con voi.
0: Grazie, grazie. Allora, io prima di venire da voi e di coinvolgervi, vorrei raggiungere la nostra Marta Manzo, che si trova dove? In Veneto, in un luogo emblematico, con accanto persone che davvero da tanto tempo, si impegnano, per cambiare in qualche modo le cose. A te, Marta.
1: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi trovo infatti a Lonigo, è uno dei comuni più colpiti dalla vicenda dei PFAS nelle acque. Qui per decenni, nel Veneto in generale, nelle province di Vicenza, Verona e Padova, circa all'inizio 350.000 abitanti, poi sono aumentati, sono arrivati fino a 800.000, hanno usato e bevuto quella che è acqua contaminata. E imputata appunto di questo inquinamento è stata l'industria chimica Miteni, che è un polo industriale che si trovava a Trissino, è stato dichiarato poi fallito nel 2018. Questa vicenda lo imputa appunto di aver inquinato le acque di almeno un terzo di questa regione per oltre 40 anni. Una vicenda che è emersa all'inizio intorno al 2013, che le mamme, no, PFAS, le vedete alla mia destra, hanno, diciamo, scoperto per caso dalle analisi del sangue dei loro figli e del contenuto in nanogrammi in millilitro di questi componenti. Si è aperto quindi un processo nell'ottobre del 2019. Una lunga, lunghissima trafila fino ad arrivare nel giugno 2025 a una sentenza che è stata una sentenza storica di primo grado in Corte d'Assise di Vicenza. Sono stati infatti condannati 11 ex dirigenti della Miteni per avvelenamento doloso delle acque e disastro ambientale. Devono essere erogati dei risarcimenti sia a enti sia a privati. Quello che è stato importante è stato appunto il riconoscimento del dolo. Ci sono ulteriori altre novità. Da quel momento in poi si sono chiaramente aperte altre questioni e ne parliamo tra poco proprio con i miei ospiti.
0: Grazie, grazie Marta, anche di questo aggiornamento. Si pone anche con grande gravità e urgenza la questione delle bonifiche di interi territori. Chi ci segue da casa sa quanto ci sta a cuore il tema dei PFAS, tanto che ci torniamo su molto spesso, però non ci piace dare nulla per scontato. Sappiamo che c'è sempre qualche nuovo spettatore che si aggiunge alla famiglia di Siamo Noi. Allora, dottoressa Valsecchi, le chiedo una mano nello spiegare, con meno tecnicismi possibili, di che cosa parliamo quando parliamo di PFAS, che sostanze sono, da dove arrivano, quante sono.
3: Allora, sono tante perché appartengono a tanti, sono tanti tipi di sostanze che hanno tantissimi usi. Come già detto nell'introduzione, sono sostanze di sintesi, quindi inventate dall'uomo. Questo già ci fa capire che i sistemi biologici non le riconoscono come proprie sostanze e quindi non esistono già dei meccanismi per la loro degradazione. Sono classificati inquinanti eterni proprio perché non vengono riconosciute e non vengono degradate. Però, senza entrare troppo nei tecnicismi, non tutte sono eterne.

0: Molte di queste sostanze sono una combinazione di tante sostanze che quando raggiungono l'ambiente si rompono, una parte è simile a una sostanza naturale, viene degradata e l'altra invece ha questa
1: Persiste.
0: caratteristica di essere persistente, di non essere degradata. Quindi sono queste qua quelle che ci preoccupano di più.
1: È stata chiarissima, no? Io la interrompo qui perché coinvolgo anche Antonella, la
0: Certo.
1: dottoressa Litta, per capire, anche con lei tante volte abbiamo parlato di PFAS, la scienza, la medicina ci consentono di aggiungere qualcosa sul tema, quali evidenze abbiamo fin qui che ci indicano il rischio che corriamo con i PFAS?
2: Abbiamo una robusta letteratura scientifica, ricerche che si susseguono e che ci dicono che c'è una preoccupazione estremamente grande dal punto di vista della salute delle persone. Perché? Perché queste sostanze che noi introduciamo attraverso le cose che beviamo, l'aria che respiriamo, il contatto, il cibo, sono delle sostanze che non riusciamo a degradare. Quindi hanno una funzione e un danno praticamente su tutti gli organi e ovviamente la cosa che preoccupa di più è il danno che si può avere per esposizione durante la gravidanza e la primissima infanzia, quando abbiamo una serie di organi e sviluppo delle
1: Certo, nella
2: persone.
1: fase dello sviluppo, e su questo anche torneremo, anche per capire chi è più vulnerabile, chi è maggiormente esposto e anche che cosa accade agli organi quando entrano in contatto con i PFAS. Jenny, una riflessione, guardando anche all'osservatorio privilegiato in cui tu ti collochi, ma perché siamo arrivati a questo livello così alto? Abbiamo parlato del Veneto, ma sono tanti i territori esposti nel nostro paese, non solo, di contaminazione. Cioè, perché queste sostanze sono state considerate così utili, perfino necessarie, da indurre a chiudere un occhio, anzi tutte e due, di fronte ai rischi connessi? Ci sono anche questioni di grandi profitti, evidentemente.
3: Sì, certo, i soldi sono sempre un ottimo motivo per avvelenare le persone e sicuramente i PFAS non sono l'unico caso. Per esempio, un altro polo di contaminazione di PFAS è Alessandria, dove lì, come ricorderete, nei pressi c'è stata tutta la vicenda dell'amianto. Diciamo, la caratteristica di molte di queste sostanze è che hanno, come dire, degli effetti che non sono acuti. Una sostanza che uccide in maniera molto veloce, molto rapida, insomma, la notano subito e quindi è difficile poi produrne milioni di tonnellate. Invece i PFAS sono molto più subdoli e ovviamente, come si vede anche tra le righe della sentenza Miteni, che è stata prima ricordata, erano cose che già alcuni sapevano, sospettavano fortemente, però appunto si è scelto di continuare a inquinare. Se vogliamo, è successa la stessa cosa col cambiamento climatico. Le aziende petrolifere sapevano dagli anni
1: Certo,
3: 70 che correvamo
1: certo.
3: grandi rischi, ma hanno deciso lo stesso di continuare a fare soldi sulla nostra pelle.
1: Allora, noi adesso brevemente andiamo in pubblicità, abbiamo tanto da discutere. Tra l'altro, questo tipo di contaminazione non ha odore, non ha colore, è invisibile, dunque ancora più pericolosa. Se ne è trovata traccia perfino nell'Artico, nei ghiacciai, in zone tradizionalmente incontaminate. Allora, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo la nostra riflessione qui in studio. A tra poco.

0: arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
3: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
5: Ha il filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
10: Siamo rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a ragionare sui PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, sostanze chimiche di sintesi che hanno molteplici usi e che sono dappertutto perché si accumulano nell'aria, nell'acqua, nel nostro corpo. Stiamo cercando di capire, grazie all'aiuto dei nostri ospiti, che cosa a riguardo ci dice la scienza e intanto che tipo di minaccia tutto questo rappresenta per la salute pubblica. Quindi torno da Gianni di Greenpeace per chiederti, di fatto non esageriamo quando diciamo che siamo di fronte ad una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi degli ultimi 40 anni, anche perché poi queste sostanze si spostano, si sono trovate anche dove la natura appare più bella e incontaminata, perfino tra le nevi e sui ghiacciai.
11: Assolutamente sì, sono state trovate anche sugli albatros che nidificano in Antartide, quindi sono sostanze che si muovono, alcune più facilmente e più velocemente di altre, e il problema grosso è che noi continuiamo a immetterne nell'ambiente e le conseguenze di tutto questo inquinamento non sono ancora assolutamente chiare. L'Unione Europea ha cominciato a regolamentare le concentrazioni, però, come dicono anche le autorità di vari paesi comunitari, di fatto è una situazione che non sarà possibile tenere sotto controllo finché non arriveremo a un bando che elimini almeno la gran parte dei rilasci. Poi ci sono alcune applicazioni in cui i PFAS sono ancora molto importanti, però sono veramente minoritarie. Cioè, volendo da subito noi possiamo vietare la gran parte del rilascio in ambiente di queste sostanze e risparmiare alle future generazioni dei grandi danni. Noi troviamo PFAS sulle montagne, Greenpeace già dall'inizio le cercò, pure sulle Ande, sull'Himalaya, sulle nevi delle Alpi. Queste sostanze ci sono nel sangue di noi tutti. E purtroppo, in particolare in alcuni soggetti, è stato ricordato giustamente le donne in gravidanza, ecco, possono avere effetti veramente complicati. Certo. Quindi è una cosa che noi possiamo perlomeno contenere in tempi molto rapidi. Sì. Le bonifiche sono un capitolo piuttosto complicato, però è piuttosto criminale che noi non interveniamo rapidamente. E ecco, a questo proposito, siccome ho detto che appunto ci sono delle norme comunitarie che hanno introdotto alcuni limiti, è piuttosto grave che in Italia si sia inserito nella finanziaria un emendamento che sposta di 6 mesi l'entrata in vigore di questi limiti, e addirittura alcune di queste sostanze sono state elevate dal conteggio generale di quella trentina di sostanze che invece erano state considerate da monitorare. Ecco, quindi anche nel nostro paese, che pure è stato colpito molto duramente, ci vorrebbe più attenzione e responsabilità e avviare un percorso serio che riqualifichi anche questo tipo di produzione.

0: comunque siamo tutti veramente a
1: E tra
0: rischio.
1: poco continueremo a parlare di regolamentazione perché, dottoressa Valsecchi, noi abbiamo compreso, stiamo comprendendo qual è la posta in gioco in termini di rischi per la nostra salute e per l'ambiente, abbiamo capito che cosa sono queste sostanze, adesso abbiamo bisogno di comprendere meglio dove le troviamo. Facciamo degli esempi concreti, diciamo come nella nostra vita quotidiana entriamo in contatto con i PFAS, per esempio nelle nostre cucine, cominciamo da lì.
2: Ma infatti è più difficile dire dove non li troviamo che dove li troviamo. Avendo proprio, allora, prima di tutto sono diversi tipi, gas, liquidi, solidi,
1: Sì.
2: funzionano molto bene
1: Sì.
2: proprio perché non degradano come la plastica non degrada e quindi sono stati applicati, costano relativamente poco, in qualsiasi prodotto che noi acquistiamo. Famoso, tantissimo erano, perché adesso le hanno sostituito, le pentole antiaderenti. Il rivestimento antiaderente è un polimero in realtà, un polimero fluorurato che non rilascia PFAS nel momento dell'uso, questo lo voglio dire.
1: Ecco.
2: Però quando viene prodotto questo polimero, l'industria inquina tantissimo, ma non inquina solo dove viene prodotto, perché inquina anche a centinaia
1: Quello che stiamo
2: di
1: dicendo con
2: chilometri
1: Gianni.
2: di distanza.
1: Poi la carta
2: La
1: forno.
2: spinetta Marengo che è stata di Alessandria, che è
1: Sì.
2: stata citata, quello che emette spinetta Marengo, noi lo misuriamo nel mare
1: E già abbiamo
2: Adriatico.
1: capito, carta forno, ma anche
2: Carta
1: dispositivi
2: forno.
1: medico-sanitari.
2: Ma addirittura adesso anche quelli sono stati regolamentati, qualcosa si sta facendo, i cosmetici. I cosmetici, alcuni cosmetici, proprio la texture del cosmetico era fatto da PFAS. Tutto quello che serve, soprattutto nell'uso quotidiano, antiaderente, quindi appunto tutto il materiale a contatto per gli alimenti che non deve attaccare, perché loro sono repellenti sia all'acqua, come appunto la
1: Quindi gli
2: padella
1: indumenti
2: antiaderente.
1: impermeabili anche.
2: Gli indumenti, tutti gli indumenti, soprattutto il trattamento antimacchia, per esempio anche dei nostri
1: Impermeabile.
2: divani, per esempio, oppure la maglietta che facilmente si butta in lavatrice e che viene facilmente lavata, è trattata con questi tipi di sostanze.
1: Dottoressa Litta,
2: Anche nei
1: allora quando
2: pesticidi.
1: anche?
3: Anche
1: Anche nei pesticidi, che sono insomma sempre la bestia nera con cui ci troviamo purtroppo ancora adesso a fare i conti, quando noi entriamo in contatto come organismo con i PFAS, come ci sta spiegando, anche magari attraverso degli strumenti, degli utensili quotidiani, che cosa accade esattamente, che cosa accade al nostro organismo? E ci sono
3: Accade.
1: organi che sono più esposti rispetto ad altri?
3: Il problema fondamentale è che queste sostanze sono talmente tante, che noi siamo costantemente in contatto e quindi c'è una penetrazione perché passano per le loro, diciamo, dimensioni tutte le barriere. Tra l'altro, Madre Natura non ci aveva provvisto di queste barriere
1: Certo.
3: contro le sostanze perfluoralchiliche perché
1: Non c'erano.
3: non sono
1: Le abbiamo
3: previste,
1: inventate noi.
3: non erano state previste dal nostro progetto evoluzionistico. Quindi arrivano praticamente dappertutto. E l'azione che svolgono è ovviamente un'azione che si può sviluppare nel tempo, quindi noi non è che assistiamo a un avvelenamento acuto da sostanze
1: Certo.
3: perfluoralchiliche, ma incameriamo tutte queste sostanze che
1: Tra l'altro si
3: diventano,
1: sommano.
3: tra l'altro vanno anche in sinergia con altri inquinanti, che diventano una specie di spada di Damocle. E quindi significa che noi prima o poi potremo sviluppare delle patologie che in qualche modo si è visto già che sono correlate, quindi sicuramente i disturbi del sistema immunitario, e questo apre poi la via a tutta una serie di altre patologie e al cancro. Disturbi, per esempio, a livello del metabolismo, quindi incremento dei livelli di colesterolo, disturbi della salute riproduttiva, si è visto per esempio che ci sono degli esiti per cui i bambini nascono pretermine oppure con basso peso alla nascita, disturbi relativamente alla funzionalità renale, a dell'apparato osteomuscolare. Quindi sono e poi ci sono anche due tipi di sostanze perfluoralchiliche che sono state proprio classificate come cancerogene, sia di cancerogene certe che cancerogene probabile, con un certo grado di probabilità. Quindi siamo veramente in una condizione di rischio estremo, per cui le persone che sono state contaminate, e a me lo siamo tutti, poi
1: Sì,
3: chi vive in queste aree
1: ecco.
3: molto di più, vive con questa situazione di pericolo che non sa quando si potrà sviluppare una patologia
1: Siamo
3: molto seria.
1: sufficientemente preoccupati, lo vedo anche dalle espressioni espressioni del nostro pubblico dentro lo studio, però c'è qualcosa, anzi c'è molto che possiamo, anzi che dobbiamo fare, a cominciare appunto da una regolamentazione più stringente, ma non solo, perché

0: L'obiettivo sarebbe quello della messa in bando di queste sostanze. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e torneremo naturalmente anche in Veneto da Marta Manzo.
1: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potreste aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
2: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
3: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
1: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
4: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
1: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
5: Io devo credere in queste foto, devo impegnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
6: Arturo Mari, il fotografo dei papi, questa sera in seconda serata.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in 1 per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
0: Eccoci, eccoci rientrati in studio, siamo noi, riprendiamo subito la nostra riflessione, lo facciamo spostandoci in Veneto dagli ospiti di Marta Manzo. Marta.
13: Sì, Gabriella, nei giorni scorsi sono arrivate infine le motivazioni della sentenza appunto di giugno 2025, quella che ha condannato 11 degli ex dirigenti della Mitani. Nelle motivazioni si legge appunto che c'era il dolo, e io vorrei interrogare su questo appunto Anna Maria Panarotto, in rappresentanza di tutte le mamme no PFAS che abbiamo purtroppo imparato a conoscere negli ultimi anni. Anna Maria, questa sentenza è una sentenza chiaramente storica.
14: Sì, è storica, proprio per questo che tu dicevi, perché ha sancito il dolo, e quindi ha sancito che la Miteni inquinava sapendo di inquinare. Ecco, questo è un punto fondamentale. Adesso si andrà avanti con i gradi di giudizio, però questo punto è fondamentale per noi. E per noi è importante.

0: pesante questa sentenza, sicuramente, però non è che a noi siamo così interessate alla fase risarcitoria, a noi interessa che sia risolto il problema e il problema è quello di la bonifica, bonificare il terreno perché la Miteni, nonostante gli anni che è chiusa, continua ad inquinare per tutto il residuo che c'è sotto, ecco, per cui noi continuiamo il nostro impegno come gruppo, assieme ad altri anche, ecco, in questo filone per chiedere la bonifica. Stiamo facendo una grossa azione con i comuni, con i consigli comunali, presentando una mozione con la quale chiediamo che sia cessata la produzione di tutte le sostanze perfluoroalchiliche, visto il disastro che fanno, e poi la sensibilizzazione nel territorio, che è sempre da fare.
1: A novembre del 2025, infatti, proprio qui da Lonigo è partito un patto di comunità per la bonifica del sito ex Miteni. Riguarda non soltanto le mamme no PFAS, ma tante associazioni della società civile. Con me c'è anche Claudio Bolcato dell'Azione Cattolica dell'Agli Triveneto. Claudio, che cosa prevede questo patto?
2: Il patto prevede tre azioni molto precise: la bonifica di tutti i territori coinvolti, la tutela della salute delle persone e il coinvolgimento di tutte le persone toccate da questa situazione, ed infine una cosa che è anche molto forse più importante, che è la riqualificazione del territorio attraverso progetti socialmente importanti ad alto valore e di impatto.
1: Alberto Fattori invece è un componente del laboratorio di Azione Cattolica di Cittadinanza Attiva. Alberto, tutti voi vi siete messi al fianco proprio delle mamme, ma non solo sul territorio, perché?
3: Perché siamo al servizio delle nostre comunità, non solo su aspetti formativi, educativi, ma anche per interessarci di quello che avviene nei nostri territori, nelle nostre comunità, e perché appunto il tema dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, tocca tutti indistintamente, qualsiasi sia la loro età.
1: C'è un problema che però non è stato ancora affrontato. Il 13 gennaio 2026, quindi pochissimi giorni fa, in vigore in Italia sono entrati chiaramente dei limiti più stringenti previsti dall'Unione Europea proprio per quanto riguarda i PFAS. Giovanna Dallago è un'altra delle mamme, la mamma di Francesca. Giovanna, quindi in vigore ci sono dei limiti, ma questi limiti non sono sufficienti?
4: No, non sono sufficienti a tutelare la salute dei cittadini. Ancora una volta i cittadini sono penalizzati. Addirittura l'Italia si era impegnata ad applicare delle restrizioni più tutelative alla salute dei cittadini. Mi riferisco alle quattro molecole dichiarate da EFSA come le maggiormente preoccupanti sotto il punto di vista sanitario,
1: C'è stata una proroga.
4: e c'è stata una proroga appunto di 6 mesi, oltre anche un'altra proroga per le 6 molecole di ADV. E questo cosa vuol dire? Che la salute viene dopo a che cosa? Mi sto chiedendo, a che cosa viene dopo la salute? E la salute dovrebbe essere il primo nostro obiettivo di tutti, istituzioni e anche cittadini e aziende.
1: Non c'è tra l'altro un legame diretto tra una causa penale e una eventuale bonifica. Non è detto che questo accada. E mi stavi spiegando prima, l'acqua continua a fluire.
4: Purtroppo sì. Da sotto Miteni escono ancora queste maledette molecole che continuano ad alimentare l'inquinamento della nostra falda. Una sentenza dichiara il dolo, ma non dà per scontato che venga realizzata una bonifica, perché una bonifica si realizza se c'è una volontà da parte politica e da parte delle istituzioni. E noi crediamo.
1: Come vedete, Gabriella, qui c'è molto ancora da fare. Io ringrazio chiaramente i miei ospiti. Da Lonigo vi restituisco la linea di PFAS. Credo che parleremo ancora.
5: Grazie Marta, li ringraziamo anche noi, soprattutto per quello che hanno fatto e stanno facendo. Allora, Gianni, c'è quella domanda che pesa veramente tanto, cioè la salute viene dopo cosa? Perché poi sono state le comunità locali.

0: a chiedere con forza le bonifiche. Tutto questo ci sembra, insomma, dimmi se sbagliamo, come impressione, a fronte di una certa inerzia da parte della politica e delle istituzioni.
1: Beh, il fatto stesso che abbiano rinviato di 6 mesi l'entrata in vigore di quei limiti di cui si parlava adesso, è un segnale molto chiaro, ma appunto lo stesso come si capiva, insomma, dai documenti del processo Miterni e come confermato dalla stessa sentenza. Insomma, noi leggendo le carte abbiamo scoperto che già molto prima degli allarmi lanciati dal CNR c'era consapevolezza dei rischi che c'erano in loco, così come abbiamo capito che nel momento in cui la situazione cominciava a farsi, come dire, più scottante per questi signori, questi sono scappati. Miteni è stata venduta a 1 euro. E quindi le aziende si sono defilate lasciando col cerino in mano le
0: Certo.
1: popolazioni che hanno appunto il problema di un sito che ancora continua a inquinare.
0: Certo.
1: Questo è un problema che ha bisogno di un approccio molto più, come dire, radicale e approfondito nella relazione tra le attività produttive e i costi ambientali e sanitari che ne possono derivare. La nostra Costituzione ha inserito, nemmeno troppo tempo fa, un richiamo molto chiaro alla tutela dell'ambiente, che è anche tutela della salute di noi tutti e del futuro delle prossime generazioni.
0: Grazie.
1: Purtroppo su questo siamo ancora un po' indietro e appunto il caso dei PFAS con le titubanze che ci sono ancora adesso lo dimostra.
0: Ci dice tanto, grazie anche di averci ricordato il dettato insomma, costituzionale. Dottoressa Valsecchi, ma se anche si arrivasse ad una volontà di mettere al bando queste sostanze, la ricerca è arrivata al punto da consentire l'impiego di sostanze alternative che possono essere impiegate, che però non comportano quel rischio?
2: Allora, c'è una grossa azione anche da parte della Comunità
0: Perché ci
2: Europea.
0: sono, lo chiedo, io interrompo perché
2: Sì,
0: ci sono per esempio le
2: per
0: valvole
2: lo sviluppo
0: cardiache,
2: di
0: cose importanti,
2: alternative.
0: anche dispositivi medici importanti che purtroppo hanno anche queste
2: Esatto,
0: sostanze.
2: però si tiene conto di questo problema, nel senso che l'aver inventato queste sostanze ha anche allungato la nostra aspettativa di vita, sia perché ha aumentato la nostra salute, quindi questo va tenuto conto. C'è un sacco di applicazioni che non sono necessarie, quindi quello che noi chiediamo è che vengano valutate delle alternative almeno per le applicazioni non essenziali. Quindi i farmaci sono esclusi dalla restrizione,
0: Però la
2: i
0: ricerca sta andando in
2: dispositivi.
0: quella
2: La
0: direzione, anche
2: ricerca
0: di
2: sta
0: brevettare
2: andando, ci
0: nuove
2: sono grossi
0: sostanze.
2: finanziamenti. È sempre una questione economica. Ci sono delle pubblicazioni che dimostrano che esistono già alternative più sicure che possono essere implementate, ma non vengono implementate per motivi
0: Che sono sempre quelli,
2: economici che
0: purtroppo.
2: conosciamo.
0: Lei ha anche firmato un documento per cambiare la regolamentazione. Con quale obiettivo?
2: No, il documento che abbiamo firmato è per la classificazione
0: Per la
2: di queste
0: classificazione.
2: sostanze. Noi optiamo per una classificazione, siccome sono tante e tutte alla fine hanno lo stesso problema, allora vogliamo riunirle in un'unica classe in modo che vengano regolate tutte assieme. Se qualche
0: Perché
2: sostanza
0: qualcosa può
2: non può essere
0: sfuggire da.
2: regolata, si può chiedere una deroga, però la deroga si vede in questo caso che viene richiesta che questa sostanza venga comunque utilizzata e quindi può essere controllata. Se invece esce dalla classificazione, noi non abbiamo più il controllo di quelle che vengono prodotte, quelle che vengono immesse sul mercato e quelle che vengono immesse nell'ambiente. Il problema è questo qua. Allora, il problema di queste sostanze è che sono tante, i volumi di produzione sono elevati, hanno grossissima mobilità perché
0: Certo, l'abbiamo detto,
2: alcune
0: si
2: vanno in
0: sposta.
2: atmosfera, ai poli adesso cominciamo a avere concentrazioni più elevate delle zone urbane di certe sostanze, perché ai poli evaporano e si concentrano e quindi e non degradano. In più poi hanno una mobilità sia in aria e una mobilità in acqua, sono solubili e quindi raggiungono il nostro rubinetto. Se una sostanza è solubile, un normale trattamento di potabilizzazione non è in grado
0: Ci
2: di rimuoverla.
0: protegge.
2: Quindi una volta che ha raggiunto la falda o il fiume che poi noi usiamo per produrre acqua potabile, ce la troviamo nel rubinetto di casa, che è quello che è successo all'Onigo. Quindi questo deve essere chiaro e i volumi di produzione sono elevati.
0: Insomma, Continuiamo a dire che c'è di che preoccuparci e c'è un po' il grido silenzioso.

0: Ansioso che arriva dallo studio quando ci troviamo di fronte a questo tipo di consapevolezza, cioè prima lei, dottoressa, ci diceva c'è una specie di spada di Damocle sulle nostre teste se siamo state esposte a queste sostanze, le abbiamo di fatto incamerate, insomma c'è qualcosa che ci può sottrarre a un potenziale destino quasi scritto di ammalarci, che cosa possiamo fare? Se è possibile fare qualcosa per proteggerci, c'è sempre questo grido silenzioso che emerge a fronte di temi come questi.
1: Allora, tutto sta nella parola prevenzione. L'Italia non è un paese che investe in prevenzione, perché investire in prevenzione significherebbe anche poi risparmiare sui costi sanitari delle malattie e anche sul fatto che si perdono tante persone per morte. Questa è la prima cosa che bisogna sottolineare, quindi una politica di prevenzione. Quello che può fare il singolo, perché chiaramente la prevenzione dovrebbe partire dalle istituzioni preposte, è ovviamente ridurre in qualsiasi modo l'esposizione. Quindi se noi sappiamo che c'è una fonte inquinata, è chiaro che quell'acqua non va più
0: Però la
1: bevuta.
0: storia ci insegna che troppo spesso noi non lo sappiamo.
1: Troppo spesso non lo sappiamo. Quello che possiamo sicuramente fare è che dove sappiamo dobbiamo avere dei tipi di scelta, di stili di vita che in qualche modo riducono il fatto che queste sostanze inquinanti, insieme alle altre che noi subiamo e assorbiamo tutti i giorni, possono poi determinare delle malattie. Quindi è molto importante, per esempio, l'alimentazione, un'alimentazione che può essere un'alimentazione di tipo biologica, sicura. Un'alimentazione dove c'è poca carne, dove ci sono pochi alcolici, uno stile di vita dove non si fuma, questo sicuramente è quello che il singolo può fare, ma non basta
0: Ma per esempio
1: perché.
0: anche il confezionamento, il packaging del cibo.
1: Allora, questo è un altro problema, perché per esempio alcuni stati come la Francia e la Danimarca hanno tolto le sostanze perfluoralchiliche dal confezionamento del cibo quando lo si prende, dall'asporto e quanto. Quindi è chiaro che ci sono due ordini di livello in cui una persona singolarmente può fare delle scelte sane per la propria vita e per la propria famiglia e anche con molte
0: E
1: difficoltà.
0: poi invece c'è la
1: E poi
0: partita
1: c'è
0: più
1: una
0: ampia.
1: parte, ovviamente se io esco fuori, l'aria inquinata è piena anche di sostanze, oltre che il particolato, gas tossici e sostanze perfluoralchiliche, è chiaro che io le risparmio, pur volendo fare ciò che più mi interessa per la mia salute. Quindi voglio dire, c'è una responsabilità individuale, ma la responsabilità purtroppo è delle scelte collettive che dipendono da chi non ascolta quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le agenzie internazionali sulla salute ci dicono. Prima di tutto la salute in ogni politica, prima di fare una scelta devo tener conto se quello avrà degli effetti negativi sulla salute delle persone.
0: Ecco, più chiara di così non poteva essere, anzi non potevate essere. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione, in questo necessario approfondimento. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno, qui dal lunedì al venerdì alle 15:15. Grazie a tutti.
2: Non perdere il nuovo numero di Benessere, il tuo mensile con tante notizie, approfondimenti e consigli per vivere meglio. Questo mese a solo un euro.
3: La May.
4: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
5: La tour de Fouillemer. La May.
6: Ma che fa? Sta come
7: tante fuori! Come? Come? Sei inglese?
8: Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova...

0: di come l'amore sia capace di rialzarsi dopo una grande sconfitta per proseguire il suo inarrestabile cammino. Il risorto non sente alcun bisogno di ribadire o affermare la propria superiorità. Egli appare ai suoi amici, i discepoli, e lo fa con estrema discrezione, senza forzare i tempi della loro capacità di accoglienza. Lo vediamo molto bene nel Cenacolo, dove il Signore appare ai suoi amici chiusi nella paura. È un momento che esprime una forza straordinaria. Gesù, dopo essere sceso negli abissi della morte per liberare coloro che vi erano prigionieri, entra nella stanza chiusa di chi è paralizzato dalla paura, portando un dono che nessuno avrebbe osato sperare: la pace. E aggiunge: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con queste parole affida agli apostoli un compito che non è tanto un potere quanto una responsabilità: essere nel mondo strumenti di riconciliazione. Questo è il cuore della missione della Chiesa: non amministrare un potere sugli altri, ma comunicare la gioia di chi è stato amato proprio quando non lo meritava. È la forza che ha fatto nascere e crescere la comunità cristiana. Uomini e donne che hanno scoperto la bellezza di tornare la vita per poterla donare agli altri.
1: Il Papa tratteggia in maniera molto chiara come Gesù ha esercitato il suo potere e ciò che ne discende per noi, tant'è che traduce la parola potere soprattutto in responsabilità, anche perché, come dire, dovrebbe essere un potere molto, se quella di comunicare la gioia, da un lato nelle nostre mani è un tentativo, è un tentativo che poi ha un limite oltre quelli che sono i nostri limiti, al limite della libertà dell'altro, quindi è un potere, come dire, molto relativo, perché l'idea di potere è quando uno può, contro la volontà dell'altro, affermare la propria.
2: Allora, Gesù, se noi guardiamo come Gesù ha esercitato il suo potere, mi viene in mente un episodio particolare. Gesù sulla croce e il popolo che gli grida: se veramente tu sei il figlio di Dio, salva te stesso, pensa a te stesso e scendi dalla croce. Però Gesù dalla croce non c'è sceso. Avrebbe potuto scendere e quindi salvare se stesso e quindi pensare a se stesso, ma questo Gesù non lo ha fatto, perché avrebbe poi tra l'altro dato la conferma al popolo ebraico dell'idea di un Dio lontano che pensa solo a se stesso. Ma il nostro è un Dio, e Gesù ce l'ha dimostrato, che prende a cuore la vita dell'altro, che manifesta la sua potenza nel dono di sé. E questo è riferito a Gesù Cristo. Se poi noi vogliamo risalire, andiamo al Padre, noi diciamo nel credo che Dio è onnipotente. E allora dobbiamo pensare questo. San Giovanni nella sua lettera definisce Dio come Dio è amore. E quindi dobbiamo ripensare, anche il Papa lo accenna, alla potenza e all'onnipotenza di Dio all'interno di questa categoria. Per usare la frase di altri, allora dobbiamo dire che Dio è onniamante, la sua potenza si manifesta nell'amore, perché lui è capace di fare una cosa molto potente, che è quella di amare tutti e di perdonare tutti, e di amare anche quando non è ricambiato, cosa che noi non riusciamo a fare. Dopo un po', se l'amore non è ricambiato, lasciamo perdere. Allora, la potenza di Dio consiste proprio in questo, nell'essere l'onniamante, colui che è capace di amare, cioè di ricercare, di volere, desiderare il bene e la salvezza dell'altro, sempre e comunque.
1: Questo io lo capisco molto chiaramente, anche se, come dire, un'asticella alta, alta, sì, nella vita di ciascuno di noi, nella sequela del Vangelo, ma come si traduce?

0: dentro una organizzazione, un'istituzione come è la Chiesa, che ha bisogno di governarsi e forse, ma mi dica lei se sbaglio, anche in alcuni passaggi, come dire, di proteggerci, se ha 2000 anni di storia, anche costellata da abusi di potere, per carità, però è perché, come dire, ha pensato qualche volta a mi verrebbe da dire in maniera provocatoria, a scendere dalla croce.
1: E questo magari qualche volta è successo, magari è successo anche a noi. Il Papa Benedetto XVI in un suo discorso dice che quando il potere, l'autorità perde il riferimento alla trascendenza a Dio, perde il rispetto della dignità umana, no? E della persona, ce lo dimostra la storia dell'altro secolo. Allora questo ci richiama a questo fatto che un potere non è mai assoluto, è sempre relativo, è un pezzo di potere, e un potere deve sempre fare riferimento a qualcosa che va al di là della persona che lo esercita. In questo senso, nella Chiesa, la Chiesa rimane fedele ed è una organizzazione, diciamo, in cui si esercita l'autorità nella misura in cui comunque continua a tenere vivo il riferimento, un riferimento più alto, sempre passando dal guardare a sé e guardare al bene della comunità, alla volontà di Dio e a Dio.
0: Però il tema della volontà di Dio, lo scrive lei nel libro, è anche rischioso, no? Dio lo vuole, l'abbiamo sentito e detto nella storia. Tante volte, non so, anche fuori dalla Chiesa è stato detto, ma è scivoloso perché il clericalismo, lei scrive, nasce proprio nel momento in cui uno si sente investito, lui e solo lui, di un'autorità divina.
1: E questo è come sempre, cioè come dire, la dinamica è sempre un po' la stessa, cioè quando l'io, la propria pretesa personale, il proprio sentirsi più degli altri, le proprie idee, le proprie desideri di dominio prevale su tutto il resto. Anche il clericalismo in fondo è una forma di potere malato, perché appunto si separa dagli altri, perché ritiene di essere di più e non è capace di e guarda se stesso in fin dei conti e non guarda oltre se stesso. Quindi è un po' complessa da spiegare la dinamica, ma la dinamica è sempre questa. Tutte quelle forme di rapporti nel quale tu alla fine guardi te stesso e cerchi qualcosa per te diventano delle forme di potere. Quando sei capace di uscire da te stesso e di ricercare qualcosa che va al di là di te, il trascendente, con una parola grande, Dio, allora quella è una forma sana. Ecco, di potere e di autorità.
0: Torniamo a Papa Leone, alla sua descrizione di quello che è il compito dei vescovi, a cominciare dallo stesso Vescovo di Roma.
2: A Pietro dunque è affidato il compito di amare di più e di donare la sua vita per il gregge. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Al contrario, a lui è richiesto di servire la fede dei fratelli camminando insieme a loro. Tutti infatti siamo costituiti pietre vive, chiamati col nostro battesimo a costruire l'edificio di Dio nella comunione fraterna, nell'armonia dello spirito, nella convivenza delle diversità.
0: La vera autorità è la carità di Cristo, lei mette in guardia anche dalla falsa carità. Ci aiuta a capire qual è la falsa carità, che è un altro abuso di potere, e la carità di Cristo.
1: Sì, allora la falsa carità, Papa Francesco la esprimeva con il parlando dell'elemosina, cioè il gesto con cui io ti do, ma tu devi stare lontano da me e io ti do e in qualche modo decido io per te. Se mi permette, mi viene in mente un esempio di quello che è il rischio e quello che può essere la falsa carità, ripensando agli anni della missione.
0: Perché lei è stato 14 anni 13, in Kenya, sì, sì. Come missionario Fidei Domini.
1: Sì, e dove il missionario aveva il compito, tra le altre cose, di mandare i ragazzi a scuola. Quindi tu dovevi decidere quale ragazzo mandare a scuola e quale no, perché non avevi energie per tutti. Mi viene in mente un medico missionario che mi diceva: io ogni anno posso mandare due bambini per un'operazione di cardiochirurgia, devo decidere i bambini che vivono e, tra virgolette, quelli che muoiono. Quindi la falsa carità è quella che a un certo punto si fa così piena di sé da dire: io ho questo potere, io ho potere di vita e di morte e non penso all'altro e condiziono la vita dell'altro e arrogo a me la decisione sulla vita dell'altro. Beh, in questo caso la soluzione è abbastanza semplice, che è il dire: certe decisioni in ambito caritativo non vanno mai prese da soli, ma vanno sempre prese insieme, perché il potere e l'autorità deve essere sempre plurale. Ma la carità sbagliata è proprio questa carità che non costruisce un rapporto in cui ci sono io che ho qualcosa che do a te che non hai niente, e io sono di più e tu sei di meno, ma non c'è un reale incontro. E quanto nei nostri centri di ascolto della Caritas si tende di fare, cioè incontrare la persona, camminare insieme e diventare amici, per cui si percorre un cammino e non solo un gesto che allontana, ma un qualcosa che avvicina.
0: Quindi una delle chiavi è proprio quella che, con termine che ormai conosciamo bene, è quella della sinodalità, certo. Esercitare il potere camminando insieme. Sentiamo il Papa su questo.
2: Siamo invitati a contemplare e a riscoprire il mistero della Chiesa, che non è una semplice istituzione religiosa, né si identifica con le gerarchie e con le sue strutture. La Chiesa, invece, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, è il segno visibile dell'unione tra Dio e l'umanità, del suo progetto di radunarci tutti in un'unica famiglia di fratelli e sorelle e di farci diventare suo popolo. Guardando al mistero della comunione ecclesiale generata e custodita dallo Spirito Santo, possiamo comprendere anche il significato delle equip sinodali e degli organi di partecipazione. Essi esprimono quanto accade nella Chiesa, dove le relazioni non rispondono alle logiche del potere, ma a quelle dell'amore. Nessuno è chiamato a comandare, tutti sono chiamati a servire. Nessuno deve imporre le proprie idee. Tutti dobbiamo reciprocamente ascoltarci. Nessuno è escluso. Tutti siamo chiamati a partecipare. Nessuno possiede la verità tutta intera. Tutti dobbiamo umilmente cercarla e cercarla insieme. Camminare insieme, essere sinodali, questa è la vocazione della Chiesa. I cristiani sono chiamati a fare strade insieme, mai come viaggiatori solitari. Fratelli e sorelle, questo può succedere anche nella comunità cristiana. Succede quando l'io prevale su noi, generando personalismi che impediscono relazioni autentiche e fraterne. Quando la pretesa di essere migliori degli altri, come fa il fariseo col pubblicano, crea divisione e trasforma la comunità in un luogo giudicante ed escludente. Quando si fa leva sul proprio ruolo per esercitare il potere e occupare spazi.
0: Quindi camminare insieme, scegliere insieme, ascoltarsi, essere umili, sono tutte vigilare sul cuore, lei dice anche, no? Per evitare che l'io prevalga su tutto. Però ci sono tanti ostacoli in questo cammino. Immagino anche la responsabilità che sente un vescovo che dice sì, dobbiamo, poi però ho un incarico in cui il mio parere, la mia pesa, l'ultima decisione alla fine devo prenderla io, l'attesa a volte della stessa gente, ma penso anche a un parroco, e tante volte insomma ci si trova soli o no?
1: Beh, certamente sì, perché anche quello della sinodalità è un processo di ascolto reciproco, di confronto, di discernimento, che poi deve arrivare a una conclusione. E poi c'è un ministero ordinato che all'interno della comunità ha questo compito, in cui io riconosco che c'è una grazia di Stato a un certo punto operante, però c'è una necessità di vigilare continuamente su se stessi, perché, come dice il proverbio, è facile prendere lucciole per lanterne, cioè è facile pensare che la mia opinione sia più di quella degli altri.
0: Ma lei cosa ha cambiato nel modo di essere vescovo? Cioè, siamo partiti da uno spunto di vita quotidiana semplice, quello di non chiedo il piatto del vescovo, diciamo, ecco, così, sì. No? Ma mangio quello che mangiano tutti. E poi nella gestione, che suggerimenti ha portato alla sua...
1: A me personalmente mi ha aiutato a capire che l'opinione dell'altro non è mai una cosa sciocca, che non devo mai partire dicendo io ne so più di te, ma c'ho sempre qualcosa che dall'altro posso imparare. Poi certamente su molti ambiti al vescovo spetta poi a lui decidere e indirizzare, ma tutto questo non lo puoi fare mai da solo. Io mi sento di aver proprio bisogno che la mia comunità, i consigli, tutti gli organismi che abbiamo esprimano, dicano, al limite anche critichino, e a volte anche in un modo che è irritante possano smontare tutto quanto fatto. Però c'è bisogno di questo, perché questo ti aiuta a non rimanere focalizzato su te stesso e soprattutto a fare questo sforzo di vigilanza. Penso

0: che questo si possa fare insieme, cioè che questo sia nutrito da una base più ampia. Ecco. Non so se sono riuscito a spiegare. Noi non possiamo esercitare un'autorità da soli. L'autorità, lo diceva, non deve prevalere l'io sul noi.
1: E questo si è confrontato con i preti della sua diocesi su questi temi?
0: E diciamo che ogni incontro è un, nel senso buono della parola, è una lotta, è un confronto, no? Cioè, forse non ce lo siamo esplicitati, ma in tante occasioni il processo è proprio questo, cioè dare a tutti la possibilità di esprimersi e anche a chi non, come dire, chi è più negativo comunque di esprimersi.
1: Lei crede che questo sia un modello esportabile anche fuori dalla Chiesa?
0: Io penso di sì, anzi penso che forse al di fuori della Chiesa a certi livelli sia un dato più acquisito questo lavorare in gruppo, eccetera. Noi abbiamo poi la questione importante del ministero, della guida e di tutto il resto, ecco. Però questo penso sia un modello esportabile e anche necessario. Nella stessa, mi permetta la divagazione, nella stessa politica non ci può essere solo una maggioranza, c'è bisogno anche di un'opposizione, perché l'opposizione è una spina nel fianco della maggioranza, ma spesso o talvolta o ogni tanto dice anche qualcosa di buono che diventa necessario e importante per la maggioranza.
1: Grazie per essere stato con noi, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.

0: La mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
2: La tour de fruits de mer.
3: La mer.
4: Ma che fa? Da dove state fuori?
5: Come? Allez-moi, sei inglese?
6: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
8: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
10: Hai il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder...

0: Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
4: Arturo Mari, il fotografo dei papi, questa sera in seconda serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi il Santo Rosario, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Mazzaffaro, Vescovo di Ciarreto Sannita, Telese, Sant'Agata di Gotti, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione. Continuiamo a pregare per il Venezuela, per il terremoto, per tutta la sofferenza di questo paese. Preghiamo per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutto il mondo. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedetta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio.

0: preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati, la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta della candela che abbiamo acceso a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Si sentì una voce dal cielo: tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Gesù nostro Signore, pur essendo di natura divina, si è calato con umiltà nelle acque del Giordano perché anche noi, liberi dal peccato, attraverso l'acqua e lo Spirito, possiamo elevarci alla gloria del cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Alle nozze di Cana Maria si è prodigata perché non mancasse il vino, simbolo della gioia celeste. Quando siamo afflitti nel corpo e nello spirito, Maria è sempre lì che intercede per noi affinché il Signore ascolti il grido del povero.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, e secoli dei secoli.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è il regno di amore, e noi viviamo nell'amore quando pratichiamo la misericordia, quando ci adoperiamo per la pace.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sul monte Tabor Gesù è stato trasfigurato e si è mostrato nella sua gloria solo a tre discepoli da lui prescelti. È stato un anticipo della sua manifestazione gloriosa a cui tutti assisteremo alla fine dei tempi, perché tutti siamo stati prescelti da Dio per la salvezza eterna.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. L'amore si è realizzato attraverso il dolore. Dall'odio è nato l'amore, dalla morte è sbocciata la vita. E questa è la grande forza dell'Eucaristia, il memoriale che Gesù ci ha lasciato per darci la forza di essere con Lui e come Lui.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen.
2: Uniti nella medesima fede, preghiamo per il nostro Santo Padre, il Papa Leone, prendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore Gesù, ai tuoi apostoli come risorto hai affidato un prezioso mandato. Andate ed ammaestrate tutte le nazioni, rassicurando loro e noi. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Hai chiesto ai tuoi discepoli di farsi carico del bisogno delle folle, a cui volevi offrire non solo il cibo da sfamarsi, ma anche rivelare il cibo che dura per la vita eterna. Da questo tuo sguardo di amore sgorga da tutti noi ancora oggi il tuo invito. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Aiutaci a comprendere, o Signore, che corrispondere alla tua chiamata significa affrontare con prudenza e semplicità ogni situazione di difficoltà e sofferenza della vita, perché un discepolo non è da più del suo maestro. Grazie, o Signore, per le testimonianze commoventi che sempre ci doni, capaci di ispirare tanti giovani a seguire a loro volta a te, che sei la vita, trovando così il senso della vita vera. Grazie per questi testimoni della missione, liberi di lasciare tutto per annunciare te, con profonda originalità e umanità. Santa Maria, Regina degli Apostoli, Madre della Speranza, insegnaci a credere e amare con te. Stella del mattino, brilla su di noi, missionari della speranza, e guidaci nel nostro cammino. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,
1: il Signore sia con voi.

0: sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: la guerra in Iran, raid americani per la seconda notte consecutiva, 90 obiettivi centrati, colpite basi e infrastrutture chiave, traffico quasi paralizzato nello stretto di Hormuz. Spionaggio grave e inaccettabile, l'Italia espelle due addetti militari russi di stanza nella capitale, l'ambasciatore russo a Roma attacca l'Italia. Nuova ondata di calore sulla penisola, i termometri schizzeranno in su fino alla soglia dei 40 gradi, weekend rovente, l'AFA non mollerà la presa per almeno 10 giorni. Venezuela in ginocchio, la mobilitazione della Chiesa italiana, il 26 luglio colletta nazionale in tutte le parrocchie, CEI e Caritas in campo per portare aiuti urgenti alla popolazione travolta dal terremoto. Lino Banfi compie 90 anni, una carriera tra cinema e TV che racconta un pezzo di storia del paese, dalla Puglia a Roma, agli inizi con Totò, le commedie, per poi diventare il nonno d'Italia. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000 edizione delle 18.30. Dunque, raid americani contro l'Iran per il secondo giorno di fila, colpiti circa 90 obiettivi militari, mentre la crisi entra in una nuova fase di escalation. Sentiamo Antonio Soviero.
1: 14 morti, tra cui 3 pasdarani e almeno 70 feriti, è il bilancio provvisorio della seconda notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran, ordinati da Donald Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nelle acque dello stretto di Hormuz. Colpiti col favore del buio circa 90 obiettivi militari in 5 province, tra cui depositi di missili, droni e sistemi di difesa e di monitoraggio del transito delle navi commerciali e militari. Attaccate località lungo lo stretto, ma le bombe a stelle e strisce sono cadute anche sulla capitale Teheran. Inoltre prese di mira infrastrutture civili come i ponti ferroviari. Un crimine di guerra, denuncia il Ministero degli Esteri del regime sciita, che ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi completamente fermo, come lo è il processo di pace. Il memorandum d'intesa, faticosamente raggiunto a giugno, non esiste più. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita. Eppure, nonostante la retorica bellica, resta confermato il bilaterale di mercoledì prossimo, 15 luglio, in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad, città nel nord-est, per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo del grande ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio.
0: Medio Oriente, attacco israeliano nel sud di Gaza City, 4 morti, tra cui un funzionario egiziano e 2 bambini. E sul ritiro dal Libano, Israele risponde seccamente agli USA. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Sono almeno 11 minori palestinesi uccisi dalle forze israeliane dalla pubblicazione del rapporto della commissione d'inchiesta dell'ONU, ha denunciato oggi Save the Children, richiamando il documento dell'infanzia è stata distrutta. Diffuso dalle Nazioni Unite il 23 giugno scorso, secondo cui le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno preso di mira deliberatamente i bambini palestinesi. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia UAFA ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est in Cisgiordania nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump. Secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano.
0: La guerra in Ucraina, nuove prospettive dopo la concessione all'uso dei missili Patriot a Kiev da parte degli USA e intanto sul campo proseguono gli attacchi. Sentiamo Vito De Torre.
3: Il vertice NATO potrebbe aver dato il via ad un

0: il portavoce del Cremlino, prende atto che gli Stati Uniti continuano a fornire armi all'Ucraina, ma ha precisato che, a differenza degli alleati europei, Washington starebbe ancora cercando di favorire un negoziato di pace. Dmitry Peskov ha però definito una valutazione errata l'idea di Trump, secondo cui l'aumento della pressione militare nei confronti di Mosca possa accelerare la fine del conflitto. Sul campo proseguono gli attacchi. Kiev afferma di aver colpito nel Mar d'Azov 12 petroliere russe, oltre ad un rimorchiatore e una nave cargo impiegati, secondo lo Stato Maggiore ucraino, per il rifornimento delle truppe per l'esportazione di petrolio, una delle principali fonti di finanziamento degli sforzi bellici di Mosca.
1: Guerra diplomatica tra Roma e Mosca. Tajani annuncia l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa per spionaggio. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca, con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story, con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per 3 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile. Ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione.
3: Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa.
2: Rapporti con Mosca che continuano a deteriorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Una decisione che Trump non avrebbe gradito. E alla Premier Meloni oggi è arrivata anche la solidarietà del patron di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, per gli attacchi ricevuti dal tycoon.
4: Più che un giudizio, posso esprimere un...
1: Esplosione in un impianto di smaltimento munizioni nel Chietino, un morto, un ferito, è la terza tragedia nello stesso stabilimento in 6 anni. Sentiamo Cesare Cavoni.
5: L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, il bilancio di una vittima accertata e di una persona ferita in modo grave. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, l'elisoccorso, le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. La vittima, rinvenuta all'interno dello stabilimento, aveva 59 anni. L'uomo era caporeparto e addetto alle operazioni di bonifica del sito. L'impianto sarà infatti destinato alla produzione di munizioni, abbandonando le attività di disinnesco degli ordigni bellici che storicamente venivano svolte nella fabbrica. Nella deflagrazione è rimasto ferito un altro operaio, trasferito in ospedale in condizioni disperate. Questo incidente si aggiunge a una drammatica scia di sangue nella stessa fabbrica. A dicembre del 2020 3 lavoratori persero la vita a causa di uno scoppio. La stessa sorte toccò 3 anni dopo ad altri 3 operai.
1: È un altro incidente mortale in un cantiere di Sesto Fiorentino. Un operaio di 48 anni viene colpito da un macchinario, cade a terra e muore durante il trasferimento in ospedale. È tempo di un'assunzione di responsabilità collettiva, perché siano garantite sempre tutte le condizioni per un lavoro sicuro. Questo l'appello dell'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli. Nuova giornata di caos sulla rete ferroviaria, treni in ritardo ed alcune cancellazioni in Calabria a causa del danneggiamento della linea ferroviaria. Salvini spiega, cavi tranciati e terrorismo. Beatrice Bossi.
6: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
7: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo.
8: Il treno per Torino che ferma a Milano ancora non è uscito e ci sono 560 minuti di ritardo, quindi non lo so.

0: Proverò a chiedere informazioni, ma purtroppo è così.
1: Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Il taglio dei cavi in fibra ottica e il tentato furto di rame sarebbe avvenuto alla stessa ora, poco dopo l'una di notte, causando il blocco immediato della circolazione. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato.
2: Arriva sull'Italia la terza ondata di caldo africano, temperatura in forte impennata con picchi fino a 39 gradi tra Puglia, Toscana e Valpadana. Federico Plotti.
3: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana.
4: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
3: Temporali che arriveranno soprattutto nel nord-est, ma che non dureranno molto. L'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana non durerà così tanto e l'allerta caldo estremo arriverà in particolare in Sardegna e in Sicilia a partire da lunedì e martedì prossimo.
2: Incentivi alla natalità utili ma non risolutivi, senza servizi rischiano di spingere le madri fuori dal lavoro. Il rapporto annuale INPS indica invece bonus nido e lavoro da remoto come leve davvero efficaci, capaci di far salire l'occupazione femminile. Sentiamo Elena Seno.
5: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni. 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale. Ma, avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido, lo smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla gestione dei figli. Per l'INPS la denatalità non si contrasta con una misura sola. Importante è rendere i sostegni alla famiglia più semplici, più vicini, più integrati.
2: La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela. Domenica 26 luglio colletta nazionale in tutte le parrocchie per aiutare la popolazione colpita dal devastante terremoto. Clara Iatosti.
6: Non ci sono più miracoli da registrare. Sale ad ogni ora il numero delle vittime del sisma che ha devastato il nord del Venezuela. Due settimane dopo i familiari dei dispersi sono ancora lì, tra le rovine di centinaia di edifici crollati, implorano aiuto. Alcuni si aggrappano alla speranza di ritrovare i propri cari vivi, mentre altri vorrebbero solo poterli seppellire. I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. Dopo le accuse del sindaco di Panama, che ha documentato con un localizzatore satellitare l'occultamento di aiuti umanitari, fondamentale è continuare a sostenere il Venezuela in piena trasparenza. La Chiesa italiana ha già disposto un primo stanziamento di 500.000 euro per sostenere gli interventi urgenti ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Tutto sarà documentato in piena trasparenza. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sono disponibili sul sito www.caritas.it.
2: Oltre 1000 persone in strada a Houston dopo l'uccisione del 52enne messicano colpito da un agente dell'ICE mentre andava al lavoro. Marco Burini.
7: Una macchina da guerra può produrre soltanto sofferenza e morte. L'altro giorno a Houston, quelli dell'ICE hanno sparato a Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, uccidendolo. Gli agenti dell'immigrazione, che Trump manda in giro per gli Stati Uniti a caccia di migranti senza documenti, sostengono che l'uomo stesse per speronarli con la sua auto. Il figlio, Lorenzo Jr., non crede alla versione ufficiale. Dice che se il padre avesse visto divise ufficiali, un posto di blocco regolare, si sarebbe fermato. Ma è l'agguato vicino al posto di lavoro o alla scuola dei figli, il metodo con cui i pretoriani mascherati di Trump stanano gli immigrati irregolari, anche se si tratta di una persona che viveva da 35 anni in Texas con la fedina penale immacolata.
8: He did not deserve to die.
7: Non meritava di morire, non meritava di essere ridotto a un titolo del tipo uomo messicano ucciso a colpi di pistola dall'ICE, dice il figlio, orgoglioso del papà che lavorava sodo, costruiva case. Era un pilastro di una comunità che adesso gli rende omaggio. Si stringe attorno alla famiglia e scende in strada a protestare, come è successo nei mesi scorsi in Minnesota, Chicago e tanti altri posti. La politica del terrore di Trump rinnega la storia di un paese che senza i migranti non esisterebbe.
2: Blackout, raffiche e proteste a L'Avana con pentole e slogan contro il governo, mentre Cuba accusa gli Stati Uniti di asfissiare l'isola, Washington ribatte che il vero blocco è quello imposto dal regime sul suo popolo. Sentiamo Massimiliano Cochi.
9: Dopo due giorni di blackout, la situazione sta lentamente tornando alla normalità a Cuba, ma la popolazione continua comunque a protestare. Si tratta dell'ottavo blackout dall'ottobre del 2025, il terzo dall'inizio dell'anno. La situazione della rete elettrica è disastrosa. Le centrali sono vecchie ed obsolete, ormai incapaci di fornire l'elettricità necessaria ai quasi 10 milioni di cubani. Per questo sono state affiancate da generatori di emergenza alimentati a gasolio, che però, da quando gli Stati Uniti hanno imposto il blocco economico contro il governo dell'isola, è diventato introvabile. Da gennaio, infatti, gli americani hanno consentito il passaggio di una sola petroliera e così, oltre ai blackout generali, ci sono quelli programmati e sono diventati una costante. A L'Avana durano ormai più di 30 ore consecutive, mentre nelle province si protraggono per diversi giorni. Le conseguenze sono disastrose. Il ministro degli esteri, Bruno Rodriguez, alle Nazioni Unite, ha spiegato che il tasso di mortalità infantile era di 4 ogni 1000 bambini nati. Ora è salito a 9,9. Si tratta di morti che con attrezzature, dispositivi e cure adeguate sarebbero evitabili. Sempre tra i bambini, inoltre, il tasso di sopravvivenza in caso di tumore è sceso dall'85 al 65%.
10: Il blocco asfissia e mata. De maniera silenziosa.
9: L'embargo, ha dichiarato il ministro degli esteri Rodriguez, ci sta uccidendo in modo silenzioso.
2: Una riflessione sulle trasformazioni del lavoro al tempo dell'intelligenza artificiale l'ha organizzata la CISL, avendo come bussola l'enciclica Magnifica Humanitas. Paolo Fucili.
11: In tutte le transizioni, in tutte le rivoluzioni c'è sempre stato un momento di preoccupazione. Noi invece pensiamo che questa sfida debba essere affrontata mantenendo sempre un principio saldo, ovvero la centralità della persona.
12: Una rivoluzione lo è di sicuro l'intelligenza artificiale. Quali impatti potrebbe avere sul lavoro? È la domanda del seminario organizzato a Roma dalla CISL riflettendo sulla Magnifica Humanitas di Leone XIV. Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica.
11: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
12: Così anche uno sguardo ottimista è possibile.
13: Perché noi non capiamo che ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile
8: nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate, quando la macchina da scrivere è finita, non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. E succederà la stessa cosa. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro, c'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
2: Mondiali di calcio, stasera Francia-Marocco, sfida che va oltre il campo e accende due paesi legati da una storia comune. In Francia vivono quasi 2 milioni di marocchini e molti dei giocatori in campo sono nati proprio lì, un quarto di finale che intreccia identità, emozioni e un posto in semifinale. Un match ad altissima attesa, segnato anche dai timori per l'ordine pubblico. Torna a Roma il Radio TV Forum di Eranti Corallo, l'evento dell'emittenza locale che quest'anno celebra i 50 anni della radio e TV del territorio. Una giornata dedicata alle sfide del settore e al futuro dell'informazione locale. Sentiamo Marino Galdiero.
13: Passa il tempo, ma le radio e le TV locali, quelle che venivano chiamate emittenti libere, mantengono ancora il ruolo di chi tra informazione e intrattenimento resta vicino alla gente. Con la sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio del 76 si poneva fine al monopolio statale della radiodiffusione, aprendo una nuova stagione. Da allora sono passati 50 anni e ora radio e TV chiedono di essere sostenute.
14: A fianco alle risorse pubblicitarie ci deve essere un sostegno statale, quindi il sistema dei contributi statali previsti per l'emittenza locale devono essere stabilizzati e confermati nel tempo.
13: Ma prima ancora di considerare un qualsiasi sostegno pubblico, le radio e le TV locali rivendicano il loro valore comunitario.
15: Quello che c'è in gioco è proprio la funzione sociale, la funzione civile di queste nostre emittenti, e questo che deve essere riconosciuto, e in forza di questo riconoscimento, cioè di questo pluralismo della comunicazione, sostenere in tutti i modi.
13: All'appuntamento di oggi, dove si è discusso della situazione del settore, è intervenuto Adolfo Urso, ministro delle imprese, e Alberto Baracchini, sottosegretario con delega all'editoria. Per la ricorrenza è stato presentato un francobollo commemorativo, premiate con l'occasione le imprese radiofoniche e televisive attive dal 1976.
16: La nostra televisione nacque con lo scopo di essere televisione di servizio, dare valore, dare voce a chi la voce non l'aveva. Noi siamo di una piccola città, Pistoia, che è sempre rimasta molto periferica. Ecco, il senso è dare valore alle periferie.
2: Mario Orfeo lascia la guida di Repubblica e passa al gruppo QN Media, controllato da Leonardo Maria Del Vecchio. Nel pomeriggio Orfeo ha spiegato alla redazione le motivazioni della sua decisione, che sarebbero legate ai tagli al budget e a un piano di prepensionamenti da parte della nuova proprietà. Bellezza e bruttezza in scena a Milano, da domani alle Gallerie d'Italia, una mostra che racconta come il Rinascimento abbia rivoluzionato lo sguardo sull'estetica. Andrea Domaschio.
17: Bellezza e bruttezza, ideale, reale e caricaturale nel Rinascimento. È il titolo della nuova mostra proposta fino al prossimo 18 ottobre dalle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo in Piazza della Scala a Milano. Una rassegna che raccoglie 90 opere prestigiose, italiane ma anche di area fiamminga, comprese tra lo scorcio finale del 400 e tutto il secolo successivo.
18: E questa è un'opera fatta appunto da un artista del Nord Europa che ha vissuto in Italia.

0: ispira alla natura, fra virgolette, italiana.
1: La pregevole esposizione, che propone al pubblico opere di Leonardo, Tiziano, Tintoretto, Botticelli, ma anche quelle di numerosi maestri fiamminghi del XVI secolo, è stata realizzata in partnership con Bozar, Centro per le Belle Arti di Bruxelles, e esplora un rinascimento diverso, legato sia all'antichità classica, ma anche proiettato verso nuove sperimentazioni artistiche.
2: È una mostra che affronta dipinti e opere della fine del 400 e inizio del 500, ma affronta due temi fondamentali dell'essere, cioè il bello e il brutto, il bene e il male, la luce e l'ombra, cioè questa antitesi tra due forze diverse.
3: 90 anni compiuti oggi e una carriera che attraversa oltre 6 decenni di cinema e televisione. Lino Banfi festeggia un compleanno che è anche un pezzo di storia d'Italia. Sentiamo Alessandra Camarca.
4: Lino Banfi compie 90 anni e da sempre festeggia il compleanno due volte. È nato il 9 luglio del 1936, ma all'anagrafe lo registrarono l'11. Originario di Andria, il suo vero nome è Pasquale Zagaria, ma fu Totò a consigliargli di scegliersi un nome d'arte e la scelta cadde abbastanza casualmente su Banfi. Ad Andria Lino frequentò il seminario, poi la sua famiglia si trasferì a Canosa, paese in cui il comico è cresciuto e a cui è rimasto sempre molto legato. Da qui iniziarono gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l'amore per la famiglia, il successo televisivo. Da stasera Lino ha un medico in famiglia.
5: Beh, non è che si possono nascondere le emozioni, si possono celare leggermente, ma insomma la gente che capisce, capisce, è intelligente.
4: Banfi è uno degli attori più rappresentativi della commedia italiana degli anni 70 e 80, nonché il nonno più famoso d'Italia. Durante le interviste ha spesso raccontato il suo rapporto con Papa Francesco, con il quale era nata un'amicizia.
5: Certo, a me e a Papa Francesco non piace, l'abbiamo già detto insieme, la frase fragili. Perché ci chiamano fragili a noi vecchi? Noi non siamo fragili, facciamo diventare più saggi i fragili, che possono essere anche giovani.
4: Passano gli anni, ma nonno libero non vuole mollare. Parlando dei compleanni che verranno, afferma con la sua indomita ironia che da ora in poi punta direttamente a raggiungere 110 e lode.
5: Ciao.
3: Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma poi torniamo in studio per altri aggiornamenti. A dopo.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
7: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
10: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà. Con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
14: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition.
15: teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e

0: una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima. Fave di
4: fuca. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
8: Eccoci tornati in studio per un breve aggiornamento. Prima condanna a Milano nel processo agli hater della senatrice Liliana Segre. 4 mesi e 1.500 euro di multa per uno di loro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Allora è tutto per questa edizione, ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e alla diretta della Santa Messa. Noi torniamo alle 20.45 con una nuova edizione del TG2000. Grazie per averci seguito, a più tardi.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35-36 gradi. Venerdì, pressione in lieve calo. Dopo una mattinata soleggiata, nel corso delle ore pomeridiane scoppieranno dei rovesci anche temporaleschi su Alpi, Prealpi e locali in pianura. Al centro, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al centro, pressione non così salda. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sulle zone interne, anche forti, altrove, sempre stabile e soleggiato. Al sud, atmosfera stabile specie al mattino. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso al mattino. Pomeriggio con temporali sugli Appennini. Al sud, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti deboli, mare calmo.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: la mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
2: La tour de fruit de mer.
3: La mer.
4: Ma che fa? Da dove state fuori?
5: Con? Con?
6: Allez, sei inglese?
7: Oui.
8: Oui. Mr. Bean's Holiday, questa sera in prima serata.
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: Direi che devo farmi il colore.
13: E se rovinassi i capelli?
12: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
14: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
15: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
16: Io devo credere in queste foto. Devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere. La devo far parlare.
8: Arturo Mari, il fotografo dei papi. Questa sera in seconda serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Celebriamo la memoria di San Pancrazio, vescovo e martire. Taormina venera in San

0: Pancrazio il suo primo vescovo. Il suo culto era molto diffuso in Sicilia prima della dominazione araba. Nell'epistolario di San Gregorio Magno si accenna alla dedicazione di una chiesa in onore di questo martire nella città di Messina nel 591. Ci uniamo nella fede e nella devozione delle nostre chiese di Sicilia che venerano questi santi. Preghiamo. O Dio che hai unito alla schiera dei santi pastori San Pancrazio, vescovo e martire, per sua intercessione fa che perseveriamo nella fede e nell'amore per avere parte con Lui alla Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come si solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira. Non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna. Proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro, né le vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgeteli il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.

Gli apostoli non portano agli altri una ideologia, ma proclamano un messaggio di gioia. Il Signore viene a salvare. Questo significa il nome di Gesù. Dio salva. Ciò che dicono non lo dimostrano coi ragionamenti, con gli argomenti, ma lo mostrano con la vita. Curate gli infermi. Il male non è più occasione di divisione, ma di cura e di rispetto. La cura del debole è il miracolo di chi, come Gesù, si prende carico dei fratelli e si mette al loro servizio. Non confidare nei mezzi, borsa, tuniche e altro, soldi, ma solo in Dio, per portare a compimento la missione che Gesù ha affidato. Ricordo Papa Francesco nell'udienza del 23 aprile 2022, era udienza generale, dice così: quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende, nelle nostre situazioni di vita, là dove c'è maggiore sofferenza, lì c'è la presenza speciale del Signore. Poi aggiunge: le lacrime di Maria sono anche segno del pianto di Dio per le vittime della guerra. È un modo cristiano, dunque, con fede, di interpretare le vicende che attraversiamo. Preghiamo la Madonna per ottenere la pace. Mi permetto di concludere con una immagine. C'è stato un bombardamento in un aeroporto e quindi tutto è distrutto, diroccato. È rimasta solo una stanza all'impiedi e si sente piangere. Allora i soccorritori cercano di capire se provenga da quell'unica stanza rimasta all'impiedi, e proprio da lì proviene il suono di questo pianto. Aprono la porta e si trovano senza parole. È Dio che piange e non sanno cosa fare. Allora un bambino esce fuori dal gruppo di persone, gli prende la mano e gli dice: non piangere, io sono dalla tua parte. E ricordiamo allora a questo punto le parole di Gesù: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode che ti offriamo in memoria del Santo Vescovo e Martire Pancrazio ci ottenga la gioiosa esperienza del tuo perdono e trasformi tutta la nostra vita in perenne rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Pancrazio a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai accolti alla tua mensa nella memoria di San Pancrazio, sostienici con il tuo spirito, perché uniti a Cristo nell'amore portiamo frutti di vita eterna per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

Buonasera e bentrovati. Oggi ci mettiamo con i giovani sui passi di Carlo Acuti, Seppi e Giorgio Frassati per ricercare quel senso di felicità che tutti noi ovviamente cerchiamo. Lo facciamo dopo la sigla.

0: Allenarsi alla santità nelle nostre vite significa confrontarsi con storie e percorsi di vita che sembrano irraggiungibili. È davvero così? Sono difficili da raggiungere? Beh, proviamo a metterci in cammino con San Carlo Acutis e con San Pier Giorgio Frassati. Lo facciamo con una guida d'eccezione che ringraziamo per essere qui con noi. Don Alessio Albertini, bentornato.
1: Grazie, è sempre un piacere tornare in questo salotto. Una guida d'eccezione, non cominciamo a mettere l'ansia da prestazione.
0: Comunque, parroco della comunità pastorale San Gaetano di Tiene, Attrezzo sull'Adda, siamo provincia di Milano. Don Alessio, insomma, come possiamo volgere lo sguardo a, come lei definiti, giovani felici e chiederci cosa ha pulsato dentro il loro cuore, questi giovani felici Acutis e Frassati?
1: Erano veramente giovani felici. La cosa che maggiormente mi ha colpito della loro biografia e della loro storia, pensando anche ai tanti giovani che ho incontrato nella mia strada e che incontro oggi, che sembrano avere quella gioia, quella felicità, ma è sempre passeggera, poter avere a che fare, confrontarsi con questi giovani che hanno scoperto un segreto grande per la loro vita, mi ha affascinato, insomma.
0: E c'è anche un volume, tutto è partito proprio da questo volume che hai scritto, Don Alessio, Allenarsi alla vita con Carlo Acutis e Giorgio Frassati. Il titolo è bellissimo, Tutta la felicità del mondo. Di che cosa stiamo parlando?
1: Stiamo parlando della felicità. Io credo che non ci sia nessun giovane, ma nessun uomo, nessuna donna su questa terra che non abbia dentro di sé il grande desiderio della felicità. Sono venuto perché abbiate in voi la gioia, e anche Gesù ha dato questa definizione del suo impegno, della sua vocazione in questo mondo. Per cui ho voluto concentrarmi molto su questo nello scrivere queste pagine. Qual è il segreto della felicità che questi giovani possono trasmettere? In un mondo che fa della felicità una grande filosofia di vita, se uno entra in una libreria qualsiasi, trova scaffali legati a promesse di felicità. Certo. Come fai a conquistarla? Come fai? Il mio non va lì, questo ne sono certo, no? Però dico, tutti pensano che ci sia un segreto, ed è vero che c'è un segreto. Perché questi due giovani che hanno sorriso nella loro vita e che anche negli ultimi giorni della loro vita non hanno smesso di credere a questa felicità, una felicità eterna, non possono dire qualche cosa a questi giovani di oggi?
0: Tra l'altro due giovanissimi, nati al cielo, giovanissimi, a distanza più o meno di un secolo, quali sono i tratti, se vogliamo, che riconducono alla stessa strada, alla stessa meta, se vogliamo?
1: Beh, sicuramente il fatto che hanno vissuto il loro tempo. Non erano giovani fuori. Noi immaginiamo sempre la santità come
0: sopra un monte.
1: Esatto, che vengono estraniati, portati fuori.

0: quindi questi sono dentro una campana di vetro, hanno... No, no, questi hanno belli immersi nella loro vita sociale, nella loro vita di amicizia, quindi ognuno per il suo tempo. No, non è un caso che uno dei primi che ha saputo utilizzare i social o
1: Certo.
0: comunque
1: Internet,
0: l'informatica, no?
1: chiaro.
0: Quindi è stato pienamente un ragazzo del suo tempo, come lo è stato Pier Giorgio Frassati dentro in quel mondo, in quel fermento culturale che era il Politecnico dove ha studiato. L'amicizia, nessuno di questi ha pensato che la santità era una protezione dagli affetti e dell'amicizia. Entrambi, ma ho in mente il passaggio di Frassati incredibile in cui dice: dopo l'affetto dei genitori, l'affetto degli amici è la
1: Certo.
0: cosa più bella che Dio ci ha regalato. E poi sicuramente l'incontro con il Signore. Però su questo aspetto è importante, non che il Signore gli ha detto: guarda che devi diventare santo perché altrimenti ci mancherebbe, no. Ma perché hanno capito che il Signore gli voleva così bene e che si aspettava che dicessero anche loro: anch'io te ne voglio, Signore. E questo la freschezza anche del loro
1: Attualità.
0: rapporto
1: Tu
0: con il Signore.
1: utilizzi una parola allenarsi alla vita con Acutis e Frassati. Perché questo verbo allenare? Tu hai un background sportivo, lo sappiamo, insomma, da curriculum, diciamo così, e di famiglia, però perché hai voluto utilizzare proprio questo verbo?
0: Perché l'allenamento richiede sacrificio, l'allenamento ti dà un orizzonte, una meta che tu vuoi raggiungere, l'allenamento ti chiede anche un bravo maestro, o come adesso si definiscono i trainer,
1: Come
0: che ti sanno accompagnare. Perché la vera felicità, quindi questo incontro con il Signore, questa pienezza di vita che ti può essere regalata, non è a basso prezzo, non è una cosa che compri anche in farmacia senza ricetta, oppure una scienza infusa, ma è un cammino quotidiano che ti permette di raggiungere la vetta più alta, che appunto è questa gioia che nessuno ti potrà togliere.
1: di giovani che si sono allenati, che hanno raccolto le voci, le storie di chi ha donato la vita anche per seguire le orme e le esperienze di Acutis e Frassati, ce ne sono e oggi cominciamo a farvi conoscere un paio di storie. La prima è quella che ci arriva da Andrea Ceredani, che è collegato con noi da Milano, giornalista, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis. Ben trovato Andrea e grazie per essere qui con noi. Ecco,
2: Ben trovato.
1: allora.
2: Grazie a voi.
1: Questo racconto come nasce? Sappiamo che è un podcast fatto, insomma, con Avvenire, la diocesi di Milano. Da cosa sei partito per mettere in ordine queste idee su questa storia di santità, Andrea?
2: È stata una richiesta particolare per me, è stata inaspettata. Io sono un giornalista che solitamente si occupa di altro, non ho l'esperienza che c'è in studio sulla santità e sulle agiografie. Forse anche per questo mi è stato chiesto un lavoro che fosse giornalistico. Io ho trascorso diversi mesi lo scorso anno sui passi di Carlo Acutis ed è così anche che in redazione abbiamo voluto chiamare il podcast per questo. Perché c'è un privilegio in realtà quando vogliamo raccontare la storia di Carlo Acutis, ovvero che le persone che lo hanno conosciuto, a partire dalla sua famiglia, sono in vita. E quindi sono tutte persone che siamo andate a incontrare nelle loro case, a partire dalla Milano di Carlo Acutis, una Milano che ruota pressoché tutta attorno alla sua parrocchia di Santa Maria Segreta, e da cui abbiamo iniziato a raccogliere un po' tutte le sue tracce rimaste, come nella favola di Pollicino, nella fiaba di Pollicino. Abbiamo trovato, e mi ricollego a quello anche che si diceva in studio. Prima di tutto le tracce di un ragazzo normale, questa è una cosa che ripetono tutte le persone che lo hanno conosciuto, che senz'altro non trascurava l'amicizia e che anzi la elevava a un valore quasi umano, spirituale, che raramente si riconosce. Faccio un esempio su tutti. Nel racconto di una sua docente delle medie, si parla di un ragazzo, di un suo compagno di classe che aveva un forte disagio sociale, insomma, di quelli che

0: erano a rischio di bullismo, che nessuno voleva a suo fianco. Ecco, Carlo lo ha riconosciuto prima degli altri e raccontano tutti, anche i suoi compagni di classe, che in qualche maniera era riuscito a riportarlo al centro delle compagnie di una socialità sana, bella, come se d'un tratto quel sorriso, quell'allegria che riusciva a portare Carlo, tutti lo raccontano come un ragazzo molto vitale, fosse riuscito appunto a riconoscere un malessere dove altri invece non erano riusciti. Ecco, probabilmente, o almeno così si racconta Carlo attraverso le testimonianze di chi lo conosceva, familiari in primis, questa energia, questa vitalità gli veniva da
1: Certo.
0: un allenamento che effettivamente lui faceva tutti i giorni nella parrocchia di Santa Maria Segreta, perché quello senz'altro era per lui il suo segreto, insomma, tutti i
1: Andrea,
0: giorni
1: ma
0: si
1: dopo
0: ricaricava le
1: questa
0: pile.
1: ricerca, questa indagine di fatto che hai compiuto sulle orme di Carlo Acutis, cosa hai capito della santità? Avevi un'idea prima rispetto a questo concetto e adesso è cambiato?
0: Non voglio avere la presunzione di comprendere la santità. Allora, senz'altro ho capito qualcosa della vita e della santità di Carlo Acutis, questo sì, nel senso che l'ha riassunta benissimo Papa Francesco quando dice che era un santo della porta accanto. Una cosa su tutte mi ha sempre stupito. Il privilegio che Carlo Acutis riconosceva di avere, riconosciamo che, ricordiamo che Carlo Acutis proviene da una famiglia più che benestante, insomma, i suoi
1: Certo.
0: genitori sono, suo padre è presidente di Vittoria Assicurazioni, ma quello che ricordiamo dalla sua vita è che quel privilegio quotidiano, quello spazio di serenità che lui aveva sempre cercato di condividerlo. Prima ho fatto l'esempio degli amici, dopo in questo momento faccio un esempio che stupisce senz'altro, che è quello dell'attenzione che lui ha sempre dato alle persone senza fissa dimora che vivevano attorno a casa sua. Lui, fin dalla quinta elementare, chiede a sua madre, al collaboratore domestico, di donare non solo le paghette, quindi di fatto tutto quello che aveva lui, ma anche il suo tempo, insomma, le sere le trascorreva così. Ed è piuttosto emozionante vedere che queste persone poi si sono presentate il giorno del suo funerale, nell'ottobre del 2006, in una folla che tutti i suoi cari si sono stupiti a
1: E questo
0: vedere,
1: ricorda anche
0: perché
1: un po' la
0: non
1: storia di
0: sapevano, ecco.
1: Frassati, no?
0: Frassati,
1: Frassati così, dove
0: certo.
1: Alessio pure è
0: Sì,
1: successo.
0: la stessa cosa è quella di Frassati. I suoi genitori non sapevano che cosa davvero era in grado di fare e quale rapporto aveva tessuto nella Torino degli anni 20 quando ha vissuto Pier Giorgio. E il giorno del funerale si ritrovano tutti questi. Lui che andava in queste case dei poveri, che andava al Cottolengo, che
1: Certo.
0: andava in quelle situazioni talmente compromesse che c'erano anche i suoi amici, dicevano: "Ma tu come fai a entrare con questa puzza in queste case?" E lui diceva: "L'ha fatto il Signore perché non lo
1: Certo.
0: posso fare io, no?" Ecco, quindi.
1: Quindi da Acutis a Frassati, allenandoci su come il metodo che oggi ci sta consegnando Don Alessio Albertini, prima di andare in pubblicità voglio presentarvi il nostro terzo ospite, poi ne parleremo con lui dopo la pubblicità, Francesco Romano, ben trovato da Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso l'alto, ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno ti
6: darò. Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Bentornati giovani e ricerca della felicità. Oggi stiamo affrontando questo tema seguendo l'esempio delle vite di Acuti Sefrassati. Ci sta guidando in questo percorso Don Alessio Albertini, che ringrazio. Abbiamo parlato con Andrea Ceredani, giornalista di Avvenire, autore del podcast Carlo sui passi di Acuti. Se adesso lo vedete già nel nostro schermo, vi ripresento Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso la altro. Francesco, come nasce questa tua passione per Giorgio Frassati e perché la scelta poi di produrre un podcast su questa figura?
9: Allora, innanzitutto buonasera, grazie mille per l'invito. Bisogna partire un po' più indietro, nel senso che come Azione Cattolica Diocesana, per questo triennio che sta per terminare, ci eravamo un po' prefissati l'obiettivo di raccontare la storia di questo ora santo e quindi come promozione associativa di cui faccio parte, quindi appunto quel gruppo di persone che si occupa di comunicare, di dare informazioni alla diocesi ma anche fuori, insomma, abbiamo provato a pensare che cosa potremmo fare noi per soddisfare questa esigenza. E quindi insieme al mio gruppo, con Nicola, Anna, Giulia e Gabriel, ci siamo messi al tavolo, abbiamo pensato di proporre un podcast. Un podcast un po' perché è molto più semplice, perché puoi anche solamente ascoltarlo, un po' perché unisce sia il mondo degli adulti, ma soprattutto quello dei giovani che ascoltano sempre di più podcast o comunque audiolibri. E quindi abbiamo pensato, noi non siamo così esperti per raccontare qualcosa di Pier Giorgio, ma possiamo metterci in ascolto. E quindi abbiamo pensato a chi poter invitare nel nostro salottino e siamo partiti un po' così, ponendoci le giuste domande sia a noi ma poi anche ai nostri ospiti.
8: Come nasce l'idea di portare avanti un percorso del genere, nel senso, Francesco, che sono storie che sembrano lontane?

0: ma che in realtà, come ci diceva Don Alessio, sono vicinissime. Tu che cosa hai scoperto con questo podcast della figura di Frassati? Personalmente intendo, qualcosa che ti ha colpito proprio rispetto anche alla tua di vita.
1: Allora, è stato molto interessante perché anche un po' volutamente non sono andato a cercarmi troppe informazioni su Pier Giorgio. Io Pier Giorgio lo conoscevo un po' per sentito dire e anche per questa cosa curiosa che la prima

0: personificare Pier Giorgio, perché era il protagonista di quella festa. E quindi io, prima di conoscerlo, mi sono messo nei suoi panni ed è stato anche molto interessante. Poi, cammin facendo, ho rincontrato la sua figura e anche grazie al podcast ho scoperto la sua vita, non tanto la biografia, cioè quello che magari si conosce di più, ma proprio quegli episodi di vita concreta, quegli incontri e quelle citazioni, quelle parole che ha scelto di usare, che hanno disarmato anche perché poi durante una delle ultime puntate abbiamo incontrato degli amici, dei ragazzi che hanno partecipato a un campo scuola proprio incentrato sulla figura del santo, che hanno proprio scoperto che la santità è una cosa da tutti alla fine. Non dobbiamo pensare che sia una cosa esclusiva, che esistano solo dei super santi, ma anche tra di noi, la nostra comunità, ci possono essere delle persone che si avvicinano di molto alla santità, ma nelle cose molto concrete, nella semplicità.
1: Don Alessio, tanto è bello vedere come queste figure riescano a colpire la creatività, l'ingegno, la curiosità di altri giovani, no? Attuali. E poi il fatto che queste iniziative poi vanno ad allenare innanzitutto chi le fa, chi le propone e poi in questo caso chi le ascolta.
2: Certo, la santità, se uno guarda tutta la storia della santità, è veramente creativa. Acutis usava questo termine, no? Lanciava questo messaggio: tutti nasciamo come originali, molti muoiono come fotocopie, per cui c'è questa grandiosità della creatività che è data dallo Spirito Santo, sì. Ognuno ha la sua storia, è capace, e quindi segno di santità è anche questo fare qualche cosa di nuovo e di diverso da tutti, quasi rompendo gli schemi e affrontando sentieri nuovi. Ma dall'altra la santità è sempre contagiosa, sempre. Un santo non passa mai indifferente nella vita degli altri. Sono convinto anche nei confronti del più ateo convinto. Ti lascia un segno, no? Resta. E quindi a maggior ragione chi si è messo sulle tracce di quel personaggio, alla fine qualche cosa, no? Gli insegna, nel senso più bello del termine. Gli lascia un segno e quindi certo. A maggior ragione farle conoscere allarga anche questo contagio.
1: Andrea Ceredani, che segno ha lasciato su di te Carlo Acutis?
3: Diversi. E sono i segni, i primi sono quelli delle persone che ho incontrato nel cammino giornalistico, appunto, che vi dicevo. L'incontro forse più straordinario è quello che ho fatto in maniera più casuale, nel senso che incontrando tutte le persone che lo hanno conosciuto, sono passato dalla famiglia, alla scuola, agli amici, e poi un giorno entro nella chiesa di Santa Maria Segreta, avrei dovuto incontrare il parroco, l'ho incontrato, ma il parroco che conosceva Carlo Acutis era malato e non riusciva a parlarmi in quel momento, quindi mi siedo un attimo e incontro una persona, si trova nel podcast, proprio l'ho voluta mettere all'inizio, perché è stato un incontro casuale, è stata una parola rubata, con una persona che era semplicemente a pregare in chiesa. E lei mi diceva, sì, lo conosco Carlo Acutis, in quel momento io ho finto di non conoscerlo, e mi diceva, lo vedevo tutte le mattine di fronte al tabernacolo a pregare. Ed era un'immagine per me curiosa, perché non avevo mai conosciuto un ragazzo di quell'età, certo. All'epoca si parla di 11-12 anni, che volesse trascorrere, avesse questa sete, questo desiderio, quasi insomma un innamoramento. Ecco, la stessa immagine poi è tornata in tutte le persone che lo hanno rincontrato, la stessa persona poi Carlo Acutis l'ha reincontrato soltanto nel momento del funerale. Il momento del funerale di un ragazzo di 15 anni che appunto dovrebbe essere ed è un momento di un dolore straordinario, che però appunto anche lei ha ricordato come una chiesa gremita di persone che quasi tutte lo ricordavano con il sorriso. Segno che forse quella vita normale, come davvero era una vita come quella di altri ragazzi, certo. Insomma, in qualche maniera È stata alla

0: ci sono
1: molto
0: i segni che anche arrivano magari su strade che non si pensava di percorrere, strade che vanno percorse con l'allenamento. Allora torniamo alla pubblicazione di Don Alessio Albertini, tutta la felicità del mondo, allenarsi alla vita con Carlo Acutis e per Giorgio Frassati, grazie per questo sussidio in più che abbiamo anche per conoscerci meglio alla luce della vita, così in filigrana, no? Guardando in filigrana anche la vita di questi nuovi santi, Acutis e Frassati. Io ringrazio anche Andrea Ceredani, autore del podcast Carlo sui passi di Acutis, andate a cercarlo anche sulla pagina di Avvenire, insomma, per capire anche quotidianamente che cosa ci racconta, e grazie anche a Francesco Romano, autore del podcast Direzione Frassati, un podcast verso Lazio. Don Alessio, un pensiero, 20 secondi prima di salutarci?
2: Il pensiero è: innamoriamoci sempre di queste figure, perché ti sanno entusiasmare, e se c'è un messaggio che vorrei lasciare, che lasciano loro, è questa: la felicità non è mai la ricerca dello star bene in se stessi, ma è la capacità di regalare la bontà agli altri. Sarai felice senz'altro.
0: Don Alessio, grazie per queste tue parole finali.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
3: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Questi sono i nostri ampli mini.
6: Non si vedono.
7: Mi devo toccare, non ci credo.
8: Microscopico proprio.
5: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: Mamma mia.
5: È un'altra cosa.
8: Questa è una magia.
10: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante. E con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. E Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
18: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
19: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
20: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
21: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
20: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Casaldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino, sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in
1: cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero, ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e non ti amo, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa.
2: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia benedetto, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano.

0: per intercessione di Maria Immacolata, per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per genti religiosi, religiose e missionari, alla Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adoro, intercessione
1: di Maria Immacolata per tutti i santi. Concedi, Signore,
0: santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della buona nostra
0: gloria. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo,
0: domando perdono per quelli che non credono,
1: non adoro, non spero e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, ma dove? Non spero
1: e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi docenti, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, meritati figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo figlio Gesù,
1: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o figlia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Serra della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, sera del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però, sui 30 anni, incontra un santo sacerdote, la Belle Vélène, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente, e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, durante la quale stava pregando. Preghiamo San Carlo de Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto, e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente, e si vede. Applaudono maschere di bellezza, e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo, e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza, e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo de Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo de Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!

0: l'isola, i termometri schizzeranno in su fino alla soglia dei 40 gradi. L'AFA non mollerà la presa per almeno 10 giorni. Torna la guerra in Iran, raid americani per la seconda notte consecutiva, 90 obiettivi centrati, colpite basi e infrastrutture chiave, traffico quasi paralizzato nello stretto di Hormuz. Per sostenere il Venezuela in ginocchio si mobilita la Chiesa italiana, domenica 26 luglio, colletta nazionale in tutte le parrocchie. Lino Banfi compie 90 anni, una carriera tra cinema e TV che racconta un pezzo di storia del paese, dalla Puglia a Roma, gli inizi con Totò, le commedie, per poi diventare il nonno d'Italia. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000, edizione delle 20:45. Arriva dunque sull'Italia la terza ondata di caldo africano. Temperatura in forte impennata, con picchi fino a 39 gradi tra Puglia, Toscana e Valpadana. Fine settimana rovente e allerta in aumento. Sentiamo Federico Plotti.
1: La morsa del caldo torna a stringere l'Italia per la terza volta in questo inizio di estate. In questi giorni le temperature torneranno a salire anche di 4 gradi oltre le medie del periodo, un po' in tutta Italia. Qui siamo a Roma, dove anche oggi, soprattutto per i tanti turisti presenti in via dei Fori Imperiali, in una delle più grandi e frequentate aree archeologiche del mondo, la Protezione Civile ha messo a disposizione cisterne con nebulizzatori d'acqua. Siamo dunque nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido, con la colonnina di mercurio che è schizzata in alto sopra

0: soprattutto nel nord, in Veneto e Lombardia. 41 gradi registrati oggi a Cremona.
1: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
0: Temporali che sì, arriveranno, ma soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno per molto. Avranno un breve effetto sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana, con allerta caldo estremo soprattutto in Sardegna e Sicilia.
2: Secondo giorno di raid americani sull'Iran, 90 bersagli militari centrati, segnale di una crisi che corre verso l'escalation, e nello stretto di Hormuz il traffico marittimo rallenta fino quasi a fermarsi. Antonio Soviero.
3: Il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo la seconda notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Il bilancio è di 14 morti iraniani, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. I bombardamenti statunitensi sull'Iran sono stati ordinati da Donald Trump come ritorsione per i raid di Teheran su 3 mercantili a Hormuz, colpiti col favore del buio un centinaio di obiettivi militari in 5 province, tra cui depositi di missili, droni e sistemi di difesa e di monitoraggio del transito delle navi commerciali e militari. Attaccate località lungo lo stretto, le bombe a stelle e strisce sono cadute anche sulla capitale Teheran. Inoltre, prese di mira infrastrutture civili, in particolare gli USA hanno bombardato un ponte ferroviario strategico nel nord dell'Iran che collega la Repubblica Islamica a Cina, Asia Centrale e Russia. Il regime sciita ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. Il cessate il fuoco è appeso a un filo, come pure il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita. Eppure, nonostante la retorica bellica, resta confermato il bilaterale di mercoledì prossimo, 15 luglio, in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad, città nel nord-est, per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo del grande Ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio.
2: Medio Oriente, attacco israeliano nel sud di Gaza City, 4 morti, tra cui un funzionario egiziano e 2 bambini. E sul ritiro dal Libano, Israele risponde seccamente agli Stati Uniti. Maurizio Dischino.
4: Nonostante il cessate il fuoco annunciato il 10 ottobre 2025, si continua a morire nella striscia di Gaza. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2025 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Comunque la presidenza libanese ha fatto sapere che una delegazione statunitense in arrivo in Libano per supervisionare il ritiro di Israele dalle cosiddette zone pilota nel sud del paese. Libano e Israele hanno raggiunto un accordo il 26 giugno che prevede il disarmo dei miliziani Hezbollah e il graduale ritiro israeliano dai territori libanesi occupati.
2: La guerra in Ucraina ha nuove prospettive dopo la concessione all'uso dei missili Patriot a Kiev da parte degli Stati Uniti, e intanto sul campo proseguono gli attacchi. Vito De Torre.
5: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili intercettori Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate. Da Mosca il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Sul campo proseguono gli attacchi. Kiev afferma di aver colpito nel Mar d'Azov 12 petroliere russe, oltre ad un rimorchiatore e una nave cargo impiegati, secondo lo Stato Maggiore ucraino, per il rifornimento delle truppe per l'esportazione di petrolio, una delle principali fonti di finanziamento degli sforzi bellici di Mosca.
2: Il ministro Tajani espelle due addetti militari russi per

0: tra Roma e Mosca, con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story, con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per 3 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile. Ma immediata è giunta la reazione di Mosca, che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione.
1: Il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa.
0: Rapporti con Mosca che continuano a deteriorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti.
2: Esplosione in un impianto di smaltimento munizioni nel Chietino, un morto, un ferito. È la terza tragedia nello stesso stabilimento in 6 anni. Cesare Cavoni.
3: Un'altra tragedia colpisce la Sabino Esplodenti di Casal Bordino. L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, il bilancio di una vittima accertata di una persona ferita in modo grave. La vittima rinvenuta all'interno dello stabilimento aveva 59 anni, l'uomo era caporeparto e addetto alle operazioni di bonifica del sito. L'impianto sarà infatti destinato alla produzione di munizioni, abbandonando le attività di disinnesco degli ordigni bellici che storicamente venivano svolte nella fabbrica. Nella deflagrazione è rimasto ferito un altro operaio, trasferito in ospedale in condizioni disperate. Questo incidente si aggiunge a una drammatica scia di sangue nella stessa fabbrica. A dicembre del 2020 3 lavoratori persero la vita a causa di uno scoppio. La stessa sorte toccò 3 anni dopo ad altri 3 operai.
2: E un altro incidente mortale in un cantiere di Sesto Fiorentino. Un operaio di 48 anni viene colpito da un macchinario, cade a terra e muore durante il trasferimento in ospedale. La dinamica è ancora da chiarire, con accertamenti in corso per ricostruire cosa sia davvero accaduto. E nuova giornata di caos sulla rete ferroviaria in Calabria, tranciati nella notte cavi di fibre e rame su 2 tratte, cause ancora da chiarire. Il ministro Salvini avverte: chi danneggia le linee colpisce i pendolari. Beatrice Bossi.
4: Il treno per Torino che ferma a Milano ancora non è uscito e ci sono 560 minuti di ritardo, quindi non lo so, proverò a chiedere informazioni, ma purtroppo è così.
5: Altra giornata di caos per il trasporto ferroviario. Stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo.
6: Allora, io sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity. A Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati. Alle 7 di mattina siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia, con 40 gradi, nessuna assistenza.
5: Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Il taglio dei cavi in fibra ottica e il tentato furto di rami sarebbero avvenuti alla stessa ora, poco dopo l'una di notte, causando il blocco immediato della circolazione. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini, commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato.
2: La Chiesa italiana si mobilita per il Venezuela domenica 26 luglio, colletta nazionale in tutte le parrocchie per sostenere la popolazione travolta dal terremoto, un modo concreto per aiutare chi ha perso tutto, sottolinea il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Clara Iatosti.
7: 2 settimane dopo il sisma che ha devastato il Venezuela, la speranza di trovare ancora vita sotto le macerie è al lumicino. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame.
8: Al re d'Inghilterra, para que liberen el oro Giusto quell'oro di cui oggi la presidente ad interim Delcy Rodriguez domanda la restituzione alle banche straniere per, così dice,

0: la ricostruzione del paese. Solo a Londra ci sono 31 tonnellate di lingotti depositati dal dittatore Chavez nel 2008 e questo la dice lunga sulle ricchezze accumulate dal regime. Regime accusato di occultamento di aiuti internazionali dal sindaco di Panama che aveva posto un localizzatore nella spedizione. Fondamentale è dunque continuare ad aiutare il Venezuela all'insegna della trasparenza. La Chiesa italiana ha già disposto un primo stanziamento di 500.000 euro, ma per non disperdere la generosità in tanti rivoli, i vescovi italiani lanciano una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie attraverso Caritas Italiana. Presto, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione si recherà in Venezuela per rafforzare le forme di collaborazione già avviate. Sarà distribuita acqua, cibo, medicinali e supporto sanitario, psicologico e spirituale. Tutto sarà documentato. Notizie ed aggiornamenti sono disponibili sul sito www.caritas.it.
1: In Congo il virus Ebola continua a mietere vittime e lascia soli tanti bambini. Letizia Davoli.
2: Bunia, Repubblica Democratica del Congo. La gioia Kaindo, 18 anni, è rimasta sola insieme a due fratelli più piccoli a distruggere la sua famiglia. L'ultima epidemia di un virus devastante, Ebola. La condizione di mia madre era molto grave, ricordo, aveva contratto la malattia mentre era incinta. Anche mio padre si sentiva male. Sono andati in ospedale ma non sono più tornati, sono morti insieme. In 24 ore Kaindo ha perso tutto, nonostante il lutto però, ha trovato nei due fratelli più piccoli la forza di andare avanti. Quando li guardo mi dico, se passo le giornate e le notti a piangere, chi ci sarà per consolarli? È questo pensiero che mi dà forza, nonostante il dolore che provo. Ora i tre orfani vivono con uno zio e la sua famiglia, perché la casa dei genitori è stata chiusa. E lo zio, che non credeva esistesse il virus, davanti a questa tragedia chiede di non ignorare gli allarmi. Se qualcuno viene a sensibilizzare su questa malattia, dice, per favore, non ignoratelo più. La regione sta lottando per contenere il virus, mentre la guerra civile peggiora la situazione e ostacola l'accesso all'assistenza sanitaria e agli aiuti umanitari.
1: Mondiali di calcio, tra poco alle 22 Francia-Marocco, sfida per i quarti di finale a Boston che va oltre il campo e accende due paesi legati da una storia comune. In Francia infatti vivono quasi 2 milioni di marocchini e molti dei giocatori in campo sono proprio nati lì. Misure di sicurezza a Parigi per timori di disordini post partita, ma anche nelle piazze italiane. Una riflessione sulle trasformazioni del lavoro al tempo dell'intelligenza artificiale l'ha organizzata la CISL, avendo come bussola l'enciclica Magnifica Humanitas. Paolo Fucili.
3: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Pensate che quando la macchina da scrivere è finita non avremmo mai potuto immaginare cosa avremmo fatto col computer, col PC e coi cellulari. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
4: Solo il senso umano o il lavoro umanizzato può essere utile perché i posti di lavoro si conservino e si conservano con dignità.
5: Le rivoluzioni non sono da temere per forza, a patto però di non subirle, vale come principio anche per l'intelligenza artificiale, tema del seminario di oggi alla CISL Roma sulla scorta dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone. Si parla di trasformazioni del lavoro e diritto alla formazione per tutto l'arco di vita lavorativa.
6: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione. Dobbiamo poter investire in competenze, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
1: Bonnie Tyler, voce inconfondibile del pop rock internazionale, morta oggi all'età di 75 anni. La cantante gallese, icona di brani come Total Eclipse of the Heart e It's a Heartache, aveva conquistato pubblico e critica dagli anni 70 in poi, una carriera lunga, mezzo secolo, che ha lasciato un segno profondo su entrambe le sponde dell'Atlantico. 90 anni compiuti oggi e una carriera che attraversa oltre 6 decenni di cinema e televisione. Lino Banfi festeggia un compleanno che è anche un pezzo di storia d'Italia. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Sono 90 le candeline sulla torta di Lino Banfi, l'attore è nato il 9 luglio.

0: Luglio 1936 è iniziato i festeggiamenti che saranno doppi perché da sempre festeggia il compleanno due volte. È nato il 9 luglio del 1936, ma all'anagrafe lo registrarono l'11. Originario di Andria, il suo vero nome è Pasquale Zagaria, ma fu Totò a consigliargli di scegliersi un nome d'arte e la scelta cadde abbastanza casualmente su Banfi. Ad Andria Lino frequentò il seminario, poi la sua famiglia si trasferì a Canosa, paese in cui il comico è cresciuto e a cui è rimasto sempre molto legato.
1: Beh, non è che si possono nascondere le emozioni, si possono celare leggermente, ma insomma la gente che capisce, capisce, è intelligente.
0: Banfi è uno degli attori più rappresentativi della commedia italiana degli anni 70 e 80, nonché il nonno più famoso d'Italia. Lunghi gli anni della gavetta, tanti gli incontri decisivi, conosciuto da tutti il suo amore per la famiglia e i bambini. Durante le interviste ha spesso raccontato il rapporto con Papa Francesco, con il quale era nata un'amicizia.
1: Certo, a me e a Papa Francesco non piace, l'abbiamo già detto insieme, la frase fragili. Perché ci chiamano fragili a noi vecchi? Noi non siamo fragili. Facciamo diventare più saggi i fragili, che possono essere anche giovani.
0: Il novantenne nonno libero non si ferma, parlando dei compleanni che verranno, afferma con la sua indomita ironia
1: Addio nonno.
0: che da ora in poi punta a raggiungere direttamente 110 e lode.
1: Ciao.
2: Ed è tutto per questa edizione, ora vi lasciamo a film Mr. Bean's Holiday, il prossimo appuntamento con l'informazione di TG2000 è per domani mattina alle 8:30. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, un viaggio pieno di disastri e risate. Mr. Bean's Holiday.
1: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
2: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
1: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
2: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
1: Da oggi arricchito con microcheratina.
2: Per capelli due volte più forti.
1: Nuovo Excellence Nude.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio, mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
15: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
17: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
16: Ha il filtro UV.
17: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.

0: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Juri, e sarai il miglior ballerino del mondo.
1: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
2: No, non voglio.
0: Sì, che lo vuoi.
3: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio.
2: Ha vinto!
4: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
5: L'English National Ballet ti offre un contratto.
6: Julie, danza e libertà. Domani in prima serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro

0: Euronix c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronix, un mondo più avanti.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Da quando ho scoperto

0: È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
0: Linee Specialist, speciali per te.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa. Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
12: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
2: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
3: No, non voglio.
1: Sì, che lo vuoi.
4: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano di me.
3: Ha vinto!
5: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
6: L'English National Ballet ti offre un contratto.
7: Julie, danza e libertà. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccate. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogno di nostra vita. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Permetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le desnudos, e della tua misericordia. Salus popoli romane,
1: prega

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima, Madre semprevergine, Madre immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio. Rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede, Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi Santa Madre di Dio. Preghiamo, concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: e rimetti a noi i nostri debiti,
1: come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, rispetta di essere la luce perpetua, il prossimo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Chiara Solare, grazie ancora una volta per essere con noi. Oggi vogliamo stare a casa, più che mai a casa, perché vogliamo portarvi in un viaggio lungo tutte le tradizioni, le più belle che voi possiate immaginare. Siccome la musica è un grande dono ed è un grande regalo, abbiamo pensato di chiedere ad una splendida orchestra, l'orchestra di Matteo Bensi, di aiutarci ad aprire puntata così.

Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, con le mie ragazze che faranno grande l'applauso, Matteo Benzi, voce pianoforte, Fabio Barbero al sax e le voci di Ilenia Romano e Chiara Boscato. Ben arrivati, signori, grazie. Allora, la musica sarà il nostro motivo conduttore di tutta quanta la puntata. Una ragazza che entra, armata in senso buono, di una forchetta, ma non una forchetta, una forchetta, e un piccolo mattarello, non può essere che una ragazza che ha cambiato il mondo, perché lo cambi il mondo, se lo cambi, petamo, visto che questa era, aspettami lì, direttamente da Bologna, siamo orgogliosissimi di presentarvi Elena.

0: Spisni, eccola qua.
1: Grazie mille.
2: Posso?
0: Due baci così.
1: È un piacere, grazie
2: allora,
1: mille.
2: Ho detto bene, armata. Di...
1: Esatto, prego, è piccolino.
2: È piccolino
1: questo.
2: Bella lei. Si accomodi, signora grazie. Maestra di grazie. Sfoglia di... Come la devo chiamare? Come ti devo
1: sfoglina.
2: Chiamare?
1: Sfoglina. Sfoglina. Esatto.
2: E che sfoglina? Innanzitutto una sfoglina giovanissima, con una lunghissima tradizione alle spalle,
1: sì.
2: Lunghissima, proprio familiare, perché quella non è una forchetta, tanto per dire, quello non è un mattarello, tanto per dire.
1: Esatto.
2: Da quando è nata la passione per la sfoglia?
1: Ma allora, guarda, io sono nata e cresciuta con una nonna bolognese e una romagnola.
2: E so fortuna.
1: Attenzione.
2: E so fortuna, si dice a Roma, perché...
1: Esatto. A Natale il mio pranzo era con i tortellini, la mia cena con i cappelletti. Guai a preferire uno rispetto all'altro, perché è un po' di rivalità. Nella mia
2: perché
1: regione
2: si chiama Emilia Romagna, ma è proprio
1: c'è un trattino che qua
2: è Romagna,
1: esatto.
2: Certo. E quindi
1: ho iniziato a fare la pasta da piccola insieme alle mie nonne. Mia nonna Giovanna mi lasciava sempre questo mattarellino qua, infatti se lo vedi è usatissimo, è rovinato,
2: sì,
1: comunque perché di sfoglie ne ho fatte giocando, pasticciando, quindi per me diciamo l'arte della pasta fresca è iniziata proprio per gioco, quindi io passavo con lei le mie domeniche con la nonna Giovanna, romagnola,
2: nonna e cappelletti,
1: esatto,
2: nonna Giovanna era cappelletti,
1: esatto, nonna Franca tortellini,
2: ma quella forchetta,
1: questa forchetta qui è la forchetta che lei mi ha lasciato prima di andarsene, quindi mi ha lasciato questa forchetta, era la forchetta con cui lei faceva la sfoglia, diceva che questi suoi rebbi lunghi le permettevano di sbattere bene le uova e incorporare aria all'interno dell'impasto, che è comunque un segreto per ottenere una sfoglia bella morbida e facile da tirare mattarello. E quindi è molto speciale, anche perché ancora prima che a lei apparteneva la mia bisnonna Elena, che appunto hanno chiamato Elena a me per lei.
2: Guardate che è storta quella forchetta, ve lo dico io, è storta perché ha lavorato veramente per
1: tantissimo.
2: Più 100 anni avrà.
1: Sì, sì, sì.
2: In compenso, esatto. Non so quanto avesse in questa foto Elena Spisni, quello che è certo, ha mangiato fin da piccola il meglio che si potesse immaginare. Allora, che cosa succede? Con tanta meravigliosa storia familiare alle spalle, tu Elena fai altro nella vita, studi marketing, sei una giovane splendida donna in carriera, no?
1: Sì, diciamo che io ho iniziato da subito il percorso nel mondo della comunicazione dell'enogastronomia, quindi ero sempre a fine parallela a questo percorso, però diciamo che il mio sogno in un certo momento è proprio stato quello di far carriera, no? In ufficio, immaginavo appunto come impiegata, e fino a quando ho capito che in realtà quello che a me faceva veramente star bene era fare pasta fresca. Io non ricordo quando di preciso ho iniziato a fare pasta fresca, ma mi ricordo benissimo quando ho scelto che avrei continuato.
2: Quando hai scelto?
1: Ed è stato quando ho perso la mia nonna Giovanna, io ero affezionatissima a lei, ho vissuto anche da lei per un periodo, e uno dei primi formati che sono tornata a fare sono stati i suoi cappelletti. Io quando ho mangiato il primo cappelletto mi ha riempito un vuoto che mi aveva lasciato lei enorme. Era il 2017, da lì io ho iniziato a studiare tantissimo dalle maestre sfogline, a fare corsi, a impegnarmi per approfondire quest'arte meravigliosa. In parallelo ho portato avanti il mio percorso di studi e di lavoro. E poi un giorno è arrivata la proposta di fare dei corsi di pasta fresca in America, a Los Angeles. E quindi ho detto, cosa faccio? Mi sono trovata davanti a una scelta, ho riflettuto tanto e ho detto, prendo un po' di coraggio, lascio tutto e mi dedico a questa mia passione. Perché effettivamente...
2: Allora, lei è stupenda, parla e muove questa forchetta come direttore d'orchestra della propria vita. Perché questo, attenzione, Elena ha appena detto una cosa, ho studiato, ora studiare con le sfogline... Mm-hmm. Che non siano le nonne.
1: Brava.
2: Avete presente Ufficiale Gentiluomo? Quello. Cioè, lo dico perché le signore sfogline sono delle realtà con un modo di fare militare. Cioè, la sfoglia va fatta come Dio comanda.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi tu hai studiato con delle maestre molto... rigorose.
1: Assolutamente sì, mi sono messa in gioco, dico sempre che appunto non sono così clementi come le mie nonne, però ecco, io credo che esistano diversi modi per fare la pasta fresca e la cosa che ho voluto fare io è cercare di apprendere o anche solo osservare tutto ciò che Bologna, l'Emilia-Romagna comunque ha da offrire, quindi facendo tanti corsi con diverse maestre sfogline, perché è meraviglioso.
2: Signori, in America ancora si leccano i baffi,
1: sì.
2: Perché Elena Spisni è passata di là, ma si leccano i baffi e stanno apprendendo cose, molte persone, in tante parti del nostro paese, perché... E perché ve lo spieghiamo tra poco, dopo la pubblicità. Non possiamo mica dirvi tutto adesso, insomma, non è il caso. Questa è un'opera d'arte.
1: Grazie,
2: ci vediamo
1: grazie
2: con l'attimo.
3: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
4: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
5: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
6: C'è anche un wrestling.
5: È fatto.
7: Come diventerai preferito della classe allora?
5: Io non so più che fare con te.
7: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
8: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si piglia.
9: Botte, botte, botte.
5: Vuoi venire dopo scuola da me?
10: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.

0: Bensi, Matteo Bensi, voce e pianoforte, applauso. Allora, Fabio Barbero che del sax fa quello che vuole, bravissimo, complimenti, e le voci di Lenia Romana e Chiara Boscaro, a quest'ora del mattino, ci piace sempre ricordare. Poi, quando si dice grande sfoglina bolognese, ricordando che l'altra sua nonna era romagnola, quindi lei è Emilia, senza trattino, Romagna, insieme Elena Sismi, che è una persona meravigliosa, dentro e fuori. Fuori lo state vedendo tutti, ma secondo me perché porta una luce che è tutta speciale.
1: Grazie.
0: Allora, signori, sapete come apriamo questa seconda nostra parte dell'ora solare? Dicendo basta che sia pasta, che non è solo un gioco di parole, basta che sia pasta, che suona benissimo, sì. A proposito,
2: è il mio motto.
0: È il tuo motto.
2: Sì, è il mio motto, è il mio modo per dire a tutti che l'importante è avvicinarsi al mondo della pasta fresca, senza troppi schemi, senza troppa rigidità, con morbidezza, perché il mondo della pasta è talmente meraviglioso che merita di essere portato avanti, condiviso.
0: Allora, lei è una professionista tra le più brave, non solo come sfoglina bolognese, nel mondo, così ve l'ho detto io, perché lei se no non lo dice, però è così. La cosa splendida, il tuo blog, la tua pagina Instagram, è la tua capacità, Elena, di passare anche a persone che avrebbero una gran paura a lanciarsi per creare quel foglio giallo, che non è un foglio.
2: Una tela.
0: Una tela. Ecco, come si fa a perdere quella paura iniziale?
2: Provando, sbagliando, io stessa, la pratica è la miglior maestra, sempre, quindi tra gli errori.
0: Allora, studiare come fare bene è questione anche di buona scelta dei prodotti?
2: Sì, assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque ovviamente alla base ci sono due ingredienti, quindi sono già pochi di per sé,
0: di
2: bisogna almeno sceglierli. Buoni, quindi una buona farina e delle buone uova. Non serve nient'altro.
0: Non serve nient'altro. Le sfogline che hanno insegnato a questa giovanissima sfoglina a sua volta, vanno di lei, come l'ho detto bene, molto orgogliose. Noi che facevamo? Non prendevamo cartoline per Elena Sismi? Impossibile. Quindi cartolina, ufficio postale dell'ora solare. Elena, guarda lassù, cartolina per lei.
3: Ciao Elena e ciao Paola naturalmente, ma che bello rivederti, sono molto felice. E cosa posso dire io di te? Sei stata una bravissima allieva, sei una sfoglina molto brava, sei simpatica, sei gentile, sei preparata, avrai sicuramente un grandissimo futuro. Ricordati, da maestra e anche da nonna un po' brontolona nel caso, ricordati sempre che prima del personaggio viene la persona e la persona ci deve sempre mettere il cuore. Avanti tutta, e il brodo è quasi pronto, i tortellini ci sono, viva viva la sfoglia e sempre in alto i mattarelli. Ciao a tutti!
0: Questa è Rina Poletti, Rina, grazie, Rina Poletti.
2: Fantastica, Rina è fantastica. Rina è fantastica, guarda.
0: Questa è la lode sul 110, eh?
2: Mamma mia, infatti mi lusinga tantissimo sentire queste parole.
0: Allora, sono parole importanti, ma siccome tutto questo a noi non basta, abbiamo parlato finora delle nonne, no?
2: Sì.
0: Nonne sono nonna Franca.
2: E nonna Giovanna.
0: Ed era nonna Giovanna. Poi le nonne non si allontanano mai, voi lo sapete perfettamente, nel dolore di non averle più. Potevamo non avere un'altra cartolina qui all'ora solare? No, che non potevamo. Quindi, cara Elena, naso in su, di nuovo.
2: Ancora.
0: Tutte noi. Ecco.
2: Beh.
4: Ciao Elena, sono la tua nonna. Voglio dirti che sono molto orgogliosa di tutto quello che stai facendo e che mi riempie di gioia quando facciamo la pasta insieme. E di questo ti ringrazio infinitamente. E ti dico anche che i tortellini che hai fatto per il pranzo di Natale erano veramente buonissimi. Brava, brava, brava. E continua così. Un grande abbraccio dalla tua nonna.
2: Ma no!
0: Dove vanno?
2: Allora, sapere che quest'anno è stato il primo anno per cui a Natale ero via, quindi ho festeggiato il Natale fuori dall'Italia e quindi ho detto lascio a loro 1,7 kg di tortellini.
0: 1,7 kg di tortellini.
2: Esatto, il regalo che così, insomma, se li sono gustati.
0: Senti, meraviglia, in quanto tempo si fa 1,7 kg di tortellini?
2: Insomma, ci si mette, anche perché fatto a mano, tirato a mattarello, chiuso uno ad uno, una giornata, insomma, mi ha preso una giornata
0: una domenica. Quanti tortellini ci devono essere nel piatto giusto?
2: Nel piatto?
0: Prima del bis, praticamente. Ah. Però no, quanti tortellini ci vogliono
2: esatto,
0: nel piatto?
2: In una volta. Ma allora, io vado molto a peso in realtà,
0: sì.
2: Quindi considero, perché poi dopo c'è chi li fa più grandi, chi più sì. pieni, panciuti o meno. Io vado a peso. Allora, diciamo che solitamente se si fanno in brodo, come la tradizione
0: fare, no?
2: vuole,
0: tradizione
2: esatto, ci andrebbero 100 grammi. Ok, noi iniziamo con 100 grammi di solito in famiglia, facciamo
0: sì.
2: il primo giro, 100 grammi di tortellini sì. a testa e poi lo facciamo altri 100.
0: Poi si replica, signori, cioè non c'è modo per dire cosa fai, non ne prendi degli altri? È
2: no.
0: assolutamente impossibile, un giorno intero di lavoro,
2: sì.
0: un giorno intero. Allora, che cosa fa Elena? Elena, da persona che ha studiato comunicazione, sempre legata a questo mondo, ma tu hai studiato molto bene, hai deciso di andare, di scendere in strada.
2: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea?

0: Scendere in strada col tuo lavoro.
1: Sì. Io mi sveglio la mattina e penso, voglio condividere quest'arte a più persone possibili. Quindi, guidata da questo desiderio, perché io vedo la gioia delle persone nello scoprire, nel vedere la pasta fresca.
0: Bello.
1: E io organizzo corsi, li ho fatti in più di 10 città d'Italia, diverse, li ho fatti in America, però ho detto, io voglio anche scendere in piazza, voglio andare in piazza, voglio andare in giro per le città e voglio portare la pasta fresca dalle persone. Perché è ricordo, è gioia, è tutto, per me, ma vedo
0: Bella.
1: anche per gli altri. E quindi io un giorno ho preso con la mia sportina, come si dice a Bologna, la mia
0: Sì.
1: busta, si
0: Sì,
1: dice,
0: sportina.
1: con dentro dei quadratini di pasta, con il ripieno, e ho invitato le persone a chiudere con me in centro a Bologna i tortellini.
0: Attenzione, ha detto arte, Elena Spisni. Le è proprio sfuggito perché sfuggono sempre le cose vere. Potevamo farci mancare le immagini di questo scendi in piazza a Bologna e per far chiudere i tortellini? Non potevamo. Eccolo qua.
1: Ma i bolognesi si sanno fare i tortellini? Andiamo a scoprirlo. Questa volta mi sono attrezzata con una sportina, come la chiamiamo a Bologna, da notare il dettaglio. Io qua ho preparato già i quadratini di sfoglia, più il ripieno. Vi posso chiedere di chiudere un tortellino insieme? Mi conosci? Ma dai! Allora, io ne chiudo uno e lei ne chiude un altro.
2: La chiudo
1: Scegliete chi.
2: io.
1: Sì. Lo chiudo a metà? Ah, Madonna, l'hai già fatto! Ma complimenti!
2: Da piccolo la mamma li faceva vedere da solo, io gli davo, l'aiutavo ed ho imparato a fare
1: Certo, ma ha
2: tortellini.
1: imparato così.
3: Così.
1: Esatto. Brava! Attenzione! Chiudere tutti i lati, bravissima. Vabbè, guarda che bello.
0: Ecco qua.
1: Bellissimo. Oggi sono a Torino. Momento di massima concentrazione.
0: Ok.
1: Esatto. Brava.
0: Ok.
1: Fa vedere. Beh. Qua c'ho i tortellini, come Romagna mia. Io sono bolognese, mannaggia. La Romagna. Andiamo a metà formando il triangolo. Altra parte, chiudo. Avanti. Guarda.
0: Signori, che dire? Allora, facciamo una cosa. Maestro, posso chiederle della musica? Sì, l'orchestra di Matteo Bensi, musica. Allora, musica maestro, adesso guardate con attenzione come Novella
1: Attendo.
0: d'Artagnan, ella liberi lo strumento
1: Esatto.
0: principale, il mattarello,
1: Grazie.
0: da qua.
1: Voilà.
0: Voilà.
1: Eccoci qua.
0: Questa è il portamattarello con tutti i tortellini sopra, faccio
1: Certo.
0: presente. Allora, noi appoggiamo qua, signore, scusate le spalle, ma va bene così. Quindi, si parte?
1: Si parte con questa danza, grazie alla musica offerta da loro. Fare i tortellini a Bologna si dice che proprio sia proprio una vera e propria danza, quindi noi giriamo sempre la sfoglia di
0: Sì,
1: un quarto di
0: di un
1: 90 gradi
0: quarto.
1: inizialmente. Questo perché idealmente la sua forma dovrebbe essere piuttosto rotonda.
0: Quindi
1: Quindi
0: si
1: io.
0: gira a quarto d'ora come un
1: Esatto, un
0: orologio.
1: orologio, bravissimo,
0: Come un
1: esatto,
0: orologio.
1: esattamente.
0: Allora, quante uova sono per fare
1: Queste
0: una.
1: sono tre uova.
0: Ah, 3 uova e
1: È
0: farina,
1: poco,
0: ok.
1: esatto. È un
0: Esatto.
1: impasto, insomma, dai.
0: Ecco, e il
1: Quattro
0: nostro.
1: persone ci mangiano qui.
0: Quattro persone?
1: Quattro
0: Quattro persone non
1: persone.
0: troppo affamate,
1: Non troppo
0: però,
1: affamate,
0: Ecco,
1: assolutamente.
0: quindi se volete, diciamo che la facciamo per due questa ricetta, però ne
1: Esatto.
0: mangiano quattro. Ci vuole anche una, come dire, no?
1: Ci vuole, io dico sempre, io mi butto sulla sfoglia, nel senso che il peso lo scarico abbastanza in avanti,
0: In
1: no?
0: avanti.
1: E la forza arriva da qua.
0: Infatti, mai far arrabbiare una sfoglina, signori, questo
1: Mai.
0: ve lo diciamo perché, e non è il caso, mai far arrabbiare una donna, ma una sfoglina in
1: No,
0: maniera particolare.
1: assolutamente.
0: Si vede dalle immagini come Elena stia lavorando perché neanche un po' d'aria entri all'interno di questa, no?
1: Esatto, allora diciamo che la pasta si asciuga molto velocemente, le bolle d'aria, quelle di cui parlavo prima, le vedi qua? Ci sono proprio queste bolle che ci aiutano e servono ad avere una sfoglia abbastanza morbida.
0: Abbastanza nuovo, quindi l'aria deve entrare nel momento in cui tu prepari con la magica forchetta,
1: Esattamente, esatto,
0: sbatti
1: proprio
0: le
1: lei,
0: uova.
1: esatto.
0: E quindi, da quello che tu ci fai capire, non c'è niente di meccanico in tutto
1: No.
0: questo. Si va a colpi di braccia e di mano, giusto?
1: Assolutamente sì,
0: Ma, oltretutto, signori,
1: assolutamente.
0: c'è una una...

0: scusate, no,
1: c'è sono un po' ingombrante con le manovre.
0: Un profumo meraviglioso. Allora, grazie. A questo punto, questi tortellini che voi vedete qui,
1: esatto,
0: e questa pasta che è stata preparata, che sono i garganelli anche, che sono, guardate, l'indico con la mano, eccola qua.

0: questo punto.
1: Sì.
0: È pronta perché possiamo tagliare.
1: Sai cosa si dice a Bologna?
0: No.
1: Che bisogna vedere San Luca. Quindi qua un filo ancora bisogna insistere.
0: Signore, da moglie di un bolognese, voi capite che mi senta completamente a casa. E mando abbracci alla signora Lella Ballandi che fa dei tortellini epici. Assolutamente da brava ragazza dell'Emilia che ha studiato Romagna Capelletti. Sia chiaro, non mi trascuriamo.
1: Esatto.
0: A questo punto.
1: Allora, adesso
0: l'abbiamo
1: qua,
0: vista San Luca,
1: la tiro, sì, adesso la vediamo. Sì. Bisogna iniziare a intravedere le venature del tagliere. Quindi
0: le venature del tagliere, signori, qui non è facile. La verità è che io voglio chiudere un tortellino. Lo vedo
1: e adesso
0: l'ora
1: lo faremo.
0: Di chiudere un tortellino, l'ultimo tortellino fatto.
1: Sì.
0: È chiuso molti anni fa, era grande come una palla da golf, ma questo avrà fatto di me una donna più accorta.
1: Esattamente, adesso noi sicuramente riusciamo a fare un risultato, ad ottenere un risultato meraviglioso,
0: sì,
1: con questa
0: sfoglia. Vediamo un po'.
1: Allora, la grandezza del tortellino, del quadrato da cui si parte.
0: Sì, posso?
1: Certo.
0: L'ho fatto sempre a casa.
1: E allora, siamo a casa.
0: Scusate, mi mangi il pezzettino.
1: Allora, noi iniziamo, perché sai, la grandezza si dice che debba essere sui 2, massimo 3 centimetri.
0: Beh, ci vogliono le dita, però...
1: No, guarda, adesso lo facciamo insieme, ti va?
0: Signori, facciamo
1: io
0: insieme il tortellino.
1: Il primo. Lo facciamo insieme.
0: Allora, aspettate, è un momento che...
1: Momento. Qua.
0: Allora, signor regista, possiamo? Ma cosa faccio?
1: Allora, prendilo pure così, esatto.
0: Sì.
1: A questo punto facciamo combaciare un angolo sull'altro a metà chiudendolo come se fosse un triangolo. Quindi semplicemente lo chiudiamo a metà in avanti.
0: A metà.
1: Quindi da un quadrato otteniamo un triangolo.
0: Un triangolo.
1: Chiudiamo per bene le sue estremità.
0: Ah, chiudiamo per bene.
1: E fin qua. Esatto, benissimo.
0: E fin qui abbiamo questo triangolino.
1: A questo punto io spingo ancora un pochino qua.
0: Ecco.
1: Vai. Bisogna saper pizzicare forte per fare la sfoglia. Eccoci
0: qua.
1: Allora, se adesso impariamo a far questo, è tutto in discesa. Perché?
0: È anche buona.
1: È la pancia del tortellino.
0: La pancia del tortellino
1: come si fa? Dobbiamo evidenziare questo bel ripieno, dobbiamo metterlo in mostra.
0: Guardate che panciotta.
1: Un po' si vede già, esatto.
0: Vedete? Eccolo.
1: A questo punto dobbiamo piegare in avanti a metà, vedi? Fare una pieghetta in avanti.
0: Facciamo così, io lo faccio al contrario.
1: Guarda,
0: faccio una
1: bravissima.
0: Pieghetta qui.
1: Fino alla fine. Esatto.
0: Una pieghetta qui fino alla fine.
1: A questo punto io ho fatto queste due pieghette, quindi si vede la pancia che inizia un pochino ad emergere.
0: Sì.
1: Appoggio, guarda, così il dito sotto, lo faccio vedere
0: dito,
1: io così.
0: L'indice?
1: Io appoggio l'indice e la punta.
0: Ma tu hai le mani
1: Se volete piccoline. Anche il mignolino,
0: Mignolino,
1: però
0: vado di mignolino.
1: Vai col mignolino,
0: ecco.
1: Così, e lo giro tutto attorno.
0: Eccolo signori qua. Ho fatto il primo tortellino della mia vita.
1: Bravissima
0: bene,
1: Paola. Molto bene.
0: Allora, però guardate la differenza. Scusate. Questo tortellino della Spisni, questo qua è il tortellino, scusa, è ancora più così, perfetto. Questo è il tortellino di un aspirante però.
1: Beh.
0: E sono io. E quindi applauso signori, vi prego. Allora,
1: in fondo, Paola, noi l'abbiamo detto, basta che sia pasta.
0: Allora, basta che sia pasta. Basta che sia pasta. Quando diventa un libro?
1: Ci riaggiorniamo.
0: Cioè, quando diventa un libro?
1: Ne riparleremo a breve,
0: la Spisni non ha segreti.
1: Forse.
0: Allora, signori, noi continuiamo a preparare, ma nel frattempo... No, non continuiamo, salutiamo qua. Oh! Allora, maestro... Prima mi fa ancora un tappeto musicale, prima di, così le posso dare un bacione? La faccia lei, un tappeto musicale romantico romagnolo. Romagnolo romantico, signori, Elena Spisni, la migliore sfoglina che potessimo sperare di avere
1: grazie.
0: Qui.
1: Grazie mille, Paola.
0: Grazie
1: veramente,
0: a te,
1: è stato un piacere, grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Allora, cosa facciamo? Questa, eccola qui, i moschettieri del re riporranno il loro mattarello al proprio posto. Qui c'è un profumo eccezionale. Piccola rondine, maestro, prego.

0: Parisi e la sua orchestra. Allora, maestro, venga. Allora, abbiamo parlato dei tortellini, ma i cappelletti romagnoli non li trascureremo.
1: Assolutamente.
0: Ben trovato.
1: Grazie, è un piacere,
0: allora,
1: grande.
0: Questo giovanottone, perché così lo devo definire, questo artista, prego maestro, si accomodi.
1: Grazie.
0: Piccola rondine, lei è molto... tu, dai, possiamo darci tu, vero Matteo? Sei molto legato a
1: molto.
0: Questa canzone. Perché?
1: Molto, perché ha concorso in un festival che si chiama Festival di San Licio, che è un po' il nostro Festival di Sanremo.
0: Certo.
1: E soprattutto perché non doveva essere questo il brano. Io stavo lavorando a un'altra canzone che era quasi al 70% e parlava di tutt'altro, un brano popolare. A un certo punto arriva un nostro autore che vorrei citare, che è Alessandro Zanolini, perché è veramente sopraffino secondo me, e mi dice: io ti avrei scritto questa canzone per il festival. E ho detto: guarda, sono quasi in fondo con la mia, però sentiamola. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato e ne ho fatto una sorpresa a mia moglie Viviana, che è a casa, alla quale mando un bacio.
0: Ma che bella che sei! Senti maestro, allora noi ci siamo già conosciuti a tutti gli effetti.
1: Sì.
0: E tu sei un artista in splendida, costante crescita.
1: Grazie mille.
0: Cioè questo squadrone che ci hai portato, no? Siete quattro, ma siete veramente professionisti. Ecco, incontrarsi, avere la giusta ricetta per fare buona musica, qual è?
1: Non è mai facile, sicuramente metterci il cuore. Noi mettiamo sempre il cuore, facendo così ogni serata è diversa e in ogni serata trovi delle emozioni nuove che sono un po' lo stimolo di tutto, insomma.
0: Sono
1: gli artisti della Mama Music, la mia etichetta discografica che ho fondato col mio socio Massimo Cantaldo. Ho un po' di nomi da fare, porta pazienza, ma ci tengo a salutarli tutti.
0: Come porta pazienza?
1: Devo dire, è nato in soli 2 anni, sono arrivati tanti artisti, ci hanno dato fiducia, non ce l'aspettavamo, ma tanti dei quali sono stati proprio qui tuoi ospiti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare te e tutto lo staff, che è fantastico.
0: No, ma grazie a voi, sì, che lo staff sia fantastico, non c'è dubbio. Ma grazie a voi, perché guardate, per noi portare questa musica è un doppio valore, no? È immaginare che entri in tutte le vostre case, che vi tenga compagnia. E parliamo di eccellenti, eccezionali professionisti.
1: Grazie.
0: Io ho detto prima, ed è la verità maestro, Matteo, ho detto prima che Fabio Barbero con quel sax fa quello che vuole. Venga maestro, vieni anche. Poi sono stupendi loro.
2: Buongiorno.
0: Prego maestro, si accomodi. Allora, intanto, va bene, Matteo, parte, il primo grande amore è stata la fisarmonica.
1: In assoluto, assolutamente. Rimane quello il grande amore più grande musicale della mia vita. Io ho iniziato che avevo 6 anni e da lì non ho più smesso, diciamo. È quella che mi ha dato anche le più importanti soddisfazioni. Tra l'altro so che staranno per fare la nostra casa costruttrice, starà per fare un modello, fra virgolette, col mio nome. Ci crederò quando lo vedrò, perché è una emozione grandissima per me. Per cui...
0: Signori, voglio dire, è come guidare una Ferrari, no? Sei tu, il primo pilota in quel momento, sei tu. Fabio Barbero ha quanti anni?
3: Io 21.
0: E suona il sax da 20 anni. Perché la volevo dire così bene, perché questo si dice di lui, che praticamente prima di bere il latte o di mangiare col cucchiaino abbia imparato a suonare il sax. Ma è vero?
3: No, in realtà non è verissimo, perché il mio primo strumento è stato proprio anche la fisarmonica per me.
0: Sì, ho capito, però
3: Il sassofono è stato tra virgolette il mio ultimo amore, perché prima sono passato dal clarinetto perché per

0: Vedevamo,
1: per
0: sì.
1: delle vecchie dicerie, diciamo, del vecchio insegnamento musicale, si diceva che per suonare bene il sassofono bisogna suonare prima il clarinetto, che non è assolutamente vero, solo che l'ho capito dopo 4-5 anni di clarinetto.
0: Beh, complimenti, voglio dire, Benny Goodman ne ha fatto. Allora, voi siete professionisti che lavorano con i più grandi professionisti, perché siete i più grandi professionisti, cioè così giovani e così armati di voglia di fare e imparare quello strumento, il sax, è eccezionalmente bello, ma anche tanto complesso,
1: Sì,
0: no?
1: è complesso un po' come tutti gli strumenti, diciamo.
0: Sì.
1: Cioè, io dico sempre che c'è la differenza non è suonare uno strumento, cioè gli strumenti sono tutti difficili. Poi il discorso è trasmettere, suonarli col cuore, quello è veramente la grande prova, secondo me. Ci provo come ci proviamo tutti ogni sera che
0: Voi il
1: saliamo
0: cuore
1: sul
0: ce lo
1: palco.
0: mettete tutto, vero? Sì.
2: Assolutamente, sempre.
0: Sì.
2: Quello secondo me è proprio l'ingrediente segreto e che secondo me arriva proprio anche al pubblico che ti ascolta. Quando tu fai questo lavoro, fra virgolette, passami il termine, a catena di montaggio, pur di andare a
0: Assolutamente.
2: suonare, anche al pubblico che ti ascolta a casa o in live, secondo me, arriva questa cosa. E invece noi cerchiamo di creare un'emozione sempre, insomma.
0: E ci riuscite perfettamente.
2: Grazie.
0: Non pensate che Elenia Romano e Chiara Boscaro siano rimaste lì e sono due voci di eccezionale bravura. Ci fermiamo solo per un attimo? Sì, ci dovevamo fermare già da qualche minuto, ma come ben sapete io i minuti me li mangio con le tortelline e i cappelletti. A tra poco, signori, non raffolare, quanto abbiamo da...
3: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
4: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
5: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
4: C'è anche un wrestling.
5: È fatto.
4: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
5: Io non so più che fare con te.
4: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
6: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly si picchiano!
7: Botte! Botte! Botte!
5: Vuoi venire dopo scuola da me?
8: Diario di una schiappa, sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.

0: voce di Chiara Boscaro, grazie Chiara, Ilenia Romano al sax, Fabio Barbero, Matteo Bensi al pianoforte, voce, tutto. Una storia di meravigliose radici, l'abbiamo raccontata finora con la nostra Elena Spisni, con la sua sfoglia che ancora rende profumo meraviglioso qui in studio, ma la tornanza è un termine splendido perché a volte fatichiamo tanto, vogliamo anche lasciare il posto dove siamo nati per scoprire poi che tornando in quel luogo, lì troviamo la perfezione. L'ha trovata Antonella Guerra, che è questa splendida, cara nostra ospite. Antonella, benvenuta.
1: Grazie.
0: A te, accomodati. Allora, ascoltate bene. Antonella, tutta bella elegante. Antonella nasce ad Altavilla Silentina?
1: Silentina.
0: Paese in provincia?
1: Di Salerno.
0: Vicino a?
1: Pestum.
0: C'è tutto, perché lei è molto geografica, attenzione. Vicino a Pestum, che significa proprio...
1: Cultura.
0: Cultura, bellezza.
1: Natura.
0: Tutto. Allora, cultura, bellezza, natura. E molte volte nei luoghi dove nasciamo, Antonella, non abbiamo poi l'opportunità di crescere.
1: Esatto.
0: È successo anche a te?
1: Sì. È successo, come succede a tante persone, al termine del liceo, quando si ha come esigenza quella di lasciare la propria casa per fare nuove esperienze.
0: Certo.
1: Quindi sono partita per studiare inizialmente.
0: Sì.
1: Ho sempre cercato di seguire perché sentivo che poi il turismo, studiare geografia turistica era una delle mie più grandi passioni. Quindi ho fatto questo percorso di studi proprio indirizzato verso
0: che dovrebbe essere un percorso di studi nel nostro paese tra i più importanti in assoluto,
1: purtroppo ancora poco presente in tante università. Io sono venuta qui a Roma, dove alla Sapienza c'era questo percorso di studi in turismo e risorse.
0: E quanto tempo sei stata a Roma?
1: Sono stata in totale una decina d'anni, perché poi mi sono laureata, poi ho fatto un po' di esperienza in alcuni alberghi, quindi nell'accoglienza, poi alcuni percorsi di formazione sul turismo sostenibile, però più riguardo all'aspetto della progettazione. Da lì poi ho iniziato a lavorare per lo sviluppo turistico.
0: Allora, sei stata anche ad Orbetello. Orbetello è una,
1: sì,
0: è una cittadina deliziosa, meravigliosa, che sta su una laguna,
1: sì,
0: altrettanto bella, ecco, con una grande storia, peraltro.
1: Sì, sì, storia...
0: Eccolo qua, il mulino spagnolo.
1: Esatto. Ad Orbetello ho fatto la mia esperienza di docente, sono stata 5 anni in questo istituto alberghiero dove appunto ho insegnato la mia materia, sempre in un tipo di scuola che ha a che fare con il turismo. Formare dei ragazzi in contesti come questi ha un valore immenso, perché poi in qualche modo si accompagnano poi verso quello che è il loro futuro, perché sono territori che hanno tantissime potenzialità.
0: E tantissime potenzialità, e voi dite sì, ma quando arriva il ripieno della storia? Arriva perché se chi parte studia, si laurea, insegna e insegna una materia bella come è la nostra, come qual è il nostro paese, insomma, il nostro paese da solo è una materia, chi decide di tornare alle proprie radici? E tu l'hai fatto, Antonella, con un coraggio leonino, con una grande voglia di dire io torno e riesco. Ecco, tu hai fatto le valigie per tornare colta, preparata, tosta, a casa. E quanta coraggio ci è voluto? Quanta rincorsa hai dovuto prendere?
1: Tantissimo, tanto coraggio, ma soprattutto tanta consapevolezza, perché chi torna, questi tornanti poi lo fanno perché hanno fatto un percorso. E quindi quando poi si torna, si è sicuri al 98%, perché poi la conferma ce l'hai poi facendo delle cose nel posto in cui sei nata, in cui sei cresciuta. Però c'è questa spinta, questa forza di attrazione che ti riporta nel luogo in cui sei nata.
0: E qui lo devo dire ad Antonella, Antonella Guerra, c'è quando torni, ci sono persone che non con cattiveria, ma ti dicono allora non ce l'hai fatta. No, quelle cose. Il modello, il grande Massimo Troisi, che voleva solo viaggiare, ricominciò a 3, migrante, come se uno non avesse il diritto di viaggiare e di spostarsi. A te un pochino questa cosa, poco, però pochino c'è stata sulle spalle, no?
1: Certo, c'è stata, anche perché vivo in un paese piccolo, quindi è tutto molto amplificato. C'è stata, è stata un po' anche fastidiosa all'inizio, però poi fa parte proprio di quel percorso di rientro. Quindi c'è questo mormorio, queste voci. C'è anche un momento in cui tu sei ferma, ti devi anche riadattare al nuovo equilibrio, però poi man mano le cose ripartono e ripartono in modo meraviglioso. Nella tornanza si dice che sono indispensabili gli imprevisti e gli incontri che si fanno quando si torna a casa, e sono stati proprio alcuni incontri che poi mi hanno portato verso i progetti che sto facendo adesso.

0: altri, quali tornanti, non i tornanti le curve, i tornanti, quelli che coloro che tornano. Quali sono stati i tornanti importanti?
1: La tornanza, che è un movimento culturale che è stato fondato da Antonio Prota e Flavio Arbano, che sono due menti illuminatissime pugliesi, sì, e hanno creato appunto questo libro inizialmente, poi dalla tornanza libro, podcast, tantissimi festival in giro per l'Italia. Qui siamo nella Certosa di Padula,
0: sì,
1: dove lo scorso anno abbiamo fatto questo festival della tornanza.
0: Non si è soli nella tornanza, giriamolo tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non è, modo di dire, veramente non c'è. Quelli della tornanza che fanno questo, guardate.
2: La tornanza è un sentimento, un movimento continuo, incompiuto, un atto di trasformazione, innovazione che interessa tutti quanti, una filosofia di vita, perché chi torna non è lo stesso di chi è partito, chi torna, torna perché ha le idee chiare, sa benissimo da cosa è andato via e quindi sa benissimo che quei limiti che vedeva quando è andato via possono diventare oggi nuove opportunità grazie alle competenze che ha acquisito stando all'estero.
3: Il progetto è nato con la stesura del libro e ha anche un'origine un po' autobiografica, perché anche noi siamo dei tornanti, e soprattutto rappresenta il manifesto culturale del progetto. All'interno infatti ne abbiamo anche indicato una sorta di codice sorgente della tornanza. La tornanza oggi non è più solo un libro, ma è diventata anche un podcast, un festival, eventi e soprattutto un hub, proprio perché spesso i tornanti ci chiedevano dei luoghi fisici dove poter tornare.
2: E oltre al podcast poi abbiamo iniziato anche a fare degli eventi sempre in giro per l'Italia, proprio perché volevamo costruire un dialogo tra tornanti e restanti, quindi mettere in comunicazione chi non si è mai mosso da quel territorio avendone la custodia e la cura, con chi invece era andato fuori per poi tornarci. Abbiamo fatto il primo forum nazionale a Bari con 8 ore di evento, 44 relatori, con ospiti davvero illustri da tutta Italia. Poi abbiamo fatto una proposta di legge al governo, appunto. Ovviamente tutto questo non riguarda solo il meridione, ma un movimento sicuramente nazionale, perché è vero che dal meridione si va verso il nord, verso l'estero, ma in realtà siamo stati anche in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche, dal centro, dal nord si va verso l'estero, quindi questo problema legato allo spopolamento chiaramente riguarda tutta l'Italia, ma ovviamente riguarda anche altri paesi.
3: La tornanza vuole essere un sussulto di speranza per il ripopolamento di aree che rischiano lo svuotamento. E nello svuotamento c'è anche la perdita della memoria, e non dimentichiamoci mai che la memoria è sempre traiettoria di futuro.
0: Allora, bravissimi, viva la tornanza! Antonella Guerra che cosa ha fatto? Antonella Guerra è tornata, si è unita alla tornanza. Guardate queste immagini, Santuario della Madonna del Granato a Capaccio, siamo vicino a Pestum. Tu ti sei specializzata nel giubileo appena concluso, hai cercato le chiese giubilari.
1: Sì.
0: E con una preparazione, con una bravura totale.
1: Sì, idea nata tra l'altro a inizio giubileo dello scorso anno, sì, quando le diverse diocesi hanno pubblicato questi elenchi di chiese giubilari, sì, chiese, cappelle, anche cattedrali in alcuni casi. Ho visto un elenco di oltre 30 chiese, molte sconosciute, quindi ho pensato, dobbiamo raccontare, far conoscere, non esiste soltanto Roma, giubileo, diamo anche la possibilità magari a chi...
0: Certo.
1: Non può raggiungere anche la capitale, di poter visitare queste chiese. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio con Pagina del Cilento, che è un'emittente locale, e abbiamo raccontato, qui vediamo alcune immagini, qui siamo a Castellabate, alcune chiese della diocesi della provincia di Salerno.
0: Ma che meraviglia! E poi abbiamo anche immagini della... cattedrale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino, e abbiamo anche, abbiamo la cattedrale di Campagna?
1: Cattedrale di Campagna no.
0: Non abbiamo,
1: cioè,
0: allora questa qui, guardate che bella, che meraviglia.
1: Qui siamo sempre a Castellabate, questo è un battistero trovato nell'isola di Licosa. Quello che è interessante, San Costabile che è il patrono, sì, di Castellabate, queste chiese, ed è questo che poi vorrei fosse il messaggio da far passare. Sono delle porte di accesso al territorio, certo. Si varca la porta giubilare, ma poi la chiesa con

0: le sue opere artistiche. Qui siamo a Laurino.
1: Guarda che bella che è, che bella!
0: Diventa uno strumento per raccontare la storia di quello stesso territorio. Nella chiesa di Laurino c'è il culto di Santa Elena, qui siamo nella cripta. A Santa Elena si lega un cammino, oggi molto percorso da tantissimi escursionisti e persone che fanno percorsi di trekking. Quindi turismo religioso poi è oggi da interpretare anche in senso ampio, turismo spirituale, turismo
1: Certo,
0: benessere,
1: certo che sì.
0: turismo anche naturalistico. Sono tutti, diciamo, aspetti che poi soddisfano quella nostra esigenza di
1: Sai,
0: conoscenza e di bellezza.
1: Antonella, è un tondo. Alla fine non vai a vedere un luogo senza essere coinvolto nella bontà del cibo, nella bellezza naturale. Tu non torneresti mai più a spostarti lontano dal tuo luogo. No, per carità, tu devi viaggiare, devi girare il mondo, ma
0: Sì.
1: insomma, sei contenta di essere tornata?
0: Sono contenta perché al momento veramente ho realizzato quello che poi era il mio sogno, la mia ambizione.
1: Allora, signori, quando una persona dice così, merita un applauso stellare. Antonella Guerra, grazie,
0: Grazie.
1: grazie, grazie. La tornanza, ricordate, la tornanza. Allora, torniamo da Fabio Barbero, da Ilenia Romano e Chiara Boscaro, dal maestro Matteo Benchi, grazie, grazie infinite. E chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare, ovviamente in musica. Prego, signori.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, i cibi, i piatti che portiamo a tavola, gli strumenti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. I PFAS sono dappertutto, sono sostanze chimiche di sintesi che abbiamo di fatto inventato, creato noi, che si degradano in un tempo infinito, dunque sono definiti inquinanti eterni, si accumulano nell'ambiente. Anche nel nostro corpo, esponendoci a gravi rischi per la salute. E allora noi oggi vogliamo capire come ci proteggiamo, come si può regolamentare la faccenda, ma anche che cosa veramente sappiamo, che cosa non ci viene detto, e quali sono le responsabilità dell'industria, delle istituzioni. Facciamo questa riflessione naturalmente con l'aiuto dei nostri ospiti, tutti esperti su questo tema, a cui do il benvenuto. Bentornata la dottoressa Antonella Litte di ISDE Medici per l'Ambiente, che è in prima fila sul tema già da parecchio tempo. Grazie,
1: Grazie a
0: grazie
1: voi.
0: dottoressa Litta. Benvenuta la dottoressa Sara Valsecchi, ricercatrice del CNR IRSA, Istituto di Ricerca sulle Acque. È una delle massime esperte nel nostro paese proprio sulla contaminazione delle acque e la regolamentazione dei PFAS. E, insomma, da quello che ho detto nella breve presentazione capirete quanto è significativa e importante oggi la sua presenza. Tra l'altro il CNR, se non sbaglio, nel 2011 ci ha fatto subito comprendere quanto seria sia la questione dei PFAS, forse parlandocene per la prima volta, indirizzandosi anche all'opinione pubblica. E saluto e ringrazio per la sua disponibilità Alessandro Gianni, responsabile delle relazioni istituzionali e scientifiche di
1: Buongiorno.
0: Greenpeace Italia, che è impegnata nelle inchieste, sono diverse purtroppo nel nostro paese, sulla contaminazione da PFAS delle acque e dell'ambiente. Ben arrivato.
1: Piacere stare con voi.
0: Grazie, grazie. Allora, io prima di venire da voi e di coinvolgervi, vorrei raggiungere la nostra Marta Manzo, che si trova dove? In Veneto, in un luogo emblematico, con accanto persone che davvero da tanto tempo, si impegnano, per cambiare in qualche modo le cose. A te, Marta.
2: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi trovo infatti a Lonigo, è uno dei comuni più colpiti dalla vicenda dei PFAS nelle acque. Qui per decenni, nel Veneto in generale, nelle province di Vicenza, Verona e Padova, circa all'inizio 350.000 abitanti, poi sono aumentati, sono arrivati fino a 800.000, hanno usato e bevuto quella che è acqua contaminata. E imputata appunto di questo inquinamento è stata l'industria chimica Miteni, che è un polo industriale che si trovava a Trissino, è stato dichiarato poi fallito nel 2018. Questa vicenda lo imputa appunto di aver inquinato le acque di almeno un terzo di questa regione per oltre 40 anni. Una vicenda che è emersa all'inizio intorno al 2013, che le mamme, no PFAS, le vedete alla mia destra, hanno diciamo scoperto per caso dalle analisi del sangue dei loro figli e del contenuto in nanogrammi in millilitro di questi componenti. Si è aperto quindi un processo nell'ottobre del 2019. Una lunga, lunghissima trafila fino ad arrivare nel giugno 2025 a una sentenza che è stata una sentenza storica di primo grado in Corte d'Assise di Vicenza. Sono stati infatti condannati 11 ex dirigenti della Miteni per avvelenamento doloso delle acque e disastro ambientale. Sono stati erogati, devono essere erogati dei risarcimenti sia a enti sia a privati. Quello che è stato importante è stato appunto il riconoscimento del dolo. Ci sono ulteriori altre novità. Da quel momento in poi si sono chiaramente aperte altre questioni e ne parliamo tra poco proprio con i miei ospiti.
0: Grazie, grazie Marta, anche di questo aggiornamento. Si pone anche con grande gravità e urgenza la questione delle bonifiche di interi territori. Chi ci segue da casa sa quanto ci sta a cuore il tema dei PFAS, tanto che ci torniamo su molto spesso, però non ci piace dare nulla per scontato, sappiamo che c'è sempre qualche nuovo spettatore che si aggiunge alla famiglia di Siamo Noi. Allora, dottoressa Valsecchi, le chiedo una mano nello spiegare, con meno tecnicismi possibili, di che cosa parliamo quando parliamo di PFAS, che sostanze sono, da dove arrivano, quante sono.
3: Allora, sono tante, Perché appartengono a sono tanti tipi di sostanze che hanno tantissimi usi. Come già detto nell'introduzione, sono sostanze di sintesi, quindi inventate dall'uomo. Questo già ci fa capire che i sistemi biologici non le riconoscono come proprie sostanze e quindi non esistono già dei meccanismi per la loro degradazione. Sono classificati inquinanti eterni proprio perché non vengono riconosciute e non vengono degradate. Però, senza entrare troppo nei tecnicismi, non tutte sono eterne. Molte di queste sostanze sono una combinazione di tante sostanze che quando raggiungono l'ambiente si rompono, una parte è simile a una sostanza naturale, viene degradata, e l'altra invece ha questa caratteristica di essere persistente, di non essere degradata. Quindi sono queste qua quelle che ci preoccupano di più.
4: È stata chiarissima, no? Io la interrompo qui perché coinvolgo anche Antonella, la dottoressa Litta, per capire, anche con lei tante volte abbiamo parlato di PFAS, la scienza, la medicina ci consentono di aggiungere qualcosa sul tema, quali evidenze abbiamo fin qui che ci indicano il rischio che corriamo con i PFAS?
5: Abbiamo una robusta letteratura scientifica, ricerche che si susseguono e che ci dicono che c'è una preoccupazione estremamente grande dal punto di vista della salute delle persone. Perché? Perché queste sostanze che noi introduciamo attraverso le cose che beviamo, l'aria che respiriamo, il contatto, il cibo, sono delle sostanze che non riusciamo a degradare. Quindi hanno una funzione e un danno praticamente su tutti gli organi e ovviamente la cosa che preoccupa di più è il danno che si può avere per esposizione durante la gravidanza e la primissima infanzia, quando abbiamo una serie di organi e sviluppo delle
4: persone. Certo, nella fase dello sviluppo, e su questo anche torneremo, anche per capire chi è più vulnerabile, chi è maggiormente esposto e anche che cosa accade agli organi quando entrano in contatto con i PFAS. Jenny, una riflessione, guardando anche all'osservatorio privilegiato in cui tutti collochi

0: Ma perché siamo arrivati a questo livello così alto? Abbiamo parlato del Veneto, ma sono tanti i territori esposti nel nostro paese, non solo, di contaminazione. Cioè, perché queste sostanze sono state considerate così utili, perfino necessarie, da indurre a chiudere un occhio, anzitutto due, di fronte ai rischi connessi? Ci sono anche questioni di grandi profitti, evidentemente.
1: Sì, certo, i soldi sono sempre un ottimo motivo per avvelenare le persone e sicuramente i PFAS non sono l'unico caso. Per esempio, un altro polo di contaminazione di PFAS è Alessandria, dove lì, come ricorderete, nei pressi c'è stata tutta la vicenda dell'amianto. Diciamo, la caratteristica di molte di queste sostanze è che hanno, come dire, degli effetti che non sono acuti. Una sostanza che uccide in maniera molto veloce, molto rapida, insomma, la notano subito e quindi è difficile poi produrne milioni di tonnellate. Invece i PFAS sono molto più subdoli e ovviamente, come si vede anche tra le righe della sentenza Miteni, che è stata prima ricordata, erano cose che già alcuni sapevano, sospettavano fortemente, però appunto si è scelto di continuare a inquinare. Se vogliamo, è successa la stessa cosa col cambiamento climatico. Le aziende petrolifere sapevano dagli anni 70 che correvamo grandi rischi, ma hanno deciso lo stesso di continuare a fare soldi sulla nostra pelle.
0: Allora, noi adesso brevemente andiamo in pubblicità, abbiamo tanto da discutere. Tra l'altro, questo tipo di contaminazione non ha odore, non ha colore, è invisibile, dunque ancora più pericolosa. Se ne è trovata traccia perfino nell'Artico, nei ghiacciai, in zone tradizionalmente incontaminate. Allora, andiamo in pubblicità, poi riprendiamo la nostra riflessione qui in studio. A tra poco.
2: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
3: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
4: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
3: C'è anche un wrestling.
4: È fatto.
3: Sei tu! Come diventerai preferito della classe allora?
4: Io non so più che fare con te.
3: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
5: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rolly ci pigliano!
6: Botte! Botte! Botte!
4: Vuoi venire dopo scuola da me?
7: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
0: Siamo rientrati in studio, siamo noi e continuiamo a ragionare sui PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni, sostanze chimiche di sintesi che hanno molteplici usi e che sono dappertutto perché si accumulano nell'aria, nell'acqua, nel nostro corpo. Stiamo cercando di capire, grazie all'aiuto dei nostri ospiti, che cosa al riguardo ci dice la scienza e intanto che tipo di minaccia tutto questo rappresenta per la salute pubblica. Quindi torno da Gianni di Greenpeace per chiederti, di fatto non esageriamo quando diciamo che siamo di fronte ad una delle emergenze ambientali e sanitarie più gravi degli ultimi 40 anni, anche perché poi queste sostanze si spostano, si sono trovate anche dove la natura appare più bella e incontaminata, perfino tra le nevi e sui ghiacciai.
1: Assolutamente sì, sono state trovate anche sugli albatros che nidificano in Antartide, quindi sono sostanze che si muovono, alcune più facilmente e più velocemente di altre. Il problema grosso è che noi continuiamo a immetterne nell'ambiente e le conseguenze di tutto questo inquinamento non sono ancora assolutamente chiare. L'Unione Europea ha cominciato a regolamentare le concentrazioni, però, come dicono anche le autorità di vari paesi comunitari, di fatto è una situazione che non sarà possibile tenere sotto controllo finché non arriveremo a un bando che elimini almeno la gran parte dei rilasci. Poi ci sono alcune applicazioni in cui i PFAS sono ancora.

0: ancora molto importanti, però sono veramente minoritarie. Cioè, volendo da subito noi possiamo vietare la gran parte del rilascio in ambiente di queste sostanze e risparmiare alle future generazioni dei grandi danni. Noi troviamo PFAS sulle montagne, Greenpeace già dall'inizio le cercò pure sulle Ande, sull'Himalaya, sulle nevi delle Alpi. Queste sostanze ci sono nel sangue di noi tutti. E purtroppo, in particolare in alcuni soggetti, è stato ricordato giustamente, le donne in gravidanza, ecco, possono avere effetti veramente complicati. Quindi è una cosa che noi possiamo perlomeno contenere in tempi molto rapidi. Le bonifiche, sono un capitolo piuttosto complicato,
1: Come
0: però è
1: sempre.
0: piuttosto criminale che noi non interveniamo rapidamente. E a questo proposito, siccome ho detto che appunto ci sono delle norme comunitarie che hanno introdotto alcuni limiti, è piuttosto grave che in Italia si sia inserito nella finanziaria un emendamento che sposta di 6 mesi l'entrata in vigore di questi limiti, e addirittura alcune di queste sostanze sono state elevate dal conteggio generale, di quella trentina di sostanze che invece erano state considerate da monitorare. Ecco, quindi anche nel nostro paese, che pure è stato colpito molto
1: Gravemente
0: duramente,
1: colpito, diciamo, le
0: ci
1: misure non
0: vorrebbe
1: sono
0: più
1: quelle
0: attenzione su
1: necessarie.
0: responsabilità e avviare un percorso serio che riqualifichi anche questo tipo di produzione, perché comunque siamo tutti veramente a
1: E tra
0: rischio.
1: poco continueremo a parlare di regolamentazione perché, dottoressa Valsecchi, noi abbiamo compreso, stiamo comprendendo qual è la posta in gioco in termini di rischi per la nostra salute e per l'ambiente, abbiamo capito che cosa sono queste sostanze. Adesso abbiamo bisogno di comprendere meglio dove le troviamo. Facciamo degli esempi concreti, diciamo come nella nostra vita quotidiana entriamo in contatto con i PFAS, per esempio nelle nostre cucine, cominciamo da lì.
2: Ma infatti è più difficile dire dove non li troviamo che dove li troviamo. Avendo proprio, allora, prima di tutto sono diversi tipi, gas, liquidi, solidi, funzionano molto bene proprio perché non degradano come la plastica non degrada e quindi sono stati applicati, costano relativamente poco, in qualsiasi prodotto che noi acquistiamo. Famoso, tantissimo erano, perché adesso le hanno sostituito, le pentole antiaderenti. Il rivestimento antiaderente è un polimero in realtà, un polimero fluorurato che non rilascia PFAS nel momento dell'uso, questo lo voglio dire. Però quando viene prodotto questo polimero, l'industria inquina tantissimo, ma non inquina solo dove viene prodotto, perché inquina anche a centinaia
1: Quello che stiamo
2: di
1: dicendo con
2: chilometri
1: Gianni.
2: di distanza.
1: Poi la carta
2: La
1: forno.
2: spinetta Marengo che è stata di Alessandria, che è stata citata, quello che emette spinetta Marengo, noi lo misuriamo nel mare
1: E già abbiamo
2: Adriatico.
1: capito, carta forno, ma anche
2: Carta
1: dispositivi
2: forno.
1: medico-sanitari.
2: Ma addirittura adesso anche quelli sono stati regolamentati, qualcosa si sta facendo, i cosmetici. I cosmetici, alcuni cosmetici, proprio la texture del cosmetico era fatto da PFAS. Tutto quello che serve, soprattutto nell'uso quotidiano, antiaderente, quindi appunto tutto il materiale a contatto per gli alimenti che non deve attaccare, perché loro sono repellenti sia all'acqua, come appunto la
1: Quindi gli
2: padella
1: indumenti
2: antiaderente.
1: impermeabili anche.
2: Gli indumenti, tutti gli indumenti, soprattutto il trattamento antimacchia, per esempio anche dei nostri
1: Bavaglio.
2: divani, per esempio, oppure la maglietta che facilmente si butta in lavatrice e che viene facilmente lavata, è trattata con questi tipi di sostanze.
1: Dottoressa Litta,
2: Anche nei
1: allora quando
2: pesticidi.
1: anche?
2: Anche
1: Anche nei pesticidi, che sono insomma sempre la bestia nera con cui ci troviamo purtroppo ancora adesso a fare i conti, quando noi entriamo in contatto come organismo con i PFAS, come ci sta spiegando, anche magari attraverso degli strumenti, degli utensili quotidiani, che cosa accade esattamente, che cosa accade al nostro organismo? E ci sono
2: Accade.
1: organi che sono più esposti rispetto ad altri?
3: Il problema fondamentale è che queste sostanze sono talmente tante, che noi siamo costantemente in contatto e quindi c'è una penetrazione, perché passano per le loro, diciamo, dimensioni tutte le barriere. Tra l'altro, Madre Natura non ci aveva provvisto di queste barriere contro le sostanze perfluoralchiliche, perché
1: Non
3: non
1: c'erano,
3: sono
1: l'abbiamo
3: previste,
1: inventate noi.
3: non erano state previste dal nostro progetto evoluzionistico. Quindi arrivano praticamente dappertutto. E l'azione che svolgono è ovviamente un'azione che si può sviluppare nel tempo, quindi noi non è che assistiamo a un avvelenamento acuto da sostanze certo. perfluoralchiliche, ma incameriamo tutte queste sostanze.
1: Tra l'altro si sommano.
3: Tra l'altro vanno anche in sinergia con altri inquinanti che diventano una specie di spada di Damocle e quindi significa che noi prima o poi potremmo sviluppare delle patologie che in qualche modo si è visto già che sono correlate, quindi sicuramente i disturbi del sistema immunitario e questo apre poi la via a tutta una serie di altre patologie e al cancro, disturbi per esempio a livello del metabolismo, quindi incremento dei livelli di colesterolo, disturbi della salute riproduttiva, si è visto per esempio che ci sono degli esiti per cui i bambini nascono pretermine oppure con basso peso alla nascita, disturbi relativamente alla funzionalità renale, a dell'apparato osteomuscolare, quindi sono e poi ci sono anche due tipi di sostanze perfluoralchiliche che sono state proprio classificate come cancerogene, sia di cancerogene certe che cancerogene probabile. Con un certo grado di probabilità. Quindi siamo veramente in una condizione di rischio estremo, per cui le persone che sono state contaminate, e a me lo siamo tutti, poi sì. chi vive in queste aree sì. molto di più, vive con questa ecco. situazione di pericolo che non sa quando si potrà sviluppare una patologia.
1: Siamo
3: molto
1: sufficientemente
3: seria.
1: Preoccupati, lo vedo anche dalle espressioni del nostro pubblico dentro lo studio, però c'è qualcosa, anzi c'è molto che possiamo, anzi che dobbiamo fare, a cominciare appunto da una regolamentazione più stringente. Ma non solo, perché l'obiettivo sarebbe quello della messa in bando di queste sostanze. Andiamo in pubblicità, poi torniamo e torneremo naturalmente anche in Veneto da Marta Manzo.
4: Non farti notare, non scegliere l'armadietto sbagliato, ti faranno fuori comunque.
5: È questo l'angolo dei più fighi della scuola?
6: Non voglio essere l'imbranato che mangia seduto a terra. Devo fare qualcosa.
7: C'è anche un wrestling.
6: È fatto.
8: Come diventerai preferito della classe allora?
6: Io non so più che fare con te.
8: Tu non sei un vero amico. Non chiamarmi più.
9: Ehi ragazzi, venite, Greg e Rone ci picchiano.
10: Batte, batte, batte.
6: Vuoi venire dopo scuola da me?
11: Diario di una schiaffa, sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
1: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, riprendiamo subito la nostra riflessione e lo facciamo spostandoci in Veneto dagli ospiti di Marta Manzo. Marta.
12: Sì, Gabriella, nei giorni scorsi sono arrivate infine le motivazioni della sentenza appunto di giugno 2025, quella che ha condannato 11 degli ex dirigenti della Mitani. Nelle motivazioni si legge appunto che c'era il dolo, e io vorrei interrogare su questo appunto Anna Maria Panarotto in rappresentanza di tutte le mamme no PFAS che abbiamo purtroppo imparato a conoscere negli ultimi anni. Anna Maria, questa sentenza è una sentenza chiaramente storica.
13: Sì, è storica, proprio per questo che tu dicevi, perché ha sancito il dolo. E quindi ha sancito che la Miteni inquinava sapendo di inquinare. Ecco, questo è un punto fondamentale. Adesso si andrà avanti con i gradi di giudizio, però questo punto è fondamentale per noi. E per noi è importante questa sentenza sicuramente, però non è che a noi siamo così interessate alla fase risarcitoria, a noi interessa che sia risolto il problema, e il problema è quello di la bonifica, bonificare il terreno, perché la Miteni, nonostante gli anni che è chiusa, continua ad inquinare per tutto il residuo che c'è sotto, ecco, per cui noi continuiamo il nostro impegno come gruppo, assieme ad altri anche, ecco, in questo filone per chiedere la bonifica. Stiamo facendo una grossa azione con i comuni, con i consigli comunali, presentando una mozione con la quale chiediamo che sia cessata la produzione di tutte le sostanze perfluoroalchiliche, visto il disastro che fanno, e poi la sensibilizzazione nel territorio, che è sempre da fare.
12: A novembre del 2025, infatti, proprio qui da Lonigo è partito un patto di comunità per la bonifica del sito ex Miteni. Riguarda non soltanto le mamme no PFAS, ma tante associazioni della società civile. Con me c'è anche Claudio Bolcato dell'Azione Cattolica dell'Agli Triveneto. Claudio, che cosa prevede questo patto?
7: Il patto prevede tre azioni molto precise: la bonifica di tutti i territori coinvolti, la tutela della salute delle persone e il coinvolgimento di tutte le persone toccate da questa situazione, ed infine una cosa che è anche molto forse più importante, che è la riqualificazione del territorio attraverso progetti socialmente importanti ad alto valore di impatto.
12: Alberto Fattori invece è un componente del laboratorio di Azione Cattolica di Cittadinanza Attiva. Alberto, tutti voi vi siete messi al fianco proprio delle mamme, ma non solo, sul territorio, perché?
14: Perché siamo al servizio delle nostre comunità, non solo su aspetti formativi, educativi, ma anche per interessarci di quello che avviene nei nostri territori, nelle nostre comunità, e perché appunto il tema dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, tocca tutti indistintamente, qualsiasi sia la loro età.
12: C'è un problema che però non è stato ancora affrontato. Il 13 gennaio 2026, quindi pochissimi giorni fa, in vigore in Italia sono entrati chiaramente dei limiti più stringenti previsti dall'Unione Europea proprio per quanto riguarda i PFAS. Giovanna Dallago è un'altra delle mamme, la mamma di Francesca. Giovanna, quindi in vigore ci sono dei limiti, ma questi limiti non sono sufficienti?
15: No, non sono sufficienti a tutelare la salute dei cittadini. Ancora una volta i cittadini sono penalizzati. Addirittura l'Italia si era impegnata ad applicare delle restrizioni più tutelative alla salute dei cittadini, e mi riferisco alle quattro molecole dichiarate da EFSA come le maggiormente preoccupanti sotto il punto di vista sanitario.
12: C'è stata una proroga.
15: E c'è stata una proroga appunto di 6 mesi, oltre anche un'altra proroga per le 6 molecole di ADV. E questo cosa vuol dire? Che la salute viene dopo a che cosa? Mi sto chiedendo, a che cosa viene dopo la salute? E la salute dovrebbe essere il primo nostro obiettivo di tutti, istituzioni e anche cittadini e aziende.
12: Non c'è tra l'altro un legame diretto tra una causa penale e una eventuale bonifica, non è detto che questo accada, e mi stavi spiegando prima, l'acqua continua a fluire.
15: Purtroppo sì, da sotto Miteni escono ancora queste maledette molecole che continuano ad alimentare l'inquinamento della nostra falda. Una sentenza dichiara il dolo, ma non dà per scontato che venga realizzata una bonifica, perché una bonifica si realizza se c'è una volontà da parte politica e da parte delle istituzioni.
12: Come vedete Gabriella, qui c'è molto ancora da fare. Io ringrazio chiaramente i miei ospiti, da Lonigo vi restituisco la linea di PFAS, credo che parleremo ancora.
1: Grazie Marta, li ringraziamo anche noi soprattutto per quello che hanno fatto e stanno facendo. Allora Gianni, c'è quella domanda che pesa veramente tanto, cioè la salute viene dopo cosa? Perché poi sono state le comunità locali, come nel caso appunto del Veneto, a iniziare a dar vita a un grande movimento non solo di protesta, ma proprio un lavoro di contrasto alla contaminazione da PFAS, a chiedere con forza le bonifiche. Tutto questo ci sembra, insomma, dimmi se sbagliamo, come impressione, a fronte di una certa inerzia da parte della politica e delle istituzioni.
0: Beh, il fatto stesso che abbiano rinviato di 6 mesi l'entrata in vigore di quei limiti di cui si parlava adesso è un segnale molto chiaro, ma appunto lo stesso, come si capiva insomma dai documenti del processo Miteni e come confermato dalla stessa sentenza. Insomma, noi leggendo le carte abbiamo scoperto che già molto prima degli allarmi lanciati dal CNR c'era consapevolezza dei rischi che c'erano in loco, così come abbiamo capito che nel momento in cui la situazione cominciava a farsi, come dire, più scottante per questi signori, questi sono scappati. Miteni è stata venduta a 1 euro e quindi le aziende si sono defilate, lasciando col cerino in mano le popolazioni che hanno appunto il problema di un sito che ancora continua a inquinare. Certo. Questo è un problema che ha bisogno di un approccio molto più come dire, radicale e approfondito nella relazione tra le attività produttive e i costi ambientali e sanitari che ne possono derivare. Sì. La nostra Costituzione ha inserito nemmeno troppo tempo fa un richiamo molto chiaro alla tutela dell'ambiente, che è anche tutela della salute di noi tutti e del futuro delle prossime generazioni.
2: Grazie.
0: Purtroppo su questo siamo ancora un po' indietro e appunto il caso dei PFAS con le titubanze che ci sono ancora adesso lo dimostra.
1: Ci dice tanto, grazie anche di averci ricordato il dettato costituzionale. Dottoressa Valsecchi, ma se anche si arrivasse ad una volontà di mettere al bando queste sostanze, la ricerca è arrivata al punto da consentire l'impiego di sostanze alternative che possono essere impiegate, che però non comportano quel rischio?
2: Allora, c'è una grossa azione anche da parte della comunità europea.
1: Perché ci sono, loro lo chiedo, io interrompo, perché ci sono proprio le valvole cardiache, cose importanti, anche dispositivi medici importanti che purtroppo hanno anche queste sostanze.
2: Però si tiene conto di questo problema, nel senso che l'aver inventato queste sostanze ha anche allungato la nostra aspettativa di vita, sia perché ha aumentato la nostra salute, quindi questo va tenuto conto. C'è un sacco di applicazioni che non sono necessarie, quindi quello che noi chiediamo è che vengano valutate delle alternative almeno per le applicazioni non essenziali. Quindi i farmaci sono esclusi dalla restrizione.
1: Però la ricerca sta andando in quella direzione.
2: La ricerca sta andando, ci sono grossi finanziamenti. È sempre una questione economica. Ci sono delle pubblicazioni che dimostrano che esistono già alternative più sicure che possono essere implementate, ma non vengono implementate per motivi
1: che sono sempre quelli, purtroppo.
2: Che conosciamo.
1: Lei ha anche firmato un documento per cambiare la regolamentazione. Con quale obiettivo?
2: No, il documento che abbiamo firmato è per la classificazione delle sostanze. Noi optiamo per una classificazione, siccome sono tante e tutte alla fine hanno lo stesso problema, allora vogliamo riunirle in un'unica classe in modo che vengano regolate tutte assieme.
1: Okay.
2: Se qualche sostanza non può essere regolata, si può chiedere una deroga, però la deroga si vede in questo caso che viene richiesta che questa sostanza venga comunque utilizzata e quindi può essere controllata. Se invece esce dalla classificazione, noi non abbiamo più il controllo di quelle che vengono prodotte, quelle che vengono immesse sul mercato e quelle che vengono immesse nell'ambiente. Il problema è questo qua. Allora, il problema di queste sostanze è che sono tante, i volumi di produzione sono elevati, hanno grossissima mobilità, perché alcune vanno in atmosfera, ai poli adesso cominciamo a avere concentrazioni più elevate delle zone urbane di certe sostanze, perché ai poli evaporano e si concentrano e quindi e non degradano. In più poi hanno una mobilità sia in aria e una mobilità in acqua, sono solubili e quindi raggiungono il nostro rubinetto. Se una sostanza è solubile, un normale trattamento di potabilizzazione non è in grado di rimuoverla.
1: Protegge.
2: Quindi una volta che ha raggiunto la falda o il fiume che poi noi usiamo per produrre acqua potabile, ce la troviamo nel rubinetto di casa, che è quello che è successo all'Onigo. Quindi questo deve essere chiaro e i volumi di produzione sono elevati.
1: Continuiamo a dire che c'è di che preoccuparci e c'è un po' il grido silenzioso che arriva dallo studio quando ci troviamo di fronte a questo tipo di consapevolezza, cioè prima lei dottoressa ci diceva c'è una specie di spada di Damocle sulle nostre teste se siamo state esposte a queste sostanze, le abbiamo di fatto incamerate, insomma c'è qualcosa che ci può sottrarre a una potenziale destino quasi scritto di ammalarci, che cosa possiamo fare, se è possibile fare qualcosa per proteggerci? C'è sempre questo grido silenzioso che emerge a fronte di temi come questi.
3: Allora, tutto sta nella parola prevenzione. L'Italia non è un paese che investe in prevenzione, perché investire in prevenzione significherebbe anche poi risparmiare sui costi sanitari delle malattie e anche sul fatto che si perdono tante persone per morte. Questa è la prima cosa che bisogna sottolineare, quindi una politica di prevenzione. Quello che può fare il singolo, perché chiaramente la prevenzione dovrebbe partire dalle istituzioni preposte, è ovviamente ridurre in qualsiasi modo l'esposizione. Quindi se noi sappiamo che c'è una fonte inquinata, è chiaro che quell'acqua non va più
1: brutta.
3: Però
1: la storia ci insegna che troppo spesso noi non lo sappiamo.
3: Troppo spesso non lo sappiamo. Quello che possiamo sicuramente fare è che dove sappiamo dobbiamo avere dei tipi di scelta, di stili di vita che in qualche modo riducono il fatto che queste sostanze inquinanti insieme alle altre che noi subiamo e assorbiamo

tutti i giorni possono poi determinare delle malattie. Quindi è molto importante, per esempio, l'alimentazione, un'alimentazione che può essere un'alimentazione di tipo biologica, sicura, un'alimentazione dove c'è poca carne, dove ci sono pochi alcolici, è una

0: confezionamento del cibo quando lo si prende, dall'asporto e quanto. Quindi è chiaro che ci sono due ordini di livello in cui una persona singolarmente può fare delle scelte sane per la propria vita e per la propria famiglia e anche con molte
1: E
0: difficoltà.
1: poi invece c'è la
0: E poi
1: partita
0: c'è
1: più
0: una
1: ampia.
0: parte, ovviamente se io esco fuori, l'aria è inquinata, è piena anche di sostanze, oltre che il particolato, gas tossici e sostanze perfluoralchiliche, è chiaro che io le risparmio.
1: Certo.
0: Pur volendo fare ciò che più mi interessa per la mia salute. Quindi voglio dire, c'è una responsabilità individuale, ma la responsabilità purtroppo è delle scelte collettive che dipendono da chi non ascolta quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le agenzie internazionali sulla salute ci dicono. Prima di tutto la salute in ogni politica. Prima di fare una scelta devo tener conto se quello avrà degli effetti negativi sulla salute delle persone.
1: Ecco. Più chiara di così non poteva essere, anzi non potevate essere. Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa riflessione, in questo necessario approfondimento. Ringrazio tutti voi che ci seguite ogni giorno, qui dal lunedì al venerdì alle 15:15. Grazie a tutti.

È sempre difficile e incerto stabilire le origini di una città. Le leggende molte volte si sostituiscono alla storia quando non ci sono elementi sicuri che determinano l'inizio di un popolo e di una civiltà. Il territorio di Marsciano risulta essere abitato sin dall'età del bronzo. In epoca etrusca si concretizza ed evidenzia la sua conoscenza, come testimoniano alcuni reperti ritrovati.

Fin dal periodo etrusco, Marciano ha potuto godere del privilegio della sua territorialità, usufruendo di una posizione strategica privilegiata rispetto alle città limitrofe. Questo ha consentito al suo territorio di fruire di un forte impulso alla costruzione di castelli, rocche e abbazie, mirabili e straordinari piccoli borghi nei quali si sono sviluppate operose comunità, dove il fluire della storia ha visto dipanarsi e stratificarsi diverse culture e stili.

Tutto questo ha permesso nelle fertili ridenti campagne e dolci colline lo sviluppo di significative attività produttive come agricoltura e allevamento del bestiame.

Nei centri urbani si ha l'incremento di significative, molteplici attività produttive come commercio e artigianato. In particolare, la zona si distingue fin dal Medioevo per la produzione di laterizi. La presenza di fornaci ne hanno fatto poi nel tempo uno dei principali centri umbri per la produzione del laterizio. Pregevoli opere d'arte caratterizzano il territorio marcianese come il San